riattaccare, diciamo, prima del capitolo 7, però, per ricordarci. Abbiamo parlato domenica scorsa del fatto che Gesù, nell'ultimo giorno della festa, si alza, chi ha sete venga a me e beve liberamente l'acqua viva, no? E abbiamo visto il significato per un ebreo che ascoltava queste parole, e anche come Gesù ha fatto questa proclamazione nel giorno esatto in cui il profeta Ageo, 553 anni prima, ha profetizzato che in questo tempio verrà il Messia. E perciò adesso comprendiamo, dopo il versetto 39, perché c'era questa controversia, questa grande contesa. Quindi leggiamo di nuovo il versetto 37. Ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, dal suo seno scorreranno fiumi di acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quindi Gesù parla chiaramente del battesimo dello Spirito Santo, e qui noi crediamo fermamente nel battesimo dello Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo. Molti dunque della folla, udito queste parole, dicevano: questo è veramente il profeta. Allora ricordate, c'è l'articolo, non dicono un profeta, ricordate il profeta, e il profeta di cui parlava Mosè, per chi ha seguito tutto lo studio, quindi il Messia. Altri dicevano: questo è il Cristo, quindi il Messia. Alcuni invece dicevano: viene forse il Cristo da Galilea? Non dice la scrittura che il Cristo viene dal progenie di Davide, da Betlehem, villaggio dove viveva Davide? Allora noi sappiamo che Gesù è nato a Betlehem, nell'adempimento della scrittura, ma la folla a Gerusalemme in quel giorno non sapevano dove era nato nostro Signore. Ci fu dunque dissenso fra la folla a motivo di lui, e alcuni di loro volevano prendere, ma nessuno gli mise le mani addosso. Quindi nella folla c'erano alcuni che dicevano: lui è il profeta, altri lui è il Messia, altri ammazziamolo. C'erano migliaia di persone lì a Gerusalemme per la festa dei tabernacoli. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dei farisei, e questi dissero: perché non l'avete portato? Quindi i farisei avevano mandato le guardie per arrestare Gesù, per poi processarlo e ammazzarlo. E le guardie risposero: nessun uomo ha mai parlato come costui. Perciò i farisei risposero a loro: siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi dei farisei creduto in lui? Ma questa plebaglia, quindi la gente comune, vedi l'atteggiamento che i religiosi avevano verso la gente comune, no? Plebaglia, chi ha studiato latino, no, è una parola latino per la gente comune, no? E lo usano come parola dispregiativa, no? Questa gente, questa gentaccia. Ma questa plebaia che non conosce la legge, quindi sono ignorante, è maledetta. Che bella cosa dire. Nicodemo, uno di loro, colui che era andato da Gesù di notte, disse loro: la nostra legge condanna forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che egli ha fatto? Essi rispose e disse: sei forse anche tu dalla Galilea? Ricerca la scrittura e vedi che dalla Galilea non sorse mai alcun profeta. E ciascuno se ne tornò a casa sua. Quindi c'era questa grande controversia, perché i ebrei capivano quando Gesù parlava dell'acqua viva. Loro capivano che, no, che questo si alza e dichiara di essere il Messia.
In capitolo 8, il giorno dopo, Gesù se ne andò al Monte di Olive, ma sul far del giorno tornò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo viene da lui, ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Quindi, dopo l'ultimo giorno della festa, ancora sicuramente c'era tanta gente a Gerusalemme, la gente voleva ascoltare i suoi insegnamenti. Verso l'alba Gesù torna al Tempio. Noi sappiamo dal versetto 20, perché in versetto 20 è scritto che Gesù era vicino alla tesoriera, no? La sala dove mettevano le offerte, eccetera, il tesoro del Tempio. Allora noi sappiamo che questa sala del tesoro era affacciata sul cortile delle donne, no? Che erano dei cortili esterni, era il cortile più esterno del cortile degli uomini, era il cortile più interno da quello dei gentili. Quindi Gesù era lì nel cortile delle donne che ammaestrava le persone. Tranquillamente lui sta parlando con la gente delle cose del Signore. Allora i farisei e i scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio e postola nel mezzo. Dissero a Gesù: Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commettevo adulterio. Ora nella legge di Mosè ci ha comandata di lapidare tale donna, ma tu che ne dici? Allora noi vedremo che allora non interessava niente la legge di Mosè o la legge di Dio. Per loro questa era solo una pretesa per accusare Gesù, no? Perché in un certo senso è un po' come la domanda quando hanno portato una moneta, ricordate? A Gesù ha detto: dobbiamo pagare tasse o no? Se Gesù diceva dobbiamo pagare tasse, allora i ebrei si mettevano contro di loro, perché per loro le tasse romane erano una cosa diabolica. Se lui diceva non pagare le tasse, allora i farisei potevano dare l'autorità romana e dire: questo qua insegna la gente di non pagare le tasse. Quindi qualunque risposta era, mettevo Gesù nel guai. E voi conoscete le risposte che Gesù ha dato. Di qui l'iscrizione sulla moneta di Cesare. E Gesù ha detto: va bene, date a Cesare quello di Cesare e date a Dio quello che è di Dio. Wow! Lui ha risposto, ma non ha risposto. Ha risposto in modo molto più profondo. E anche qui loro cercano di intrappolarlo, perché se lui dice sì, lapidate questo adultera, allora loro possono andare dalle autorità romane, perché come Israele in quel momento era sotto il dominio romano, non era permesso agli ebrei di mettere in atto la pena di morte, anche se la legge di Mosè prescriveva la pena di morte per certe cose. I romani non permettevano agli ebrei di eseguire questa pena di morte, perché era nell'impero romano e uno doveva essere giudicato secondo la legge romana, e secondo la legge romana uno non può essere messo a morte se non viene prima giudicato davanti un prefetto romano, diciamo, secondo il loro sistema. Quindi se Gesù diceva lapidarla, loro potevano, i farisei potevano andare ai romani e dice: vedi, questo insegna che dobbiamo disubbidire, dobbiamo fare così alle leggi romane. E anche magari la gente comune, le pebbaie, poteva dire: mamma mia, Gesù allora è come i farisei, condanna tutti, giudica tutti. Se lui diceva non dovete lapidarla, allora i farisei potevano dire: vedi, questo non è un messia, non è un profeta, perché lui ci insegna di disubbidire le leggi di Mosè. È chiaro? Non c'era risposta che lui poteva dare che era sufficiente. E quindi è bello. Avete mai visto nei film quelle scene che magari c'è il cattivo che versa veleno nei bicchieri su un tavolo
No, c'è il buono, c'è il cattivo mette veleno in bicchieri, quello che deve bere il buono. Mi ricordo, ho visto un film che erano in treno, e ogni volta che passavano una galleria che era buio, giravano il tavolo.

la donna, lui giudica i giudici. E lui fa loro una domanda, lui non risponde alla loro domanda, ma lui fa a loro una domanda. Allora in versetto 5 Mosè ci ha comandato di lapidare tale donna, ma tu che ne dici? Dicevano questo per mettere alla prova, per aver di che accusarlo, ma Gesù chinato si scriveva col dito in terra. E come essi continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse a loro: chi di voi è senza peccato, scaglia per primo la pietra contro di lei. Quindi lui non ha risposto riguardo alla donna, lui ha fatto una domanda ai giudici, lui ha giudicato i giudici. Voi veramente volete ubbidire la legge? Volete veramente che viene messa in pratica la legge? Vediamo. Girate adesso in Deuteronomio capitolo 22, perché vediamo cosa dice la legge. Perché i farisei, come Satana, usa la scrittura, però usala come gli conviene e non come è scritto. In Deuteronomio 22, versetto 22, se un uomo viene trovato coricato con una donna maritata, moriranno quanti? Entrambi, l'uomo che si è coricato con la donna e la donna, così esterperà il male di mezzo a Israele. Allora, tornando in Giovanni 8, cosa hanno detto i farisei? In versetto 3. Versetto 4. Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto, mentre commettevo adulterio. Cioè, noi abbiamo preso questa donna dal letto. E se lei commetteva adulterio, cosa possiamo intendere da questo? Se hanno preso lei dal letto, vuol dire che c'era anche un uomo con lei nel letto. Ma lui non l'hanno portato in mezzo alla piazza. Forse perché era un fariseo. Forse era un loro amico. Allora non c'era niente della legge di Dio. Loro volevano solo accusare il nostro Signore, trovarlo in fallo e così screditarlo davanti alla gente. Ed è bello qui anche la risposta di Gesù. Girate adesso in Deuteronomio 17, qualche passo indietro.

Deuteronomio 17, versetto 13. Oh, scusate, ho sbagliato. Deuteronomio 17, versetto 7. La mano dei testimoni sarà la prima a leversi contro lui per farlo morire. Poi seguirà la mano di tutto il popolo, così esterperà il male di mezzo a voi. Quindi Gesù, i farisei volevano mettere in pratica, volete mettere in pratica la legge? Allora voi accusatore dovete essere il primo a scagliare la pietra contro questa donna. Quello di voi che mi conoscete già da tanti anni sapete che io mi sono convertito al Signore attraverso questa storia. Perché io non sono cresciuto, io sono cresciuto in una famiglia luterana, protestante, ma la Chiesa luterana è più o meno come la Chiesa cattolica, nel senso che ci sono tanti rituali. Nella chiesa luterana dove andava la mia famiglia nessuno portava la Bibbia in chiesa, il reverendo magari diceva delle preghiere e poi la congregazione ripetono le risposte a lui, come si fa anche nella chiesa cattolica.

0: ed ogni domenica era sempre uguale. E quindi diciamo questa è la mia tradizione religiosa, anche se come famiglia noi non andavamo mai in chiesa, andavamo in chiesa solo quando andavamo a trovare i nonni, no? Pasqua, Natale, come tanti italiani, no? Funerali, matrimoni, Pasqua e Natale. Quindi non avevo nessuna educazione religiosa, io non sapevo niente della Bibbia, di Gesù, del Vangelo, del Vecchio Testamento. La mia conoscenza della parola di Dio era dei film. Quanti di voi avete visto i Dieci Comandamenti? Charlton Heston, no? Ricordate che nel film Mosè aveva una ragazza egiziana, ricordate? Io la prima volta che ho letto la Bibbia ho detto, ma dov'è la ragazza di Mosè? Questa era la mia conoscenza biblica, quindi quasi zero. Ma quando io avevo 19 anni, un mio amico, mentre noi fumavamo un spinello nel bosco, lui mi ha fatto questa domanda mentre io tiravo questo spinello. Cioè, poi che domanda di fare, no? Tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Cosa? E io ho detto quattro parolacce, perché era un po' una domanda un po' insolito di fare mentre due si stupefacevano. Però lo Spirito Santo ha usato quella domanda, perché io mi ero lavato le mani con quattro parolacce con mio amico, ma quando ero a casa a letto prima di addormentarmi, lo Spirito Santo ha fatto rimbombare nella mia testa: tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Cosa credi? Ma tu sai? Ma tu sai rispondere a questa domanda? Cioè, come un martello. Tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Io alla fine dentro di me mi sono reso conto, non so cosa credo, non lo so. Io vedo nella Chiesa tanta ipocrisia. No, io mi ricordo, andavamo nella chiesa di miei nonni, sai, quanto erano santi durante la funzione, durante la messa. Tutti entravano in chiesa trasformati alla porta, no? Alleluia, tutti perfetti. E io da bambino, no? Che è finita la messa, finito il culto, finita la funzione, andavamo fuori dalla porta. E magari tutti i miei nonno, tutti gli uomini, sai, si accendevano le sigarette e cominciavano con le parolacce, le barzellette. E io da un bambino ho detto, ma come? Prima erano tutti santi, 5 minuti prima. Appena uscito dalla chiesa, diavoli di nuovo. E quindi il cristianesimo, almeno come io lo avevo percepito, era una totale ipocrisia e non ne volevo sentire niente. Ma questa domanda mi ha portato, perché io ero alla ricerca della spiritualità, no? Io ho provato l'induismo, ho provato il buddismo, l'islam non ho mai provato, troppo rigido. Ma per dire, no, nei oroscopi, addirittura anche a leggere le palme delle mani, anche un po' in stregoneria mi sono buttato. Alla fine alla ricerca di qualcosa. E lo Spirito Santo ha usato questa domanda fatta da una persona non credente, perché mio amico non era credente, adesso lo è. E quindi ho deciso a 19 anni, io voglio leggere il Vangelo, voglio leggere le parole di Gesù Cristo. Non voglio giudicare Gesù per la Chiesa o per la gente che dichiara di essere i suoi seguaci, ma io voglio leggere quello che Gesù ha dichiarato. E quindi ho cominciato nel Vangelo di Matteo. E leggendo la Bibbia, io sapevo già di essere un grande peccatore. E leggendo il Vangelo di Matteo sono arrivato a Matteo capitolo 5. Voglio fare una domanda a tutti voi sposati. Quanti di voi avete mai col corpo commesso adulterio? Nessuno. Ok, bene. Adesso vedremo. Versetto 27. Voi avete, questo è Gesù che parla, voi avete udito che fu detto ai antichi, non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio nel suo cuore. Quanti di voi abbiamo commesso adulterio? Solo io? Io dico in tutta la tua vita. E più che leggevo il Vangelo, più mi rendevo conto, cioè io sapevo di essere un peccatore, io sapevo di essere un indegno di Dio. Ma quando leggevo così, ho detto, mamma mia, ma io proprio, non c'è proprio speranza per me. E devo dire, più che portare felicità, anche se io riconoscevo la verità che leggevo nel Vangelo, e più leggevo, più mi ero convinto che Gesù è il Messia, Lui è il Figlio di Dio. Però più che portarmi grande gioia e allegria, mi portava tristezza, perché ho detto, mamma mia, chi, no, come apostoli, chi potrà essere salvato? No, alla fine. E poi per la grazia di Dio sono arrivato, ho continuato a leggere. E sono arrivato al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. Trentadue anni fa, a Seattle, Washington, io leggevo questi passi e quando i farisei hanno fatto la domanda a Gesù, la legge dice che lei deve essere condannata. Perché io vedevo anche la Chiesa come una Chiesa che solo condannava la gente. Tu, Gesù, che ne dice? E dentro il mio cuore io dicevo, Signore, che ne dici di me? Io sono uguale a lei, forse molto peggio di lei. Che ne dice Gesù di Craig? Mi condannerai come la Chiesa mi ha condannato? E penso che voi conoscete già la risposta. Versetto 7. Disse a loro, chi di voi è senza peccato scaglia per primo la pietra contro di lei. E poi chinatosi di nuovo scriveva in terra. Ci sono molte supposizioni. Cosa Gesù scriveva su quella terra? E in cielo dovremmo chiederlo. Alcuni suppongono che lui scriveva i nomi e i peccati di quelli che erano presenti. No? Giuseppe, sabato sera. Tiziana, lunedì mattina, hai detto una bugia. Non so cosa scriveva. Ma la Bibbia dichiara, quelli a loro udito ciò e convinto dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dal più vecchio fino agli ultimi. E così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Allora qui anche questo per me è stata una rivelazione, perché io vedevo sempre, no, la gente con la camicia bianca che andava a messa ogni domenica, no, come loro sono bravi e io sono un grande peccatore. Ma da questo passo capiva, come il Signore mi ha fatto capire, guarda Craig, che non solo tu sei un peccatore, non solo tu sei perduto, non solo tu sei condannato, ma tutto il mondo è condannato. Il Papa, Benedetto XVI, se lui fosse in questa folla, anche lui sarebbe costretto a lasciare la sua pietra e andarsene via. E ognuno di noi, non importa se abbiamo frequentato la Chiesa per tutta la vita, perché molti, no, io non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato la droga, vabbè, ma avrai peccato in qualche modo. Infatti la Bibbia dichiara che tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio. Privi, no? Sono venuti meno, non arrivano alla gloria di Dio. E anche questo folle, nessuno è rimasto a accusare quella donna. Gesù ha detto, chi di voi è Montebelluna senza peccato? Giudica. E secondo me è importante anche per noi nella Chiesa, no? Per la grazia di Dio, la maggior parte di noi, il Signore ci ha tolto dalla merma, ci ha dato una lava, non una lavatina, una lavatone. Ma tante volte, quando passano gli anni, dimentichiamo anche noi la merma di cui siamo stati tirati fuori. E magari viene in chiesa un barbone, un tossicodipendente, e magari noi come anche i farisei, guarda quello. Ma noi non possiamo giudicare nessuno. Cristo è venuto per salvare tutti. Infatti Gesù adesso ha smesso di ministrare la folla e lui prenderà tempo di ministrare singolarmente a questa donna, che per la legge e per il mondo in cui lei vive, lei è una donna schifosa, lei è una donna che deve morire. E la legge l'abbiamo letto. Secondo la legge di Mosè, lei meritava a morire e lei doveva morire. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo oltre che la donna, le disse, donna, dove sono quelle che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata? Ed è bella lì la risposta che lei dà. Ed egli rispose, nessuno, Signore. Questa è la parola nel greco, kurios, e Signore vuol dire padrone, proprietario. Perché secondo me, forse lei non aveva mai visto Gesù, non aveva mai sentito i suoi insegnamenti, non era testimone dei suoi miracoli, ma secondo me in quel momento, in quella piazza, lei ha capito, io c'ho il Messia davanti a me, il Signore, il padrone di tutto l'universo. E lei dice, nessuno Signore, mio proprietario, mio padrone. Gesù allora disse, neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Che bella notizia. Amen. Quando io ho letto quelle parole, perché come ho detto prima, io chiedevo, Gesù, cosa dice di me? Della mia vita. E Gesù, come 2000 anni fa, ha pronunciato le parole con la donna, neanche io ti condanno. Anche 32 anni fa ha pronunciato quelle parole dentro il mio cuore. Craig, neanche io ti condanno. E quando Gesù dice non peccare più, non sta dicendo da questo giorno in poi con le tue forze, no, vivere una vita perfetta e sarai salvato. Questa frase, come tante volte nel Nuovo Testamento, nel greco, parla di un stile di vita, no? Non continuare in questo tuo stile di vita, di peccato. Quindi Gesù chiama questa donna al ravvedimento. Il ravvedimento è una parola che semplicemente vuol dire cambiare direzione, 180 gradi. Tu correvi lontano da Dio e adesso tu corri verso Dio. Questo è il ravvedimento. Non è con le nostre forze, ok, io proverò di fare meglio la prossima volta. Questa opera della carne, questo essere sotto la legge ancora. E dire, tu sei curios, tu sei Signore. Questo è convertirsi a Gesù, di riconoscere Gesù, tu sei padrone ora. Fino adesso sono stato io padrone della mia vita. Ma da questo momento tu sei padrone. E io mi affido alla tua grazia, alla tua misericordia. Allora Gesù non ha messo in atto la legge di Mosè, giusto? Lui ha detto, io non ti condanno. Come potevo fare Gesù questa affermazione? Come potevo Gesù liberare lei? Perché la legge dichiarava che lei doveva morire, giusto? E quindi come potevo Gesù dire, tu non morirai? È semplice, perché Gesù sapeva, donna, io morirò al posto tuo. Io sarò inchiodato su quella croce anche per il tuo adulterio. E se tu crederai in me con tutto il tuo cuore, tu sarai salvato, tu sarai perdonato.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Gesù scelse altri 70 discepoli e li inviò a due in tutte le città e villaggi che egli si proponeva di visitare in seguito. Li istruì sul modo in cui dovevano comportarsi e diede loro potere di guarire le malattie e di cacciare i demoni nel suo nome. «Chi ascolta voi, ascolta me», disse. «E chi disprezza voi, disprezza me. Chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato». Quando tornarono da lui, i discepoli si rallegrarono per le opere grandi che avevano potuto compiere nel suo nome e della protezione di cui avevano goduto per tutta la durata della loro missione. Gesù rispose che dovevano piuttosto rallegrarsi perché erano figli di Dio e poi perché avevano avuto il privilegio di conoscere personalmente il Messia, il Cristo atteso per anni dal popolo di Dio. Un giorno uno studioso della legge di Mosè, volendo mettere alla prova Gesù, gli fece una domanda. «Maestro», disse, «che cosa deve fare un uomo per vivere eternamente nel cielo?» «Che cosa dice la legge di Mosè a questo proposito?» chiese a sua volta Gesù. «Dice così», replicò l'altro, «ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente, e ama il tuo prossimo quanto ami te stesso». «Esatto», gli disse Gesù. «Fa così e vivrai». L'uomo, volendo giustificare la sua mancanza d'amore per certi tipi di persone, domandò ancora «E chi è il mio prossimo?» Gesù gli rispose con una parabola. Un giudeo che viaggiava da Gerusalemme a Gerico fu attaccato dai banditi. Lo spogliarono degli abiti e del denaro che aveva con sé, lo picchiarono a sangue e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto sul ciglio della strada. Un sacerdote giudeo passò per caso da quelle parti, ma vedendo il ferito, steso a terra, si affrettò a girare a largo da lui e proseguì il suo cammino. Poco dopo passò un levita, uno di quelli che assistono i sacerdoti nel servizio del tempio, e si comportò come il precedente, senza curarsi di prestare soccorso allo sventurato. Finalmente passò un samaritano, uno di coloro che voi disprezzate e odiate tanto. Vedendo il ferito ne ebbe compassione, si inginocchiò accanto a lui, gli medicò le ferite e le fasciò. Poi lo caricò sul proprio asino e a piedi, conducendo l'asino per le briglie, giunse fino a una locanda. Vi prese alloggio e assisté il ferito per tutta la notte. Il giorno dopo, avendo certi suoi affari da sbrigare, diede una somma di denaro all'albergatore e gli affidò l'uomo ferito, raccomandandogli di avere cura di lui. «Tutto quello che spenderai in più te lo darò al mio ritorno», disse prima di andarsene. Finito il racconto, Gesù si rivolse al suo interlocutore e gli chiese «Quale di questi tre uomini ritieni che si sia comportato da prossimo nei confronti della vittima dei banditi?» L'uomo, essendo un giudeo, evitò di nominare direttamente il samaritano, ma rispose semplicemente «Quello che ha avuto compassione di lui». «Sì», disse Gesù. «E adesso va e fa lo stesso». In seguito, Gesù e i suoi discepoli si fermarono in un villaggio vicino a Gerusalemme. Furono accolti nella casa di tre fratelli, Maria, Marta e Lazzaro. Appena entrato, Gesù cominciò a insegnare la parola di Dio e Maria, seduta ai suoi piedi, pendeva dalle sue labbra. Marta era un po' diversa dalla sorella e si stava dando da fare per preparare il pranzo da servire agli ospiti. A un certo punto si avvicinò a Gesù e gli disse «Ti sembra giusto che mia sorella se ne stia tranquillamente seduta ai tuoi piedi mentre io sono indaffarata fin sopra i capelli? Dille che venga ad aiutarmi». «Marta, Marta», le rispose Gesù, «tu ti affanni per delle cose che non hanno molta importanza. C'è una sola cosa che merita veramente la tua preoccupazione. Maria l'ha scelta e non le sarà tolta». Gesù desiderava insegnare a Marta e a tutti noi a dare il giusto valore alle cose, mettendo al primo posto quelle che ci giovano spiritualmente.

Un giorno Gesù e i suoi discepoli si imbatterono in un cieco che chiedeva l'elemosina. L'uomo era cieco dalla nascita. «Maestro», chiesero i discepoli, «perché quest'uomo è nato cieco? È stato a causa dei suoi propri peccati o di quelli dei suoi genitori?» I giudei di quel tempo erano convinti che le varie malattie o menomazioni fossero sempre conseguenza, cioè punizione, di peccati commessi. «Nessuna delle due cose, ma per dimostrare la potenza di Dio», rispose Gesù. Poi fece del fango, mescolando della saliva con un po' di terra, e lo spalmò sugli occhi del cieco. «Va a lavarti nella vasca di Siloe», gli ordinò. Il luogo indicato si trovava alla periferia di Gerusalemme e probabilmente il cieco doveva fare un bel po' di strada per raggiungerla. Tuttavia ubbidì e quando tornò indietro vedeva normalmente. Allora i suoi vicini e altri che lo conoscevano si chiesero l'un l'altro: «Ma è proprio lui, il mendicante?» Non erano tutti d'accordo, alcuni propendevano per il sì, altri per il no. «Non può essere lo stesso uomo», dicevano, «però gli somiglia molto e sembra proprio lui». «Sì, sono io, lo stesso uomo», disse il mendicante. Lo pressarono di domande, chiedendogli come fosse successo, e l'uomo raccontò che un certo Gesù gli aveva spalmato del fango sugli occhi e l'aveva mandato a lavarsi nella vasca di Siloe. Egli l'aveva fatto e gli occhi gli si erano aperti. «Dov'è lui adesso?» gli chiesero. «Non lo so», rispose il mendicante. L'uomo fu poi condotto dai farisei e dovette raccontare ancora una volta l'accaduto. Fra la popolazione di Gerusalemme c'era diversità di opinioni. Alcuni dicevano che Gesù era un uomo di Dio, altri lo ritenevano un ciarlatano. «Cosa pensi di quell'uomo?» chiesero i farisei al mendicante. «Di chi si tratta, secondo te?» «Per me è un profeta mandato da Dio», rispose. I capi religiosi si rifiutavano di credere che fosse nato cieco, perciò mandarono a chiamare i suoi genitori per interrogarli. «È questo vostro figlio?» domandarono. «È vero che è nato cieco? Se sì, come mai ora ci vede?» I genitori del giovane avevano un certo timore di parlare chiaramente perché i capi giudei avevano minacciato di espellere dalle comunità religiose chiunque avesse riconosciuto in Gesù il Messia. Perciò si limitarono a rispondere: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Non sappiamo però che cosa gli sia successo e come mai ora ci veda. Chiedetelo a lui, è vecchio abbastanza per parlare da sé di ciò che lo riguarda». I capi giudei chiamarono di nuovo il mendicante e gli dissero: «Dà gloria a Dio, non a Gesù, perché sappiamo che questo Gesù non è che un essere malvagio». «Non so se egli sia buono o cattivo», replicò l'uomo, «ma so questo: ero cieco e ora ci vedo». «Ma che cosa ti ha fatto?» chiesero. «Come ti ha guarito?» «Non ve l'ho già detto una volta?» esclamò l'uomo. «Non mi avete ascoltato? Perché volete che ve lo ripeta di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi?» Questa volta si adirarono davvero e lo coprirono di ingiurie. «Sarai tu un suo discepolo», dissero. «Quanto a noi, siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma costui non sappiamo da parte di chi sia venuto». «Oh, questo poi è strano», replicò l'uomo. «Egli può sanare i ciechi, ma voi non sapete da parte di chi sia venuto. Dio non dà retta agli uomini malvagi, ma è pronto ad ascoltare coloro che l'adorano e fanno la sua volontà. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che qualcuno abbia aperto gli occhi a un uomo cieco fin dalla nascita. Se quest'uomo non venisse da Dio, non potrebbe certo fare cose come queste». I capi giudei si infuriarono ancora di più e gli gridarono in faccia le offese più vili. «E tu, proprio tu, vorresti insegnare a noi?» E lo cacciarono fuori. La cosa fu riferita a Gesù. Quando si imbatté di nuovo nel mendicante, gli chiese: «Credi tu nel Figlio di Dio? E chi è, Signore, perché io possa credere in Lui?» «Tu l'hai visto», rispose Gesù. «È proprio colui che ti sta parlando». «Sì, Signore», disse l'uomo. «Io credo». E adorò Gesù.

Poco dopo aver donato la vista al mendicante nato cieco, il Signore Gesù si rivolse alla folla per insegnare una verità meravigliosa. Parlò di un pastore che ha cura delle sue pecore, le custodisce nell'ovile durante la notte, le conduce al pascolo quando fa giorno, camminando davanti a esse, e le pecore lo seguono. Il pastore conosce le sue pecore, le chiama per nome. Le pecore conoscono il loro pastore, perciò vanno docilmente dietro a lui. Ma se un ladro si introduce nell'ovile, prima di tutto non entra per la porta, come è solito fare il pastore, ma scavalca abusivamente il recinto. Se poi prova a chiamarle, egli non conosce i loro nomi ed esse non conoscono la sua voce. Così non lo seguono, anzi cercano di allontanarsi da lui. Il pastore ama le sue pecore, al punto di dare la sua propria vita per salvarle. Quando le pecore sono affidate alla sorveglianza di uno che non sia il loro vero pastore, se un lupo arriva, egli pensa soltanto a mettere in salvo se stesso e le lascia in balia della belva che ne sbrana alcune e disperde le altre. Il vero pastore, invece, pensa prima di tutto a proteggere le pecore, anche a costo della propria vita. «Io sono il buon pastore», disse. «Il buon pastore dà la propria vita per le sue pecore. Io sono la porta delle pecore. Chi entra per me sarà salvato». Affermò inoltre di conoscere i suoi come conosce il Padre e come il Padre conosce lui. Disse di avere altre pecore che non appartenevano all'ovile di cui stava parlando, anch'esse avrebbero riconosciuto la sua voce e tutte insieme sarebbero divenute un solo gregge. Il Signore Gesù esortò più volte a non concentrare ogni attenzione e amore sulle cose materiali del mondo. Mise ripetutamente l'accento sulla necessità di cercare prima il regno di Dio e le verità spirituali che gli sono attinenti. Questa è la vera, inestinguibile ricchezza. Tutto quello che serve alla vita di ogni giorno, il Signore, che conosce i bisogni di tutti, sa provvederlo con larghezza, senza che noi ci affanniamo ad accumulare il superfluo. Parlò anche della necessità di essergli fedeli, così da non essere trovati impreparati quando egli tornerà improvvisamente su questa terra. Non mancò nemmeno di avvertire che si sarebbero create delle divisioni, persino nei nuclei familiari a causa del suo nome. La moglie avrebbe creduto, ma non il marito, e viceversa. Un figlio avrebbe creduto, ma non gli altri, e così via. Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

L'argomento che il nostro amico Stefano ha in cuore di presentarvi oggi è il seguente: le benedizioni e le responsabilità del perdono. Pertanto lasceremo subito lui la parola dopo questo brano musicale.

Parlavamo la settimana scorsa della sicura divina base sulla quale viene offerta da Dio all'uomo peccatore la remissione dei peccati. Come discendenti di Adamo caduto, lasciati a noi stessi, non uno di noi può produrre qualche cosa di meglio del peccato. Il peccato, di cui si rende colpevole ogni giorno il peccatore, non è che la triste evidenza della sua corruzione e irreparabile rovina. Ma nell'offerta del corpo di Gesù Cristo, Dio è stato glorificato nell'esecuzione di una giusta sentenza su di me e i miei peccati. Cristo è sceso nella morte come mio sostituto, e nella sua morte c'è stato un giudizio tale del peccato e dei peccati che agli occhi di Dio non una macchia di colpa o di contaminazione rimane sul credente convertito. Tale è l'efficacia e tale è il risultato della morte di Cristo dal lato di Dio. Essa ha assicurato in Lui stesso l'uomo, redento e purificato, atto alla sua presenza. Comunque, questa verità deve essere conosciuta e mantenuta nella coscienza del credente, altrimenti egli non avrebbe alcuna libertà di avvicinarsi a Dio. Così leggiamo in Ebrei: per un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Se paragoniamo questa dichiarazione con un'altra affermazione nel capitolo 9 della stessa epistola, e che dice che i sacrifici non possono quanto la coscienza render perfetto colui che offre il culto, vediamo che la perfezione cui si riferisce è perfezione che riguarda la coscienza. Non è che il credente sia in alcun modo portato ad uno stato di perfezione per quel che riguarda la sua perfezione effettiva in questo mondo. Questa perfezione la raggiungeremo soltanto quando saremo conformi all'immagine del Figlio di Dio in gloria. Ma non solo possiamo conoscere già ora la perfezione di coscienza, ma se non l'abbiamo conosciuta, purtroppo siamo ancora nell'ignoranza della vera grazia di Dio. Il credente, nella sua coscienza verso Dio, non è ora identificato coi suoi peccati e con tutta l'imperfezione che in lui si manifesta come uomo in questo mondo, ma è identificato con tutto il valore di quell'unica offerta di Cristo sulla croce. Conosce per grazia l'efficacia di quell'offerta e gioisce in essa, sapendo che per suo tramite i suoi peccati sono stati completamente ed eternamente purgati. Questa morte benedetta ha regolato ogni cosa secondo la stima che ne fa Dio, e ogni cosa ha regolato nella stima che ne fa la coscienza del credente, illuminata per grazia, cosicché ogni questione di peccati è per sempre definita. Quanto ad essa, egli è reso perfetto. E poiché la base di questa perfezione è l'inalterabile valore della morte di Cristo, il credente è reso perfetto per sempre. La posizione del credente, secondo la grazia divina, non può cambiare. Egli non può essere oggi sulla base della morte di Cristo e domani sulla base della sua buona condotta. Il valore dell'unica offerta di Cristo non oscilla col variare dei mutevoli suoi sentimenti e del suo stato d'animo, o col flusso e riflusso della sua gioia. Rimane la sola immutabile base sulla quale Dio può avere l'uomo per sé. Il credente che afferra questo è su terreno sicuro, conosce la grazia di Dio e la sicura base sulla quale tutta l'attività di questa grazia è fondata. Dal lato divino e da quello della sua fede è reso perfetto a perpetuità. Ma c'è qualcosa di più nel capitolo 10 dell'Epistola agli Ebrei che stiamo studiando. È detto al versetto 16, ed è Dio che parla: io porrò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti, e io non ricorderò mai più i loro peccati e le loro iniquità. Ecco l'effetto della grazia nel cuore dell'uomo. Diventa per lui un piacere essere diretto dalla volontà di Dio. Ora le cose che sono nel suo cuore e nella sua mente sono quelle che fanno piacere a Dio. E la sua comunione con Dio non è turbata,
perché sa che la questione dei suoi peccati è stata interamente ed eternamente risolta. La sua coscienza è in pace con lui. Dio desidera avere il suo popolo vicino a se stesso, senza alcun'ombra che possa offuscare l'intimità di questa benedetta comunione. Desidera che ognuno di noi che gli appartiene, per fede, possa provare la beatitudine di cui parla il re Davide nel Salmo 32. Beato colui la cui trasgressione è rimessa, i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale Dio non imputa iniquità e nel cui spirito non c'è frode. Questa è la gioia del perdono, la parte infinitamente felice e benedetta di tutti quelli che sono stati illuminati dalla grazia divina. Ma qualcuno può dire: se l'intera questione dei peccati del credente è risolta per sempre, allora egli può vivere come gli pare e piace ed è sempre perdonato, qualunque sia la sua condotta. Ma questa obiezione, spesso fatta, non ha alcun valore. L'effetto della grazia è di soggiogare l'uomo in umiltà nella presenza di Dio. La conoscenza del perdono non ha mai l'effetto di rendere il credente incurante del peccato. Il salmista dice ancora nel Salmo 130: c'è perdono presso te affinché tu sia temuto. La conoscenza della grazia stabilisce il timor di Dio nel cuore di chiunque ha veramente questa conoscenza. In altre parole, l'uomo perdonato è un uomo pio. Ancora nel Salmo 32 Davide afferma: perciò ti invocherà ogni pio nel tempo nel quale tu puoi essere trovato. E il Nuovo Testamento presenta questa verità nello stesso ordine, perché leggiamo nell'epistola di Paolo a Tito che la grazia di Dio che reca la salvezza a tutti gli uomini è apparsa, insegnandoci che, rinnegando l'impietà e le mondane concupiscenze, noi viviamo sobriamente, giustamente e piamente nel presente secolo. È una vera gioia per il credente essere diretto dalla volontà di Dio. D'altronde, le sacre scritture non affermano mai che il credente non abbia in sé alcun peccato o che sia fuori dalla portata della tentazione o del pericolo di essere sorpreso in qualche fallo. Anzi, è ammonito che se crede di star ritto badi a non cadere. È continuamente messo in guardia contro l'inganno del peccato e le insidie del diavolo. È solennemente esortato a non amare il mondo e ad astenersi dalle mondane concupiscenze che battagliano contro l'anima. Ogni credente deve camminare in umiltà, in dipendenza da Dio, e deve continuamente vegliare e pregare di non entrare in tentazione. E praticamente è vero, come scrive Giacomo, che in molte cose noi tutti manchiamo. Ma se abbiamo conosciuto la beatitudine della remissione dei peccati, se abbiamo gustato la profonda gioia di libertà nella presenza di Dio, se abbiamo assaporato la dolcezza della sua grazia che ha rimosso in giustizia ogni ostacolo che si frapponeva fra lui e noi, non saremo in alcun modo disposti a tollerare o a permettere l'attività del peccato. Temeremo il peccato, lo eviteremo, fuggiremo da esso, e la nostra costante preghiera sarà: non indurci in tentazione.

Opera ha così glorificato Dio nel risolvere il terribile problema del peccato, che Dio ora non richiede da noi che ravvedimento e fede per versare su di noi tutto l'amore del suo cuore? Se no, pensa a queste cose oggi, mentre ne hai ancora l'opportunità. Ricordati che Dio, come scrive l'Apostolo Paolo, mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo è morto per te, caro ascoltatore, in amore infinito. Hai tu creduto questo? E lo hai mai ringraziato?

Amici ascoltatori, riteniamo indispensabile per la vostra vita avere queste benedizioni da Dio e soprattutto il suo perdono in Cristo Gesù. Ma se qualche cosa non vi è chiara e desiderate approfondire maggiormente quanto avete ascoltato, rivolgetevi presso i responsabili della stazione radio che ha mandato in onda questo programma.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi capitolo 11. L'autorità di Paolo come apostolo è stata sfidata nella chiesa di Corinto da alcuni insegnanti giudei che erano andati lì dopo che Paolo se n'era andato, come facevano spesso, cercando di portare la gente sotto la schiavitù del legalismo. Conoscendo Paolo, sappiamo che l'enfasi del suo ministero era sulla grazia di Dio, e c'erano quelli che non riuscivano proprio a sopportare la grazia di Dio come la insegnava Paolo, e seguivano Paolo dappertutto, cercando di screditarlo, e cercavano, come ho detto, di portare la gente sotto il legalismo, dicendo che non potevi essere cristiano se non eri circonciso e se non ubbidivi alla legge di Mosè, e predicavano una giustizia per mezzo delle opere, cosa che Paolo rifiutava, perché predicava che la giustizia sia per mezzo della fede in Gesù Cristo. E così, per poter appoggiare la loro posizione tra i credenti, cercavano di screditare Paolo, parlandone male. Ora, era stato Paolo a fondare la Chiesa. Era stato Paolo a fare il lavoro duro, a gettare il fondamento. Era stato lui quello che era andato in una città pagana a parlare di Cristo a queste persone e a portarle a questa gloriosa conoscenza di Gesù Cristo. Questi altri

erano parassiti. Si erano presentati dopo che Paolo se n'era andato e avevano cercato di approfittarsi del lavoro di Paolo, portando la gente nella schiavitù. E così si appoggiavano su questo fatto. Noi siamo veri giudei. Paolo non è un vero giudeo. Noi siamo i veri israeliti. E i rabbini a quei tempi spesso urlavano contro i loro studenti. E se pensavano che non stessero capendo qualcosa, iniziavano a schiaffeggiarli. Ed evidentemente alcune di queste persone stavano seguendo questi costumi dei rabbini. Perché Paolo, lo vedremo fra un attimo, parla del suo ministero e della differenza tra il suo ministero e questi che erano venuti dopo di lui. Ora, avendo screditato Paolo, avendo cercato di distruggere la sua credibilità, Paolo ritiene che sia necessario ristabilire la sua credibilità, anche se non dovrebbe essere necessario, e che sia necessario rispondere ad alcune delle accuse che queste persone hanno fatto contro di lui e contro il suo carattere. E così Paolo dice: «O quanto desidererei pure che voi sopportaste con me un po' di follia, solo per un attimo». E parla di questo suo vantarsi come di una follia, questo vantarsi delle cose che ha sopportato per Cristo. È stato obbligato. Non gli piace sventolare la propria bandiera, ma è qualcosa di necessario. A causa del modo in cui questi falsi insegnanti stavano cercando di costruirsi il loro proprio seguito, screditando Paolo. Quindi quanto desidererei pure che voi sopportaste con me un po' di follia, dice Paolo. Ma infatti voi mi sopportate, quindi vorrei che sopportaste, e in effetti mi sopportate. Io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno sposo, per presentarvi a Cristo come una casta vergine. Ora, il matrimonio a quei tempi era concordato. I genitori si incontravano e si dicevano: «Voi avete una bella figlia, noi abbiamo un bel figlio, perché non li facciamo sposare?» E c'erano tre aspetti legati al matrimonio. C'era prima di tutto l'impegno, o la promessa, il fidanzamento. Ora, questo poteva avvenire già quando i ragazzi avevano 3 o 4 anni. Avete degli amici, vi conoscete da tanti anni. Loro hanno una bambina, voi avete un bambino. Beh, facciamoli sposare, quando saranno grandi. Così sono fidanzati, promessi, impegnati l'uno all'altra. E così i bambini all'asilo: «Con chi sei fidanzato tu?» Quando crescevano e si avvicinava il tempo per loro di sposarsi, un anno prima del matrimonio si faceva lo sposalizio, che all'epoca non era un matrimonio, ma i due erano impegnati come un vero e proprio matrimonio. Era talmente serio che era necessario divorziare dallo sposalizio. Ad ogni modo, il matrimonio non si consumava prima della cerimonia nuziale. È stato durante questo anno precedente alle nozze che Maria ha concepito Cristo per mezzo dello Spirito Santo. È per questo che era un così grande problema per Giuseppe. Ora, lo sposalizio durava un anno ed era un po' simile al nostro fidanzamento ufficiale. C'era l'impegno, ma non veniva ancora consumato. E poi naturalmente veniva la cerimonia nuziale, che durava 7 giorni, e alla fine dei 7 giorni il matrimonio veniva consumato. Così ora Paolo parla come un padre: «Vi ho fidanzati», intendendo riferirsi a questo sposalizio. «Io sono vostro padre spiritualmente. Avete conosciuto Gesù Cristo per mezzo del mio ministero tra di voi. Ho la stessa gelosia per voi di quella di un padre per suo figlio, per sua figlia. E vi ho fidanzati a Gesù Cristo. E il mio desiderio è presentarvi a Lui come una casta vergine». C'erano dei costumi davvero interessanti relativi al matrimonio. Quando il matrimonio veniva consumato, allora si dovevano mostrare quelli che loro chiamavano i segni della verginità. Il padre prendeva questo come una prova da conservare negli anni della verginità di sua figlia. Era qualcosa di estremamente importante. Proprio l'altro giorno in Israele, una ragazza è stata messa a morte dalla sua famiglia, perché ha avuto relazioni con un ragazzo prima del matrimonio, e l'onore della famiglia era in ballo, e l'hanno messa a morte. Erano di una tribù di beduini. Conservano ancora questi vecchi costumi, e sono molto rigidi. Continuano a praticarlo anche oggi.
se una ragazza non è vergine quando si sposa, ciò ricade sulla famiglia, sull'onore della famiglia e del padre, perché è responsabilità del padre assicurare che rimanga vergine fino al giorno del matrimonio. E la prendono come un'enorme responsabilità, una questione di onore. È molto importante per loro. E così Paolo dice: «Ehi, sono come un padre, sono geloso per voi, desidero presentarvi a Gesù come una casta vergine. Non voglio che siate corrotti da questi altri insegnamenti e da questi altri insegnanti, che siate trascinati verso un altro Gesù, verso un altro Evangelo. Voglio tenervi puri nell'Evangelo di Gesù Cristo, ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che si deve avere riguardo a Cristo, o dalla semplicità che è in Cristo. È così difficile mantenere l'Evangelo semplice. Ci sono sempre uomini che vogliono complicarlo. Basta che andate un po' in giro e vedrete come gli uomini hanno complicato l'Evangelo. Un paio di settimane fa, di domenica mattina, eravamo nella parte vecchia di Gerusalemme ed eravamo lì che mercanteggiavamo con uno dei negozianti del posto. E ho sentito questo tan-tan, tan-tan, tan-tan. E naturalmente mi sono rigirato per vedere quello che stava succedendo. E c'era questo grosso uomo che marciava tutto solenne, tutto dritto, con l'aspetto molto serio. Aveva un grosso bastone d'oro, un cappello rosso, un mantello nero, e camminava giù per questa piccola stradina stretta stretta di Gerusalemme, la parte vecchia di Gerusalemme, e con questo bastone sbatteva forte contro il marciapiede di pietra, mentre scendeva, tan tan, tan tan, tan tan. E dietro di lui queste persone con i mantelli neri e i cappelli neri, dall'aspetto molto serio, e marciavano seguendo il tempo di questo tan tan, tan tan, tan tan. E stavano andando in chiesa marciando. Stavano andando a celebrare il culto. E il negoziante dice: «Beh, ecco i cristiani che vanno in chiesa stamattina. Seri, dall'aspetto che mette paura. Questi uomini camminavano fianco a fianco, in file da quattro, credo. Mi pare che fossero file da quattro. E questo davanti, tan tan, tan tan, tan tan. Ecco i cristiani». E la mia reazione: se questo è il cristianesimo, no grazie. Hanno reso tutto così complicato. Dovete accostarvi a Cristo in questo modo complicato. Paolo dice: «Oh, sono geloso per voi. Voglio presentarvi puri, ma temo che qualcuno vi abbia privati di quella meravigliosa semplicità che è in Cristo». Ogni volta che iniziamo a crearci i nostri sistemi religiosi, le nostre gerarchie, voglio far vedere agli altri che sono più importante di te. Quindi indosso un mantello di un colore particolare. E il mio mantello dimostra che, ehi, sono più importante di te, sono un tuo superiore. E così voglio che tutti sappiano che uomo santo e importante sono. E così iniziamo a fare questi vari gradi, questi sistemi. E ci allontaniamo così tanto dalla semplicità che è in Cristo. Come amo la classe dei bambini piccoli. Come amo andare e sedermi e ascoltare i piccoli bambini parlare di Dio, la semplicità della loro fede, la semplicità e la sincerità del loro amore. O forse la loro teologia è un po' confusa. Il primo giorno, quando si è sentita la voce uscire dagli altoparlanti, i bambini erano tutti seduti, all'improvviso si sente questa voce che dice: «Attenzione, per favore!» E un bambino dice: «Chi è Dio?» Ma oh, come amo la semplicità. Sono grato a Dio che mi ha fatto una persona semplice, per niente complicato. Paolo ha una grande paura che queste persone che sono sopraggiunte e hanno imposto ogni genere di regole, ogni genere di obblighi. E eravamo seduti al ristorante, sempre in Israele, e in un angolo c'era questa grande coppa d'argento con un mestolo d'argento e tutto il resto. E quest'uomo entra, va lì e prende questo mestolo per lavarsi le mani. E se non lo fa nel modo giusto e per il giusto numero di volte, non sei veramente puro. Non puoi semplicemente andare, prendere il sapone, lavarti le mani e asciugartele con l'asciugamani. Così non sei puro.
devi per forza farlo ogni volta in quel particolare modo. E quindi qui ci sono questi bellissimi e semplici bambini in Cristo, a Corinto. Loro credevano e confidavano in Gesù Cristo, amavano il Signore, stavano bene, ma poi sono venuti questi insegnanti e hanno iniziato a imporre loro tutte queste regole, tutti questi obblighi, e li hanno trascinati via dalla semplicità che è in Cristo. Se uno infatti venisse a voi predicando un altro Gesù, che noi non abbiamo predicato, o se voi riceveste un altro spirito che non avete ricevuto, o un altro Evangelo che non avete accettato, ben lo sopportereste. Predicare un altro Gesù, predicare un altro Evangelo. Ci sono molte persone che hanno preso la stessa terminologia e l'hanno ridefinita per poter confondere e ingannare. Per esempio, i mormoni parlano della loro fede in Gesù Cristo, del fatto che credono che lui sia il figlio di Dio, che è morto per i loro peccati, che è il Salvatore. E quando li senti parlare dici, beh, allora crediamo la stessa cosa. Ma il Gesù in cui credono loro è il fratello di Lucifero. E loro credono che Dio, volendo salvare il mondo, ha fatto questa riunione. E Lucifero è venuto con il suo piano di redenzione, e suo fratello Gesù pure è venuto con il suo piano di redenzione. E il padre ha scelto il piano di Gesù anziché quello di Lucifero, cosa che lo ha fatto arrabbiare così tanto che ha deciso di venire giù a rovinare tutto il piano di redenzione di Gesù. E questo viene anche rappresentato con grande fasto nelle loro cerimonie, nel Tempio. Questa grande discussione tra Gesù e suo fratello Lucifero, circa il piano di redenzione. Beh, questo è un altro Gesù. Non è il Gesù di cui parla la Bibbia, che è l'unico, l'unigenito figlio di Dio. Così parlate di Gesù, ma di quale Gesù si tratta? Parlate di Dio, ma di quale Dio si tratta? Quando parlate di Dio state parlando di Adamo, che Brigham Young ha dichiarato essere l'unico Dio con cui abbiamo a che fare, quello che ha fatto rimanere incinta Eva. Ora i mormoni oggi non riconoscono la teoria di Brigham Young, di Adamo come Dio. Bisogna dirlo, ed è onesto dirlo, che non riconoscono più la teoria di Adamo come Dio. Non hanno sconfessato però che Gesù è fratello di Lucifero. Ma la cosa interessante è che non si sono resi conto che Brigham Young stava seguendo la dottrina basilare dei mormoni quando ha dichiarato che Adamo è nostro Dio. Perché qual è l'obiettivo del mormone? Se sei fedele, se il tuo matrimonio è suggellato nel Tempio, se rimani un mormone fedele, tu e tua moglie diventerete dei e avrete il vostro pianeta personale. E potrete andare e popolare il vostro pianeta, iniziando tutto per conto vostro. E potrete governare il vostro pianeta, e sarete il Dio di quel pianeta. E noi altre brave persone saremo i vostri angeli, e dovremo occuparci di voi, occuparci delle varie faccende meno importanti, dei dettagli. Questa è la dottrina dei mormoni. Ascendere al livello di Dio. Ora, cosa ha fatto Brigham Young? Ha solo portato la dottrina un passo indietro. In altre parole, perché dovremmo credere che questo processo sia cominciato solo 6.000 anni fa, con Adamo ed Eva? Vedete, Adamo era un mormone in un altro pianeta, da qualche parte. Un mormone buono e fedele. Lui e sua moglie sono stati suggellati nel matrimonio. E così è venuto con una delle sue mogli celesti, Eva. E hanno iniziato a popolare la Terra. E Brigham Young ha solo portato la dottrina dei mormoni un passo indietro. Loro inorridiscono all'idea che Adamo sia nostro Dio, ma è la loro stessa dottrina, quella che loro predicano, portata un passo indietro, anziché un passo avanti. Brigham Young è solo andato indietro. Vedete, tutti noi stiamo progredendo, se siamo mormoni, verso la divinità. Stiamo diventando dei. Mi pare di ricordare di qualcuno a cui hanno detto che loro diventeranno un dio se mangiano del frutto dell'albero di cui Dio ha detto non ne mangiate. Predicare un altro Gesù, presentarsi con astuzia, trascinare i credenti lontano dalla semplicità che è in Cristo.
Così Paolo dice: ora io ritengo di non essere stato in nulla inferiore ai sommi apostoli. Questi uomini avevano accusato Paolo di essere rozzo nel parlare. La sua parola, dicevano, è di poco conto. Scrive lettere potenti, ma la sua parola è di poco conto. Quando è presente di persona non è che un nanerottolo. Così Paolo dice: se anche sono rozzo nel parlare, non lo sono però nella conoscenza. Anzi, lo abbiamo dimostrato a voi, in ogni modo e in tutte le cose. In altre parole, ehi, sono stato sincero e trasparente con voi, gente. Non sono stato astuto. Non vi ho nascosto le cose, vivendo una doppia vita. Ho forse io commesso peccato, abbassando me stesso affinché voi foste innalzati. Non mi sono presentato come un tipo importante. Non sono venuto con, non so, l'autorità apostolica, dando ordini qua e là. Sono venuto come un servo. Sono venuto in semplicità di parola e di condotta, anche se non manco di conoscenza. So molto di più, ma ho scelto deliberatamente di essere così fra voi. Non ho innalzato me stesso. Ho forse io commesso peccato abbassando me stesso affinché voi foste innalzati per il fatto che vi ho annunziato l'Evangelo di Dio gratuitamente? Quando Paolo si trovava a Corinto si era rifiutato di prendere un'offerta da loro. Non volle essere sostenuto da loro. Il suo sostegno, parte del suo sostegno, era venuto dalla chiesa di Filippi, che gli aveva mandato queste offerte. E quando era stato necessario era andato a lavorare lui stesso, come fabbricante di tende, per sopperire ai suoi bisogni. Così dice: ehi, solo perché non ho preso i vostri soldi, solo perché non vi ho spogliati. Vedete, questi altri uomini che erano venuti, questi insegnanti che erano venuti screditando Paolo, loro stavano spogliando la gente, finanziariamente. Usavano tutti questi tipi di trucchi per tosare il gregge di Dio. Eppure screditavano Paolo. Paolo dice: io ho spogliato altre chiese, ricevendo uno stipendio da loro per servire voi. Non intende dire spogliato letteralmente altre chiese, ma aveva ricevuto delle offerte che loro gli avevano mandato per sostenerlo mentre ministrava a quelli di Corinto. Inoltre, quando ero tra di voi e mi trovavo nel bisogno, non sono stato di aggravio ad alcuno, perché supplirono al mio bisogno i fratelli che vennero dalla Macedonia, e in ogni cosa mi sono guardato dall'esservi di aggravio, e anche per l'avvenire me ne guarderò. Come la verità di Cristo è in me, questo vanto nei miei confronti non sarà messo a tacere nelle contrade della Caia. Non potete dire che sono venuto là e vi ho messo sopra un terribile peso, che sono venuto per derubarvi, che sono venuto per approfittarmi di voi, perché non ho preso nulla da voi. Perché? Forse perché vi amo. Dio lo sa. Anzi, ciò che io faccio lo farò ancora, per troncare ogni pretesto a quelli che desiderano un pretesto, per essere trovati simili a noi in ciò di cui si gloriano. In altre parole, questo è quello che ho fatto io. E quelli che parlano contro di me, mi piacerebbe vederli fare la stessa cosa. Se sono davvero quei grandi apostoli che dicono di essere, se sono davvero quello che dicono di essere, allora facciano quello che ho fatto io. Non prendano nulla da voi. Smettete di sostenerli e vediamo se rimangono ancora con voi. Vediamo se il loro è vero amore. Smettete di sostenerli economicamente. Tali falsi apostoli, infatti, sono degli operai fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. Queste persone che si presentano con questa grande facciata, che sembrano così spirituali, così pii, eccetera. Ho ricevuto una telefonata ieri, una telefonata quasi disperata dal Guatemala. Alcuni uomini sono andati lì dagli Stati Uniti con questa dottrina della manifestazione dei figli di Dio e mi parlava e mi diceva come alcune chiese siano state completamente rovinate da questa pericolosa dottrina.
Questa dottrina in sostanza dice che noi saremo manifestati come figli di Dio e in questo consiste la seconda venuta di Gesù. Lui non verrà in senso letterale, ma verrà nella Chiesa e sarà manifestato per mezzo della Chiesa. E noi saremo i figli di Dio manifestati al mondo. Noi siamo la seconda venuta di Cristo. E non appena saremo manifestati, riceveremo un'enorme potenza. E all'improvviso diventeremo dei super santi. E prenderemo possesso del mondo. E ha un certo successo. Perché esalta l'uomo. Fa leva sulla tua superbia, no? Ehi, che nazione ti piacerebbe governare? E cose del genere. Tu diventerai potente, estremamente potente, e sarai finalmente manifestato al mondo, e tutto il mondo si inginocchierà davanti a te, perché tutti vedranno quello che sei veramente, un figliuolo di Dio, e così via. E il mondo sta aspettando la tua manifestazione, e tutto quello che dobbiamo fare è diventare perfetti, e allora potremo essere manifestati. Beh, è chiaro che questo rimanda alla questione di un bel po' di tempo, non è vero? Comunque, se volete saperne di più, uno dei primi che ha cominciato ad insegnare questa dottrina, lo trovate sul canale 56 ogni tanto. Ha un altare tutto d'oro, una grande corona, eccetera. Si chiama Oil Juggers. Lui è quello che ha cominciato ad insegnare la dottrina della manifestazione dei figlioli di Dio. E lì potete vedere una di queste manifestazioni. Per me è un'abominazione, non una manifestazione. E così si presentano come figli della luce, come apostoli, eccetera. Ma Paolo dice, e allora? Anche Satana si trasforma in angelo di luce, o si presenta come un angelo di luce, per poter ingannare. E lo stesso fanno i suoi ministri, non c'è nulla di strano. Lo dico di nuovo, nessuno mi consideri un insensato. Se no ricevetemi pure come un insensato, affinché mi possa anch'io vantare un po'. Se volete continuare a pensarlo, fatelo pure. Ricevetemi come un insensato, ma ora mi voglio vantare un po' di me. Siete voi che mi avete obbligato a farlo, e così lo farò. Poiché molti si vantano secondo la carne, anch'io mi vanterò. Voi, infatti, che siete savi, sopportate volentieri gli insensati. Ora li fa a pezzi. Siete stati presi in giro, vi siete fatti abbindolare, queste persone ve l'hanno fatta. Voi siete così savi, vero? Eppure avete dato ascolto a questi insensati. Ora, se qualcuno vi riduce in servitù, se qualcuno vi divora, se qualcuno vi deruba, queste persone li stavano mandando in rovina, se qualcuno si innalza, se qualcuno vi percuote in faccia, dovete ascoltare me, sbang. Dovete darmi i vostri portafogli. Voi lo sopportate. Voi accettate tutto questo. Siete dei creduloni, degli sciocchi. Vi siete fatti prendere in giro. Lo dico a mia vergogna, come se noi fossimo stati deboli. Eppure in qualunque cosa uno è ardito. Lo dico nella follia. Ora anch'io faccio il folle. Ehi, questi uomini sono arditi, sono ardito anch'io. Questi uomini sono essi ebrei? Lo sono anch'io. Sono essi israeliti? Lo sono anch'io. Sono essi progenie di Abramo? Lo sono anch'io. Sono essi ministri di Cristo? Parlo da stolto, da folle. Io lo sono più di loro. Nelle fatiche molto più di loro. Nelle battiture grandemente di più. Molto più nelle prigionie e spesso in pericolo di morte. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho trascorso 1 giorno e 1 notte sull'abisso. Sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili. Pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame e nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità,
E oltre a queste cose esterne, ciò che mi assilla quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese. Chi è debole che non lo sia anch'io? Chi è scandalizzato che io non arda? Se è necessario vantarsi, io mi vanterò delle cose che riguardano la mia debolezza. Il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che è benedetto in eterno, sa che non mento. A Damasco il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città dei Damasceni per catturarmi, ma da una finestra fui calato lungo il muro in una cesta e così scampai dalle sue mani. Questo mostra quanto sia parziale quanto riportato nel libro degli Atti. Paolo scrive questa epistola ai Corinzi da Efeso. Nel libro degli Atti siamo al capitolo 19. E fino al capitolo 19 solo tre di queste cose che Paolo elenca qui sono state menzionate. Ma tutte queste cose sono avvenute prima del capitolo 19 degli Atti. E così potete constatare come sia incompleto il resoconto degli eventi riportati nel libro degli Atti. Atti in un certo senso tocca solo i punti principali. E qui Paolo ci dice di più circa quello che ha passato. Negli Atti si parla della lapidazione di Listra e poche altre cose. Ma ragazzi, che cosa ha dovuto passare quest'uomo per portare l'Evangelo di Gesù Cristo a popoli che non l'avevano mai sentito prima? Pensi di aver fatto qualcosa di grande per il Signore, eh? Che hai fatto grandi sacrifici per Dio, che ti sei impegnato davvero molto. Ehi, guarda quest'uomo. Quanto mi piace Paolo. Credo proprio che sarà una delle prime persone che andrò a cercare quando andrò lì su. Non è che vado e mi presento, ma gli vado vicino e mi metto semplicemente ad ascoltare. Sono ansioso di conoscerlo. È stato una sorta di modello per me, ma io non sono nessuno. Non appartengo neanche alla stessa serie. Io gioco nella serie dilettanti. Quest'uomo gioca nella serie A. Che impegno il suo! Ed è stato obbligato a parlare di queste cose. Se non lo avessero obbligato, non avremmo mai saputo tutte queste cose di Paolo. Ma ora sente che sia necessario farlo. Queste persone dicevano: «Ehi, noi siamo ebrei, noi siamo questo, noi siamo quello». E Paolo dice: «Ehi, questi pensano di essere qualcuno. Ora gli faccio abbassare la cresta, se è quello che cercate». Certo, il vantarsi non mi è di alcun giovamento. Verrò quindi alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, o che più di 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, ma quest'uomo fu rapito fino al terzo cielo. Ora ho sentito dei predicatori parlare di questa esperienza extracorporale di Paolo e dicono che lui ha avuto una di queste esperienze extracorporali. Beh, è molto interessante che loro lo sappiano, perché neanche Paolo lo sapeva, quello che gli era successo. Paolo dice: «Non so se è stato con il corpo o fuori dal corpo». Ora, se tornate indietro di 14 anni, arrivate alla lapidazione di Paolo avvenuta a Listra, ed è possibile che questa sia l'esperienza di cui sta parlando qui. Se vi ricordate, a Listra Paolo è stato lapidato, e poi lo hanno trascinato fuori dalla città, credendolo morto. E i suoi amici si sono radunati intorno a lui e hanno iniziato a piangere: «Oh, povero vecchio Paolo, guarda che gli hanno fatto». Il suo corpo era lì che giaceva a terra, immobile, e quelli che l'avevano lapidato se n'erano andati a casa. «Ehi, finalmente l'abbiamo ammazzato, finalmente ce ne siamo liberati». E i suoi amici erano lì che piangevano. Ma a un certo punto Paolo apre gli occhi, si alza e dice: «Ehi, torniamo in città a predicare». Paolo deve essere impazzito. Ora, è possibile che Paolo fosse in realtà morto in quell'occasione e che quindi il suo spirito sia stato portato in cielo? Ed è possibile che si stia riferendo proprio a questa occasione? È accaduto 14 anni prima o poco più di 14 anni prima del tempo in cui scrive questo. Conosco un uomo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so. Non so se ero morto o ero vivo. Questo è quello che sta dicendo. Può darsi che ero morto e che quindi ho avuto un'esperienza extracorporale. Il mio spirito, so che il mio spirito è salito in cielo.
ma non so se ero morto o vivo. Non lo so questo. So solo che il mio spirito è salito in cielo. Ora questo solleva un punto interessante. Il fatto che Paolo non sapesse se era vivo o se era morto, ma sapeva che il suo spirito si trovava in cielo ed era cosciente lì e poteva ascoltare cose così gloriose che sarebbe un crimine cercare di descriverle. Mostra che lo spirito va immediatamente in cielo ed è cosciente quando uno muore. Ora, Paolo dice non so se ero vivo o morto. Se quando muori entri in uno stato di sonno, allora Paolo avrebbe dovuto dire beh, io ho avuto una visione gloriosa, quindi non potevo essere morto, perché ero cosciente di quello che stava succedendo. Ma lui dice non so se ero vivo o morto. So solo che sono stato rapito fino al terzo cielo. Se con il corpo o fuori dal corpo non lo so, ma so che sono stato rapito. E so che quell'uomo, se con il corpo o senza il corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso. Vi ricordate, Gesù disse oggi sarai con me in paradiso. E quest'uomo udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo di proferire. O letteralmente che è un crimine cercare di descrivere. Non c'è una lingua, non ci sono parole che possono descrivere le esperienze che ho avuto. Una volta ho letto di una bambina che era cieca, ma il problema non era irreparabile. E un grande dottore le ha fatto diverse operazioni. E alla fine, mentre toglievano le bende, piano piano, un po' alla volta, per permettere alla luce di penetrare lentamente nei nervi ottici, alla fine tolgono le ultime bende e la piccola bambina in braccio a sua madre, quando hanno tolto le ultime bende, ha iniziato a guardarsi intorno. Per la prima volta poteva vedere la faccia di sua madre, la faccia del dottore, la stanza. Poi è scesa, si è avvicinata alla finestra e ha guardato fuori, ha visto il cielo azzurro, l'erba verde, i fiori, gli alberi, i bambini che giocavano. Quindi è scoppiata in lacrime ed è corsa da sua madre. Si è gettata fra le sue braccia, singhiozzando. Così sua madre ha detto, che c'è? Qual è il problema? E lei, oh mamma, perché non mi hai detto che era tutto così meraviglioso? E la mamma, beh tesoro mio, ho provato a farlo. Ma è così difficile cercare di descrivere a parole i colori, le nuvole, il cielo. Ho fatto quello che potevo. Quando saremo in cielo andremo da Paolo e gli diremo Paolo, tu sei stato qui. Perché non ci hai detto che era così meraviglioso? Vi ho detto, amici, che sarebbe stato un crimine cercare di descriverlo. Non ci sono parole che possono descrivere la gloria e la bellezza. Sapete, per l'idea sbagliata che abbiamo del cielo o per la nostra mancanza di fede che ci addoloriamo per i nostri cari credenti che sono morti. Oh, che peccato! Aveva tutta la vita davanti. Era così giovane. Che peccato! Oh, che benedizione! Non deve vivere più in questo brutto mondo. Se davvero comprendessimo cos'è il cielo, la gloria, dovremmo piangere per qualcun altro. Dovresti piangere per te stesso che stai ancora qui intorno. Ma non piangere per loro, è follia. Rapito in paradiso. Ho sentito queste cose, queste parole, ma sarebbe un crimine cercare di proferirle. Io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato, perché direi la verità, ma me ne astengo. Affinché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. Non voglio che pensiate che sono qualcuno, perché Dio ha fatto tutto questo per me, e quindi che io sono speciale. Paolo non sta cercando di innalzare se stesso ai loro occhi. È stato obbligato a difendere la sua posizione, perché la verità che lui aveva proclamato era stata messa in dubbio, sfidata. E questa è l'unica ragione per cui sta dicendo queste cose, perché la verità era a repentaglio, ma dice vi dico io di cosa mi glorio davvero, mi glorio delle mie debolezze. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni,
mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. Quindi Paolo parla qui di questa spina nella carne, e la parola in greco è una stecca, o un piolo, un picchetto da tenda. Quando i beduini montano le loro tende, che guarda caso è un lavoro che fanno le donne, gli uomini non sanno nemmeno maneggiarle, non sanno come si monta una tenda. Sanno fare un buon caffè, ma non sanno niente di come si monta una tenda. Questo è un lavoro da donne. Sono le donne che devono smontare le tende, portare le tende e rimontare le tende, quando l'uomo decide di spostarsi un po'. Naturalmente lui deve decidere quando è tempo di spostarsi. Questo è il suo lavoro. Non c'è più erba fresca per le pecore? Spostiamoci. E poi decide dove piazzare la tenda. Ma ora è compito della donna. Ma lì nel deserto c'è davvero un bel vento. Così prendono questi pioli o picchetti, lunghi circa mezzo metro, e li conficcano nel terreno per fissare le tende contro il vento del deserto. Paolo dice: c'è questo picchetto da tenda nella mia carne, un arpione, un grosso chiodo, non una spina, non una piccola cosetta irritante. Questo era davvero qualcosa di grosso. Mi è stata data. Affermazione interessante. Sono sicuro che mentre Paolo pregava che fosse rimossa, non sapeva che gli era stata data. Sono sicuro che questo è qualcosa che ha scoperto in preghiera, questa spina nella carne, qualunque cosa fosse. E Dio non ci dice cosa fosse. E io penso che sia voluto il fatto che non ci viene detto cosa fosse quella spina nella carne. Ci sono dei suggerimenti, ci sono delle ipotesi. Alcuni credono che fosse una malattia agli occhi che rendeva Paolo davvero sgradevole da vedere. Alcuni credono che fosse la malaria, un tipo di malaria che c'è in Asia, che ti debilita e ti procura terribili mal di testa. Ci sono molte ipotesi, ma non lo sappiamo con certezza. La Bibbia non lo dice e quindi sono solo ipotesi. È meglio non dire nulla quando la Bibbia non dice nulla. Io credo che Dio abbia deciso volutamente di non farci sapere quale fosse la spina nella carne di Paolo, in modo che ognuno di noi che ha una qualche spina nella carne possa relazionarsi con Paolo e relazionarsi con la sua esperienza. Vedete, se sapessimo esattamente cosa fosse, potremmo dire: oh sì, quello era il problema di Paolo, il mio è diverso. Dio ha potuto fare quella cosa per Paolo, ma il mio caso è molto diverso da quello di Paolo. Ma perché non lo sappiamo? Tutti possiamo immedesimarci in quella situazione, perché era qualcosa di fastidioso, era qualcosa di doloroso, era una debolezza, la chiama infermità e parla di questa infermità o di questa debolezza, di questo disturbo, qualunque cosa fosse. C'era questo angelo di Satana che lo stava schiaffeggiando, ma Paolo scopre che mi è stata data. In altre parole, scopre che c'era uno scopo divino per questo. Era qualcosa che Dio aveva permesso nella sua vita. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. 3 volte, dice Paolo, ho pregato 3 volte Dio che la rimuovesse. 3 volte ha chiesto a Dio di togliere quella cosa che era stato Dio a portare nella sua vita. Ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza, o si dimostra perfetta nella debolezza. Quindi Paolo è giunto ad avere per mezzo dello Spirito un'attitudine completamente nuova rispetto a questa spina nella carne. Mentre prima pregava di esserne liberato, ora non prega più di esserne liberato, ma ora dice: mi vanto, mi glorio in essa. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, perché la potenza di Dio si dimostra perfetta nella debolezza, io mi glorierò delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me, affinché la potenza di Dio possa essere manifestata nella mia vita. E poi dice: perciò io mi diletto nelle debolezze, queste debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Perché? Perché ora sperimento la forza di Dio.
Quindi è così che Paolo vede la spina nella carne. Vedete, Dio non rispose alla sua preghiera, almeno non come lui voleva, perché Dio è sovrano. Dio non è obbligato a rispondere alle mie preghiere. Dio non è il genio della lampada, non è lì per realizzare 3 desideri, non è lì per accondiscendere alle mie pretese. Non sono io quello che fa andare avanti l'universo. E se ho un po' di buon senso, non dovrei neanche cercare di mandare avanti la mia stessa vita, ma affiderei la mia vita completamente a Lui, affiderei il mio destino a Lui, cercherei la sua guida e le sue indicazioni. È un folle chi cerca di dire a Dio quello che deve fare, chi vuole che Lui accondiscenda alla propria volontà, alle proprie richieste. Cosa so? Cosa capisco delle cose che accadono intorno a me? Io vedo solo una minima parte del quadro generale. Mi sono sbagliato spesso nel mio giudizio riguardo a determinati problemi per il fatto che non conoscevo tutta la verità. E quando poi ho saputo tutta la verità, ero così imbarazzato per quello che avevo detto. Oh, guarda che ho combinato. Ora ho scoperto tutta la verità. Sono stato duro con quell'uomo, gli ho detto che è uno sciocco e ora ho scoperto che è un giudice. E devo comparire davanti a lui la prossima settimana. E cose del genere. Oh, se solo avessi saputo. E quindi eccomi qui, così limitato nella mia comprensione e nella mia conoscenza. Eppure continuo a dire, ora Dio, questo è quello che voglio che tu faccia. E se vuoi che continui a servirti, faresti meglio a farlo. O non crederò più in te. Se non intervieni in questo, Signore, scordati di me. E cerchiamo di muovere il braccio di Dio e obbligare Dio a fare qualcosa, in modo che Lui si pieghi alla nostra volontà. Paolo pregò ed ebbe una risposta, ma non era la risposta per cui aveva pregato, e spesso avviene proprio così. E Dio non ci dà sempre quello che chiediamo, perché ha qualcosa di meglio in serbo. E quello che Dio aveva in serbo per Paolo era una rivelazione ancora più grande di sé. Paolo, nonostante tutto quello che stai passando, la mia grazia ti basta. Ti porterò avanti, Paolo. La mia grazia ti basta, ti è sufficiente. E la mia potenza si manifesta in modo perfetto nella tua debolezza. Ora, vedete, questa nuova rivelazione che ha fatto sì che Paolo cambiasse completamente atteggiamento verso questa spina. Invece che lamentarsi e brontolare e dire, oh Dio, toglila, ti prego Dio, rimuovi questa cosa, ora dice, perfetto, mi glorio in questa spina, me ne vanto, perché per mezzo di questa spina sono giunto ad avere una rivelazione ancora più profonda di Dio. Conosco più ora la sua potenza nella mia vita di quanto non l'avessi mai conosciuta prima. Un messaggero di Satana per schiaffeggiarmi, ma Dio l'ha trasformato in uno strumento per portarmi a sperimentare ancora di più la potenza di Dio che opera nella mia vita. E così mi diletto, ho piacere in questa debolezza, perché quando sono debole, ehi, allora sì che sono davvero forte. Il cambiamento di atteggiamento che è avvenuto in Paolo per mezzo della preghiera. E molte volte è questo l'effetto più grande della preghiera. E la risposta più grande alla preghiera non è il fatto che Dio ci tira fuori dalle circostanze, ma la grazia di Dio sufficiente ad ogni cosa ci porta avanti attraverso le circostanze, dandoci grande vittoria nei nostri cuori. E questa è una testimonianza di gran lunga maggiore per il mondo. Se attraversando questa prova, non sfuggendone, ma attraversandola, io mantengo nel mio cuore uno spirito gioioso e sereno, uno spirito di vittoria. Questa è una testimonianza di gran lunga più forte che se obbligassi Dio a venire e tirarmi fuori da questo guaio. Paolo dice, sono diventato insensato vantandomi. Voi mi ci avete costretto, poiché avrei dovuto essere raccomandato da voi. Siete voi che avreste dovuto difendermi. Io sono qui, voi mi avete costretto a raccomandarmi da solo, ma avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli.
benché io non sia niente. Interessante, no? Ehi, non sono inferiore a nessuno dei sommi apostoli, ma nello stesso tempo non sono niente. Dio ci aiuti a capire questo. Siamo tutti niente. E quando pensi di essere qualcosa, allora hai ingannato te stesso e sei in una posizione pericolosa. Quando pensi seriamente, quando inizi a pensare che sei qualcosa. Dio disse a Paolo, la mia grazia ti basta, Paolo. Qualunque cosa Dio faccia per te, la fa sulla base della sua grazia, non perché la meriti, ma perché lui è così amorevole e buono, e di conseguenza ciascuno di noi può sperimentare la grazia di Dio, che è sufficiente per ogni cosa, perché nessuno di noi la merita. Qualunque cosa Dio faccia per te, la fa sulla base della sua grazia, non perché la meriti, ma perché lui è così amorevole e buono, e di conseguenza ciascuno di noi può sperimentare la grazia di Dio che basta per ogni cosa, che è sufficiente per ogni cosa, perché nessuno di noi la merita. È per essa che Dio opera. Ora i segni dell'Apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni e prodigi e con potenti operazioni. Ora Paolo dichiara qui che uno dei segni dell'Apostolo era proprio il dono dei miracoli. C'erano stati segni e prodigi e potenti operazioni. Questo faceva parte delle credenziali, se così potremmo dire, dell'Apostolo a quei tempi. Questa era una delle cose a cui guardavano, che avessero queste potenti operazioni nel loro ministero. In che cosa infatti siete stati da meno delle altre chiese, se non in questo, che io non vi sono stato d'aggravio? Perdonatemi questo torto. L'unica cosa in cui siete stati da meno delle altre chiese è che non mi avete dato soldi, cioè non mi avete sostenuto, e quindi perdonatemi questo torto. Ma ecco, questa è la terza volta che sono pronto a venire da voi, questa è la terza volta che vengo e non vi sarò d'aggravio, nemmeno questa volta, perché non cerco i vostri beni, non cerco quello che avete, ma cerco voi. Quanto mi piace questa frase. Non sono qui perché cerco di arricchirmi, sono qui perché vi amo. Non voglio le vostre proprietà, voglio voi. Perché non sono i figli che devono accumulare per i genitori, ma i genitori per i figli. Io non dovrei ricevere in eredità dai miei figli, sono loro che dovrebbero ricevere in eredità da me. Io dovrei accumulare per loro. Non dovrei andare e dire, ehi figlio mio, ho davvero bisogno di un aiuto questa settimana, puoi dare una mano al tuo vecchio? Loro seguono questo, loro credono a questa scrittura. Loro vengono e dicono, ehi papà, mi daresti una mano? Ed è così che deve essere, e mi piace. In quanto a me, molto volentieri spenderò, anzi sarò speso per le vostre anime. Mi piace. E a voi? Questo atteggiamento di Paolo nei loro confronti. E io non voglio quello che avete, voglio voi. E sono lieto di spendere, di essere speso per voi. Come genitore io voglio accumulare per voi. Non c'è bisogno che mettiate da parte nulla per me. E sono felice di spendere, di essere speso per voi. Anche se qui è interessante, c'è un paradosso. Amandovi più intensamente, sono amato di meno. Più vi amo, più sembra che voi non mi amiate. Ma sia pure che io non vi sono stato d'aggravio, tuttavia essendo astuto vi ho presi con frode. Mi sono forse approfittato di voi per mezzo di qualcuno che vi ho mandato? Ho pregato Tito di venire da voi e con lui ho mandato questo fratello. Tito si è forse approfittato di voi? Non abbiamo camminato col medesimo spirito e sulle medesime orme? Pensate di nuovo che cerchiamo di giustificarci davanti a voi? Noi parliamo davanti a Dio, in Cristo, e tutto ciò, carissimi, per la vostra edificazione. Noi siamo qui e il nostro desiderio è edificarvi. Il nostro unico scopo è edificarvi. Sapete, c'è una filosofia di ministero molto importante, forse difficile da vedere, e molte persone non l'afferrano. Sapete, ci sono molti che vengono qui da tutto il mondo per scoprire il segreto di Calvary Chapel. Vogliono scoprire il segreto e tornare a fare lo stesso nelle loro comunità. E partecipano ad un paio di riunioni,
Poi vanno da Romene e dicono: qual è il vostro segreto? E lui: non abbiamo segreti. Dai, a noi puoi dirlo. Ma c'è qualcosa di sottile, è vero. E in genere la gente non lo coglie. Ma Paolo ne parla qui. Ci sono molti ministeri che esistono per lo scopo di essere ministrati, perché altri li servano. Ci sono molti programmi radiofonici che esistono per lo scopo di essere ministrati. Ora, amici, vogliamo che ci scriviate questa settimana. Abbiamo bisogno del vostro aiuto e non potremo più trasmettere se non sostenete il nostro ministero. Questo ministero è sostenuto dal popolo di Dio e presentano sempre i loro bisogni e cercano sempre di fare in modo che tu venga incontro ai loro bisogni. E quindi esistono per essere sostenuti dalla gente. Questo non era il ministero di Paolo. L'unico scopo di Paolo era ministrare alla gente, non prendere da loro, ma dare loro. E questa è la filosofia su cui abbiamo fondato Calvary Chapel: per dare alla gente, per ministrare alla gente, senza cercare di essere noi ministrati dalla gente. E questo è il motivo per cui non vi verrà mai chiesto di dare. Ve ne diamo l'opportunità, se volete. E diciamo: gli usceri verranno avanti e raccoglieranno l'offerta. Non diciamo cose tipo: ora, fratelli, vi chiediamo di non dare dalla cima del vostro portafogli, ma dal fondo del vostro cuore. E tutti questi cliché e così via. Non facciamo questo genere di cose. Se potete dare allegramente, bene. Se no, teneteveli. E siamo molto aperti circa questo aspetto, perché non siamo qui per essere serviti, siamo qui per servire. Non siamo qui per ricevere, siamo qui per dare. E questa è la filosofia basilare che sta dietro al ministero, e l'abbiamo presa in prestito da Paolo. Vogliamo solo edificarvi. Temo infatti che talora, quando verrò, dice Paolo, non vi trovi come vorrei. Questa terza volta che vengo temo che non vi troverò come vorrei trovarvi. E temo di essere anch'io trovato da voi quale non mi vorreste, che talora non ci siano fra voi contese, gelosie, ire, risse, diffamazioni, insinuazioni, superbie, tumulti, e che venendo di nuovo fra voi il mio Dio non mi umili davanti a voi e io non pianga su molti di quelli che in precedenza hanno peccato e non si sono ravveduti dell'impurità, della fornicazione e della dissolutezza che hanno commesso. Paolo sta dicendo: temo che quando verrò da voi, se le cose non si saranno aggiustate, che dovrò proprio piangere per voi, perché Dio giudicherà alcuni di voi, li distruggerà. E questo in realtà è quello che sta dicendo. Sta dicendo che alcuni di loro saranno come Anania e Saffira. Vi ricordate come Dio li fece morire? E Paolo sta avvertendo i Corinzi: se non vi purificate delle vostre azioni, temo che dovrò presenziare al vostro funerale, che la potenza dello Spirito di Dio operante per mezzo del mio ministero e della mia vita verrà giù con forza e alcuni di voi muoiano. Diversi anni fa il nostro supervisore ci ha proposto di prendere l'incarico pastorale nell'area di Cino, ma eravamo piuttosto riluttanti ad accettare. Era una grande chiesa, ma il pastore che era stato lì, era lui che aveva fondato la chiesa, era caduto in alcuni problemi morali ed era dovuto andar via. Le persone erano distrutte e il supervisore voleva che io andassi là e prendessi in cura la chiesa e cercassi di rimetterla su. E così siamo andati e abbiamo parlato alla chiesa, e anche altri pastori sono andati a parlare alla chiesa. E la chiesa doveva poi votare per avere un pastore. E io ho detto al supervisore che non ero interessato, che avevo una chiesa più piccola, ma mi piaceva stare dove stavo e il ministero che svolgevo per quelle persone. Ma nello stesso tempo nel mio cuore sentivo che Dio mi stava chiedendo di andare lì, che quella era davvero la volontà di Dio e che io stavo cercando di resistere perché mi trovavo bene dove stavo. E così si doveva fare un'assemblea di chiesa con tutti i membri e votare. E il supervisore mi disse: va bene per te se lascio lo stesso il tuo nome tra quelli dei pastori da votare, va bene per te? Io risposi: sì, certo, basta che non sono poi obbligato ad andare. E lui: va bene, non ti forzerò.
ma vorrei lo stesso lasciare il tuo nome nell'elenco. Così ho detto a mia moglie, metteremo un velo davanti al Signore. E se alla prima votazione la Chiesa vota all'unanimità me come loro pastore, allora sapremo che è volontà di Dio e andremo. Immaginavo di essermela cavata facilmente, avendo reso le cose abbastanza difficili. Forse un po' imbrogliando, ma non volevo proprio andare dentro di me. Eppure sentivo che Dio mi stesse dicendo.

E lui sì. Così ho detto a Kay che facciamo adesso? E lei, beh, sembra proprio che faremo meglio ad andare. E così ci siamo preparati per andare lì. Ora però, il mercoledì sera prima che iniziassimo, noi dovevamo iniziare la domenica, c'era stata una donna della chiesa che aveva deciso di mettere insieme un gruppo di persone per appoggiare il pastore che era dovuto andar via per problemi morali e impedire la nostra venuta. E così aveva iniziato questo piccolo movimento dissidente nella chiesa. Aveva iniziato a chiamare le persone per formare questo movimento dissidente nella chiesa, contro di noi. Quel mercoledì sera, prima che noi arrivassimo la domenica dopo, questa donna fu investita da una macchina e morì. Una cosa davvero molto interessante, perché io credo che sia stata una situazione molto simile a quella qui con Paolo. Non voglio dover piangere per voi, se vengo e vi trovo in queste condizioni. Dio può agire in modo anche molto severo se deve con la sua Chiesa e per la sua Chiesa. E anche in altre occasioni sono successe cose di questo tipo. Certo, non che io sia come Paolo o che sia qualcosa, ma è l'opera di Dio. E chi osa alzare la mano contro l'opera di Dio si mette in una posizione davvero molto precaria. Io non mi permetterei mai di toccare l'opera di Dio. Potrei raccontare tante altre storie simili che abbiamo visto, ma chi si mette in testa di toccare l'opera di Dio si mette in una posizione molto precaria. E Paolo li avverte proprio di questo. Ora dice: questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o tre testimoni. Ho avvertito quando ero presente tra di voi la seconda volta, e avverto ora che sono assente, tanto quelli che hanno peccato precedentemente, quanto tutti gli altri, che se tornerò da voi non userò indulgenza. Sarò molto duro con voi questa volta che vengo, dal momento che cercate una prova che Cristo parla in me. Lui non è debole verso di voi, ma è potente in mezzo a voi. Infatti egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. Anche noi siamo deboli in Lui, ma vivremo con Lui mediante la potenza di Dio, per procedere nei vostri confronti. Quindi è meglio che esaminate voi stessi. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Paolo dice: guardate, sto per venire, e sarà pesante. Sto per venire non in debolezza, ma nella potenza dello Spirito di Dio, per risolvere questi problemi che ci sono lì da voi, a Corinto. E quindi è meglio che esaminiate voi stessi, perché questa sarà una cosa dura ma necessaria quando verrò. Vi ricordate quando Paolo si trovava sull'isola e stava testimoniando al governatore Sergio Paolo, e quest'uomo ascoltava ed era molto interessato? Ma poi questo mago, Elima, ha iniziato a parlare contro Paolo. E Dio si è rigirato, o meglio Paolo si è rigirato e ha detto: Dio ti colpisca di cecità. E subito quello è rimasto cieco, e tutti hanno iniziato ad avere paura. Che tipo di predicatore è mai questo? E hanno ascoltato con maggiore attenzione. Così Paolo dice: ehi, quando verrò, verrò in potenza. Anche Cristo è stato crocifisso in debolezza, ma è stato risuscitato in potenza. E io sono debole in Cristo, ma io verrò nella potenza. E quindi fareste meglio ad esaminare voi stessi, per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. Ma io spero che voi riconoscerete che noi non siamo riprovati. Or prego Dio che non facciate alcun male, non perché noi appariamo approvati, ma perché voi facciate quel che è bene, anche se noi dovessimo essere riprovati, o anche se ci considerate dei riprovati. Noi infatti non abbiamo alcuna forza contro la verità, ma solo per la verità. Ora noi ci rallegriamo quando siamo deboli, e voi siete forti. E noi preghiamo anche per questo, per il vostro perfezionamento. Non è glorioso? Qui ci sono queste persone che parlano male di lui e tutto il resto, eppure il suo cuore nei loro confronti è che siano perfezionati. Lui desidera fortemente questo. Vorrei che voi foste forti e io debole. Desidero il vostro

0: perfezionamento. Perciò scrivo queste cose, essendo assente, affinché quando sarò presente non proceda rigidamente, secondo l'autorità che il Signore mi ha dato, per l'edificazione e non per la distruzione. Non voglio venire per distruggervi, voglio venire per edificarvi. Del resto, fratelli, rallegratevi, perfezionatevi. La parola qui è siate maturi, cresciuti. Incoraggiatevi, abbiate la stessa mente, state in pace. E il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Così queste meravigliose esortazioni di Paolo. Siate maturi, incoraggiatevi, abbiate una sola mente, vivete in pace. Salutatevi gli uni agli altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. Notate la Trinità qui, nella benedizione di Paolo. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Così Paolo mette insieme il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo in questa benedizione nell'Epistola ai Corinzi.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

oro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

0: cari ascoltatori che ancora ci onorate con la vostra attenzione, ricevete il caro saluto di Patrizia e il mio, mentre ci accingiamo a udire la lettura del capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, versetti da 37 a 39.
1: Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato.

0: l'invito a rivolgersi a Gesù, ad andare a Lui, si indirizza a coloro che hanno sete, a coloro che avvertono un bisogno impellente e importante per la loro vita, la necessità di trovare quella soddisfazione interiore sempre cercata e mai trovata. La sete di cui parlò Gesù non si riferisce a cose superficiali, materiali o superflue, ma alla sete di giustizia, di verità, di pace, di amore, valori che si trovano alla base della vita personale e anche di quella collettiva. È la sete del salmista che si rivolgeva al Signore aprendogli il proprio cuore e dicendo: l'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. È la sete di colui che invoca il Signore perché è stanco per un estenuante servizio, come avvenne a Sansone. La sete della sofferenza, come patì Gesù sulla croce. O la sete di udire la parola di Dio, come ci ricorda il profeta Amos. Certamente la sete a cui si riferì Gesù non è quella del successo, non è quella del danaro, del potere, o quella più futile ancora della curiosità o del pettegolezzo. Chi ha sete? Chi ha veramente sete di valori che possono dare un senso alla vita? Chi ha veramente sete di vera spiritualità, che infonde fiducia e speranza nel Signore per la vita futura? A questi si rivolse l'invito di Gesù. Non solo allora, ma anche ora, perché i bisogni dell'uomo sono sempre gli stessi e Gesù è lo stesso ieri come domani, oggi come sempre. Lui e solo Lui è la fonte che può soddisfare la sete che ci tormenta, ci preoccupa e ci spaventa. L'invito ad andare a Lui, a soddisfarci di Lui, è quanto mai esteso, aperto a tutti senza distinzione. La condizione, l'unica condizione, è avere sete. Non essere soddisfatti di se stessi. Avvertire un senso di vuoto, un pressante bisogno di aiuto, una incolmabile necessità spirituale. Non è certo possibile costringere qualcuno a bere se questi non ha sete. Chi si ritiene a posto davanti al Signore, chi non ha coscienza del proprio peccato, chi si ritiene soddisfatto della propria vita e non avverte rimorsi né rimpianti, chi non coltiva nel proprio intimo preoccupazioni o paure, chi può guardare al momento della morte e della conseguente resa dei conti con tranquillità? Se esiste qualche persona di questo tipo, allora può ignorare l'invito di Gesù e assumersi tutta la responsabilità della propria scelta. Un giorno Gesù disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Se riteniamo di essere spiritualmente ammalati o morti, di essere peccatori, poco tanto, allora non è possibile ignorare queste parole di Gesù, che sono come un'ancora di salvezza e ci fanno sperare. Il Signore benedica la sua parola in noi.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a a cura di Carlo Bertinelli.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

caro ascoltatore, porgo a te il mio caloroso saluto cristiano e ti invito ad ascoltare delle riflessioni bibliche sul tema una delle opere di Cristo, la resurrezione dei morti.

Da un certo tempo, esaminando la preesistenza eterna di Cristo, stiamo considerando le evidenze della sua deità. Una di queste è costituita dalle opere da lui compiute. Oltre alla creazione ed alla preservazione di essa, oltre ai miracoli in generale, oltre al perdono dei peccati, c'è un'opera che evidenzia molto bene la sua deità, la risurrezione dei morti. È Dio che risuscita i morti, e Cristo, affermando di se stesso, chiamandosi la resurrezione, si è annunciato come Dio. Ecco le sue parole: perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di aver vita in se stesso. Io sono la resurrezione e la vita.

Durante la sua vita qui in terra, Cristo ha almeno risuscitato 3 persone. Un giorno, arrivando con i suoi discepoli in una città chiamata Nain, vide una numerosa folla che partecipava al dolore di una vedova che aveva solo un figlio e questi era morto. Ci dice la Bibbia che il Signore vide la donna ed ebbe pietà di lei e risuscitò il ragazzo. In un'altra circostanza e località, Gesù fu avvicinato da un uomo, certo Jairo, uno dei capi della sinagoga, e questo uomo lo pregò di andare a casa sua perché la sua unica figlia di circa 12 anni stava morendo. Mentre Gesù stava recandosi lì, incontrò una donna malata da molti anni che guarì. Nel frattempo, però, giunse qualcuno dalla casa di Jairo dando la notizia dell'avvenuta morte della ragazza. Inoltre quell'uomo disse: «Non incomodare più oltre il maestro». Ma Gesù, udito ciò, rispose a Jairo: «Non temere, solo abbi fede ed ella sarà salva». Gesù quindi si recò nella casa e permise di entrarvi solo ai genitori e a Pietro, Giacomo e Giovanni. Ed egli prese la ragazza per mano e disse ad alta voce: «Fanciulla, levati». Quindi la risuscitò. Il terzo ad essere risuscitato fu Lazzaro. Di lui forse hai senz'altro sentito parlare più che degli altri. Mentre le sorelle lo piangevano, arrivò Gesù che nel colloquio con Marta disse: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà». Seguì ancora un colloquio con Maria. E finalmente Gesù disse: «Togliete la pietra». Marta, la sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già perché siamo al quarto giorno». Gesù le disse: «Non ti ho io detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. E Gesù, alzati gli occhi in alto, disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre. Ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato». E detto questo, gridò con gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» E il morto uscì, avendo i piedi e le mani legati da fasce e il viso coperto di uno asciugatoio. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Perciò, molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano veduto le cose fatte da Gesù, credettero in lui. 3 resurrezioni che evidenziano la sua deità. Senza parlare del miracolo della sua resurrezione, dove la Bibbia dice che Gesù Cristo, l'Eterno Figlio, Dio il Padre e Dio lo Spirito Santo hanno avuto parte in essa, dicevo, senza menzionare questo che evidenzia ancora che Cristo è Dio, perché tra l'altro gli angeli dissero alle donne che piangenti si erano recate al sepolcro: «Perché cercate il vivente fra i morti?» Quindi la sua resurrezione evidenzia nettamente la sua deità. Ma dicevo, oltre a questo, ci sono dei testi biblici molto chiari dove si afferma che un giorno egli risusciterà i morti. 2 però saranno le resurrezioni. La prima a vita, per coloro i quali hanno creduto in lui come loro personale Salvatore e Signore. La seconda a giudizio, per coloro i quali non hanno creduto in lui. Dunque, il tutto fa pensare a 2 cose importantissime. In primo luogo, alla presentazione chiara ed inequivocabile che la parola di Dio fa intorno a Gesù Cristo, l'Iddio il Signore. In secondo luogo, fa pensare alla posizione spirituale che i credenti hanno già ora. Infatti è scritto che chi ha creduto nell'opera di Cristo è spiritualmente un rinato, un risorto, mentre chi non ha creduto è spiritualmente morto nei falli e nei peccati. Ora, questo porta inevitabilmente a pensare all'eternità. Molti oggi dicono che con la morte tutto finisce, ma la parola di Dio afferma autorevolmente il contrario. Chi avrà creduto risusciterà a vita, cioè starà per sempre col Signore. Chi non avrà creduto
risusciterà in risurrezione di giudizio, sarà condannato e perduto per l'eternità. Io non so, caro amico, quale sia la tua posizione attuale, ma se tu non sei ancora un credente nel vero senso biblico del termine, e cioè se non hai ancora confessato i tuoi peccati al Signore e creduto nella sua opera di salvezza unicamente sulla base della fede, se questa è la tua condizione attuale, sappi che ora sei spiritualmente morto ed un giorno dovrai essere giudicato. Viceversa, se sei un credente, sei spiritualmente rinato ed un giorno, pur se dovrai passare per la morte fisica o se passerai per la morte fisica, risusciterai a vita per stare per sempre col Signore, con colui che ha detto: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà».

mi rendo ben conto che parte del mio dire può essere per te novità, oppure è possibile che quanto ascoltato abbia suscitato in te riflessione. Può darsi inoltre che tu sia perplesso, dubbioso o indeciso. Se hai di queste preoccupazioni, scrivici. Noi vogliamo veramente aiutarti a risolvere quello che è il problema della vita. Il nostro dire sarà basato unicamente sull'ispirata ed inerrante parola di Dio. Ti saluto e ti do appuntamento, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero saluto e buon ascolto per l'odierna trasmissione. Servendoci delle similitudini che troviamo nel libro dell'Apocalisse e che in un certo senso il libro dell'Apocalisse ci fornisce, già da ora noi possiamo sapere che il cavallo rosso della guerra, il cavallo nero della carestia e il cavallo pallido della morte la faranno da padroni durante quel periodo e gli abitanti della terra moriranno a milioni e milioni. E ricordiamoci questo, che tutto ciò è in conseguenza del peccato dell'umanità. Ora, tornando al testo di Matteo capitolo 24 versetto 22, troviamo ancora una nota di conforto, poiché è scritto, ed è Gesù a dire queste parole: ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Dio dunque non permetterà che l'umanità si suicidi. A questo punto Gesù ci dà l'assicurazione che tornerà di nuovo e ci fornisce ciò che sarà il segno del suo ritorno, che leggiamo insieme nei prossimi versetti. Allora, disse Gesù, se qualcuno vi dice il Cristo, eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno gran segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, disse Gesù, io ve l'ho predetto. Queste parole sono scritte nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24, versetto 23 e 24. Amici, cerchiamo di non perdere il significato di queste parole. La capacità di operare miracoli al giorno d'oggi deve essere guardata dai credenti con sospetto, perché il prossimo grande operatore di miracoli, che non sarà Cristo, sarà necessariamente l'Anticristo e il suo falso profeta. Gesù dice che se fosse possibile questi usurpatori ingannerebbero anche gli eletti. Forse qualcuno dei miei ascoltatori si chiederà: e chi sono questi eletti? Nella Bibbia abbiamo due gruppi di eletti, gli eletti della nazione di Israele e gli eletti della Chiesa. Dovremmo servirci del nostro buon senso per stabilire di che gruppo parla in questo particolare contesto il Signore Gesù. Di chi ha parlato allora Gesù fino a questo punto? Ha parlato di Israele. Ebbene, allora è a Israele che Gesù si riferisce anche in questo versetto. Gesù dice che non si può ingannare gli eletti. Potranno essere ingannati una volta, due, ma non si possono ingannare per sempre i figli di Dio. Ho ricevuto, in proposito, diverse lettere. Una lettera recente proveniva da una signora che aveva partecipato per un certo periodo di tempo a strani culti religiosi, ma era una donna piena di buona volontà, desiderosa di piacere a Dio. Ebbene, questa donna ascoltò i nostri programmi radio per alcuni mesi e finalmente capì l'errore che stava nell'insegnamento della religione che in un primo tempo aveva accettato. Vedete, amici, se uno vuole seguire Gesù, potrà essere anche ingannato una volta o due, ma alla fine Dio gli farà scoprire la verità. Ma torniamo adesso al nostro testo e leggiamo che Gesù continua dicendo: se dunque vi dicono eccolo il Cristo è nel deserto, non vi andate, eccolo è nelle stanze interne, non ci credete, Perché, disse Gesù, come il lampo esce dal levante e si vede fino al ponente, così sarà la venuta del figliol dell'uomo, cioè la venuta di Gesù. Dovunque sarà il carname, disse ancora Gesù, qui si riuniranno le aquile. Questo è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 25 a 28. In poche parole, Gesù ci dice che quando tornerà la seconda volta, non ci sarà nessuno che lo annuncerà. Ma quando tornerà, tutto il mondo lo saprà. Sarà un avvenimento chiaro come un lampo. Non occorrerà che nessuno lo preannunci. Quando il Signore verrà per la seconda volta per stabilire il suo regno sulla terra, tutti lo sapranno. Ma ricordate sempre che il suo ritorno sulla terra non ha nulla a che fare con il rapimento della Chiesa. Quest'ultimo riferimento poi al carname e alle aquile, bisogna dire, molto discusso. Dopo aver parlato del suo ritorno in gloria, un ritorno pubblico e splendente, come un lampo nel cielo, suona perlomeno strano questo riferimento agli uccelli che mangiano carogne. Personalmente, dice il dottor McGee, credo che si riferisca, queste parole di Gesù si riferiscano alla venuta di Cristo per giudicare, poiché nel libro dell'Apocalisse, capitolo 19, si parla di un invito agli uccelli per un grande banchetto. Infatti, leggo in Apocalisse, capitolo 19, versetto 17 a 19, «Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole, ed egli gridò con gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo, venite, adunatevi per il grande convito di Dio, per mangiare carne di re e carne di capitani e carne di prodi e carne di cavalli e cavalieri e carne di ogni sorta di uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per muovere guerra a colui che cavalcava il cavallo e all'esercito suo». Questi uccelli dunque che si cibano di carogne vengono rappresentati qui come elementi del giudizio divino. Quando dunque il Signore tornerà, tornerà per giudicare. Leggiamo ora, amici, Matteo capitolo 24, versetto 29. Ora, subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Notate che questo avverrà subito dopo la tribolazione di quei giorni. Secondo me, dice il dottor McGee, tutte queste cose si verificheranno durante il ritorno, la seconda venuta di Cristo sulla terra. Ora, leggo in Matteo capitolo 24, versetto 30, «E allora apparirà nel cielo il segno del figliolo dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliolo dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria». Gesù dice che ci sarà il segno del figlio dell'uomo in cielo. Quale sarà questo segno? Qui bisogna fare una supposizione. Se ben ricordate, nell'Antico Testamento la nazione di Israele aveva avuto il privilegio di godere della gloria e della presenza di Dio. Nessun altro popolo aveva goduto questo privilegio, neppure la Chiesa. La gloria splendente di Dio era presente sul tabernacolo e in un secondo tempo nel Tempio di Gerusalemme. In seguito, a causa del peccato di Israele, Dio aveva abbandonato il suo popolo. Poi, quando Gesù era venuto la prima volta, aveva lasciato da parte non la propria divinità, ma la prerogativa della propria divinità, la sua gloria, nonostante l'Apostolo Giovanni scrisse «E noi abbiamo contemplato la sua gloria», perché c'erano momenti in cui la sua gloria trapelava. Ma ecco che alla seconda venuta la gloria divina risplenderà su tutta la terra e sarà questo il segno del figliol dell'uomo in cielo. Gesù dice che tutti lo vedranno venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria. Questo dunque sarà il segno del suo ritorno sulla terra per stabilire il suo regno. Nel prossimo versetto, che leggerò, Gesù continua a parlare di sé dicendo «E manderà i suoi angeli con grande suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli». Queste parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 24, versetto 31. Gli eletti di cui parla Gesù in questo versetto sono sempre gli israeliti. I profeti dell'Antico Testamento ci hanno predetto il miracolo che riporterà i giudei nella loro terra, Perciò, lo ripeto, questo aggettivo eletti in questo caso non si riferisce alla Chiesa, che sarà invece rapita da questo mondo per incontrare il Signore nel cielo. Il Signore quindi verrà di persona per incontrare la Chiesa al suono di una tromba, e la sua voce sarà come quella di un arcangelo. Gesù infatti è morto per la Chiesa, per quelle persone che si sono convertite a Lui e che Lui, Cristo Gesù, riunirà a sé nel momento stabilito. Quando invece Gesù dice che gli angeli riuniranno i suoi eletti dai quattro venti, da un confine all'altro del cielo, possiamo essere certi che sta parlando della nazione di Israele, del popolo ebraico. Infatti, quando noi leggiamo di angeli che intervengono, espletano il loro ministerio, allora possiamo essere certi che si riferiscono sempre al popolo di Israele, al popolo ebraico, come ho detto un attimo fa. Ora, amici miei, dato che ci stiamo avviando al termine della nostra trasmissione, anche per oggi, per mancanza di tempo io mi devo fermare qui. Mi rendo conto che stiamo affrontando un capitolo difficile, ma ricordiamoci che questo discorso di Gesù è un discorso profetico, perciò non è che ci è chiaro al 100% in tutti i dettagli. Quello che però è chiaro e certo è che anche tu, come tutte le persone, anche tu hai un bisogno disperato, urgente, di un Salvatore. E questo Salvatore c'è, è Cristo Gesù, che ha dato anche per te la sua vita, affinché se tu credi in Lui e lo ricevi come tuo Salvatore personale, Lui ti salverà. Qui, amici miei, davvero devo terminare. Perciò io vi saluto, rinnovandovi il mio appuntamento per il nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Tutti pronti? Bene, anch'io sono pronto qui davanti al microfono, le cuffie agli orecchi, tutti questi libroni qui davanti, i registratori, sono pronti anche loro con le loro lucette rosse che aspettano. E così diamo il via a questo nuovo programma che quest'oggi risponderà a un'interessante domanda. Ma prima eccovi un po' di musica.

una delle più preziose possessioni che noi abbiamo è il nostro nome. Infatti, sia per il bene come per il male, esso è ciò che ci distingue da tutte le altre persone nel mondo. Shakespeare disse che un buon nome è l'immediato gioiello dell'anima, e il Congresso degli Stati Uniti doveva senz'altro trovarsi d'accordo con lui quando anni e anni fa, nel 1946, passò una legge che protegge i nomi dei prodotti e delle compagnie che li fanno. Tante ditte sono infatti orgogliose del loro nome e citerebbero in giudizio qualsiasi altra ditta che osasse appropriarsi il loro nome per darlo ai loro prodotti. Così notiamo i famosi trademark, o i marchi di fabbrica su cui noi possiamo dipendere per la buona qualità del prodotto che essi rappresentano. Ora, non è che la reputazione di un nome dipenda da un'azione legale. Tutti gli uomini, dalle più remote antichità, hanno difeso il loro buon nome e la loro reputazione più delle loro possessioni e della loro vita stessa. E Dio troviamo che è pure geloso del suo nome, e infatti col terzo comandamento vieta all'uomo di usare il suo nome invano. Lo stesso, ecco, caro amico, che oggi tutti portano su di sé il nome di Dio quando si professano cristiani, dicendosi aderenti e imitatori di Cristo, il figliuolo di Dio. Ma, amici, vedete, mentre noi esigiamo così tanto rispetto verso il nostro nome, ecco che può darsi che sbadatamente abusiamo il nome di Dio facendoci chiamare cristiani. Chi è un cristiano? Questo esamineremo fra breve, ma nello stesso tempo ascoltiamo questo nostro prossimo inno.

Vogliamo ora passare alla lettura dei sacri testi e apriamo la Sacra Bibbia al Libro degli Atti, capitolo undicesimo. Leggiamo qui dal 19° versetto fino al 26°. Coloro dunque che erano stati dispersi per la tribolazione avvenuta a causa di Stefano, passarono fino in Fenicia, in Cipro e in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai soli giudei. Or tra di loro vi erano alcuni uomini di Cipro e di Cirene, i quali, entrati in Antiochia, parlarono anche ai greci, annunziando la buona novella del Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e gran numero di persone, avendo creduto, si convertirono al Signore, e la fama di loro pervenne agli orecchi dell'assemblea che era in Gerusalemme, e mandarono Barnaba fino ad Antiochia, ed egli, giuntovi e veduta la grazia di Dio, si rallegrò, ed esortava tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, perché egli era uomo da bene, pieno dello Spirito Santo e di fede, e gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Ed egli uscì verso Tarso per cercare Saulo, e avendolo trovato lo condusse ad Antiochia. E avvenne loro che per un anno intero si radunarono nell'assemblea e ammaestrarono una gran moltitudine, e in Antiochia i discepoli furono per la prima volta chiamati cristiani. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Una delle cose che mi colpì più di tutte quando arrivai in America tanti e tanti anni fa non furono i grandi grattacieli delle grandi città, ma fu il vedere i membri del clero vestiti nel sobrio abito nero che indossavano al posto della tunica o del saio che tradizionalmente avevano sempre indossato in Italia. Abituato com'ero a Lucca, dove c'erano più preti che persone, a vederli sempre, come si dice là, con le sottane, rimasi un po' meravigliato e mi espressi sul riguardo a un mio amico che mi stava portando in giro per mostrarmi la città. «Oh, sì, sì», egli rispose, «qui i preti portano i calzoni, infatti si possono anche vestire da cristiani». E quella spiegazione mi divertì assai, e mentre nella sua semplicità quella specie di cicerone che mi portava in giro mi voleva dire che il clero godeva della dispensazione di poter indossare abiti normali, avendo descritto così la normalità con la parola cristiani, mi fece render conto come tale termine è così tanto scorrettamente usato. Un mio cognato che aveva in Italia dei cavalli, parlandomi di un certo suo cavallo particolare, nel descriverlo mi disse che era intelligente come un cristiano. Al giorno d'oggi tale persona ha perso del tutto il suo significato. Tutti si dicono cristiani e tale termine viene usato o per distinguere un ariano da un semitico o, come nel caso del mio cognato, per paragonare un animale a una persona. In Italia con tale termine vengono designati gli aderenti della Chiesa Cattolica Romana. Oggigiorno certe sette dicono che solo i loro aderenti possono essere chiamati cristiani e che tutto il resto dell'umanità non lo è. Durante le deliberazioni del Concilio Ecumenico è affiorata l'idea che non solo i cattolici, ma pure gli ortodossi, i protestanti e gli evangelici sono cristiani. Ed ora vengono infatti designati quali fratelli separati. Ora, di fronte a tanta confusione, spesso ci viene chiesto: ma chi davvero è cristiano? E noi quest'oggi, nell'esaminare tale domanda, non vogliamo dare una risposta basata sulla nostra opinione, ma vogliamo invece esaminare nelle Sacre Scritture chi erano veramente i primi cristiani, in che cosa credevano, cosa facevano, e poi vogliamo esortare ognuno dei nostri ascoltatori ad unirsi a noi e paragonare noi stessi con questo gruppo di credenti primitivi e quindi, per risposta, dedurre le nostre logiche conclusioni. Per prima cosa noteremo che tale nome non è trovato troppo spesso nelle Sacre Scritture, solo 3 volte, 2 nel libro degli Atti e 1 nella prima epistola di Pietro. Luca ci dice che fu ad Antiochia che per la prima volta i discepoli vennero chiamati cristiani e tale ascrizione venne dal di fuori piuttosto che dal gruppo stesso dei credenti. Certi ci dicono che i discepoli vennero così chiamati per ingiuria, altri invece affermano che vennero così chiamati perché nella loro esemplare condotta assomigliavano a Cristo. Nel passaggio che abbiamo letto poco fa avrete notato, se avete fatto attenzione, come una persona diviene cristiana. Abbiamo osservato che le prime chiese sorsero durante il periodo della predicazione del Vangelo. Notiamo infatti che un gruppo scese a causa della persecuzione di Stefano giù in Siria, nella città di Antiochia, e cominciò ad annunziare Gesù. Quivi della gente, avendo udito e creduto, si convertì al Signore e così furono uniti al resto della fratellanza. Per venir cristiano è quindi per la prima cosa necessario udire la parola di Dio, il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Quindi bisogna crederlo e poi abbandonarsi ai comandamenti di Gesù, ravvedendosi e convertendosi al Signore.

Signore. E convertire qui vuol dire cambiare, passare da uno stato all'altro, dal mondo a Dio, dalle cose vecchie a quelle nuove, dal peccato alla grazia, dalla carne allo spirito. Quando Pietro predicò il primo sermone della prima chiesa cristiana, infatti lo concluse domandando gli stessi requisiti e disse: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. È allora evidente che per divenire cristiani al tempo degli apostoli bisognava prima udire l'Evangelo, poi crederlo, ci si doveva ravvedere e convertire e quindi essere battezzati. Nell'ottavo capitolo del libro degli Atti noi troviamo un particolare caso che bene illustra come una persona diventa cristiana nella conversione dell'eunuco etiopico. Questo tale era il sovrintendente della regina Candace, assai ricco, d'alta posizione, eppure assai religioso. E ritornando indietro da Gerusalemme, noi lo troviamo che legge le sacre scritture. Adesso Filippo annunzia Gesù e parla del Vangelo. E si legge che l'eunuco, vedendo dell'acqua, chiese a Filippo: che impedisce che io sia battezzato? E Filippo gli rispose: se tu credi con tutto il cuore, è possibile. E l'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio. E comandò che il carro in cui viaggiava si fermasse e ambedue, notate amici, ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dell'acqua, l'eunuco continuò il suo cammino tutto allegro. Per essere cristiano bisogna prima di tutto allora credere all'Evangelo. Amico in ascolto, hai tu creduto all'Evangelo, a tutto il Vangelo? Lo sai tu che cos'è il Vangelo? No, non è quel solito breve passaggio dalle sacre scritture che tu puoi aver sentito letto volta dopo volta in chiesa. Esso sì, può essere una parte del Vangelo, ma non è il Vangelo. Il Vangelo vuol dire buona novella, il lieto messaggio, ed esso è costituito dall'annunzio che Dio mandò il suo figliuolo Gesù Cristo su questa terra e che egli ci sostituì e sulla croce morì per noi, e col suo sangue egli pagò per tutti i nostri peccati passati, presenti e futuri, e che nel suo sacrificio noi che crediamo in lui troviamo quindi la propiziazione, la redenzione di tutte le nostre colpe, e che se noi accettiamo tale sacrificio, per mezzo di essi noi compariremo, nella parola della Bibbia, immacolati e irreprensibili davanti a Dio, essendo stati salvati per sempre dal castigo dei nostri peccati. Questo in breve, o amico, è il Vangelo. Credi tu a queste cose? Credi tu che Gesù è abile di salvarti per mezzo del suo sacrificio fatto una volta e per sempre sul Calvario? Credi tu che Gesù morì su quella croce al tuo posto? Credi tu che su di lui furono addossati tutti i tuoi peccati? Se lo credi, sappi che egli non solo morì, ma nella sua morte egli vinse il peccato e nella sua resurrezione egli provò la potenza della sua vittoria e della sua abilità di dare a te nuova vita, vita abbondante ed eterna per mezzo della sua grazia. Sì, amico, questo è il Vangelo, e se tu lo credi, se ti senti un peccatore e sai che le tue colpe hanno offeso Dio, e tu di questo ne divieni convinto sentendoti davanti a Dio perduti, implora la salvezza, ravvediti, ed ecco che il Signore Gesù Cristo salverà anche te, poiché ti ama e ha dato se stesso per te. Se tu hai fatto questo, tu sei salvato. Se non lo hai fatto, fallo e poi pubblicamente annuncia la tua decisione. Tu vorrai confessare tale cosa davanti agli uomini e puoi farlo scrivendo a noi su una cartolina, una lettera, che in verità hai fatto questa tua decisione. Tu fai questo di modo che Gesù, anche lui, confessi il tuo nome nel cielo davanti al suo Padre Celeste. Poi tu
vorrai richiedere il battesimo. E qui, oh amico, permettimi di farti notare quello che il battesimo significa e come il battesimo era amministrato dai primi cristiani. L'Apostolo Paolo ci dice che il battesimo simbolizza la nostra morte alle cose vecchie e alla vecchia natura e la risurrezione a una nuova vita con Cristo. Per questo il battesimo deve essere amministrato esclusivamente per immersione e solo a coloro che hanno fatto professione di fede in Cristo Gesù. Gesù fu battezzato per immersione, l'Eunuco lo stesso e tutti quanti i primi cristiani. Nel battesimo noi veniamo seppelliti, questo lo dice la Bibbia, e poi noi risorgiamo a nuova vita. La Chiesa pure sul principio usava tale modo di battezzare e i battisteri come quello di Pisa, di Firenze e di Ravenna, per citarne solo alcuni, ne sono di testimonianza. In più notiamo che mai il battesimo fu amministrato nel Nuovo Testamento a persone che di propria volontà non lo richiedevano, avendo pure prima data prova della loro fede in Cristo Gesù. Gesù, ascoltatore, è così che si procede nella tua Chiesa? Rispondi. Sei tu cristiano? Hai tu questi requisiti? Sei tu passato attraverso queste formalità? Hai tu creduto e poi richiesto il battesimo? In più noi notiamo che i primi cristiani avevano qualche altra cosa nel fare tale decisione, nell'accettare la Signoria su di loro: ricevevano da Lui una totale rigenerazione spirituale e una nuova natura che li rendeva vittoriosi sopra il peccato e sopra il mondo e che ristabiliva la comunione con Dio, che dava loro, insomma, certezza di salvezza, luce dall'alto e la presenza dello Spirito Santo dentro di loro. Con questa potenza i primi cristiani furono capaci di far meravigliare il mondo con il loro amore e col sopportare con lietizia sofferenze, persecuzioni e fino alla morte per il loro Maestro, che sapevano vivo, presente e reale al loro fianco. Questi erano i cristiani del Nuovo Testamento, i veri cristiani. Ma è questa la cristianità che tu conosci, o amico, e alla quale tu appartieni? C'è tale cristianità al giorno d'oggi? Ebbene sì, in un piccolo numero, poiché Gesù stesso disse che benché tanti fossero i chiamati, pochi sono gli eletti. Modestamente, vivendo con semplicità e cercando di seguire solo gli insegnamenti di Cristo, oggi tu puoi vedere nei cristiani evangelici questa cristianità, la cristianità del Nuovo Testamento. In essa tu pure puoi ritrovare quella potenza e quella salvezza che Gesù venne a portare nel mondo. Non vorresti quindi anche tu, caro amico, con onore e orgoglio portare il nome di cristiano, diventando un cristiano? Non vorresti tu divenire non a parole ma a fatti un vero discepolo del Maestro Gesù? Ebbene, tu oggi hai udito l'Evangelo e con le parole di Pietro io ti esorto a crederlo, a ravvederti e a convertirti dalle tue vecchie vie, poi a chiedere di essere immerso, battezzato per la remissione dei tuoi peccati affinché tu pure possa ricevere il dono dello Spirito Santo. Tu oggi puoi fare queste cose. Tu puoi ora, in questo momento, fare la decisione di arrenderti alla Signoria di Cristo. Farlo mentre noi preghiamo per te. Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi cari amici che ci hanno ascoltato. Convincili col tuo Spirito Santo di peccato, convincili che il Signore Gesù è il loro Salvatore ed è pronto a salvarli. E fa, oh Signore, che nella potenza del tuo Spirito possano arrendersi a Lui. Te lo chiediamo nel suo santo nome. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Siamo ancora in Atti degli Apostoli, capitolo 16, e prenderemo la storia da versetto 14. L'ultima volta insieme abbiamo visto l'inizio della Chiesa a Filippi e, diciamo, più che altro l'arrivo di Paolo a Filippi, ma adesso vedremo proprio l'inizio della Chiesa in quella città. Quindi Atti degli Apostoli 16, ma vogliamo prenderlo da versetto 12. Velocemente, come titolo ho messo quattro incontri diversi, quattro incontri ministeriali nella vita di Paolo. Quindi Atti 16, versetto 12, e di là a Filippi, che è la prima città di quella parte della Macedonia, è una colonia romana, e restammo in quella città diversi giorni. Filippi tuttora è una città, le rovine, non è una città attiva, ma le rovine della vecchia colonia romana esistono ancora, ci sono i vecchi bagni, ci sono vari pietre in giro, questa città di Filippi nel nord della Grecia. E quindi qui vediamo l'espansione del Vangelo dalla Turchia di oggi verso, per la prima volta, l'Europa. Paolo sta arrivando nell'Europa e sta spandendo il Vangelo in nuove aree, in nuove città dove il Vangelo ancora non ha raggiunto. Sappiamo che dal giorno di Pentecoste, in Atti 2, c'erano persone da ogni nazione che credettero, in Atti 8 con la persecuzione furono sparsi. E quindi Paolo, strada facendo, incontrerà dei fratelli, per esempio nelle città di Roma. Ma in quello che vediamo qui ancora non ci sono cristiani, almeno di quello che sa Paolo. E quindi, arrivato a Filippi, versetto 13, vediamo il primo incontro ministeriale. Versetto 13, il giorno di sabato andammo fuori città lungo il fiume dove era il luogo ordinario della preghiera. Solitamente Paolo iniziava in una sinagoga. Quando arrivava in una nuova città, lui trovava il luogo che dovevano essere delle persone più predisposte verso la credenza nel Messia, verso la notizia di Gesù, perché magari nella sinagoga, conoscendo le scritture dell'Antico Testamento, sarebbero state le persone più vicine o più pronte. E quindi iniziava sempre lì. Evidentemente a Filippi non c'era una sinagoga, e storicamente ci voleva minimo 10 uomini per fondare una sinagoga, 10 uomini ebrei. E quindi questa colonia romana non esistono tanti uomini ebrei. E quindi Paolo, invece di iniziare nella sinagoga, va in questo luogo ordinario della preghiera, fuori, lungo in un fiume. E postici a sedere, parlavamo alle donne che erano là radunate. E poi versetto 14, è una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiratira, che adorava Dio, stava ad ascoltare. Il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. E quindi cosa abbiamo visto nello studio precedente, all'inizio di Atti 16? Paolo, quando si trovava nella città di Troas, al nord-ovest della Turchia presente, lui aveva una visione di un uomo macedone. E il primo incontro di Paolo è con una donna. E quindi è buffo, no? Lui ha questa visione, magari lui con Sila, e adesso, se abbiamo notato, versetto 13, il giorno di sabato andammo fuori città. Adesso iniziamo versetto 13 ancora, parlavamo. E quindi questo scrittore di Atti, chi è? Luca. Adesso in questo Atti 16 iniziamo a vedere, invece di loro sono andati, loro sono partiti, adesso vediamo l'inclusione dell'autore. E Luca stesso sembra che ha raggiunto o si è aggiunto al team di Paolo in questo punto. Adesso Luca è con Paolo, quindi Paolo, Sila, Timoteo e adesso Luca. La squadra sta crescendo e quindi Luca è lì, andiamo fuori, parlavamo alle donne che erano lì e non vediamo quest'uomo macedone. Okay, magari potrebbe essere Luca l'adempimento di quella visione a Troas, quella visione di notte che ha avuto Paolo. Non è chiaro, ma questa donna Lidia è il primo incontro di Paolo a Filippi. E lei stava ad ascoltare le cose dette da Paolo. E mi piace tanto, il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. Questo versetto è spesso utilizzato per dar sostegno a chi crede che è unicamente l'opera di Dio che fa nascere spiritualmente una persona, okay? È unicamente e solamente Dio che apre il cuore. Quando nella parola di Dio ci sono tanti versetti che sostengono sia l'opera di Dio che l'opera dell'uomo o il riposare dell'uomo nell'operare, perché il credere è giusto posizionato alle opere. Ebrei 4 spiega che chi ha creduto ha cessato di operare, siamo entrati nel suo riposo. Quindi questa donna sta dando ascolto, Dio apre il suo cuore, è un'opera dello Spirito, far nascere di Spirito qualcuno. Primo Corinzi capitolo 2, Paolo dice che l'uomo non può conoscere le cose dello Spirito senza opera dello Spirito, è lo Spirito che rivela. E quindi Dio stende l'invito, Dio invita, noi ascoltiamo. E un po' come Adamo nel giardino di Eden, appena dopo il suo peccato, fuggì, sentì o udì la voce di Dio che passeggiava, Dio che lo chiamava: Adamo, dove sei? E Adamo interagisce, c'è un dialogo. L'abbiamo visto anche con Cornelio. Cornelio, in base a quello che sapeva di Dio, rispondeva in preghiera l'elemosina. E tutto questo è salito davanti a Dio come memoriale, come un profumo suave. E Dio ha mandato un angelo. C'è entrambi i lati di questo. Ma non possiamo negare il fatto che Dio sia all'opera nella nascita spirituale di qualcuno. Ed è bello sapere che Dio è attivo nella vita anche dei non credenti. E il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. E versetto 15, dopo essere stata battezzata, vedi subito, l'abbiamo visto anche in Atti capitolo 8, questo eunuco in Atti 8, 36 dice: ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? E Filippo cosa gli aveva risposto? Se tu credi con tutto il tuo cuore lo puoi. Ed egli rispose dicendo: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. E quindi nell'esempio dell'Etiope in Atti 8, ma anche qui con Lidia in Atti 16, il battesimo è una cosa che viene fatta immediatamente. Quindi non c'è bisogno in realtà di un lungo percorso, un lungo corso battesimale, facciamo 6 incontri, vogliamo essere sicuri che sei nella fede. E tra te e il Signore, se tu mi dici che credi, boom, mettiamoti sotto acqua, via, e cammini. Uno dei miei pastori preferiti da tanti anni ha un ampiteatro fuori la chiesa, così nei mesi estivi, primaverile e estivi, fanno il culto all'aperto la domenica e ogni domenica invita la gente ad accettare Cristo ed essere battezzati sul momento, vestiti come sono, bagnarsi come sono, magari togli il portafoglio e fai un tuffo. Ed è bello, in un giardino ampiteatro con questo battesimale sotto il palco, bellissimo. Sul momento, dopo essere stata battezzata, versetto 15, con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate, rimanete in casa mia. E ci costrinse ad accettare. E quindi Paolo, che iniziando questo secondo viaggio missionario, dove lo Spirito Santo chiude la porta per l'Asia, o Efeso, chiudeva la porta per Bitinia, ha dato un sogno di notte a Troas, adesso c'è questa signora Lidia, invita loro a casa. Vedi step per step, momento per momento, si stanno facendo guidare dalle porte aperte. E lo vedo nella mia vita. Dio, dove guidi? Cosa stai aprendo? Cosa stai chiudendo? Ok, cercherò di essere ubbidiente strada facendo. Cosa abbiamo detto nell'ultima volta nello studio? Ti prego, guidami tu. Abbiamo visto anche Abramo in Ebrei 11, andò non sapendo dove andava. E quindi mi piace vedere la fedeltà di Dio nella vita di Paolo qui. Questa signora neocredente, appena battezzata, costrinse il gruppo di questi quattro servitori ad accettare. E forse hanno mangiato un buonissimo pranzo. Versetto 16, vediamo il secondo incontro in questo viaggio a Filippi. Ora, mentre andavamo al luogo della preghiera, di nuovo, dai, andiamo di nuovo, preghiamo un po', magari evangelizziamo qualcun altro. Al luogo della preghiera ci venne incontro una giovane schiava che aveva uno spirito di divinazione e che, facendo l'indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. Allora, in questo dobbiamo anche realizzare che c'è un mondo spirituale. Dobbiamo sempre ricordarci di questo fatto, che ci sono angeli che stanno dalla parte di Dio e poi ci sono gli angeli che hanno fatto una ribellione contro Dio, che sono divenuti demoni, ok? Gli angeli del cielo, sembra un terzo degli angeli cadettero con Satana nella sua ribellione. E quindi questa giovane schiava aveva questo spirito di divinazione. Vogliamo ricordarci che Satana è un semplice angelo, non è onnipresente, quindi Satana non è in via Principe Tommaso allo stesso momento che sia in Perù, che sia a New York. Satana è monolocale, è solo Dio l'onnipresente. E a volte noi attribuiamo a Satana ogni cosa che succede. Satana mi ha fatto questo, Satana mi ha fatto quello. Magari sarebbe più giusto dire il nemico, ok? La schiera della sua organizzazione. Satana è il CEO dell'azienda dei demoni, ok? Lui è il capo e sono organizzati, ok? Ci sono arcangeli e angeli normali, sono varie tipologie di angeli. Gesù stesso in Matteo 17 ha sgridato quel demone in quel bambino epilettico e i discepoli avevano chiesto a Gesù come mai che non erano capaci di scacciarlo, questo demone. Gesù disse loro: per la vostra incredulità, perché se avete fede come un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là. E poi Gesù dice, versetto 21, Matteo 17, 21, ora questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno. E quindi ci sono specie di demoni, vedi, c'è una gerarchia, arcangeli più potenti, angeli meno potenti, sono organizzati. Credo che i demoni magari ci studiano. Paolo dice che non vuole che siamo ignoranti riguardo la macchinazione di Satana. Lui ha i suoi modi, ci studia, ma non sono onniscienti, non sanno il futuro, ok? E quindi anche qui questo spirito di divinazione, non conoscono il vero futuro, possono mentire, possono magari utilizzare quello che loro sanno di te. Ma vogliamo sempre ricordare, Chiesa, una cosa importante per noi cristiani. Parlavo con una sorella in questa settimana di questo. Più forte è colui che è in noi di colui che c'è nel mondo. La posizione di cuore di un cristiano in confronto ai demoni non dovrebbe essere mai paura o sconvolgimento, ma di fermezza di cuore e fede e potenza. Ok, ci sono demoni sicuramente presenti in questo momento e angeli anche loro presenti. Ebrei capitolo 1 versetto 14 dice che gli angeli di Dio sono ministri agli eredi della salvezza. Quindi Ebrei 1 14 sembra di sostenere angeli custodi. Quando Daniele si mise a pregare, Daniele nella sua storia, passano 21 giorni affinché l'angelo Gabriele arrivò perché lui stava guerreggiando con un demone, con Satana, sembra. E quindi gli angeli combattono, gli angeli impiegano tempo e energia per ministrarci. E sono ministri di Dio, ma sono ministri per noi, gli eredi della vita eterna, Ebrei 1,14. E quindi questa ragazza li inseguiva, ci viene incontro un giovane schiava. E versetto 17, costei, messasi a seguire Paolo e noi, ok, Sila, Timoteo, Luca, gridava dicendo, questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Wow, un demone fa pubblicità per Paolo qui. Mette la cartella pubblicitaria e dice anche la verità. Pazzesco. I demoni ci conoscono. No, sappiamo più avanti in Atti di un'altra storia di demoni che dicono a questi esorcisti che vogliono scacciare questi demoni, Gesù conosciamo, Paolo conosciamo, ma voi chi siete? Pazzesco che i demoni ci conoscono. Gridavano, questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. E versetto 18, ed essa fece questo per molti giorni. Li inseguiva per molti giorni. Evidentemente Paolo usciva al luogo della preghiera con Lidia, con la sua squadra, e questa ragazza dava fastidio per molti giorni. E mi piace questo versetto 18, ma Paolo, motivato di un grande amore per questa fanciulla, infastidito, la motivazione del suo cuore qui non è neanche per la sua liberazione, per il suo bene, cioè infastidito, buffo qua, cioè si voltò e disse allo spirito, io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei. E lo spirito uscì in quel istante. Vi dico, in ogni qual volta che un demone viene scacciato da una persona nella Bibbia, sempre subito. E quando non è subito, esempio Matteo 17, i discepoli erano incapaci, e perché erano incapaci? Ma o stiamo in una posizione di cuore pronti, come Gesù disse, con preghiere, digiuno, stiamo noi camminando in buona salute spirituale, pieni di fede, noi stiamo in buona salute pronti per qualunque eventualità nella vita. Non c'è nessun motivo per cui un demone non dovrebbe ascoltarci subito. Quindi nei film, quello che noi vediamo, sai, ore e ore di battaglia, è tutto Hollywood questo. Ma vediamo sempre un cuore calmo, Gesù che parla con legione, con quel gruppo di demoni in quel uomo di Gadara. Loro pregarono a Gesù, non mandarci via così, ma mandaci in quel sbranco dei porci, perché i demoni desiderano essere incorporati, perché ora scacciati dalla presenza di Dio non hanno comunione con il corpo di Cristo, non hanno comunione in un luogo di appartenenza. Noi sì, noi abbiamo la Chiesa, noi facciamo parte di un corpo, il corpo di Cristo. Loro desiderano avere quello che noi abbiamo, la comunione fraterna, appartenere, l'appartenenza. E quindi mandaci nei porci, avevano chiesto a Gesù, perché loro vogliono appartenere e non essere più scorporati. Ma questo è un altro esempio, come quello di Gadara, come quello fanciullo di Matteo 17. Qui in Atti 16:18, lo spirito uscì in quel istante, una cosa veloce. E se non succede veloce, vuol dire che magari io non sono pronto spiritualmente, io devo essere già pronto. Noi dobbiamo camminare con un senso di prontezza, e poi se non sono pronto, pazienza, spero che un altro fratello sia pronto. E io devo imparare ad essere pronto per l'eventualità nella vita. Versetto 19, ora i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza del mercato davanti ai magistrati. Mi chiedo dove è Timoteo e Luca qui. Cioè, solo Paolo e Sila vengono trascinati. Ma Timoteo e Luca, perché non loro? Non so, magari erano ancora a casa di Lidia a mangiare, non so. trascinarono loro sulla piazza del mercato davanti ai magistrati e versetto 20, presentateli ai pretori, dissero: questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano usanze che a noi, che siamo romani, non è lecito di accettare o di osservare. E quindi un accuso falso davanti a un tribunale. E Paolo e Sila adesso vengono accusati come Gesù, falsamente e anche ingiustamente soffriranno, perché questi dicono ai magistrati: a noi romani, Paolo è un romano, Paolo è uno di loro, ma loro li giudicano come solo giudei. E quindi Paolo viene trattato anche illegalmente qui davanti ad un tribunale. Allora, versetto 22, la folla insorse tutta insieme contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero frustati e dopo averli battuti con molti colpi li gettarono in prigione, comandando al carceriere di tenerli al sicuro. Poi versetto 24, questi ricevuto un tale ordine li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. E poi verso la mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio e i prigionieri li udivano. Paolo e Sila vengono messi ingiustamente in questo carcere, furono battuti ingiustamente, maltrattati. Paolo però non ha alzato voce subito a dire: basta, sono romano, non potete fare questo a me. Più avanti in Atti, quando sarà arrestato a Gerusalemme, lui lo dirà: io sono cittadino romano e faccio un appello a Cesare. In questo momento però Paolo non fa questo appello in base alla sua cittadinanza italiana, romana, no? Lui dice niente. E anche in questo non è sempre chiaro se io devo fare un appello a quello che sarebbe giusto. Magari io non devo soffrire ingiustamente a causa di questi uomini che vogliono accusarci. Magari Paolo ha capito che forse deve subire questo, non è chiaro perché non abbia detto sono cittadino romano, ma si trova in carcere verso mezzanotte con Sila. Non sono amareggiati che Tito e Luca non siano con loro, stanno lì a cantare inni a Dio e pregare al Signore. Molti potrebbero dire: vedi, in momenti bui della vita, quando sei in una cosa ingiusta, canti a Dio e prega di più e avrai la tua vittoria. Cosa abbiamo visto in Atti 12? Pietro, anche lui che fu messo in carcere, dormiva. E un angelo lo liberò ugualmente. Quindi è bello, sì, avere fede, è bello pregare, è bello cantare in mezzo al buio, in mezzo ad una cosa difficile, ma anche è bello riposare come Pietro. Dio è in grado di liberarci dalle mani di chiunque. E mi piacciono sempre le parole di Shadrach, Meshach e Abednego, sempre nel libro di Daniele. Prima di essere gettati in quella fornace di fuoco, cosa dissero a Nebuchadnezzar? Sappiamo, o re, che il nostro Dio può liberarci dalle tue mani. Quindi piena fiducia, piena fede. Ma anche se non lo facesse, noi non ci inginocchieremo davanti alle tue statue. E quindi piena fiducia che Dio può, siamo in pieno riposo che Dio farà quello che vuole, vengono gettati e sopravvivono quella prova di fuoco, letteralmente. Shadrach, Meshach e Abednego, Paolo e Sila cantano e pregano, sono in catene alla parte più interna del carcere. Signore, siamo qui, vedi tu, quando le difficoltà vengono, sono in grado, Atti 12, a riposare come Pietro, avere un cuore calmo, perché non dormi se non hai il cuore calmo, no? Sono in grado di pregare e adorare anche quando c'è una minaccia davanti al tribunale. Spero di sì, spero che possa dire: ok Signore, vedi tu, la mia vita è tua, la chiesa è tua, la radio è tua, Padre, siamo qui, vedi tu, portaci avanti tu. E mentre pregavano e cantavano, incontro numero 3, Versetto 26, improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse, e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. E quindi un miracolo succede. Questo terremoto, Dio ha i suoi modi, abbiamo visto in Deuteronomio, Dio ha i suoi calebroni per combattere. Qui Dio ha terremoti, in Atti 12 aveva un angelo. E quindi Dio è in grado, Lui ha i suoi modi per liberarci dai cuori che vogliono farci del male, che vogliono fermare il Vangelo. Perché i non credenti sono figli del diavolo, la Bibbia dice. Anche a loro insaputo. E quindi anche a loro insaputo spesso si trovano contro i proponimenti di Dio. Ma Dio è sempre più grande, Chiesa, più grande colui che è noi, di colui che c'è nel mondo, i demoni, gli uomini, i magistrati. E versetto 27, il carceriere destosi e viste le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Allora lui sapeva che era l'usanza, se tu eri carceriere e se fossero scappati i prigionieri, era testa tua. Così lui non riceveva una bustarella per far andare libero qualcuno. Quindi lui pensava che ormai qui la sua vita è finita. Poverino. Ma versetto 28, Paolo rimaneva silenzioso e lo faceva suicidarsi. No, Paolo ha misericordia, anche compassione, anche per chi era il suo, tra virgolette, nemico. E che noi possiamo avere questa posizione di cuore anche in mezzo ad una grande minaccia. Pregare per chi ci tratta male. Pregare per chi, Signore, aiutami. Di avere compassione. Come Gesù in croce, mentre sputavano in faccia e strapparono la sua barba, Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Signore, aiutaci di avere questa compassione. Paolo, versetto 28, gridò ad alta voce, non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui. E chiesto un lume, egli corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. E poi li condusse fuori e disse, signori, cosa devo fare per essere salvato? E quindi versetto 30, non è chiaro se quest'uomo sentiva da diversi giorni Paolo, Sila, il gruppo, si sentiva quella ragazza gridare ad alta voce, questi uomini parlano del Dio Altissimo e della salvezza. Filippi è una piccola città, ok? Se dovreste andare lì un giorno, magari questo carceriere da diversi giorni sentiva quella donna indemoniata evangelizzare e lui adesso dice, cosa devo fare? O magari era lì e sentiva le preghiere di Paolo e Sila. Padre, preghiamo per questo carceriere. Padre, preghiamo che possa essere salvato e conosce. Chissà. Ma il carceriere in un modo o l'altro aveva sentito del Vangelo e della salvezza. E quindi quello che sembra un momento buio, tramite la preghiera e l'adorazione, diventa più che un momento di lume. Versetto 29, chiesto un lume, trova la luce di Cristo. Cosa devo fare per essere salvato? Versetto 31, ed essi dissero, credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato, tu e la casa tua. Questo versetto 31 spesso viene anche utilizzato male, ok? Spesso viene utilizzato come parola profetica, credi nel Signore, tu e tutta la tua casa sarà salvata. Quando magari è una parola profetica attraverso Paolo per questo carceriere, ma non a tutta la Chiesa. E dobbiamo stare attento con i versetti di non utilizzarli male. Perché cosa dice anche Gesù? Voi pensate che io sia venuto per portare la pace? Anzi, sono venuto per portare una spada, fratello contro fratello. E quindi a volte in casa non vengono tutti alla salvezza. Io però voglio prendere una posizione, nonostante a tutti quelli attorno a me, io voglio essere fermo nei proponimenti di Dio. spero che mia sorella venga alla salvezza, spero che tutta la mia famiglia possa conoscere la salvezza. Ma non è detto che conoscerà. Per questo carceriere evidentemente aveva una parola specifica dalla parte di Dio per tutta la sua casa. Versetto 32. Poi essi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. È successo anche per Lidia, in versetto 15, fu battezzata con la sua famiglia. Successo per Cornelio in Atti 10. Quindi speriamo che tutti in casa nostra possano, ma non è detto che. E dico questo perché spesso qualcuno prende un versetto e lo prende automaticamente come parola per loro, e quando non succede poi sono delusi e pensano che Dio sia stato infedele. Ma dobbiamo sempre vedere quello che è la parola di Dio effettivo per me e possibile per me. Versetto 32, poi essi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Versetto 33, ed egli li prese in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe. E lui e tutti i suoi furono subito, di nuovo, subito battezzati. E quindi mi piace che c'è evidenza di ravvedimento. Il cristiano peccherà ancora, ma ci deve essere evidenza di ravvedimento. Ci deve essere una crescita nel lungo andare. E lui subito sente compunto per quello che era successo a Paolo e Sila e lavò loro le piaghe. Un cristiano pecca, ma adesso è compunto e cresce dal peccato. Va in santificazione. Versetto 34, condottoli quindi in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia di aver creduto in Dio. E quindi mi piace questa immagine di questa cena, molto tardi nella notte, dopo le mezzanotte, Paolo che ha subito questa punizione, viene lavato le piaghe, mangia, non so, le due o le tre di notte, chissà. E questo si rallegra della salvezza. E quindi quello che era nemico poche ore fa, adesso è fratello in Cristo con cui spezza del pane. Che Dio ci aiuti ad avere questo cuore. Poi incontro numero 4, fattosi giorno, i pretori mandarono i litori a dire al carceriere: lascia liberi quegli uomini. Il carceriere riferì a Paolo queste parole: i pretori hanno mandato a dire che siate lasciati liberi, quindi uscite e andate in pace, gloria a Dio. Il carceriere vede la fedeltà di Dio verso di loro: wow, Dio vi ha liberato da queste accuse in tribunale, gloria a Dio. E Paolo disse loro, versetto 37, dopo averci pubblicamente battuti, senza essere stati condannati in giudizio, noi che siamo cittadini romani ci hanno gettati in prigione e ora ci fanno uscire di nascosto? No, no davvero. Vengono loro stessi a condurci fuori. E quindi Paolo non ha paura davanti ai magistrati. Lui sa di essere puro davanti a queste accuse, lui ha il cuore in pace, ma non ha paura di dire no. Vengono loro a parlarci faccia a faccia, uomo a uomo. E magari un'altra occasione di evangelizzazione, che ne sappiamo. Versetto 38, i litori riferirono queste parole ai pretori, ed essi, quando udirono che erano cittadini romani, ebbero paura. E Paolo qui potrebbe fare una controcausa. Lui potrebbe: ok, voi volete portarci in tribunale, adesso vediamo, adesso vi facciamo la controcausa. Ma Paolo non lo fa. Ora essi vennero e li pregarono di scusarli, e condottoli fuori chiesero loro di lasciare la città. Quindi potete dire sì, ok, vi chiediamo scusa. E Paolo ha un'opportunità di dimostrare grazia e amore verso questi suoi accusatori che li ha giudicati ingiustamente. E che anche nelle nostre situazioni difficili che possiamo avere questa posizione di cuore come questo quarto incontro di Paolo a Filippi. Di essere misericordiosi e avere amore anche per loro, essere graziosi. Allora, versetto 40, essi usciti di prigione entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li consolarono, poi partirono. E quindi Lidia, il carceriere, le loro famiglie, non so se altri avevano creduto, ma adesso c'è una chiesetta, c'è un gruppo di credenti a Filippi. Attraverso questi pochi giorni, molti giorni, non sappiamo quanti, se erano 5, 10, ma questi molti giorni a Filippi, c'è una piccola chiesetta nata tramite la difficoltà di Paolo e Sila in carcere, essere stati giudicati ingiustamente, e hanno consolato i loro cuori, e poi partirono. Girate con me in Filippesi capitolo 4 per chiudere. Filippesi 4, 15. Mi piace tanto la chiesa a Filippi. Paolo adesso lascia Filippi, va verso Tessalonica, dove rimarrà per 2-3 settimane, poi andrà a Berea e continuerà in questo secondo viaggio missionario. E mi piace quello che Paolo poi nel futuro scriverà ai Filippesi. Filippesi 4:15, or sapete anche voi, Filippesi, tu Lidia, tu carceriere, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa per quanto al dare e al ricevere, se non voi soli. Poiché anche a Tessalonica, che vedremo la volta prossima in Atti 17, anche a Tessalonica, Paolo rimarrà lì per 2-3 settimane, mi avete mandato non solo una volta, ma due, di che provvedere al mio bisogno. E quindi questa chiesetta appena nata nella fede, nell'arco di 2-3 settimane a Tessalonica, manderà e incontrerà i bisogni di Paolo e la sua squadra. La strada tra Filippi e Tessalonica di oggi sono 2 ore di macchina. Quindi mettiamo in testa che questa Lidia, il carceriere, nell'arco di 2-3 settimane avevano fatto questo viaggio più di una volta per amore di Paolo, e hanno continuato negli anni a sostenere Paolo, ad incoraggiarlo nella sua missione altrove. E quindi chiesa, questi 4 incontri, da Lidia alla fanciulla, al giovane schiava indemoniata, al carceriere e a questi magistrati, 2 su 4 divennero credenti, diciamo, tra questi incontri. 2 hanno ricevuto Cristo, gli altri non sembra. Ma questa è la nostra vita, chiesa, nei alti, nei bassi, nelle difficoltà, nel buio del carcere. Vogliamo essere coloro che sono fermi di proponimento di cuore. Amen. Signore, vedi tu. Intanto preghiamo e lodiamo. Preghiamo. Padre, grazie. Che nonostante accuse false, tribunale, carcere, difficoltà subite, Padre, aiutaci di essere coloro che pregano del continuo, che lodano, che sono pronti per ogni eventualità. Come Matteo 17, Gesù che disse ai suoi discepoli che erano incapaci di liberare quel fanciullo, questa specie sono liberati soltanto per la preghiera e il digiuno. Padre, Paolo era pronto, infastidito, aveva discernimento e voltasi ha liberato la fanciulla. Magari per fastidio e non per amore, non sappiamo, ma Padre, aiutaci di essere coloro che sono pronti ad ogni eventualità. Per i vari incontri che anche noi abbiamo, fortificaci. Aiutaci, Padre, di essere coloro che sono pronti anche per accuse in tribunale. Ok, Padre, guidaci Tio, liberaci Tio, e in tutto ciò aiutaci di avere il tuo cuore di amore anche verso coloro che ci portano davanti ai magistrati. Padre, guidaci in ogni incontro, in ogni eventualità. Nel nome santo di Gesù lo chiediamo. Amen.
2: Ciao a tutti, benvenuti al 17° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Siamo arrivati alla fine del Sermone sul Monte. Gesù ha insegnato molte cose e ora è venuto il momento di tirare le somme. Cosa ce ne facciamo delle sue parole? Lo consideriamo un bel discorso? Magari ci siamo commossi in qualche passaggio? E ora torniamo alle nostre vite, incuranti di ciò che abbiamo imparato? Gesù ci invita invece a fare sul serio, a costruire le nostre vite sulla base delle sue parole. Guardatevi dei falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Matteo capitolo 7, versetti 15 a 20. Non c'è nulla di complicato in questo ragionamento di Gesù. Gli alberi si riconoscono dei frutti. Gli alberi buoni fanno frutti buoni, gli alberi cattivi fanno frutti cattivi. Per fare dei fichi ci vuole un fico, per fare uva ci vuole una vite. Non si può raccogliere uva dalle spine né fichi dai rovi. In questo sermone sul monte egli aveva dichiarato beati coloro che avessero avuto il coraggio di seguirlo, anche a costo di essere perseguitati. Aveva invitato i suoi discepoli ad essere sale della terra, luce del mondo, in un Israele in cui la maggioranza aveva ormai messo da parte quella vocazione. Aveva poi interpretato la legge contrapponendosi alla tradizionale interpretazione farisaica e facendo comprendere ai suoi discepoli che dietro quei comandamenti si celavano principi molto più elevati e per certi versi molto più difficili da osservare. Infatti egli aveva esortato i suoi discepoli ad imitare addirittura Dio, aspirando alla sua perfezione. Poi aveva messo in luce l'ipocrisia che spesso accompagnava le persone che sembravano essere le più pie. Egli aveva messo in luce le loro cattive motivazioni nelle offerte, nel pregare, nel digiuno, pratiche che spesso venivano fatte solo per apparire agli occhi della gente e non davvero per devozione a Dio. Aveva smascherato la loro ipocrisia anche nel giudicare il prossimo senza curarsi di avere le carte in regola per farlo. Alla fine del sermone aveva paragonato la porta verso la vita eterna ad una porta stretta che pochi trovano. Adesso era venuto il momento di tirare le somme. Chi sarebbe entrato per quella porta? La risposta di Gesù è chiara: solo gli alberi che facevano buon frutto, ovvero solo coloro che avessero preso davvero a cuore le sue parole e le avessero messe in pratica. Non ci sarebbe stato spazio per i lupi rapaci travestiti da pecore, non ci sarebbe stato spazio per coloro che avessero dichiarato con la bocca di appartenere a Dio, smentendo di fatto con le proprie opere la propria vera natura. Un simile comportamento poteva essere paragonato infatti a quello dei falsi profeti. La parola profeta si riferisce a qualcuno che parla davanti o al posto di qualcun altro. Un profeta di Dio dovrebbe essere una persona che parla da parte di Dio, ma un profeta falso è qualcuno che dice di parlare da parte di Dio, ma in realtà non è così. In questo sermone Gesù aveva mostrato che quelli che sarebbero dovuti essere i riferimenti della giustizia, coloro che tutti consideravano i portavoce di Dio, ovvero la classe dirigente giudaica composta per lo più da sadducei e farisei, avevano interpretato e quindi praticato la legge in modo parziale e insoddisfacente, disattendendo di fatto le aspettative di Dio. I loro frutti non erano buoni nonostante le apparenze, e quando un albero non fa buon frutto può servire solo come legna da mettere nel fuoco per scaldarsi. Rimanendo in tema di falsi profeti, ovvero di persone che professavano una fede in Dio senza manifestarne i frutti, Gesù proseguì in questo modo: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti. Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Matteo capitolo 7, versetti 21 a 23. Gli alberi che non danno frutto sono proprio paragonati a coloro che parlano di Dio e si rivolgono a Lui chiamandolo Signore, ma non manifestano i frutti che lo Spirito di Dio produce nella vita dei Suoi figli. Lo chiamano Signore, ma di fatto non lo considerano il loro Signore. Non si curano di ubbidire alla Sua volontà.

durante il giudizio finale ci sarebbero state delle sorprese. Ci sarebbero state infatti persone che agli occhi di tutti erano sembrate molto religiose, molto pie, persone che addirittura dicevano di aver parlato e operato nel nome di Dio. Eppure Gesù, in veste di giudice, dichiarerà di non averli mai conosciuti, di non aver mai avuto alcun rapporto con loro. Farisei, scribi, sadducei ai tempi di Gesù erano considerati da tutti esempi da seguire. Chi più di loro poteva parlare ed operare nel nome di Dio? Le parole di Gesù fanno capire che le apparenze non dovevano ingannare i discepoli di Gesù. Gesù conosceva l'ipocrisia di molti di loro e alla fine dei tempi tale ipocrisia sarebbe stata smascherata. I discepoli di Gesù avrebbero fatto bene a guardarsi dai falsi profeti, a guardarsi da coloro la cui bocca era piena di Dio, ma il cui cuore era più interessato al denaro e al prestigio che alla volontà di Dio. E a questo punto Gesù è pronto per la sua esortazione finale. Non siate come i falsi profeti, non siate persone che hanno il mio nome sulla bocca, ma non hanno la mia persona nel cuore, non siate ipocriti. Siate invece persone serie, persone che ascoltano le mie parole e le mettono in pratica. Leggiamo. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Matteo capitolo 7, versetti 24 a 27. Il sermone di Gesù non poteva avere un finale migliore. Due stili di vita tra cui scegliere. Uno che porta alla rovina e l'altro che porta alla salvezza. Quando si costruisce una casa, occorre fare fatica per scavare ed arrivare a porre le fondamenta su un terreno solido. Senza quella fatica, la costruzione avrà sicuramente dei problemi negli anni a venire con le grandi piogge. Questo è vero oggi come era vero allora. Ogni tanto capita anche oggi di vedere case che devono essere rifatte, perché i costruttori originali non erano stati diligenti nel fare delle buone fondamenta. E queste case, dopo diversi anni, hanno grossi problemi strutturali. Gesù voleva far comprendere ai propri discepoli che la loro vita era proprio come una casa. Poteva sembrare faticoso ascoltare le sue parole, ma se le avessero prese sul serio e ne avessero fatto le fondamenta della propria esistenza, mettendole in pratica, avrebbero evitato la rovina. Solo in quel modo sarebbero entrati per quella porta stretta di cui Gesù aveva parlato. Prendere sul serio le parole di Gesù sarebbe stato particolarmente difficile quando egli in seguito avrebbe cominciato a parlare della sua morte e della sua risurrezione. Ma coloro che erano stati con lui e avevano riposto la loro fiducia in lui, alla fine avrebbero superato anche quella difficoltà con l'aiuto di Dio, come si vedrà alla fine del Vangelo e nel libro degli Atti degli Apostoli. Forse molti farisei, che i discepoli di Gesù stimavano tanto, erano proprio tra coloro che stavano invece costruendo sulla sabbia. Essi non avrebbero resistito quando la rovina si sarebbe abbattuta su di loro. Continuando a leggere il Vangelo, vedremo infatti che molti di loro non riconosceranno in Gesù il Messia promesso, non prenderanno sul serio le sue parole e non le metteranno in pratica. Sarà proprio quello l'inizio della loro rovina. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Matteo capitolo 7, versetti 28-29. Gesù era un falegname, un carpentiere che veniva da Nazareth e non poteva vantare titoli accademici. Non risulta che fosse stato discepolo di qualche rabbino autorevole, eppure la gente riconosceva che dai suoi discorsi trasudava un'autorità che andava ben oltre i titoli. I loro maestri, gli scribi, si appellavano sempre all'autorità dei loro insegnanti, dei rabbini che li avevano preceduti, ma Gesù aveva una propria autorità, basata sulla sua relazione.

con il Padre, un'autorità che la gente percepiva. La parola di Gesù era una parola che proveniva da Dio stesso, una parola che non aveva bisogno di certificati umani perché possedeva in se stessa la saggezza che viene dall'alto. In conclusione, in questa parte finale del Sermone sul Monte, o Discorso della Montagna come viene anche chiamato, Gesù è stato molto pratico. Dopo aver dato molti insegnamenti, egli non ha fatto un test per assicurarsi che le persone avessero assimilato la teoria. Noi forse, con i nostri metodi, avremmo fatto così. Ma per Gesù, il test finale non può essere altro che il test della vita. I suoi discepoli si sarebbero caratterizzati per il proprio comportamento conforme ai suoi insegnamenti. Si sarebbero distinti per il loro stile di vita, piuttosto che per la loro raffinata teologia. I discepoli di Gesù si sarebbero distinti nel mondo come persone che avrebbero costruito la propria casa sulla roccia, ovvero persone che avrebbero fatto delle parole di Gesù non tanto argomenti teorici sui quali dibattere, ma ne avrebbero fatto fondamenta stesse della loro vita. E tu, sei solo un chiacchierone? O hai preso davvero a cuore le parole di Gesù e la sua opera per la tua salvezza? Stai costruendo sulla roccia o sulla sabbia? Grazie a tutti. Alla prossima.

0: lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: E ciao a tutti, rieccomi qua, sono Gianfranco, anche oggi in compagnia del nostro gradito ospite ormai abituale, fisso del nostro programma, il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito, un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato anche a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Lente d'ingrandimento, cioè questo programma, ci dà la possibilità di affrontare e di approfondire questioni e temi relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi più conosciuti e diffusi ai nostri giorni. La volta scorsa abbiamo continuato il nostro viaggio esplorativo all'interno del mondo della teologia cattolica, intendendo con questo il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa Cattolica. Il nostro scopo è quello di cercare di esaminare queste dottrine alla luce della Bibbia, cioè delle Sacre Scritture, e possibilmente chiarire, per voi che ci ascoltate, che siate o non siate cattolici, ecco, cercare di chiarire quelle idee, quei concetti e quei preconcetti e anche quelle prese di posizione dottrinali da parte della Chiesa Cattolica in contrasto con gli insegnamenti della Bibbia. A tale proposito abbiamo appunto portato avanti la volta scorsa il nostro discorso, la nostra argomentazione o la nostra ricerca intorno alla figura del Papa e all'origine del primato della Chiesa di Roma, per scoprire che, storicamente parlando, non si hanno notizie di nessun Papa, come lo si intende oggi, per almeno 5 secoli dopo Cristo. C'erano sì dei vescovi nella Chiesa di Roma, ma essi non avevano nessuna autorità assoluta, né dottrinale né amministrativa su tutta la Chiesa. Soltanto un concilio generale era considerato infallibile quando definiva dottrine riguardanti la fede e la morale. È pur vero comunque che dopo il 390 la Chiesa di Roma acquisì progressivamente una preminenza sulle altre chiese, divenendo la Chiesa Cattolica per antonomasia, in quanto dottrinalmente esprimeva la fede di tutta la Chiesa cristiana. E contemporaneamente e conseguentemente anche la figura del Vescovo di Roma cominciò ad assumere una certa prevalenza di tipo dottrinale sugli altri Vescovi. Ad esempio, nel cosiddetto decreto gelasiano, perché attribuito a Gelasio I, Vescovo di Roma dal 492 al 496, si insiste in questo decreto sulla presunta origine apostolica del papato e sulla supremazia del Vescovo di Roma su tutta la Chiesa cristiana. Sostanzialmente si afferma che sì, ci sono altre chiese importanti, ma quella di Roma, con il suo Vescovo, è la più importante di tutte, ha la supremazia su tutte le altre. Ora, pur volendo dar credito alla tradizione secondo la quale Pietro sia stato a Roma, tuttavia in nessuno dei documenti più antichi a nostra disposizione è mai scritto che Pietro fosse considerato il capo della Chiesa universale o che da Roma governasse Pietro tutta la cristianità. Anzi, Eusebio di Cesarea, per esempio, vescovo e storico contemporaneo dell'imperatore Costantino, quindi siamo nel IV secolo, parla sia di Pietro sia di Paolo come responsabili della Chiesa di Roma, senza fare nessuna distinzione di responsabilità o di altro genere fra di loro. E anche Ireneo cita sia Paolo sia Pietro come fondatori ed edificatori della Chiesa di Roma, quindi non si sottolinea affatto un primato da parte di Pietro e poi dei suoi presunti successori sugli altri apostoli. E qui interviene la questione della tradizione. Così la scorsa volta ci siamo lasciati con il dottor Labanchi che faceva questa riflessione. Quello che è importante sapere, quando si fa affidamento su ciò che costituisce la cosiddetta tradizione, è se e come sia possibile essere sicuri che ciò che è stato via via tramandato alle nuove generazioni di cristiani sia sempre costituito dagli stessi autentici insegnamenti di Gesù Cristo e dei suoi apostoli.
2: In ogni caso, cari ascoltatori, se vi fosse un'autentica tradizione al di fuori delle scritture, tale tradizione non potrebbe mai essere in contrasto con le scritture, dato che la rivelazione di Dio è una e senza contraddizione.
1: Già, ma proprio questo è il punto. Difatti, ciò che il cattolicesimo romano presenta come tradizione e genuina rivelazione di Dio spesso è in contraddizione con quanto leggiamo nelle scritture.
2: In particolare, le scritture sono contro la dottrina secondo cui la Chiesa cristiana dovrebbe avere un capo universale che esercita un'autorità suprema su tutta la Chiesa e che è infallibile quando definisce dottrine concernenti la fede e la morale.
1: Beh, penso che queste brevi anticipazioni del dottor Labanchi siano state utili per capire un po' di più il tema che affronteremo in questo numero del programma. Ma prima di approfondirlo, godiamoci insieme un breve stacco musicale. Subito dopo la parola tornerà infatti al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, ci stiamo ancora occupando del cattolicesimo romano e precisamente del papato, una delle sue dottrine caratteristiche che stanno alla base di questa religione. Per giustificare il sorgere del papato a partire dal V o VI secolo, con tutti gli sviluppi che tale istituzione ha avuto fino ai giorni nostri, di solito i cattolici ricorrono alla tradizione. Ne abbiamo parlato la volta scorsa. Ho anche detto che all'inizio si intendeva con il termine tradizione l'insegnamento trasmesso da Gesù e dagli apostoli alle successive generazioni di cristiani. E ci siamo chiesti, alla fine della trasmissione, come possiamo essere certi che ciò che è stato tramandato alle nuove generazioni è sempre lo stesso insegnamento di Gesù Cristo e degli apostoli. Lo stesso Ireneo di Lione, che ho citato, e che è stato citato anche dallo storico Eusebio di Cesarea, lui stesso ci dice, all'inizio del terzo libro della sua opera contro le eresie, che gli apostoli nel loro insieme e ciascuno di loro avevano lo stesso Vangelo di Dio. Sono le parole proprio di Ireneo. Matteo, che stava tra gli ebrei, pubblicò il Vangelo in ebraico, mentre Pietro e Paolo evangelizzavano Roma e vi fondavano la Chiesa. Dopo la loro scomparsa, continua il testo di Ireneo, Marco, discepolo ed interprete di Pietro, pose per iscritto ciò che Pietro aveva insegnato. Luca, compagno di Paolo, redasse a sua volta il Vangelo da questi predicato. Più tardi Giovanni, discepolo del Signore, che posò il capo sul petto di lui, pubblicò il suo Vangelo al tempo che dimorava ad Efeso in Asia. Tutto questo significa che secondo Ireneo l'insegnamento di Gesù e degli apostoli è stato fedelmente riportato nei Vangeli e nel resto del Nuovo Testamento, tanto che Ireneo lo cita spesso nella sua opera, perché considerava le scritture come il punto assoluto di riferimento in questioni riguardanti la fede cristiana. La tradizione orale, diceva Ireneo, è utile per quelli che non sanno leggere. Deve essere inoltre usata quando si ha a che fare con gli eretici che non accettano tutte le scritture. A costoro, egli dice, bisogna indicare ciò che si insegna nelle chiese dove gli apostoli hanno insegnato. Dopotutto, scriveva Ireneo, se gli apostoli non ci avessero lasciato le scritture, non si sarebbe forse dovuto seguire l'ordine della tradizione da essi trasmessa a quelli ai quali affidavano le chiese? Ma grazie a Dio, aggiungo qui io, gli apostoli ci hanno lasciato le scritture e noi consideriamo le scritture come l'unica fonte autentica delle dottrine che stanno alla base della fede cristiana. Ma perché, direte voi, ti fidi tanto di Ireneo? Vi dico subito, e credo di aver già avuto occasione di dirlo, che la testimonianza di Ireneo è di particolare importanza, perché Ireneo conosceva Policarpo, che a sua volta era stato discepolo dell'apostolo Giovanni. Difatti Ireneo, sempre nel libro terzo della sua opera, capitolo 3, paragrafo 4, afferma che Policarpo non solo fu discepolo degli apostoli e amico intimo di molti che avevano visto il Signore, ma fu dagli apostoli stessi costituito vescovo della chiesa di Smirne in Asia. «Io ho potuto conoscerlo nella mia fanciullezza», scrive Ireneo, «perché ebbe una vita longeva ed era assai vecchio quando morì con glorioso ed illustre martirio. Ora egli insegnò sempre ciò che aveva appreso dagli apostoli, e questa è ancora la dottrina trasmessa dalla Chiesa ed è l'unica vera. Questo affermano concordemente
tutte le chiese dell'Asia e quelli che fino ad oggi succedettero a Policarpo. In ogni caso, cari ascoltatori, se vi fosse un'autentica tradizione al di fuori delle scritture, tale tradizione non potrebbe mai essere in contrasto con le scritture, dato che la rivelazione di Dio è una e senza contraddizione. Ma proprio questo è il punto. Difatti, ciò che il cattolicesimo romano presenta come tradizione e genuina rivelazione di Dio spesso è in contraddizione con quanto leggiamo nelle scritture. In particolare, le scritture sono contro la dottrina secondo cui la Chiesa cristiana dovrebbe avere un capo universale che esercita un'autorità suprema su tutta la Chiesa e che è infallibile quando definisce dottrine concernenti la fede e la morale. Come ho già accennato, a parte l'interpretazione del famoso passo di Matteo, capitolo 16, versetti 18 e 19, «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa con quel che segue», a parte l'interpretazione di questo passo, si deduce dai Vangeli, dagli Atti degli Apostoli e dal resto del Nuovo Testamento che Pietro non esercitò mai una tale autorità suprema su tutta la Chiesa. E se vogliamo parlare di tradizione a tutti i costi, è un fatto che per almeno 5 secoli non c'è stato nessun papato nella Chiesa. Quanto al passo di Matteo, a cui ho fatto riferimento più di una volta, io credo che effettivamente Gesù abbia voluto fondare la sua Chiesa su Pietro, ma non su Pietro come individuo, ma su Pietro come simbolo vivente del vero cristiano. Ciò significa che Gesù ha fondato la sua Chiesa sulla fede di Pietro, che rappresenta tutti i veri credenti. Petros, quindi, secondo me, è solo la forma maschile di Petra, che corrisponde all'aramaico Kefa, che significa roccia, come difatti è esplicitamente chiamato a volte Pietro nel Nuovo Testamento. Si tratta, insomma, della roccia della sua fede nella roccia per eccellenza, cioè Gesù stesso. E la fede di Pietro era come una roccia, perché il suo oggetto era lo stesso Gesù. A tal proposito, dobbiamo tenere presente ciò che lo stesso Pietro ha scritto nella sua prima lettera, capitolo 2, versetti 4 e 5. Accostandovi a lui, cioè a Gesù, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati quale casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ora, né in questo passo, né nel resto del Nuovo Testamento, troviamo un versetto in cui ci si dice che Pietro è la pietra più importante basata sulla pietra angolare che è Cristo. Infatti, tutti i cristiani, indistintamente, sono pietre viventi basate sulla pietra vivente che è il Signore Gesù Cristo.

0: Riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa. Si stava dunque parlando del primato di Pietro, sostenuto dalla teologia cattolica per accreditare la successione apostolica e quindi la figura del Papa. Eppure, da un'analisi del Nuovo Testamento, della seconda parte della Bibbia, non risulta esserci nessun versetto in cui si dica che Pietro sia la pietra più importante basata sulla pietra angolare che è Cristo. Piuttosto l'apostolo Pietro stesso, nella sua prima lettera al capitolo 2, dichiara apertamente che tutti i credenti indistintamente sono pietre viventi, collegate alla pietra vivente che è Gesù Cristo.
1: In ogni caso, qualunque sia l'esatta interpretazione di questo famoso passo, è un fatto che non fu interpretato da Pietro stesso e dagli altri apostoli come l'interpreta oggi la Chiesa Cattolica. Non c'è dubbio che Pietro svolse un ruolo importante nella Chiesa del primo secolo, ma solo per qualche tempo, considerando che gli Atti degli Apostoli si occupano per lo più di ciò che fece Paolo, e nelle Scritture non si fa alcuna differenza tra ciò che fece Pietro e quel che fece Paolo. Certo, Pietro fu adoperato dal Signore per aprire la porta del regno di Dio ai non ebrei, come deduciamo dall'episodio della conversione di Cornelio e della sua famiglia, narrato nei capitoli 10 e 11 degli Atti degli Apostoli. Ma dopo di ciò Dio usò Paolo e molti altri, tutti forniti delle chiavi dell'Evangelo, per far sì che molti potessero entrare nel regno di Dio. Sebbene Pietro sia stato una figura eminente tra gli apostoli, non ne fu mai il capo riconosciuto. Tra l'altro, fa fede di questo specialmente un passo degli Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetto 14, dove leggiamo: «Ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni». Si noti qui che il testo non dice che Pietro, quale capo degli apostoli della Chiesa, mandò Giovanni, ma che gli apostoli nel loro insieme decisero di mandare in Samaria Pietro e Giovanni. Da tutto ciò segue che la tradizionale interpretazione cattolica del passo in questione è errata, perché è condizionata dalla dottrina cattolica sul papato, affermatasi non per obbedienza alla parola di Dio, ma per un lungo e complesso processo storico che qui, cari ascoltatori, sarebbe difficile anche riassumere, considerando i limiti di queste trasmissioni. Ora, tra i titoli con cui è chiamato il Papa, uno dei più frequenti è quello di Sommo Pontefice. È un titolo che ci ricorda il Pontifex Maximus della religione ufficiale romana. Questi era il capo dei membri di un collegio o gruppo di pontefici che avevano il compito di promuovere e sorvegliare tutte le manifestazioni del culto. Analogamente, nella Chiesa Cattolica, il Papa è il capo supremo del clero, cioè dell'insieme dei vescovi, preti, diaconi, eccetera, tutti addetti al culto in vario modo e secondo un ben preciso ordine gerarchico. Ed è proprio di questo clero che cominciamo ora a parlare, cari ascoltatori, per trattarne poi più ampiamente nella prossima trasmissione. Il sacerdozio cattolico, a cui partecipano oltre il Papa anche i vescovi ed i preti, è strettamente legato alla concezione che la Chiesa cattolica ha della cena del Signore, istituita da Gesù stesso durante l'ultima cena, appunto. E diciamo subito che per un perverso processo di trasformazione, a poco la cena del Signore è diventata il cosiddetto sacrificio della messa. Difatti, così leggiamo nel primo canone sul sacrificio della messa stabilito dal Concilio di Trento il 17 settembre 1562. Se qualcuno dice che nella messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, o che l'offerta consiste solo nel fatto che Cristo ci viene dato da mangiare, sia costui anatema, cioè scomunicato e considerato eretico. Il concetto principale che sta dietro una tale dottrina è che durante l'ultima cena Gesù Cristo offrì se stesso al Padre in sacrificio, quando prese il pane, ringraziò il Dio e lo diede ai suoi discepoli dicendo: «Questo è il mio corpo dato per voi, fate questo in memoria di me». Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese una coppa di vino e disse: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi». Troviamo sostanzialmente le stesse parole nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca. Non le troviamo nel Vangelo di Giovanni, che non riporta questo episodio. Ora, anche in questo caso, l'interpretazione cattolica di questi passi concernenti l'istituzione della cena del Signore è condizionata dalla prassi della Chiesa cattolica. Ma chiediamoci, come si è passati gradualmente dalla cena del Signore, che doveva essere nelle intenzioni di Gesù solo una commemorazione del suo sacrificio sul Calvario, come si è passati alla messa della Chiesa cattolica? Anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad un lungo e complicato processo che durò secoli, fino a giungere alla forma attuale della messa, che ha ben poco a che fare con la cena del Signore celebrata dai cristiani del primo secolo. Ma di questo, cari ascoltatori, come vi dicevo, parleremo più a lungo la prossima volta.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'Ingrandimento. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: passo dopo passo.
1: Ancora un altro appuntamento con la parola di Dio, e passo dopo passo ne scopriamo ogni giorno un tratto. Quello di oggi è dal libro dei Proverbi e dice: la preghiera degli uomini retti gli è grata. Il testo ha il valore di una promessa, poiché enuncia una realtà attuale che rimarrà immutabile in ogni tempo. Dio prova grande piacere nelle preghiere degli uomini retti. Secondo un'altra versione, le loro invocazioni sono definite il suo diletto. La nostra prima preoccupazione deve essere quella di essere retti, di non piegarci né da un lato né dall'altro. Continuiamo a procedere rettamente, non distorti dalla politica né prostrati per piegarci al male. Manteniamoci integri in modo che la nostra addirittura sia perfetta. Se cominciamo a tentennare e a modificarci, saremo abbandonati alle nostre stesse scelte. Se ci incamminiamo su vie contorte, scopriremo di non poter più pregare, e se pretendiamo di farlo, scopriremo che le nostre preghiere troveranno il cielo serrato. Agiamo in modo retto, così da seguire la volontà rivelata da Dio. Ma lo facciamo davvero? Allora preghiamo molto e preghiamo con fede. Se la nostra preghiera è grata al Signore, non lo limitiamo in quello che può recargli soddisfazione. Egli non tiene in considerazione la grammatica, la metafisica o le varie teorie concernenti la preghiera. In tutti questi aspetti, gli uomini spesso non fanno che svilirla. Egli invece, come padre, prende piacere nella pronuncia incerta dei propri bimbi, il balbettio dei figli e delle figlie appena nate. Non dovremmo allora anche noi dilettarci nella preghiera se il Signore vi trova diletto? Notifichiamo le nostre richieste a Lui. Il Signore ci fornisce infinite occasioni per pregare e dovremmo ringraziarlo per questo.

Quando ad Alessandro Magno fu chiesto come avesse conquistato il mondo, rispose: «Ho agito di volta in volta senza ritardi». Charles Spurgeon, il grande predicatore, disse: «Spesso sbagliamo esitando quando Dio ci chiede di fare il nostro dovere cristiano. Perché sprecare il nostro e il suo tempo esitando quando invece dovremmo svolgere senza esitazioni il nostro compito cristiano? Consideriamo Abramo, il patriarca dell'Antico Testamento. Dio gli disse: «Vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò». Quale fu la sua risposta? «E Abramo se ne andò come l'Eterno gli aveva detto». Il nostro sentimento di urgenza nel fare la volontà di Dio probabilmente sembrerà poca cosa di fronte a questi esempi. Troppo spesso, quando Dio ci dice di alzarci e di fare qualcosa, ci sembra troppo difficile metterci in moto. Trasciniamo i piedi e cominciamo a pensare di non essere proprio sicuri di aver udito bene la voce di Dio. Controlliamo e ricontrolliamo la chiamata interiore ad obbedire, al punto che, prima ancora di accorgercene, siamo sfuggiti all'ordine di obbedire. Non siamo per nulla simili ad Isaia che, quando sentì la voce di Dio, balzò in piedi esclamando: «Eccomi, Signore, manda me». Siamo disposti, come Abramo, a scambiare un presente che conosciamo con un futuro del tutto sconosciuto? Siamo disposti ad affrontare i rischi di obbedire a Dio? Rispondiamo immediatamente. Forse lo faremmo se capissimo che obbedienza significa benedizione. Dio mantiene sempre la sua parola e quando viviamo in obbedienza alla Scrittura, la nostra vita viene benedetta. Certo, ci sarà un prezzo, persino del dolore. Dio disse a Paolo di andare in Macedonia ed egli obbedì, e fu proprio a Filippi che Paolo fu imprigionato. Dio disse a Pietro di predicare l'Evangelo ed egli obbedì. Tuttavia Pietro, al termine del suo viaggio, venne crudelmente martirizzato. L'obbedienza non ci costerà sempre la vita, ma ci può costare la nostra comodità, popolarità, posizione o il nostro prestigio. Il nostro amico Abramo rinunciò alla sua numerosa famiglia, al lavoro, ai suoi possedimenti e persino alla sua patria. Egli disse a Dio: «Obbedisco». Dio disse: «Ti benedirò», ed egli lo fece. Tu ed io non abbiamo tempo per trascinare i piedi e mostrare esitazione nell'obbedienza a Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Oggi per il nostro appuntamento vi racconto qualche cosa che ho letto e che mi ha molto colpita. È una parola pronunciata dal Signore che si trova nella Bibbia dopo aver punito col diluvio l'umanità corrotta. Ricordate il diluvio universale, l'arca di Noè, e quando è finito di cadere la pioggia il mondo è ricominciato e Dio ha fatto la promessa di non distruggere più la terra col diluvio, perché quasi sembra dire non ne vale la pena. Infatti ha detto, e queste sono le parole che voglio sottolineare, i disegni del cuore dell'uomo, cioè le intenzioni, i proponimenti del cuore dell'uomo, sono malvagi fin dalla fanciullezza. Se volete verificare, si trova nel capitolo 8 della Genesi. Molti pensano che i bambini siano fondamentalmente buoni e io trovo molto difficile capire perché lo pensino. Basterebbe che guardassero obiettivamente i loro figli e i loro nipotini. Dalle parole riportate nella Genesi si capisce che Dio ha un'opinione molto diversa. È vero che il Signore Gesù ha detto che bisogna diventare come piccoli fanciulli per appartenere al regno di Dio, ma probabilmente voleva soprattutto accennare al fatto che i bambini si fidano di quello che si dice loro e che di solito hanno una coscienza tenera e sensibile che li aiuta a ammettere quando hanno sbagliato. Ma è pure vero che i bambini possono essere molto egoisti e testardi, per cui hanno bisogno di essere aiutati e corretti per imparare a ubbidire e a fare le cose giuste. Nel cuore dei bambini, quando viene loro detto di far qualcosa che non va a genio, si scatena una terribile guerra interiore, scatta come una molla, che del resto scatta in tutti noi. Il loro piccolo sguardo diventa duro e ha l'aria proprio di sfida. Il loro corpo si irrigidisce, le mani si stringono a pugno e se le cose vanno fino in fondo, i piedi cominciano a essere in agitazione e battono il pavimento. E così comincia la battaglia. A quel momento i genitori hanno solo una scelta: cedere o tenere duro. Per il bene loro e quello del bambino sarà bene che tengano duro. Non possiamo prenderci il lusso di tirare su dei bambini ribelli che fanno tutto quello che vogliono. La loro piccola volontà deve imparare a cedere. Lo dovremo fare con amore, certamente, ma anche con fermezza. E questa è la cosa più difficile, con costanza e coerenza. Quando tante mamme mi dicono che non hanno il coraggio di correggere i loro bambini e che hanno paura di fare loro del male e in questo modo allevano dei piccoli prepotenti, io penso a un versetto della Bibbia che è assolutamente terribile. Dio dice: la ribellione è come il peccato di divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Mica poco, eh? Posso immaginare che cosa faremmo se vedessimo i nostri figli che si vogliono coinvolgere nell'occultismo, o se li vedessimo inginocchiati davanti, che ne so, alla statua di Buddha. ci metteremo a sgridare, a esortare, a citare i versetti, a convincerli che fanno molto male. Ma ci rendiamo conto che se permettiamo loro di essere ribelli, agli occhi di Dio è come se li incoraggiassimo a praticare la magia o l'idolatria. Leggiamo bene di nuovo questo versetto. La ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli. Terribile, eh?

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Salmo 60, versetto 11. Vano è il soccorso dell'uomo. Giona, capitolo 2, versetto 10. La salvezza viene dal Signore. Il commento di oggi si riferisce a quanto scritto nel libro di Daniele, capitolo 6, versetto 27, e cioè: egli libera e salva, fa segni e prodigi in cielo e in terra. È lui che ha liberato Daniele dalle zampe dei leoni. Il titolo è appunto: egli libera e salva. Dio vuole liberare l'uomo dal peccato. Egli libera coloro che credono in lui senza riserve. La strada indicata da Dio per ottenere la liberazione è semplice, chiara e precisa, e lascia senza scuse chi la rifiuta. La parola di Dio è ricca di esempi. Eccone tre, tratti dall'Antico Testamento. Al momento dell'uscita dall'Egitto, Esodo 12, per non cadere sotto il giudizio di Dio che doveva colpire tutti i primogeniti, gli israeliti dovevano semplicemente mettere sugli stipiti delle loro porte il sangue di un agnello sacrificato. L'angelo distruttore avrebbe visto il sangue e avrebbe risparmiato quella famiglia. Nel deserto, per essere guariti dal morso mortale dei serpenti, era sufficiente guardare il serpente di rame che Mosè aveva rizzato su un'asta. Questo episodio è raccontato nel libro dei Numeri al capitolo 21. Nel caso di Naaman, il capo dell'esercito dei Siri, la sua lebbra è sparita soltanto lavandosi 7 volte nel Giordano. E questo lo troviamo nel secondo libro dei Re al capitolo 5. Era solo una questione di fede. Chi crede nel Figlio di Dio ha vita eterna, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 36. Questa semplicità, che mette la salvezza alla portata di tutti, urta talvolta il nostro orgoglio. Noi vorremmo partecipare a quest'opera e preferiremmo un mezzo che faccia ricorso alle nostre risorse personali, alla nostra intelligenza o alle nostre ricchezze. Ma questo significa ignorare che siamo davanti a Dio come dei morti, incapaci di fare qualcosa per la nostra salvezza. Dio ci salva gratuitamente. Come troviamo negli Efesini, capitolo 2, versetto 8, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Accetta questo dono

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Marco, capitolo 13. E com'egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che edifici!» E Gesù gli disse: «Vedi tu questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata». Poi, sedendo egli sul monte degli Ulivi, dirimpetto al tempio, Pietro e Giacomo e Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte: «Dici quando avverranno queste cose, e quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose saranno per compiersi?» E Gesù prese a dir loro: «Guardate che nessuno vi seduca. Molti verranno sotto il mio nome dicendo: son io, e ne sedurranno molti. Or quando udrete guerre e rumori di guerre, non vi turbate, è necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Poiché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie. Questo non sarà che un principio di dolore».

0: Or badate a voi stessi. Vi daranno in mano dei tribunali e sarete battuti nelle sinagoghe e sarete fatti comparire davanti ai governatori e re per cagion mia, affinché ci osserva loro di testimonianza. E prima convien che fra tutte le genti sia predicato l'Evangelo. E quando vi meneranno per mettervi nelle loro mani, non state innanzi in sollecitudine di ciò che avrete a dire, ma dite quel che vi sarà dato in quell'ora, perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo. E il fratello darà il fratello alla morte, e il padre il figliuolo, e i figliuoli si leveranno contro i genitori e li faranno morire, e sarete odiati da tutti a cagion del mio nome, ma chi avrà sostenuto sino alla fine sarà salvato. Quando poi avrete veduta l'abominazione della desolazione posta laddove non si conviene, chi legga pongavi mente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggiranno ai monti, e chi sarà sulla terrazza non scenda e non entri in casa sua per toglierne cosa alcuna, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Or guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che ciò non avvenga d'inverno, poiché quelli saranno giorni di tale tribolazione che non v'è stata uguale dal principio del mondo che Dio ha creato fino ad ora, né mai più vi sarà. E se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuno scamperebbe, ma a cagione dei suoi propri eletti, egli ha abbreviato quei giorni. E allora se alcuno vi dice, il Cristo eccolo qui, eccolo là, non lo credete? Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e saranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ma voi state attenti, io v'ho predetta ogni cosa. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo, e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. E allora si vedrà il figliuolo dell'uomo venire sulle nuvole con gran potenza e gloria, ed egli allora manderà gli angeli e raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo della terra all'estremo del cielo. Or imparate dal fico questa similitudine: quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete avvenir queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quant'è al giorno e da quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli nel cielo né il figliuolo, ma solo il Padre. State in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel tempo. Egli è come se un uomo, andando in viaggio, lasciasse la sua casa e ne desse podestà ai suoi servitori, a ciascuno il compito suo, al portinaio comandasse di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina, che talora, venendo egli all'improvviso, non vi trovi addormentati. Ora, quel che vi dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme, un'altra opportunità di trascorrere 30 minuti in compagnia della grande famiglia di questo programma, in compagnia del libro più letto e in compagnia del sottoscritto, ma quello ormai è una cosa abitudinaria del sottoscritto. Purtroppo devi sottostare alla mia presenza, devi sopportare la mia presenza. E vabbè, ci sono cose peggiori nella vita comunque, parliamoci chiaro, insomma.

Sai, una delle cose interessanti nel trovarsi qui in questo programma è naturalmente ricevere la corrispondenza. La corrispondenza che è un po' chiaramente lo specchio di quello che è il profilo dell'ascoltatore medio, anche se in effetti non esiste l'ascoltatore medio, perché ogni persona è qualcosa di unico, di particolare, irripetibile, di prezioso. Quindi non vorrei parlare in termini così generici e statistici. Ma la cosa che a volte mi fa un pochino sorridere è magari aprire due lettere nella stessa giornata, una che dice: ah, nel tuo programma metti troppa musica, io mi stufo di sentire sempre tutta sta musica. Poi magari apri un'altra lettera pochi minuti dopo e qualcuno dice: ma perché non metti un po' più di musica? Parli troppo, chiacchieri troppo, il contenuto parlato è eccessivo. Ci sono altri che dicono: ma la musica è un po' troppo tranquilla, dovrebbe essere un po' più vivace, un po' più di dinamica, no? Altri invece dicono: ci vorrebbe qualcosa di più riflessivo, di più lento, di più, che so io, Chiaramente noi non siamo qui, attenzione adesso a non fraintendere quanto sto per dire, noi non siamo qui per soddisfare le aspettative di tutti. Uno, perché non possiamo, è umanamente impossibile soddisfare le aspettative e i gusti di ogni persona che ci ascolta. E due, l'intrattenimento non è veramente il nostro unico o primo scopo. È chiaro, se possiamo contribuire a farti trascorrere una mezz'oretta in buona compagnia, e se oltre a quello che diciamo anche la musica può risultare piacevole, ti aiuta così a trascorrere 30 minuti in buona compagnia, appunto, dicevo, non solo con me ma con la grande famiglia di questo programma e di note musicali che arrivano piacevoli, tanto di guadagnato, tanto meglio. Però ripeto, il nostro primo scopo non è quello di intrattenere, ci sono tanti altri che lo fanno in modo egregio, sanno farlo in modo migliore del sottoscritto, quindi non sto qui a cercare di imitare nessuno, non ci provo nemmeno. Il nostro incontro è un po' unico nel suo genere, se vogliamo. Ecco perché mi fa sempre piacere quando ricevo prove concrete di un ascolto abbastanza assiduo e alto, tutto sommato. Veramente mi fa tanto tanto piacere. Siamo alle prese, come sai, con il libro del Levitico, siamo alle prese con questo libro da diverso tempo già. Siamo ancora ai primi capitoli, siamo ancora all'ottavo capitolo, e in un libro che consta di più di 20 capitoli, insomma, siamo ancora agli inizi. Fino adesso abbiamo visto vari aspetti di quello che è il peccato, cioè l'infrazione della legge morale di Dio. Abbiamo visto che bisogna chiamare il peccato per quello che è, non cercare di nasconderci dietro una realtà che non esiste, o cambiare nomi, cambiare titoli, non serve assolutamente a nulla. Abbiamo visto anche che il concetto, il soggetto, per meglio dire, del Levitico può essere riassunto in una frase abbastanza breve, che è la seguente: Dio è un Dio santo e va avvicinato in un modo degno di questa sua santità.

Quando abbiamo iniziato a considerare l'ottavo capitolo, abbiamo detto che esso è completamente dedicato alla consacrazione dei sacerdoti e nel suo complesso è un simbolo, un'immagine del sacerdozio di Gesù Cristo, cioè della sua funzione, del suo compito attuale. Abbiamo anche cercato di spiegare cosa significano i termini sacerdozio e consacrazione alla luce della Bibbia. Abbiamo notato, abbiamo sottolineato, abbiamo rilevato che questi due termini in fondo hanno un significato diverso da quello che normalmente si attribuisce loro. Consacrazione, per esempio, abbiamo cercato di trovare una definizione alternativa, potremmo definirla così: prendere sul serio il nostro rapporto, il nostro dialogo, il nostro legame con Dio, alla luce della Bibbia, con la guida e l'aiuto e la forza dello Spirito Santo. E la ragione, lo scopo finale di questo prendere Dio sul serio, qual è? Assomigliare sempre più a Cristo, il Maestro, il modello, l'esempio per eccellenza. Ecco, questo per quanto riguarda la consacrazione. Un altro modo di spiegarla e forse, anzi spero, di comprenderla e metterla in pratica. Abbiamo anche speso un bel po' di tempo per cercare di spiegare la questione del sacerdozio. Nel linguaggio biblico non si limita, il sacerdozio non è soltanto limitato ad un gruppo di uomini, di persone, un po' una classe, una casta quasi, ma ogni persona che piega il proprio ginocchio davanti a Gesù Cristo come Signore e Salvatore, che riconosce Gesù come Figlio di Dio, che riconosce se stesso come peccatore bisognoso dell'intervento di Cristo, ecco, ogni persona che compie questi gesti e ha questa convinzione interiore diventa non solo sacerdote ma anche santo. E a questo proposito abbiamo letto una frase scritta dall'Apostolo Pietro, una frase molto bella, dove l'Apostolo si esprime in questo modo: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce.

Tornando al nostro ottavo capitolo, leggiamo quanto segue. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, e poi prosegue dichiarando quello che Dio ha detto. Vorrei farti notare che ben 12 volte si afferma in questo capitolo del Levitico che il Signore comandò qualcosa a Mosè. Mentre il punto culminante di questa parte del libro la troviamo nella frase «Aronne ed i suoi figli fecero tutte le cose che l'Eterno aveva ordinato per mezzo di Mosè». Quindi queste sono le cose che Dio ha comandate e la consacrazione è il modo in cui esse dovevano essere attuate. E qui mi riallaccio a quanto abbiamo detto negli incontri precedenti e a quel brevissimo riassunto che abbiamo fatto poc'anzi. L'Eterno quindi parlò a Mosè e disse: «Prendi Aronne e i suoi figli con lui, i vestiti, l'olio dell'unzione, il bue del sacrificio per il peccato, i due montoni ed il paniere dei pani azimi. Convoca tutta la radunanza all'ingresso della tenda di convegno». Dio quindi ordina a Mosè di condurre Aronne e i suoi figli con tutto quello che era servito per la consacrazione dei sacerdoti, dove? All'entrata, all'ingresso del tabernacolo. Ma cos'è sto tabernacolo? Cosa significa tabernacolo? Se mi hai seguito negli incontri precedenti, se hai avuto modo di seguirmi, saprai cos'è il tabernacolo. Nel caso questa fosse una delle prime volte, se non addirittura la prima volta che ti trovi ad ascoltare, allora può darsi che tu non sappia cosa sia sto tabernacolo. Bene, brevissimo riassunto delle puntate precedenti, ma proprio breve, breve, breve. Il popolo di Israele è stato liberato dalla schiavitù d'Egitto, questo l'abbiamo visto nel libro dell'Esodo. Viene poi dato al popolo la legge di Dio, la legge morale, l'etica di Dio, le regole di comportamento. Adesso il popolo di Israele non è più un popolo schiavo alla mercé del faraone, ma è un popolo libero, guidato da Dio verso la terra promessa. È in cammino, quindi. Durante questo cammino il popolo di Israele non deve dimenticarsi del proprio Dio, di quel Dio che l'ha liberato, che l'ha reso popolo libero a tutti gli effetti. Per aiutarlo a non dimenticare, Dio ordina al popolo, attraverso Mosè, di costruire una grande tenda, una tenda divisa in varie sezioni, con vari elementi e suppellettili all'interno di essa. Ecco, questa grande tenda era il tabernacolo. Tabernacolo, in estrema sintesi, era diviso in due parti, era diviso in più parti, ma insomma, per adesso diciamo in due parti, luogo santo e luogo santissimo. All'interno del luogo santissimo poteva entrare soltanto quello che sarebbe poi stato chiamato sommo sacerdote, nel nostro caso Aronne, ma in eccezionali circostanze. Non ogni giorno, non quando pareva a lui, ma in eccezionali circostanze. Anzi, a dire il vero, una volta l'anno. Ecco, il tabernacolo quindi era questa grande tenda costruita secondo un modello molto preciso, dettagliato. Tutte le suppellettili, gli elementi erano anch'essi stati costruiti in un modo magistrale da una persona, cioè da più persone, ma una persona era un po' a capo di tutta la squadra di operai. Ecco, Dio ordina a Mosè di condurre Aronne, il fratello di Mosè, che avrà funzioni sacerdotali, e i suoi figli, i figli di Aronne, con tutto quello che era servito per la consacrazione dei sacerdoti all'entrata di questa grande tenda, del tabernacolo. Dopodiché Mosè doveva convocare tutto il popolo per farlo assistere alla consacrazione dei sacerdoti. La cerimonia infatti doveva essere molto suggestiva, doveva mostrare che Dio può scegliere anche persone deboli come tutte le altre e consacrarle al suo servizio.
Quindi qui impariamo già un importante principio, una grande lezione, scusa il rumore della carta. Dio può scegliere, Dio sceglie persone deboli, persone normali, come il sottoscritto, per consacrarle al suo servizio, per dedicarle in un modo particolare, speciale, ad un servizio particolare e speciale. Questo essere chiamati fuori, in un certo senso, non implica una loro superiorità in nessun modo. Semmai indica una certa responsabilità. La legge costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza. Questo quanto ci viene detto nel Nuovo Testamento. La legge, quella in vigore al tempo di Mosè e di Aronne, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, cioè esseri umani normalissimi, come te e come me. Non avevano nulla di speciale. La cosa speciale era il compito a loro affidato e la responsabilità emergente da questo compito. Qui ci fermiamo per adesso, siamo meritati, credo, una pausa musicale.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio Grasse, grazie di averci scelti, grazie di aver scelto questa emittente, questo programma a quest'ora.

Un pensiero che emerge da quello che abbiamo detto prima di questa, di questo brano, di questa pausa musicale, è il seguente. Mi fa molto molto piacere leggere cose tipo Aronne fu scelto come sacerdote. Perché? Beh, questo mi dice che Dio non si aspetta, non pretende che io sia perfetto prima che egli possa servirsi di me, servirsi della mia vita, delle mie mani, della mia bocca, dei miei piedi. Dio mi prende così come sono. È chiaro che una volta che inizio questo cammino con Lui, nasce in me spontaneo il desiderio di migliorare la mia condizione interiore prima di tutto. Ma è bello vedere come Dio è molto paziente con me. Ha molta, molta più pazienza con me di quanta io non ne abbia con gli altri.

Tornando al nostro testo, leggiamo che Mosè fece così come l'Eterno gli aveva ordinato. E la radunanza, il gruppo, fu convocato all'ingresso della tenda di convegno del tabernacolo. E Mosè disse alla gente che era convenuta: questo è quanto l'Eterno ha ordinato di fare. Mosè obbedisce a Dio e anche il popolo obbedisce. È bello vedere che il popolo ascolti quello che Dio ha da dire attraverso Mosè. Quindi Mosè obbedisce e anche il popolo obbedisce e si raduna per assistere a questa cerimonia. Mosè spiega brevemente al popolo che lui sta eseguendo solo gli ordini del Signore. Infatti abbiamo un passo parallelo in uno dei Vangeli dove ci viene detto che Mosè fece accostare Aronne ed i suoi figli e li lavò con acqua. In pratica Mosè fece fare un bagno purificatore ad Aronne ed ai figli. Questo significa che dovevano essere santi, puri, puliti, non tanto esteriormente, anche esteriormente naturalmente era una questione di cortesia e di educazione se non altro, ma il gesto per eccellenza era la santità, la purificazione interiore. E questo mi porta alla mente, naturalmente appena si parla di acqua, di un bagno purificatore, mi porta alla mente il battesimo cristiano. L'unica differenza è che di per sé il battesimo non purifica nulla. È un atto di obbedienza, a mio parere, è un atto che è parte integrante del cammino del discepolo. Una volta che io ho detto sì a Gesù Cristo nel mio cuore, una volta che io ho riposto la mia fiducia in Lui, il battesimo è parte integrante di questo cammino, di questa decisione. È un segno esteriore di qualcosa che avviene interiormente. Quindi Aronne ed i figli dovevano sì avvicinarsi, ma dovevano avvicinarsi dopo aver soddisfatto certe condizioni, cioè essere santi, puri e puliti. Da notare che questo loro avvicinamento non era per essere salvati, diciamo, per essere nel giusto rapporto con Dio, ma per essere servitori. Questo è un parallelo molto, molto bello e molto importante. Io non devo aspettare, non posso aspettare di diventare buono, santo e puro e pulito prima di andare a Dio. Altrimenti non andrò mai, perché non sarò mai così come Dio richiede che io sia. Ma devo essere puro, santo, pulito se desidero essere al suo servizio, il che è una cosa diversa. Quanto ho detto poco prima mi pare che venga confermato o che trovi supporto in quello che leggiamo nel Nuovo Testamento, in modo particolare questa frase: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo è quello che Dio fa quando io mi avvicino per essere pulito, purificato. Ho la certezza di essere lavato, di diventare pulito, dopodiché posso procedere con il mio cammino insieme a Lui. Per oggi questo è tutto, un abbraccio dal tuo Maurizio, a risentirci, a presto e grazie ancora.

Eccoci giunti alla fine di questa serie di meditazioni sulla famiglia cristiana che per così tanto tempo abbiamo considerato studiando la prima epistola di Pietro 3 ed Efesini 5. Abbiamo imparato tante cose, cose che mai prima avevamo discusso, ma cose che sono molto importanti e estremamente vitali per ottenere un'armoniosa famiglia cristiana. L'ultima volta discutemmo il fatto che non si deve mai rendere male per male o insulto per insulto. Oggi continueremo a discutere questo soggetto, ma considereremo il lato positivo di questo nono versetto che dice «ma al contrario benedicendo». Io credo che questa è la cosa più importante da capire. Ora, una benedizione non è quello che la maggior parte della gente immagina. Benedire non vuol dire che noi o qualche altro abbia qualche particolare facoltà da impartire con gesti o con parole magiche o con entrambi dei particolari favori divini. Cosa vuol dire questa parola benedire? Cosa vuol dire benedire qualcuno che vi ha fatto del male? Benedire una moglie che vi ha ingiuriato o un marito che vi ha insultato? Come contraccambiate questo benedicendo? Beh, la parola benedire significa naturalmente quello che voi dite bene, parlate bene di qualche persona, che voi fate del bene a qualche persona. Attualmente però c'è pure un significato più profondo. In tutti i passaggi biblici in cui leggiamo le parole di Gesù riguardo a contraccambiare maledizioni con benedizioni, noi notiamo che il verbo benedire è scambiato o può essere scambiato col verbo pregare. Pregate per coloro che vi perseguitano, pregate per coloro che vi hanno offeso. Così la benedizione ha in realtà due aspetti. Vuol dire pregare che Dio faccia del bene alle persone che ci hanno maltrattato, mentre allo stesso tempo noi diciamo qualche cosa di buono di quella persona stessa. Ha insomma un aspetto divino e un aspetto umano, e le nostre parole, la nostra attitudine sono incluse in esse. Noi rispondiamo con parole gentili a chi ci ha insultato, noi diciamo bene di persone che stanno sparlando di noi e ci eleviamo verso Dio pregando che il Signore aiuti quella persona che ovviamente ha qualche cosa di male nella sua vita o che necessita aiuto. Ora, nel seno della famiglia, quanta differenza un'attitudine così potrebbe portarci? Tanta, tanta differenza. Se vostra moglie vi fa qualche cosa di male o vostro marito vi maltratta e voi invece di irritarvi e contraccambiare con l'intero vostro essere sul male ricevuto, voi vi mostrate gentilmente e mettete i vostri interessi dopo i suoi, dimostrandovi in tale maniera umile e vi concentrate sul benessere del vostro compagno. Oh, quanta differenza! Diciamo qui, c'è una moglie che maltratta il proprio marito. È naturalmente che lei d'un tratto non agisce così per niente, ci deve essere una ragione, ci deve essere qualche problema che la disturba, qualche cosa che non va e che la fa agire così. Allora il marito invece di irritarsi si mostra gentile e interessato verso di lei, pregherà il Signore per lei dicendo: «Oh Signore, non vorresti tu aiutare questa mia compagna? Lei non è usualmente così, lei non mi tratta male». Ecco ciò che Gesù e Pietro vogliono dire quando ci esortano a benedire chi ci maltratta. In altre parole, dovete chiedere a Dio di aiutare quella persona e di farle del bene e poi dire qualche cosa di buono e di gentile e darle una mite risposta. In Romani 12, dove questi insegnamenti sono echeggiati, abbiamo un addizionale comando che è molto interessante. In tale capitolo leggiamo che per poter far questo noi dobbiamo anche poter fare un'altra cosa. Infatti leggiamo nel versetto 17: «Non rendete ad alcuno male per male, applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini». Dobbiamo quindi cercare di applicarsi a fare le cose che sono oneste nel cospetto di tutti. Cosa ci
sta Paolo dicendo che se davvero vogliamo vincere, che se davvero vogliamo con successo obbedire a questo comandamento e rendere del bene a chi ci fa del male, noi dobbiamo applicarci a questa attitudine, dobbiamo applicarci sì, prima ancora che essa ci sia necessaria. E sapete, è proprio vero, perché quello che diciamo, che facciamo lì per lì nel momento della rabbia, è usualmente poco adatto, ho detto dal modo sbagliato, e voi sapete quante volte ci siamo pentiti poi per aver detto o fatto qualche cosa lì sull'impulso. Voi sapete che le cose dette o fatte nell'ira raramente riescano bene. E allora come si può rimediare a questo? Beh, c'è solo un modo, bisogna prendersi un po' di tempo e prepararcisi e pensare bene a quello che diremo quando ci troveremo in tale situazione. Così, questo è l'unico modo di poter reagire differentemente, questo è l'unico modo per poter ottenere una buona soluzione. Bisogna prepararsi ed essere pronti. E questo si adatta pure bene nell'amministrare la disciplina. Diciamo che un bambino vi è entrato in casa con i piedi tutti fangosi e voi avete appena finito di lucidare il pavimento. Piena di sdegno gridate: ed ora, per questo che hai fatto, tu non uscirai più di casa per una settimana. Ora, chi voi avete punito? Non per certo il bambino? Avete punito voi stessa e vi lascerete andare e in un giorno o due li perdonerete, perché quella decisione presa lì per lì è risultato uno sbaglio. Ma se vi eravate preparata per tempo e se con calma avevate anticipato il problema e la punizione più adatta, allora sapevate cosa avreste fatto? Lo avreste preso per un braccio, gli avreste detto: tu sei proprio inconsiderato, e sai cosa succede agli inconsiderati? E detto questo, avreste preso la solita frusta e gli avreste applicato una dose sul sedile dei suoi calzoni. Così dovete prepararvi, forse dovrete scrivere questo tipo di regole di modo che le avete sempre pronte per ricordare al tempo giusto, evitando così di agire in come spesso vi capita nel momento dell'ira. E questo è pure vero nel rispondere a qualche persona. Non dite mai quello che vi capita in cima alla lingua, pensate prima bene le parole, ponderate prima bene gli effetti della vostra risposta, preparatevi insomma di modo che anche che vi insultano o che vi offendano possiate sempre rispondere in modo da non dovervene poi pentire. E vedete, se cominciate a pensare ad agire così, vi accorgerete che i vostri scatti d'ira svaniranno, non reagirete più impulsivamente con violenti emozioni, perché vi sarete abituati a pensare prima di parlare, avrete imparato a concentrare la vostra attenzione non tanto sull'insulto ricevuto quanto sul modo che voi dovete ora usare per controbatterlo col bene, sul come voi potrete essere di benedizione, e questo porterà un incredibile cambiamento in voi nella vostra relazione familiare. Così, mogli che mi ascoltate in casa, quando vostro marito arriva dal lavoro stanco dalla fatica o irritato dal traffico che ha dovuto affrontare, potrà forse egli cercare di sfogare se stesso e i suoi nervi su di voi, e voi cosa direte, come risponderete se non vi tratterà troppo bene? Oppure, voi mariti che arrivando a casa vi accorgerete che la vostra moglie ha avuto una giornataccia con i bambini ed è in una di quelle lune blastemiche che ogni tanto la prendono, e così all'entrare in casa vi sembra di entrare nella gabbia del leone, cosa farete voi? Come risponderete a lei? Vedete? Ci vuol preparazione e un po' di prevenzione, e allora invece di innervosirvi durante il tragitto a casa con quello che guida davanti a voi, considerate qualche buona parola da dirle, qualche gentile attitudine. E che bello se ambedue lo farete, se cercate di avere un buon incontro. Certo, la cena e il resto della sera potrebbero risultare assai più armoniose, e sapete, e più che agite così, e più così diverrete l'un verso l'altro.
Oh Signore, benedici le famiglie, fa che ci sia armonia di modo che coloro che vedono possano vedere la buona testimonianza di Cristo fra loro. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

Nel libro dei Proverbi, capitolo 20, dal verso 18, leggiamo: i disegni sono resi stabili dal consiglio, fa dunque la guerra con una savia direzione. Qui questo testo ci ricorda che ogni cosa deve essere fatta dopo aver consultato noi stessi e coloro che possono aiutarci. È importante che prima di iniziare qualsiasi azione noi chiediamo consiglio a Dio e lo preghiamo di dirigere i nostri passi in modo da ottenere successo. Sì, ogni qualvolta noi commettiamo un errore o subiamo una sconfitta, poiché siamo per grazia figliuoli di Dio per la redenzione in Cristo Gesù, non soltanto ci creiamo dei problemi per noi, ma creiamo dei problemi per la testimonianza di Cristo e dell'Evangelo. È importante che ogni programma della nostra vita, ogni aspirazione, ogni desiderio non sia attuato con precipitazione, ma dopo aver chiesto consiglio. Certo, è importante chiedere consiglio ai nostri amici, ai nostri intimi, ma ancora di più è importante chiedere consiglio a colui che è accanto a noi per aiutarci. Dio non solo ci ha creato e ci ha salvato in Cristo, ma Egli ci consiglia.

Spirito Santo a favore di ciascuno di noi. Egli ci guiderà in ogni verità, se noi gli permetteremo di guidarci. Egli ci consiglierà, se noi gli permetteremo di consigliarci. E quando c'è una guerra, dice il testo, occorre una savia direzione. Ora, il cristiano, afferma l'apostolo Paolo, non combatte contro carne e sangue, non è un combattente come generalmente si crede nel nostro mondo. La sua guerra è una guerra spirituale e ha bisogno, per vincere il male che è in lui e intorno a lui, della direzione e del consiglio saggio che viene dal Signore.

E la scrittura ci dice: indossate l'armatura di Dio. Leggiamolo questo passo, che è veramente importante e fondamentale per la vittoria che dobbiamo ottenere nella nostra vita e intorno a noi. L'apostolo Paolo, scrivendo agli Efesini, dice queste parole che sono quanto mai importante: rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo, poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e, dopo aver compiuto tutto il dovere vostro, restare ritti in piedi. Così e così soltanto una savia direzione ci dà la garanzia di una vittoria. Il verso 19 dice: chi va sparlando palesa i segreti, perciò non ti mischiare con chi apre troppo le labbra. È un testo che ci dice quanto sia pericolosa la gente che parla molto e che racconta i fatti degli altri e che palesa i segreti, perché le stesse persone che vengono a rapportare a te un segreto di qualche altro rapporteranno all'altro il tuo segreto. Qualcuno ha detto: un segreto non è altro che una notizia che si racconta a una persona alla volta. Dio ci aiuti a guardarci dagli adulatori, che generalmente sono sempre anche dei maldicenti e dei mormoratori. Manifestano amore e cortesia unicamente perché vogliono palesarti dei segreti e a loro volta apprendere notizie.

segreti per poterli palesare agli altri. Ma Dio ci chiama a parlare soltanto delle cose buone, delle cose pure, delle cose sante. Allora sì, saremo annunciatori della buona novella, della grazia di Dio nel mondo. Il Signore ci benedica.

0: Monte. Vivere una vita. Viva!
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati. Enzo parlerà di un giovane particolare, un giovane ricco. Ma era davvero ricco? Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bene, eccomi qua ancora una volta, un cordialissimo, un affettuoso saluto a voi tutti che ci state seguendo. Quindi benvenuti al nostro terzo appuntamento di questa settimana. Stiamo studiando il Vangelo di Matteo, stiamo studiando il capitolo 19 e andiamo a vedere dai versetti dal 16 al 22 dove troviamo l'episodio di quando Gesù incontra un giovane ricco. Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio. Ora, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». «Perché mi chiami buono?» Sono sicuro che tu abbia capito dove voleva arrivare il Signore Gesù quando dice: «Nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio». Sta praticamente dicendo: se mi giudichi buono è semplicemente perché io sono Dio. Sta guidando il discorso in una determinata direzione affinché il giovane lo accetti come Cristo, figlio di Dio. Poi gli ricorda quei comandamenti che hanno a che fare con il prossimo. «Quali?» gli chiese. E Gesù rispose: «Questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. Onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso». E il giovane a lui: «Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora?» Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un gran tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi». Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato perché aveva molti beni.

Nota il modo in cui questo giovane si rivolge a Gesù. Lo chiama maestro buono. È disposto a riconoscere che è buono, cosa che i nemici di Gesù difficilmente avrebbero fatto. Il Signore Gesù guida questo giovane a vedere che se Gesù è buono, lo è perché egli è Dio. Questa è la ragione perché Gesù gli chiede di seguirlo. Lo avrebbe portato ad accettare Gesù come avevano fatto i discepoli, il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Questo giovane poteva dire di aver osservato tutti questi comandamenti, eppure era consapevole del fatto che c'era qualcosa che mancava nella sua vita. I comandamenti che il Signore gli elenca si riferiscono all'ultima parte del Decalogo, che ha a che fare con i rapporti con il prossimo. I primi dei 10 comandamenti riguardano il rapporto fra l'uomo e Dio. Il Signore non cita di proposito i primi comandamenti perché vuole far fare a questo giovane un ragionamento ben preciso, ma poi guida il suo pensiero verso il suo rapporto con Dio. Se vuoi essere perfetto, significa se vuoi essere completo. Seguire Gesù comportava ammettere di non aver seguito fino ad allora i primi comandamenti circa la relazione uomo-Dio. Il Signore Gesù stava per morire. Se quest'uomo l'avesse seguito, si sarebbe ritrovato ai piedi della croce. Qualcosa però gli impedisce di seguire Gesù. C'è qualcosa che ti separa da Dio oggi? C'è qualcosa che ti tiene lontano da Lui? Beh, per il giovane si trattava della ricchezza. Avrà seguito il Signore più tardi? Speriamo. E tu? Vuoi seguire il Signore? Egli ama anche te. Egli chiama anche te.

Lasciato il giovane, Gesù fa un commento che turba i discepoli. Leggiamo i versetti dal 23 al 26. E Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. E ripeto, è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli». I suoi discepoli, udito questo, furono sbigottiti e dicevano: «Chi dunque può essere salvato?» Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: «Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile». Quello che Gesù afferma contraddice il concetto popolare secondo il quale la ricchezza era una prova della benedizione di Dio, mentre essere poveri dimostrava di non essere approvati da Lui. Gesù dice invece che il benessere può diventare un enorme ostacolo per entrare nel regno di Dio, perché tendenzialmente la ricchezza porta ad autocompiacersi della propria posizione, a darci un falso senso di sicurezza e quindi ad insinuare l'idea di indipendenza da Dio, che è il contrario della fede. Gesù fa un esempio paradossale per spiegare una grande verità. Parlando del cammello e della cruna del lago dal quale dovrebbe passare, vuole proprio provocare l'osservazione dei discepoli, che si rendono conto che in questo caso nessuno potrebbe essere salvato. Per l'uomo è impossibile salvarsi, con o senza ricchezze, ma le parole di Gesù sono consolanti, perché ci dice che ciò che noi non possiamo fare, perché ciò è impossibile, Lui l'ha fatto, perché a Dio tutto è possibile, anche salvare un peccatore. Tutti, indifferentemente dalla posizione che occupano, sono candidati alla salvezza se riconoscono di non avere niente da offrire a Dio, andando a Lui come mendicanti, come persone dalle mani vuote. Solo se andrai a Lui così potrà salvarti. Con Dio tutto è possibile.

Ai discepoli è comunque rimasto in mente quel giovane che non volle rinunciare alle ricchezze per seguire Gesù. Infatti leggiamo nei versetti 27 al 30. Allora Pietro, replicando, gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque?» E Gesù disse loro: «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della gloria, anche voi, che mi avete seguito, sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi». Possiamo notare come Pietro si autocompiaccia per il fatto di aver seguito Gesù. E così si informa su ciò che l'aspetta come premio. Il Signore non lo rimprovera per questo, anzi, gli dice quale sarà la grande ricompensa che lo attende insieme agli altri apostoli. Giudicheranno niente meno che le 12 tribù di Israele, stando seduti su dei troni. Ma non solo loro avranno una ricompensa. Facciamo però attenzione, perché qui non viene detto che più opere compiremo e più premi avremo. Perché il versetto 30 dice che molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Il posto che ciascuno occuperà e la ricompensa che otterrà dipenderanno non dalla quantità delle opere fatte e delle sofferenze subite, ma dai motivi interiori che lo fecero agire. Questo avvertimento può essere illustrato dal giudizio che Gesù ha fatto relativamente agli uomini ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio e alla povera vedova che vi gettava i suoi due soldini. Essa era l'ultima nella stima di quanti stavano con lei nel tempio, ma prima nella considerazione del Signore, perché per amore di Dio e del suo servizio essa dava tutto quello che aveva.

Giungiamo così al capitolo 20. La prima parte di questo nuovo capitolo potremmo intitolarla Il re chiama al servizio. Poi vedremo come Gesù annuncia la sua morte per la quarta e la quinta volta, mentre la madre di Giacomo e Giovanni chiede un privilegio per i suoi figli. Infine Gesù, lungo la strada, ridà la vista a due ciechi. Questo capitolo 20 si apre con la parabola degli operai nella vigna. Si tratta di una continuazione del discorso di Gesù sulle ricompense iniziato nel capitolo precedente. Da questo capitolo in poi il ritmo si fa più incalzante e il Signore si muove direttamente verso la croce. Questo capitolo inoltre contribuisce a chiarire alcuni punti oscuri riguardanti il regno dei cieli. Il principio secondo cui vengono date le ricompense è espresso in questa parabola: la fedeltà al proprio obiettivo finale, piuttosto che la mole del lavoro svolto o la natura spettacolare dello stesso, regola il modo in cui si viene premiati.

0: Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale, sul far del giorno, uscì a prendere a giornata degli uomini per lavorare la sua vigna. Si accordò con i lavoratori per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscì di nuovo verso l'ora terza, ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna e vi darò quello che sarà giusto». Ed essi andarono. Poi, uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. Uscito verso l'undicesima, ne trovò degli altri in piazza e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi?» Ed essi gli dissero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Egli disse loro: «Andate anche voi nella mia vigna». Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi». Allora vennero quelli dell'undicesima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Venuti i primi, pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa, dicendo: «Questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo». Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, non ti faccio alcun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi».
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Questa parabola, come abbiamo detto, è strettamente collegata al capitolo precedente. Matteo 19:30 dice: «Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi». Matteo 20:16 dice: «Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi». In questo modo, il concetto degli ultimi che sono primi, e i primi che diventano ultimi, posto sia all'inizio che alla fine della parabola, crea una sorta di parentesi che la racchiude. Questa stupenda parabola illustra un'importante verità. Non è la quantità di tempo che hai speso per servire e nemmeno la posizione che occupi che determina l'entità della tua ricompensa. Al contrario, sarai ricompensato in base alla fedeltà al compito che Dio ti ha affidato, indipendentemente dal fatto che esso appaia modesto, di breve durata e insignificante. Gesù raccontò questo per illustrare il modo in cui Dio agisce con i suoi servitori. Gesù paragona il regno dei cieli a un ricco proprietario terriero che esce al mattino per prendere a giornata dei lavoratori per la sua vigna. Ogni vera chiamata al lavoro per il Signore viene direttamente da Lui. Lui ci chiama e sta a noi rispondere. Il salario convenuto era ragionevole e quel proprietario continuò a cercare nuovi lavoratori per tutta la giornata. La sua chiamata continua anche oggi ed egli userà tutti quelli che risponderanno ad essa. Quell'uomo prestò un'attenzione speciale a quelli che trovò all'undicesima ora. Essi non avevano più speranza di un impiego. La loro situazione era disperata. Come potevano sperare di far qualcosa a quell'ora del giorno? Ma la chiamata di Dio continua a essere rivolta fino alla fine.

0: Arriva la sera, è il momento di ritirare il compenso. Un moderno esperto di efficienza aziendale sarebbe perplesso di fronte a questa procedura a dir poco eccentrica seguita dall'imprenditore. Ma dobbiamo ricordarci che qui l'imprenditore è una figura di Dio che si preoccupa più dei motivi che della quantità di lavoro prodotto, più delle realtà spirituali quali l'altruismo, la fedeltà, l'abnegazione, che del tempo calcolato con l'orologio. Quando quelli che erano stati assunti nel primo mattino videro che ciascuno di quelli assunti all'undicesima ora avevano ricevuto una moneta d'argento che rappresentava il salario di un intero giorno, pensarono che di certo a loro il proprietario avrebbe dato una speciale gratifica, ma con delusione ricevettero solo il salario convenuto. In realtà non c'era motivo per essere delusi. Chi aveva trattato per un denaro ricevette un denaro, perché questo era il motivo per cui aveva accettato il lavoro. La vera ragione per cui speravano di ottenere di più stava nel fatto che essi pensavano di meritare di più di quelli che erano arrivati alla fine del lavoro. Erano gelosi di quanto gli altri avevano ricevuto. Non chiedevano di essere pagati di più, ma semplicemente brontolavano perché gli altri avevano ricevuto come loro. L'imprenditore rispose al reclamo facendo notare che egli non aveva fatto loro alcun torto, perché aveva dato quanto promesso. Poiché era libero di fare quello che voleva con il suo denaro, poteva decidere di pagare gli ultimi quanto i primi. Anche Dio è sovrano, non è mai ingiusto, ma non accetta di limitarsi con i nostri modi di agire. Dio conduce la sua vigna per il nostro beneficio. Si preoccupa più dei lavoratori che del lavoro. L'invidia da parte dei lavoratori era emersa chiaramente. Facciamo anche noi attenzione e chiediamo a noi stessi: lavoro davvero per il Signore? O invece per il mio interesse personale e la mia gloria? Chiediamo al Signore di inondare le nostre anime con l'amore che, come dice Paolo, non invidia. Vorrei fermarmi qui su queste riflessioni, quindi ti ringrazio per l'attenzione che ci hai prestato ancora una volta e ovviamente a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.

0: cari ascoltatori che ancora ci onorate con la vostra attenzione, ricevete il caro saluto di Patrizia e il mio, mentre ci accingiamo a udire la lettura del capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, versetti da 37 a 39.
1: Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato.

0: L'invito a rivolgersi a Gesù, ad andare a Lui, si indirizza a coloro che hanno sete, a coloro che avvertono un bisogno impellente e importante per la loro vita, la necessità di trovare quella soddisfazione interiore sempre cercata e mai trovata. La sete di cui parlò Gesù non si riferisce a cose superficiali, materiali o superflue, ma alla sete di giustizia, di verità, di pace, di amore, valori che si trovano alla base della vita personale e anche di quella collettiva. È la sete del salmista che si rivolgeva al Signore aprendogli il proprio cuore e dicendo: l'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. È la sete di colui che invoca il Signore perché è stanco per un estenuante servizio, come avvenne a Sansone. La sete della sofferenza, come patì Gesù sulla croce. O la sete di udire la parola di Dio, come ci ricorda il profeta Amos. Certamente la sete a cui si riferì Gesù non è quella del successo, non è quella del danaro, del potere, o quella più futile ancora della curiosità o del pettegolezzo. Chi ha sete? Chi ha veramente sete di valori che possono dare un senso alla vita? Chi ha veramente sete di vera spiritualità, che infonde fiducia e speranza nel Signore per la vita futura? A questi si rivolse l'invito di Gesù. Non solo allora, ma anche ora. Perché i bisogni dell'uomo sono sempre gli stessi. E Gesù è lo stesso ieri, come domani, oggi, come sempre. Lui è solo Lui. È la fonte che può soddisfare la sete che ci tormenta, ci preoccupa e ci spaventa. L'invito ad andare a Lui, a soddisfarci di Lui, è quanto mai esteso, aperto a tutti senza distinzione. La condizione, l'unica condizione, è avere sete. Non essere soddisfatti di se stessi. Avvertire un senso di vuoto, un pressante bisogno di aiuto, una incolmabile necessità spirituale. Non è certo possibile costringere qualcuno a bere se questi non ha sete. Chi si ritiene a posto davanti al Signore, chi non ha coscienza del proprio peccato, chi si ritiene soddisfatto della propria vita e non avverte rimorsi né rimpianti, chi non coltiva nel proprio intimo preoccupazioni o paure, chi può guardare al momento della morte e della conseguente resa dei conti con tranquillità? Se esiste qualche persona di questo tipo, allora può ignorare l'invito di Gesù e assumersi tutta la responsabilità della propria scelta. Un giorno Gesù disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Se riteniamo di essere spiritualmente ammalati o morti, di essere peccatori, poco tanto, allora non è possibile ignorare queste parole di Gesù, che sono come un'ancora di salvezza e ci fanno sperare. Il Signore benedica la sua parola in noi.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Amici ed amiche in ascolto, dai nostri microfoni una buona giornata a tutti. Questa mattina, come di consueto, leggiamo e meditiamo la parola di Dio. Il testo biblico di oggi è tratto dal secondo libro di Samuele, capitolo 7, dal verso 17. Ripeto, secondo libro di Samuele, capitolo 7, verso 17. Nathan riferì a Davide tutte queste parole e tutta questa visione. Allora il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse: «Chi sono io, Signore Dio? E che cos'è la mia casa perché tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto? Questo è parso ancora a poca cosa ai tuoi occhi, Signore Dio. Tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire. Questa è l'istruzione per l'uomo, Signore Dio. Che potrebbe Davide dirti di più? Tu conosci il tuo servo, Signore Dio. Per amore della tua parola e seguendo il tuo cuore, hai compiuto tutte queste cose per rivelarle al tuo servo. Tu sei davvero grande, Signore Dio. Nessuno è pari a te e non ce n'è altro, Dio, all'infuori di te, secondo quello che abbiamo udito con i nostri orecchi». Soffermeremo la nostra attenzione per qualche riflessione sul verso 22 che recita: «Tu sei davvero grande, Signore Dio, nessuno è pari a te e non c'è altro Dio fuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito con i nostri orecchi». Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Secondo Samuele 7:22 recita: Tu sei davvero grande, o Signore, o Eterno. Nessuno è pari a te, e non v'è altro Dio fuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito coi nostri orecchi. Nessuno è come Dio. L'ineguagliabilità di Dio è più volte sottolineata dalla Sacra Scrittura. In essa, ad esempio, leggiamo: Chi è pari a te fra gli dèi, o Eterno? Chi è pari a te, mirabile nella tua santità, tremendo a chi ti loda, operatore di prodigi? Non v'è nessuno pari a te fra gli dèi, o Signore, né vi sono alcune opere pari alle tue. A chi dunque voi mi vorreste assomigliare perché io gli sia pari, dice il Signore? Quale Dio è come te? La certezza che nessuno è come Dio dovrebbe innanzitutto infondere timore per la sua persona e per la sua parola. Dovrebbe, in altre parole, infondere una profonda riverenza ed un santo rispetto che conducono ad abbandonare tutto ciò che a lui non piace e che si manifestano in modo concreto nella ricerca delle cose che gli sono gradite. In secondo luogo, sapere che nessuno è come Dio dovrebbe generare ferma fiducia in Lui. La Bibbia insegna che l'Iddio grande ed ineguagliabile ha cura di ogni sua creatura. Pertanto anche nelle circostanze negative che affrontiamo non dovremmo lasciarci vincere dalla preoccupazione. Colui che è onnipotente e non appari veglia sulla nostra vita per promuovere il nostro bene. Infine, la consapevolezza che nessuno è come Dio dovrebbe suscitare l'ardente desiderio di proclamare a quanti ci circondano che solo Lui è Dio, affinché altri possano piegarsi dinanzi a Lui e sperimentare la Sua grazia e la Sua benignità. Sapere che nessuno è come Dio, cosa genera nel tuo cuore? Sia la nostra preghiera in questa mattina: Signore, facci comprendere sempre meglio chi Tu sei. Dedichiamo qualche momento alla preghiera. Signore Dio, Padre Celeste, la Tua parola ci mette dinanzi a questa meravigliosa verità. Tu sei davvero grande. Nessuno è pari a Te, secondo quello che abbiamo udito, ascoltato con le nostre orecchie. Signore, è vero, Tu sei un Dio grande, ma nel Tuo potere, nella Tua grandezza, Ti sei compiaciuto di rivelarti al cuore di ciascuno di noi. Ti ringraziamo perché, nonostante Tu sei così grande e noi così miseri, possiamo affermare di conoscerti. Questo è un grande privilegio. Ma Ti preghiamo, Signore, ancora per coloro che ci ascoltano, forse, e che si trovano in situazioni difficili. Signore, che non hanno ancora compreso chi Tu sei, fa che veramente possano piegarsi alla Tua parola, possano riconoscere che nessuno è come Te, per credere in Te, per vivere all'insegna del Tuo timore, ma allo stesso tempo per essere fiduciosi del fatto che Tu hai cura della loro vita. Grazie, Padre, in Cristo Gesù, che benedetti in eterno.

Vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Evangelo. Restate sulle nostre frequenze per continuare ad ascoltare i nostri programmi. Dio vi benedica.

Tutti pronti? Bene, anch'io sono pronto qui davanti al microfono, le cuffie agli orecchi, tutti questi libroni qui davanti, i registratori, sono pronti anche loro con le loro lucette rosse che aspettano. E così diamo il via a questo nuovo programma che quest'oggi risponderà a un'interessante domanda. Ma prima eccovi un po' di musica.

una delle più preziose possessioni che noi abbiamo è il nostro nome. Infatti, sia per il bene come per il male, esso è ciò che ci distingue da tutte le altre persone nel mondo. Shakespeare disse che un buon nome è l'immediato gioiello dell'anima, e il Congresso degli Stati Uniti doveva senz'altro trovarsi d'accordo con lui quando anni e anni fa, nel 1946, passò una legge che protegge i nomi dei prodotti e delle compagnie che li fanno. Tante ditte sono infatti orgogliose del loro nome e citerebbero in giudizio qualsiasi altra ditta che osasse appropriarsi il loro nome per darlo ai loro prodotti. Così notiamo i famosi trademark, o i marchi di fabbrica su cui noi possiamo dipendere per la buona qualità del prodotto che essi rappresentano. Ora, non è che la reputazione di un nome dipenda da un'azione legale. Tutti gli uomini, dalle più remote antichità, hanno difeso il loro buon nome e la loro reputazione più delle loro possessioni e della loro vita stessa. E Dio troviamo che è pure geloso del suo nome, e infatti col terzo comandamento vieta all'uomo di usare il suo nome in vano. Lo stesso, ecco, caro amico, che oggi tutti portano su di sé il nome di Dio quando si professano cristiani, dicendosi aderenti e imitatori di Cristo, il figliuolo di Dio. Ma, amici, vedete, mentre noi esigiamo così tanto rispetto verso il nostro nome, ecco che può darsi che sbadatamente abusiamo il nome di Dio facendoci chiamare cristiani. Chi è un cristiano? Questo esamineremo fra breve, ma nello stesso tempo ascoltiamo questo nostro prossimo inno.

Vogliamo ora passare alla lettura dei sacri testi e apriamo la Sacra Bibbia al Libro degli Atti, capitolo undicesimo. Leggiamo qui dal 19° versetto fino al 26°. Coloro dunque che erano stati dispersi per la tribolazione avvenuta a causa di Stefano, passarono fino in Fenicia, in Cipro e in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai soli giudei. Or tra di loro vi erano alcuni uomini di Cipro e di Cirene, i quali, entrati in Antiochia, parlarono anche ai greci, annunziando la buona novella del Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e gran numero di persone, avendo creduto, si convertirono al Signore, e la fama di loro pervenne agli orecchi dell'assemblea che era in Gerusalemme, e mandarono Barnaba fino ad Antiochia, ed egli, giuntovi e veduta la grazia di Dio, si rallegrò, ed esortava tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, perché egli era uomo da bene e pieno dello Spirito Santo e di fede, e gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Ed egli uscì verso Tarso per cercare Saulo, e avendolo trovato lo condusse ad Antiochia. E avvenne loro che per un anno intero si radunarono nell'assemblea e ammaestrarono una gran moltitudine, e in Antiochia i discepoli furono per la prima volta chiamati cristiani. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Una delle cose che mi colpì più di tutte quando arrivai in America tanti e tanti anni fa non furono i grandi grattacieli delle grandi città, ma fu il vedere i membri del clero vestiti nel sobrio abito nero che indossavano al posto della tunica o del saio che tradizionalmente avevano sempre indossato in Italia. Abituato com'ero a Lucca, dove c'erano più preti che persone, a vederli sempre, come si dice là, con le sottane, rimasi un po' meravigliato e mi espressi sul riguardo a un mio amico che mi stava portando in giro per mostrarmi la città. «Oh, sì, sì», egli rispose, «qui i preti portano i calzoni, infatti si possono anche vestire da cristiani». E quella spiegazione mi divertì assai, e mentre nella sua semplicità quella specie di cicerone che mi portava in giro mi voleva dire che il clero godeva della dispensazione di poter indossare abiti normali, avendo descritto così la normalità con la parola cristiani, mi fece render conto come tale termine è così tanto scorrettamente usato. Un mio cognato che aveva in Italia dei cavalli, parlandomi di un certo suo cavallo particolare, nel descriverlo mi disse che era intelligente, intelligente come un cristiano. Al giorno d'oggi tale persona ha perso del tutto il suo significato. Tutti si dicono cristiani e tale termine viene usato o per distinguere un ariano da un semitico o, come nel caso del mio cognato, per paragonare un animale a una persona. In Italia con tale termine vengono designati gli aderenti della Chiesa Cattolica Romana. Oggigiorno certe sette dicono che solo i loro aderenti possono essere chiamati cristiani e che tutto il resto dell'umanità non lo è. Durante le deliberazioni del Concilio Ecumenico è affiorato

Nell'esaminare tale domanda non vogliamo dare una risposta basata sulla nostra opinione, ma vogliamo invece esaminare nelle sacre scritture chi erano veramente i primi cristiani, in che cosa credevano, cosa facevano, e poi vogliamo esortare ognuno dei nostri ascoltatori ad unirsi a noi e paragonare noi stessi con questo gruppo di credenti primitivi e quindi, per risposta, dedurre le nostre logiche conclusioni. Per prima cosa noteremo che tale nome non è trovato troppo spesso nelle sacre scritture, solo 3 volte, 2 nel libro degli Atti e 1 nella prima epistola di Pietro. Luca ci dice che fu ad Antiochia che per la prima volta i discepoli vennero chiamati cristiani e tale ascrizione venne dal di fuori piuttosto che dal gruppo stesso dei credenti. Certi ci dicono che i discepoli vennero così chiamati per ingiuria, altri invece affermano che vennero così chiamati perché nella loro esemplare condotta assomigliavano a Cristo. Nel passaggio che abbiamo letto poco fa avrete notato, se avete fatto attenzione, come una persona diviene cristiana. Abbiamo osservato che le prime chiese sorsero durante il periodo della predicazione del Vangelo. Notiamo infatti che un gruppo scese a causa della persecuzione di Stefano giù in Siria nella città di Antiochia e cominciò ad annunziare Gesù. Quivi della gente, avendo udito e creduto, si convertì al Signore e così furono uniti al resto della fratellanza. Per venire cristiano è quindi per la prima cosa necessario udire la parola di Dio, il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Quindi bisogna crederlo e poi abbandonarsi ai comandamenti di Gesù, ravvedendosi e convertendosi al Signore. E convertire qui vuol dire cambiare, passare da uno stato all'altro, dal mondo a Dio, dalle cose vecchie a quelle nuove, dal peccato alla grazia, dalla carne allo spirito. Quando Pietro predicò il primo sermone della prima chiesa cristiana, infatti lo concluse domandando gli stessi requisiti e disse: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. È allora evidente che per divenire cristiani al tempo degli apostoli bisognava prima udire l'Evangelo, poi crederlo, ci si doveva ravvedere e convertire e quindi essere battezzati. Nell'ottavo capitolo del libro degli Atti noi troviamo un particolare caso che bene illustra come una persona diventa cristiana nella conversione dell'eunuco etiopico. Questo tale era il sovrintendente della regina Candace, assai ricco, d'alta posizione, eppure assai religioso. E ritornando indietro da Gerusalemme, noi lo troviamo che legge le sacre scritture. Adesso Filippo annuncia Gesù e parla del Vangelo. E si legge che l'eunuco, vedendo dell'acqua, chiese a Filippo: che impedisce che io sia battezzato? E Filippo gli rispose: se tu credi con tutto il cuore, è possibile. E l'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio. E comandò che il carro in cui viaggiava si fermasse e ambedue, notate amici, ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dell'acqua, l'eunuco continuò il suo cammino tutto allegro. Per essere cristiano bisogna prima di tutto allora credere all'Evangelo. Amico in ascolto, hai tu creduto all'Evangelo, a tutto il Vangelo? Lo sai tu che cos'è il Vangelo? No, non è quel solito breve passaggio dalle sacre scritture che tu puoi aver sentito letto volta dopo volta in chiesa. Esso sì, può essere una parte del Vangelo, ma non è il Vangelo. Il Vangelo vuol dire buona novella, il lieto messaggio, ed esso è costituito dall'annunzio che Dio mandò il suo figliuolo Gesù Cristo su questa terra e che egli
ci sostituì e sulla croce morì per noi, e col suo sangue egli pagò per tutti i nostri peccati, passati, presenti.

e futuri, e che nel suo sacrificio noi che crediamo in lui troviamo quindi la propiziazione, la redenzione di tutte le nostre colpe, e che se noi accettiamo tale sacrificio, per mezzo di essi noi compariremo, nella parola della Bibbia, immacolati e irreprensibili davanti a Dio, essendo stati salvati per sempre dal castigo dei nostri peccati. Questo in breve, o amico, è il Vangelo. Credi tu a queste cose? Credi tu che Gesù è abile di salvarti per mezzo del suo sacrificio fatto una volta e per sempre sul Calvario? Credi tu che Gesù morì su quella croce al tuo posto? Credi tu che su di lui furono addossati tutti i tuoi peccati? Se lo credi, sappi che egli non solo morì, ma nella sua morte egli vinse il peccato, e nella sua resurrezione egli provò la potenza della sua vittoria e della sua abilità di dare a te nuova vita, vita abbondante ed eterna, per mezzo della sua grazia. Sì, amico, questo è il Vangelo, e se tu lo credi, se ti senti un peccatore e sai che le tue colpe hanno offeso Dio, e tu di questo ne divieni convinto sentendoti davanti a Dio perduti, implora la salvezza, ravvediti, ed ecco che il Signore Gesù Cristo salverà anche te, poiché ti ama e ha dato se stesso per te. Se tu hai fatto questo, tu sei salvato. Se non lo hai fatto, fallo e poi pubblicamente annuncia la tua decisione. Tu vorrai confessare tale cosa davanti agli uomini, e puoi farlo scrivendo a noi su una cartolina, una lettera, che in verità hai fatto questa tua decisione. Tu fai questo di modo che Gesù, anche lui, confessi il tuo nome nel cielo davanti al suo Padre Celeste. Poi tu vorrai richiedere il battesimo, e qui, o amico, permettimi di farti notare quello che il battesimo significa e come il battesimo era amministrato dai primi cristiani. L'Apostolo Paolo ci dice che il battesimo simbolizza la nostra morte alle cose vecchie e alla vecchia natura, e la risurrezione a una nuova vita con Cristo. Per questo il battesimo deve essere amministrato esclusivamente per immersione e solo a coloro che hanno fatto professione di fede in Cristo Gesù. Gesù fu battezzato per immersione, l'eunuco lo stesso e tutti quanti i primi cristiani. Nel battesimo noi veniamo seppelliti, questo lo dice la Bibbia, e poi noi risorgiamo a nuova vita. La Chiesa pure sul principio usava tale modo di battezzare, e i battisteri come quello di Pisa, di Firenze e di Ravenna, per citarne solo alcuni, ne sono di testimonianza. In più notiamo che mai il battesimo fu amministrato nel Nuovo Testamento a persone che di propria volontà non lo richiedevano, avendo pure prima data prova della loro fede in Cristo Gesù. Gesù, ascoltatore, è così che si procede nella tua Chiesa? Rispondi. Sei tu cristiano? Hai tu questi requisiti? Sei tu passato attraverso queste formalità? Hai tu creduto e poi richiesto il battesimo? In più noi notiamo che i primi cristiani avevano qualche altra cosa nel fare tale decisione, nell'accettare la Signoria su di loro: ricevevano da lui una totale rigenerazione spirituale e una nuova natura che li rendeva vittoriosi sopra il peccato e sopra il mondo, e che ristabiliva la comunione con Dio, che dava loro, insomma, certezza di salvezza, luce dall'alto e la presenza dello Spirito Santo dentro di loro. Con questa potenza i primi cristiani furono capaci di far meravigliare il mondo con il loro amore e col sopportare con lietizia sofferenze, persecuzioni e fino alla morte per il loro Maestro, che sapevano vivo, presente e reale al loro fianco. Questi erano i cristiani del Nuovo Testamento, i veri cristiani. Ma è questa la cristianità che tu conosci, o amico, e alla quale tu appartieni?
C'è tale cristianità al giorno d'oggi? Ebbene sì, in un piccolo numero, poiché Gesù stesso disse che benché tanti fossero i chiamati, pochi sono gli eletti, modestamente, vivendo con semplicità e cercando di seguire solo gli insegnamenti di Cristo. Oggi tu puoi vedere nei cristiani evangelici questa cristianità, la cristianità del Nuovo Testamento. In essa tu pure puoi ritrovare quella potenza e quella salvezza che Gesù venne a portare nel mondo. Non vorresti quindi anche tu, caro amico, con onore e orgoglio portare il nome di cristiano, diventando un cristiano? Non vorresti tu divenire non a parole ma a fatti un vero discepolo del Maestro Gesù? Ebbene, tu oggi hai udito l'Evangelo e con le parole di Pietro io ti esorto a crederlo, a ravvederti e a convertirti dalle tue vecchie vie, poi a chiedere di essere immerso, battezzato per la remissione dei tuoi peccati affinché tu pure possa ricevere il dono dello Spirito Santo. Tu oggi puoi fare queste cose. Tu puoi ora, in questo momento, fare la decisione di arrenderti alla Signoria di Cristo. Fallo mentre noi preghiamo per te. Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi cari amici che ci hanno ascoltato. Convincili col tuo Spirito Santo di peccato, convincili che il Signore Gesù è il loro Salvatore ed è pronto a salvarli. E fa, oh Signore, che nella potenza del tuo Spirito possano arrendersi a Lui. Te lo chiediamo nel suo santo nome. Amen.

0: In un mondo diventato troppo piccolo, in un mondo in cui le distanze non esistono più, ecco, ci si sente sempre più soli. Spesso non bastano le distrazioni o gli amici a colmare questo grande vuoto. La solitudine è una brutta bestia, ti salta addosso anche se sei in mezzo alla gente e ti fa male. Ecco, chi diceva questo era un uomo di mezza età, un compagnone, felicemente sposato e padre di 3 figli. Da poco in pensione si teneva occupato in 1000 modi. E mai e poi mai si sarebbe potuto dire che la solitudine fosse stata per lui un problema. E invece era proprio così. Ecco, di questo, amici, parleremo oggi un pochino qui a Contrappunti. Vi do il mio benvenuto. Però, ecco, non sarà, almeno non vuole essere un programma triste, un programma malinconico. Anche perché, ecco, se staremo assieme, perlomeno ci faremo buona compagnia a vicenda, quindi non saremo soli. E poi, chissà se quello che ascolterete non potrà portare un po' d'aiuto, casomai, a chi ha questo problema. Io spero tanto di sì. Malinconia è la prima canzone di oggi, non è poi una canzone così malinconica. Ce la presenta Deborah Captain. Di nuovo benvenuti e restate con me, mi raccomando.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da

Deborah Captain, Malinconia. Chissà se anche i pianeti, le stelle soffrono di malinconia, di solitudine. Ecco, e questa è una notizia che potrebbe essere adatta alla stagione della stella cometa. Qualcuno sembra che abbia perso un sole, perciò 18 pianeti sono rimasti senza mamma e papà, sono diventati orfani. Ecco, sembra che degli astronomi di tre gruppi diversi, spagnoli, tedeschi e americani, abbiano fatto la sorprendente scoperta che mette un po' sottosopra le teorie più accreditate sulle origini e il comportamento dei pianeti. Secondo gli scienziati, nostri infallibili padri eterni per ciò che riguarda la verità con la V maiuscola della scienza, ecco, i pianeti si formano in un periodo di alcune decine di milioni di anni e si formano dai gas, dalle polveri orbitanti attorno ad un sole in via di formazione. Queste materie o gas liberate dal sole madre cominciano a girare su se stesse, così con buona fortuna formano dei pianeti che orbitano religiosamente e ordinatamente intorno alla mamma sole. Perciò, ecco, va da sé che se non c'è una mamma o un papà sole non ci dovrebbero neanche essere pianeti figli, e meno che mai i pianeti perduti nello spazio non dovrebbero girovagare ovunque pensando di poter sentire la traccia dell'odore della mamma. Invece, proprio nella costellazione di Orione esisterebbero, secondo appunto questi avvistamenti, addirittura 18 pianeti che non girano intorno a nessuno. Ecco, chi li abbia partoriti e chi li debba tenere a bada perché non si perdano, nessuno lo sa. Pianeti soli, molto soli.

0: Susan Ashton, una delle mie interpreti preferite, Lonely River, la canzone che abbiamo appena ascoltato, Fiume solitario. Ecco, dicevano le parole. Fiume solitario, serpeggi come una strada che si estende verso il grande ignoto con un movimento solitario. Ti senti proprio spinto a scorrere e sei completamente preso, come se stessi rispondendo ad una chiamata lontana. Fiume solitario, stai correndo verso una meta oppure stai sfuggendo a qualcosa. È forse la speranza che ti sostiene? È forse la fede che ti fortifica? Fiume solitario, nella tranquillità della notte la tua natura irrequieta ti mantiene irruento. Cambi direzione invadendo le acque basse e i ruscelli vicini. Fiume solitario, sai cosa significa? Ecco, penso di somigliarti molto. Seguo strade tortuose nella speranza di trovare il mare. Sono inondata da incertezze e la corrente a volte è forte. Eppure, mentre andiamo alla deriva verso il nostro destino, il braccio di Dio è lungo. E io credo che per tutto questo percorso, finché non arriveremo a casa, non viaggeremo mai soli.
1: Contrappunti.
0: Contrappunti che prosegue, anzi entra proprio adesso nel vivo del discorso. Solitudine. Ecco, purtroppo è un fatto appurato. Poco o tanto, spesso oppure raramente, ogni essere umano si sente solo. La solitudine è una realtà inevitabile. Si sentono soli i singoli e si sentono soli gli sposati, i genitori e i figli. Si sentono soli i vecchi ma anche i giovani. Si sentono soli i ricchi come i poveri. E la solitudine fa soffrire. L'uomo non vuole stare da solo, è un essere sociale e lo è perché, come dice la Bibbia, è stato creato a immagine di Dio. E mi spiego. Dio è una Trinità e in questa Trinità le tre persone perfette che la compongono, Padre, Figlio e Spirito Santo, hanno una comunanza perfetta di pensieri, di intenzioni, di progetti. Da tutta l'eternità queste tre persone si sono amate, hanno comunicato e preso decisioni insieme e le hanno mandate a effetto, portate a compimento. Ecco, questa realtà le rende complete, le rende autosufficienti e personali. Nel progetto iniziale di Dio per l'uomo, ecco, era lo stesso. La solitudine non era contemplata. L'uomo doveva avere prima di tutto una comunione totale e incontaminata con Dio, con il suo creatore. Ma non solo, Dio ha voluto dargli anche di più. Perciò, dopo averlo creato, Dio stesso constatò: non è bene che l'uomo sia solo, gli farò quindi un aiuto adatto, e creò per lui un altro essere umano, una donna perfetta che lo completasse, che collaborasse con lui e insieme con lui governasse la terra. E inoltre Dio voleva che lei e l'uomo, avendo dei figli e popolando la terra, partecipasse come famiglia all'opera creatrice di Dio stesso. Ma la solitudine anche lì era in agguato. L'ingresso del peccato a causa della disubbidienza a un ordine preciso di Dio da parte proprio del primo uomo e della prima donna produsse subito fra loro e Dio una separazione. E fra loro stessi determinò una incrinatura nelle loro relazioni e alzò delle barriere. E questo fu l'inizio della solitudine, una solitudine spirituale, una solitudine provocata dalla separazione da Dio e una solitudine umana determinata dalla rottura della loro armonia. Infatti la perfetta unità di progetti, di sentimenti che aveva fino a quel punto caratterizzato Adamo ed Eva fece posto a una relazione difficile che Dio descrisse a Eva quando disse: i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito e lui dominerà su te. Questi sentimenti di insoddisfazione, di tensione caratterizzano ancora, elevati all'ennesima potenza, la nostra moderna società, una moderna società fatta di moltitudine di gente sola e insoddisfatta, gente che corre senza sapere effettivamente dove sta andando, gente sola, gente insoddisfatta che cerca sollievo nella famiglia oppure nella convivenza con gli altri, nel lavoro, nelle distrazioni, in ogni tipo di divertimento. E tutto questo per poi restare spesso a bocca asciutta quando la famiglia delude o quando i compagni prendono un'altra strada, i divertimenti annoiano e non soddisfano più.

Ma ci sarà mai un rimedio alla solitudine esistenziale di tanti genitori che si sentono abbandonati dai figli, dei mariti e delle mogli che vivono sotto lo stesso tetto senza sapere di che cosa parlare, oppure dei vecchi che passano la vita imbambolati davanti alla televisione, e dei giovani che si siedono sui muretti o chiacchierano davanti al bar facendo finta di avere tanti amici, ma vuoti dentro, più dei loro genitori? Ecco, il rimedio alla solitudine si può trovare solo se si fa conoscenza con qualcuno che la solitudine l'ha provata davvero e l'ha superata, per cui ci può capire fino in fondo e ci può aiutare. Questo qualcuno è vissuto molto tempo fa ed è stato la persona più sola che mai sia esistita. Eppure, ecco, aveva tutti i numeri per essere circondato da amici a non finire. Era buono, era dedicato al bene del prossimo, era ricco, ricchissimo. Aveva infatti rinunciato a ogni ricchezza personale, a una casa propria, a qualsiasi comodità per rendere ricchi gli altri. E nonostante questo viveva circondato da gente che spesso non lo capiva, a cominciare da sua madre, dai suoi fratelli. Era odiato dalla gente che contava, dai politici e anche dai religiosi. Ecco, pensate, in un momento tragico della sua esistenza aveva chiesto a alcuni suoi amici di stargli vicino e di pregare con lui, ma questi si erano messi addirittura a dormire, insensibili e stanchi. Ecco, questo qualcuno, sicuramente ormai l'avrete capito tutti, era Gesù. Gesù, il figlio di Dio, il Signore del cielo e della terra, onnipotente e onnisciente, incarnato in un corpo umano che per liberare gli uomini dal peccato accettò di pagarne lui stesso la pena e le conseguenze. E lo ha fatto morendo sulla croce al nostro posto. Colui che non ha conosciuto il peccato, spiega l'Apostolo Paolo, Dio lo ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. La solitudine. Sulla croce Gesù ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Egli non aveva fatto niente per meritare di essere abbandonato da Dio. Invece accettò di rimanere solo, totalmente solo. Caricato non del suo ma del nostro peccato, del peccato che separa noi da Dio e che ci fa sentire soli, soli e perduti. Finché non riconosciamo in Cristo il nostro unico Salvatore dal peccato e dalle conseguenze del peccato. Finché non chiediamo perdono a Dio per tutte le nostre disubbidienze e non invitiamo Cristo a regnare nella nostra vita. Allora Egli viene a vivere in noi e diventa il nostro amico e compagno costante e colma la nostra solitudine. Ecco, così certe parole pronunciate da Lui stesso acquistano un nuovo significato. E io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Ecco, queste parole, come alcune altre che vi ho citato prima, sono tutte tratte dalla parola di Dio, dalla Bibbia. E in una compagnia simile, ecco, che cosa potremmo volere di più? Dobbiamo solo chiederci se veramente abbiamo cercato la compagnia di Gesù. Allora, vi propongo adesso una bella canzone di Cliff Richard che riassume un po' tutto quello che abbiamo detto. È un classico evangelico, What a Friend We Have in Jesus, che amico abbiamo in Cristo. E alcune parole di questa canzone dicono: che amico abbiamo in Cristo, Egli porta tutti i nostri peccati e tutti i nostri dolori. Che privilegio che abbiamo di poter portare a Dio ogni cosa in preghiera. Potremo mai trovare un amico così fedele, un amico che condividerà tutti i nostri dolori? Gesù conosce ogni nostra debolezza e possiamo portare
a Dio ogni cosa in preghiera. Ecco, ascoltiamo Cliff Richard.

0: E allora amici, vi ringrazio per avermi fatto anche quest'oggi compagnia e oggi vi lascio con le note di questa bella canzone di Antonio Morra, si intitola Non sarai più solo. Allora, grazie per avermi fatto compagnia, appuntamento al prossimo numero e come sempre vi auguro un buon proseguimento.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: E ciao a tutti, rieccomi qua, sono Gianfranco, anche oggi in compagnia del nostro gradito ospite ormai abituale, fisso del nostro programma, il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito, un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato anche a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Lente d'ingrandimento, cioè questo programma, ci dà la possibilità di affrontare e di approfondire questioni e temi relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi più conosciuti e diffusi ai nostri giorni. La volta scorsa abbiamo continuato il nostro viaggio esplorativo all'interno del mondo della teologia cattolica, intendendo con questo il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa Cattolica. Il nostro scopo è quello di cercare di esaminare queste dottrine alla luce della Bibbia, cioè delle Sacre Scritture, e possibilmente chiarire, per voi che ci ascoltate, che siate o non siate cattolici, ecco, cercare di chiarire quelle idee, quei concetti e quei preconcetti, e anche quelle prese di posizione dottrinali da parte della Chiesa Cattolica, in contrasto con gli insegnamenti della Bibbia. A tale proposito, abbiamo appunto portato avanti la volta scorsa il nostro discorso, la nostra argomentazione o la nostra ricerca intorno alla figura del Papa e all'origine del primato della Chiesa di Roma, per scoprire che, storicamente parlando, non si hanno notizie di nessun Papa, come lo si intende oggi, per almeno 5 secoli dopo Cristo. C'erano sì dei vescovi nella Chiesa di Roma, ma essi non avevano nessuna autorità assoluta, né dottrinale né amministrativa su tutta la Chiesa. Soltanto un concilio generale era considerato infallibile quando definiva dottrine riguardanti la fede e la morale. È pur vero comunque che dopo il 390 la Chiesa di Roma acquisì progressivamente una preminenza sulle altre chiese, divenendo la Chiesa Cattolica per antonomasia, in quanto dottrinalmente esprimeva la fede di tutta la Chiesa cristiana. E contemporaneamente e conseguentemente anche la figura del vescovo di Roma cominciò ad assumere una certa prevalenza di tipo dottrinale sugli altri vescovi. Ad esempio, nel cosiddetto decreto Gelasiano, perché attribuito a Gelasio I, vescovo di Roma dal 492 al 496, si insiste in questo decreto sulla presunta origine apostolica del papato e sulla supremazia del vescovo di Roma su tutta la Chiesa cristiana. Sostanzialmente si afferma che sì, ci sono altre chiese importanti, ma quella di Roma, con il suo vescovo, è la più importante di tutte, ha la supremazia su tutte le altre. Ora, pur volendo dar credito alla tradizione secondo la quale Pietro sia stato a Roma, tuttavia in nessuno dei documenti più antichi a nostra disposizione è mai scritto che Pietro fosse considerato il capo della Chiesa universale o che da Roma governasse Pietro tutta la cristianità. Anzi, Eusebio di Cesarea, per esempio, vescovo e storico contemporaneo dell'imperatore Costantino, quindi siamo nel IV secolo, parla sia di Pietro sia di Paolo come responsabili della Chiesa di Roma, senza fare nessuna distinzione di responsabilità o di altro genere fra di loro. E anche Ireneo cita sia Paolo sia Pietro come fondatori ed edificatori della Chiesa di Roma, quindi non si sottolinea affatto un primato da parte di Pietro e poi dei suoi presunti successori sugli altri apostoli. E qui interviene la questione della tradizione. Così la scorsa volta ci siamo lasciati con il dottor Labanchi che faceva questa riflessione. Quello che è importante sapere, quando si fa affidamento su ciò che costituisce la cosiddetta tradizione, è se e come sia possibile essere sicuri che ciò che è stato via via tramandato alle nuove generazioni di cristiani sia sempre costituito dagli stessi autentici insegnamenti di Gesù Cristo e dei suoi apostoli.
2: In ogni caso, cari ascoltatori, se vi fosse un'autentica tradizione al di fuori delle scritture, tale tradizione non potrebbe mai essere in contrasto con le scritture, dato che la rivelazione di Dio è una e senza contraddizione.
1: Già, ma proprio questo è il punto. Difatti, ciò che il cattolicesimo romano presenta come tradizione e genuina rivelazione di Dio spesso è in contraddizione con quanto leggiamo nelle scritture.
2: In particolare, le scritture sono contro la dottrina secondo cui la Chiesa cristiana dovrebbe avere un capo universale che esercita un'autorità suprema su tutta la Chiesa e che è infallibile quando definisce dottrine concernenti la fede e la morale.
1: Beh, penso che queste brevi anticipazioni del dottor Labanchi siano state utili per capire un po' di più il tema che affronteremo in questo numero del programma. Ma prima di approfondirlo, godiamoci insieme un breve stacco musicale. Subito dopo la parola tornerà infatti al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, ci stiamo ancora occupando del cattolicesimo romano e precisamente del papato, una delle sue dottrine caratteristiche che stanno alla base di questa religione. Per giustificare il sorgere del papato a partire dal V o VI secolo, con tutti gli sviluppi che tale istituzione ha avuto fino ai giorni nostri, di solito i cattolici ricorrono alla tradizione. Ne abbiamo parlato la volta scorsa. Ho anche detto che all'inizio si intendeva con il termine tradizione l'insegnamento trasmesso da Gesù e dagli apostoli alle successive generazioni di cristiani. E ci siamo chiesti, alla fine della trasmissione, come possiamo essere certi che ciò che è stato tramandato alle nuove generazioni è sempre lo stesso insegnamento di Gesù Cristo e degli apostoli. Lo stesso Ireneo di Lione, che ho citato, e che è stato citato anche dallo storico Eusebio di Cesarea, lui stesso ci dice, all'inizio del terzo libro della sua opera contro le eresie, che gli apostoli nel loro insieme e ciascuno di loro avevano lo stesso Vangelo di Dio. Sono le parole proprio di Ireneo. Matteo, che stava tra gli ebrei, pubblicò il Vangelo in ebraico, mentre Pietro e Paolo evangelizzavano Roma e vi fondavano la Chiesa. Dopo la loro scomparsa, continua il testo di Ireneo, Marco, discepolo ed interprete di Pietro, pose per iscritto ciò che Pietro aveva insegnato. Luca, compagno di Paolo, redasse a sua volta il Vangelo da questi predicato. Più tardi Giovanni, discepolo del Signore, che posò il capo sul petto di lui, pubblicò il suo Vangelo al tempo che dimorava ad Efeso in Asia. Tutto questo significa che secondo Ireneo l'insegnamento di Gesù e degli apostoli è stato fedelmente riportato nei Vangeli e nel resto del Nuovo Testamento, tanto che Ireneo lo cita spesso nella sua opera, perché considerava le scritture come il punto assoluto di riferimento in questioni riguardanti la fede cristiana. La tradizione orale, diceva Ireneo, è utile per quelli che non sanno leggere. Deve essere inoltre usata quando si ha a che fare con gli eretici che non accettano tutte le scritture. A costoro, egli dice, bisogna indicare ciò che si insegna nelle chiese dove gli apostoli hanno insegnato. Dopotutto, scriveva Ireneo, se gli apostoli non ci avessero lasciato le scritture, non si sarebbe forse dovuto seguire l'ordine della tradizione da essi trasmessa a quelli ai quali affidavano le chiese? Ma, grazie a Dio, aggiungo qui io, gli apostoli ci hanno lasciato le scritture e noi consideriamo le scritture come l'unica fonte autentica delle dottrine che stanno alla base della fede cristiana. Ma perché, direte voi, ti fidi tanto di Ireneo? Vi dico subito, e credo di aver già avuto occasione di dirlo, che la testimonianza di Ireneo è di particolare importanza, perché Ireneo conosceva Policarpo, che a sua volta era stato discepolo dell'apostolo Giovanni. Difatti Ireneo, sempre nel libro terzo della sua opera, capitolo 3, paragrafo 4, afferma che Policarpo non solo fu discepolo degli apostoli e amico intimo di molti che avevano visto il Signore, ma fu dagli apostoli stessi costituito vescovo della chiesa di Smirne in Asia. «Io ho potuto conoscerlo nella mia fanciullezza», scrive Ireneo, «perché ebbe una vita longeva ed era assai vecchio quando morì con glorioso ed illustre martirio». Ora egli insegnò sempre ciò che aveva appreso dagli apostoli e questa è ancora la dottrina trasmessa dalla Chiesa ed è l'unica vera. Questo affermano concordemente
tutte le chiese dell'Asia e quelli che fino ad oggi succedettero a Policarpo. In ogni caso, cari ascoltatori, se vi fosse un'autentica tradizione al di fuori delle scritture, tale tradizione non potrebbe mai essere in contrasto con le scritture, dato che la rivelazione di Dio è una e senza contraddizione. Ma proprio questo è il punto. Difatti, ciò che il cattolicesimo romano presenta come tradizione e genuina rivelazione di Dio spesso è in contraddizione con quanto leggiamo nelle scritture. In particolare, le scritture sono contro la dottrina secondo cui la Chiesa cristiana dovrebbe avere un capo universale che esercita un'autorità suprema su tutta la Chiesa e che è infallibile quando definisce dottrine concernenti la fede e la morale. Come ho già accennato, a parte l'interpretazione del famoso passo di Matteo, capitolo 16, versetti 18 e 19, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa con quel che segue, a parte l'interpretazione di questo passo, si deduce dai Vangeli, dagli Atti degli Apostoli e dal resto del Nuovo Testamento che Pietro non esercitò mai una tale autorità suprema su tutta la Chiesa. E se vogliamo parlare di tradizione a tutti i costi, è un fatto che per almeno 5 secoli non c'è stato nessun papato nella Chiesa. Quanto al passo di Matteo, a cui ho fatto riferimento più di una volta, io credo che effettivamente Gesù abbia voluto fondare la sua Chiesa su Pietro, ma non su Pietro come individuo, ma su Pietro come simbolo vivente del vero cristiano. Ciò significa che Gesù ha fondato la sua Chiesa sulla fede di Pietro, che rappresenta tutti i veri credenti. Petros, quindi, secondo me, è solo la forma maschile di Petra che corrisponde all'aramaico Kefa, che significa roccia, come difatti è esplicitamente chiamato a volte Pietro nel Nuovo Testamento. Si tratta, insomma, della roccia della sua fede nella roccia per eccellenza, cioè Gesù stesso. E la fede di Pietro era come una roccia, perché il suo oggetto era lo stesso Gesù. A tal proposito, dobbiamo tenere presente ciò che lo stesso Pietro ha scritto nella sua prima lettera, capitolo 2, versetti 4 e 5. Accostandovi a lui, cioè a Gesù, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi, come pietre viventi,

Abbiamo un versetto in cui ci si dice che Pietro è la pietra più importante basata sulla pietra angolare che è Cristo. Infatti, tutti i cristiani indistintamente sono pietre viventi basate sulla pietra vivente che è il Signore Gesù Cristo.

0: Riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa. Si stava dunque parlando del primato di Pietro, sostenuto dalla teologia cattolica per accreditare la successione apostolica e quindi la figura del Papa. Eppure, da un'analisi del Nuovo Testamento, della seconda parte della Bibbia, non risulta esserci nessun versetto in cui si dica che Pietro sia la pietra più importante basata sulla pietra angolare che è Cristo. Piuttosto, l'apostolo Pietro stesso, nella sua prima lettera al capitolo 2, dichiara apertamente che tutti i credenti indistintamente sono pietre viventi, collegate alla pietra vivente che è Gesù Cristo.
1: In ogni caso, qualunque sia l'esatta interpretazione di questo famoso passo, è un fatto che non fu interpretato da Pietro stesso e dagli altri apostoli come l'interpreta oggi la Chiesa Cattolica. Non c'è dubbio che Pietro svolse un ruolo importante nella Chiesa del primo secolo, ma solo per qualche tempo, considerando che gli Atti degli Apostoli si occupano per lo più di ciò che fece Paolo, e nelle Scritture non si fa alcuna differenza tra ciò che fece Pietro e quel che fece Paolo. Certo, Pietro fu adoperato dal Signore per aprire la porta del regno di Dio ai non ebrei, come deduciamo dall'episodio della conversione di Cornelio e della sua famiglia, narrato nei capitoli 10 e 11 degli Atti degli Apostoli. Ma dopo di ciò Dio usò Paolo e molti altri, tutti forniti delle chiavi dell'Evangelo, per far sì che molti potessero entrare nel regno di Dio. Sebbene Pietro sia stato una figura eminente tra gli apostoli, non ne fu mai il capo riconosciuto. Tra l'altro, fa fede di questo specialmente un passo degli Atti

Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetto 14, dove leggiamo: Ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni. Si noti qui che il testo non dice che Pietro, quale capo degli apostoli e della Chiesa, mandò Giovanni, ma che gli apostoli nel loro insieme decisero di mandare in Samaria Pietro e Giovanni. Da tutto ciò segue che la tradizionale interpretazione cattolica del passo in questione è errata, perché è condizionata dalla dottrina cattolica sul papato, affermatasi non per obbedienza alla parola di Dio, ma per un lungo e complesso processo storico che qui, cari ascoltatori, sarebbe difficile anche riassumere, considerando i limiti di queste trasmissioni. Ora, tra i titoli con cui è chiamato il Papa, uno dei più frequenti è quello di Sommo Pontefice. È un titolo che ci ricorda il Pontifex Maximus della religione ufficiale romana. Questi era il capo dei membri di un collegio o gruppo di pontefici che avevano il compito di promuovere e sorvegliare tutte le manifestazioni del culto. Analogamente, nella Chiesa Cattolica, il Papa è il capo supremo del clero, cioè dell'insieme dei vescovi, preti, diaconi, eccetera, tutti addetti al culto in vario modo e secondo un ben preciso ordine gerarchico. Ed è proprio di questo clero che cominciamo ora a parlare, cari ascoltatori, per trattarne poi più ampiamente nella prossima trasmissione. Il sacerdozio cattolico, a cui partecipano oltre il Papa anche i vescovi ed i preti, è strettamente legato alla concezione che la Chiesa cattolica ha della cena del Signore, istituita da Gesù stesso durante l'ultima cena, appunto. E diciamo subito che per un perverso processo di trasformazione, a poco la cena del Signore è diventata il cosiddetto sacrificio della messa. Difatti, così leggiamo nel primo canone sul sacrificio della messa, stabilito dal Concilio di Trento il 17 settembre 1562. Se qualcuno dice che nella messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, o che l'offerta consiste solo nel fatto che Cristo ci viene dato da mangiare, sia costui anatema, cioè scomunicato e considerato eretico. Il concetto principale che sta dietro una tale dottrina è che durante l'ultima cena Gesù Cristo offrì se stesso al Padre in sacrificio, quando prese il pane, ringraziò il Dio e lo diede ai suoi discepoli dicendo: «Questo è il mio corpo dato per voi, fate questo in memoria di me». Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese una coppa di vino e disse: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi». Troviamo sostanzialmente le stesse parole nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca. Non le troviamo nel Vangelo di Giovanni, che non riporta questo episodio. Ora, anche in questo caso, l'interpretazione cattolica di questi passi concernenti l'istituzione della cena del Signore è condizionata dalla prassi della Chiesa cattolica. Ma chiediamoci, come si è passati gradualmente dalla cena del Signore, che doveva essere nelle intenzioni di Gesù solo una commemorazione del suo sacrificio sul Calvario, come si è passati alla messa della Chiesa cattolica? Anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad un lungo e complicato processo che durò secoli, fino a giungere alla forma attuale della messa, che ha ben poco a che fare con la cena del Signore
celebrata dai cristiani del primo secolo. Ma di questo, cari ascoltatori, come vi dicevo, parleremo più a lungo la prossima volta.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'Ingrandimento. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: E vogliamo continuare a tenere i nostri cuori aperti, perché desideriamo ancora ricevere dal Signore e ricevere in modo particolare anche la sua parola. Parola che illumina la nostra vita, che ci dà direzione, indicazione, parola che è fondamentale per poter ben costruire non soltanto la nostra vita di fede, ma è fondamentale anche per poter costruire le nostre famiglie. La famiglia, come ricordo in occasione dei matrimoni di tanto in tanto, non è un'invenzione umana, il matrimonio non è un'invenzione umana. Il matrimonio è stato istituito dal Signore e la Bibbia ne parla abbondantemente, dando anche delle indicazioni per il buon, permettetemi il termine, funzionamento. La Bibbia dà delle indicazioni per il buon funzionamento del matrimonio e noi come cristiani vogliamo fare il riferimento alla Scrittura. Amen. Io credo che ognuno di noi desidera che la sua famiglia, la sua casa, sia una casa speciale, una famiglia speciale. E oggi desidero parlarvi di come possiamo costruire una casa forte. Amen. Questo è il tema quest'oggi della nostra meditazione. Prima epistola di Pietro, capitolo 3, dal verso 1 al verso 7. Prima epistola di Pietro, capitolo 3, dal verso 1 al verso 7. Signore sia lodato. Anche voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore. Così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, restando sottomesse ai loro mariti, come Sara, che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Fin qui la lettura della parola di Dio. Io credo, come dicevo prima, che tutti quanti noi vogliamo essere parte di una casa forte, di una casa capace di resistere ai temporali, e nella vita temporali ce ne sono, eh? Una casa capace di resistere agli attacchi del nemico delle anime nostre, case capaci di tener testa alle pressioni che incontriamo nel mondo in cui viviamo. Una casa forte non si improvvisa. Una casa forte non è tale per caso. Una casa forte deve avere delle fondazioni robuste, mura resistenti. Deve avere un tetto capace di sostenere i carichi improvvisi. Quando si costruisce una casa, e molti di voi lavorano in quest'ambito, di solito si programma, si progetta il tetto non per la cosa normale, non per la normalità. Di solito il tetto si progetta per dei carichi eccezionali. Nessuno progetterebbe un tetto per resistere a 20 centimetri di neve, perché 20 centimetri di neve in inverno qui a Torino sono la normalità. Ma si progetta il tetto per resistere a più di un metro di neve, che può essere l'eccezionalità, vale a dire ai carichi eccezionali. E bisogna in qualche modo lavorare nella famiglia, darsi da fare, impegnarsi in modo tale che si possa costruire una casa forte in grado di sostenere carichi eccezionali e improvvisi. Vedete, la parola di Dio costituisce per i credenti la base su cui edificare le nostre famiglie. In questo testo che abbiamo letto qui, l'apostolo Pietro sta dando delle indicazioni ai mariti e anche alle mogli affinché vivano il loro rapporto di coppia non secondo me o secondo noi, ma secondo il pensiero di Dio, secondo l'insegnamento della parola di Dio. Vedete, c'è modo e modo di edificare una famiglia. C'è modo e modo di costruire una casa, di costituire una casa. Si può edificare, la scrittura dice, con paglia, si può edificare con legna, ma si può edificare anche con mattoni. E qui l'apostolo Paolo ci parla di alcuni robusti mattoni capaci di dare solidità a ogni casa che viene edificata nella presenza di Dio. Potevamo parlare di tanti mattoni, ma parleremo di quattro robusti mattoni che sono indispensabili perché la vostra casa, ma la casa di ciascuno di noi, sia una casa forte. Vogliamo che le nostre famiglie siano resistenti? Forti? Gloria a Dio. Qui Pietro, l'apostolo Pietro, ci dà chiare indicazioni su questi mattoni indispensabili. Primo mattone. Il primo mattone riguarda il comportamento. Il comportamento. Il comportamento è fondamentale. Il comportamento esprime quello che noi siamo e costruisce o demolisce quello che noi facciamo o desideriamo fare. Vedete, nella coppia i ruoli non devono essere improvvisati né inventati. Dio, che è il creatore della famiglia, ha già stabilito quale deve essere il ruolo della moglie e quale deve essere il ruolo del marito. Se le situazioni si invertono, non funziona. Si esce fuori da quella che è la volontà di Dio, l'istituzione di Dio. L'apostolo Paolo scrive anche, un po' rifacendosi a quello che dice qui Pietro, e dice: «Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa». Poi dice ai mariti: «Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Il comportamento determina la qualità di vita in una famiglia. Il comportamento determina la gioia o la tristezza in una famiglia. Vedete, la sottomissione di cui parla qui la parola di Dio non è assolutamente schiavitù. Qui non sta dicendo l'apostolo Paolo che il ruolo della donna di sottomissione è un ruolo di schiavitù o un ruolo di inferiorità. Il Signore stabilendo dei ruoli, perché quando si è in una famiglia, in una società, e una famiglia in qualche modo è una società, un'associazione, quella società, quella famiglia funziona se vi sono dei ruoli ben chiari e ben stabiliti. E la Bibbia qui dice che la donna deve essere sottomessa al marito, ma al marito è richiesto di amare la propria moglie e di amare la propria moglie come anche Cristo ha amato la Chiesa. Gloria a Dio. Come ha amato Cristo la Chiesa? Cristo ha amato la Chiesa fino al punto da dare la sua vita per lei. Quindi, da una parte, la scrittura dice, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. Poi si rivolge ai mariti e dice, mariti, amate le vostre mogli. Amarli come? Come penso? Come posso? Come voglio? No. Amarle come Cristo ha amato la Chiesa. E io credo che qualsiasi moglie che vede un marito che è disposto a dare la propria vita per lei è felice di essere sottomessa a quel marito. Amen? Non i fratelli, le sorelle. Amen? Sorelle, sono d'accordo. Il Signore ci deve aiutare a vivere il ruolo che la Scrittura ci assegna nelle nostre famiglie. Vedete, la sottomissione è una scelta. È una scelta, una sottomissione imposta non funziona. Ma una donna cristiana, sapendo certamente ciò che la Bibbia insegna e sapendo che quello è il ruolo giusto, sceglierà quella sottomissione cristiana e sarà felice di essere sottomessa a un marito cristiano. Vedete, il comportamento è anche relativo anche alla comprensione del ruolo che si ha nella famiglia. Comunque, onde evitare ogni dubbio, la parola prosegue dicendo che il comportamento dei coniugi deve essere casto e rispettoso. E quando si parla di rispetto, non si intende rispetto a senso unico, il marito che dice tu mi devi rispettare perché sono tuo marito. No, no, il rispetto è reciprocamente. E si può realizzare rispetto vero, genuino, se si rispetta. Amen. La moglie deve rispettare il marito deve rispettare la moglie. Questo dice la Scrittura, la parola di Dio. Un comportamento biblico all'interno della coppia costituisce un mattone fondamentale per la stabilità del matrimonio. Quindi improntate il vostro comportamento sulla parola di Dio, non su come io penso, io ritengo o come mi sento. No, no, no, no. Cosa dice la parola? Cosa dice la Scrittura? Cosa dice il Signore? E poi pregate di ricevere gioia nel fare quello che la parola di Dio insegna. E la gioia la realizzerete nella misura in cui amerete il Signore e vorrete fare la sua volontà. Primo mattone, il comportamento. Secondo mattone, la dolcezza. Amen? La dolcezza. E questa dolcezza di cui parla la Scrittura, anche i diabetici possono farne abuso. Amen? Non c'è problema. Se qualcuno soffre di diabete, questa è una dolcezza che va bene. La Scrittura ne parla e ne parla chiaramente. Molte volte si bada troppo all'esteriore e si trascurano i sentimenti interiori. Attenzione, perché questo purtroppo fa parte dell'epoca in cui viviamo. Il consumismo sfrenato che la società ci propone. La parola di Dio sta dando delle chiare indicazioni riguardo a ciò che veramente conta nella vita e anche nella famiglia. Non conta l'ornamento esteriore, anche se è importante l'ornamento esteriore, quando è improntato all'equilibrio e alla sobrietà. Però non è la cosa fondamentale, la cosa più importante. Ciò che veramente conta è ciò che è intimo, dice la Scrittura, è nascosto nel cuore, vale a dire la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore. Vedete, uno spirito dolce e pacifico è un balsamo nella famiglia. Molti matrimoni purtroppo naufragano per arroganza, naufragano per prepotenza, per violenza, per egoismo, per volgarità. È bello quando tra coniugi c'è questo sentimento di pace, questo sentimento di dolcezza, gloria al nome del Signore. Non è il caso che magari alla moglie o al marito ci si rivolga con asprezza perché si è in famiglia. La Scrittura ci parla di dolcezza, uno spirito dolce e pacifico. Ui, preparami subito da mangiare. Ui, calma. Da mangiare ti prepara lo stesso, però se glielo dici, per favore, è pronto il pranzo? Vedrai che il pranzo sarà ancora più gustoso. La parola di Dio ci parla di dolcezza, uno spirito dolce e pacifico. Gloria al nome del Signore, dai qualità al tuo matrimonio, dai qualità al tuo rapporto di coppia. Il Signore ci aiuti a vivere nella presenza di Dio come Lui desidera. La parola di Dio ci parla ancora di questa importante caratteristica, di questo insostituibile mattone. La dolcezza. Costruisci la tua casa con dolcezza. Costruisci la tua famiglia con gentilezza, con la pace, e vedrai la gloria di Dio, vedrai la tua felicità. Perché vedrai felice anche il tuo coniuge. Nessun coniuge può essere felice se non vede il proprio coniuge felice. La mia felicità dipende dalla felicità di mia moglie. E la felicità di mia moglie dipende molto da come io mi comporto. E questo vale anche per voi, non solo per me. Se vuoi essere felici, cerca di far felice il tuo coniuge. E se farai felice il tuo coniuge, sarai sulla strada della tua felicità. Vedete, un coniuge credente ha il grande privilegio di essere il tempio di Dio, la casa dove abita lo Spirito Santo. E il Signore dice che quando noi lo accettiamo, mette in noi il frutto dello Spirito. Amen? Vi ricordate quali sono queste componenti del frutto dello Spirito? Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Queste cose dobbiamo viverle anche all'interno delle nostre famiglie. Amen? Non è il frutto che dobbiamo manifestare solo in chiesa con gli altri credenti. No, no, questo è il frutto dello Spirito che dobbiamo manifestare prima di tutto in casa. Ripeto, perché qualcuno era distratto. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Se tu manifesti queste caratteristiche a casa, con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli, allora non sei ipocrita quando cercherai di manifestarli anche con i credenti o quando ci troviamo in chiesa. Amen. Questo è il secondo mattone. Vivi il frutto dello Spirito all'interno della tua casa, della tua famiglia, e costruirai una casa forte. Primo mattone, il comportamento. Secondo mattone, Pietro dice la dolcezza. La dolcezza. Uno spirito dolce e pacifico. Che bello vivere a casa, in una casa dove c'è rilassatezza, dove c'è serenità, dove c'è pace, dove ci si può parlare, dove si può discutere senza urlare. Che bello. Il Signore ci dia grazia di vivere in questo tipo di case che innalzano e onorano Cristo Gesù il Signore. Abbiamo detto che i mattoni erano quanto? 4. Allora il terzo. Il terzo mattone, volevo chiamarlo diversamente, ma voglio usare proprio il termine che usa la Bibbia, il riguardo dovuto. Anche voi, abbiamo letto al verso 7, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto. Con il riguardo dovuto. Avere riguardo significa prestare attenzione. Avere riguardo significa prestare attenzione, attenzione ai bisogni dell'altro. E nella coppia non si può più pensare di vivere solo per se stessi. Amen. Prima di sposarsi, Dorel diceva: io voglio, io vado, a me piace, io faccio, io decido, io. E io. E lo stesso faceva Ramona. Io faccio, io vado, io decido. Dopo il matrimonio non si può più pensare al singolare, ma si deve pensare al plurale. E dove prima c'era il pronome personale io, adesso deve esserci il pronome personale noi. Non basta che a me piace una cosa per farla. Se voglio armonia nella famiglia, devo verificare se quella cosa piace a noi per farla. Amen. E quando c'è amore in una coppia, allora a volte si rinuncia anche a qualcosa che prevalentemente piace a me, per fare qualcosa che prevalentemente piace a lei. Perché si sta cercando di edificare, di costruire. Non siamo più al singolare, non viviamo più indipendentemente da chiunque altro, ma col matrimonio si entra in un'associazione, si forma una famiglia che bisogna in qualche modo coinvolgere anche nelle decisioni. Amen. Certo, ci sono dei ruoli. Dei ruoli: il marito è il responsabile della famiglia, è il capo della famiglia. La moglie collabora con il marito in una santa sottomissione, ma dobbiamo ricordare che il marito non è il despota, deve amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa. E allora, se deve amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa, mai un marito, rivolgendosi alla moglie, batterà i pugni sui tavoli, e peggio ancora, li batterà sulla moglie, eh? Perché non è questo il modo di amare di Cristo. Cristo ha rinunciato perfino alla sua vita per poter salvare la Chiesa. Amen. Il problema in tante famiglie, sapete qual è? Che non si è disposti a rinunciare a nulla. Che non si è disposti a rinunciare a nulla. E Dio ci dia grazia di vivere quel tipo di amore all'interno delle nostre case, simile all'amore di Cristo. È la caratteristica speciale dell'amore di Cristo, è che l'amore di Cristo è stato un amore sacrificale, un amore che è stato pronto al sacrificio, alla rinuncia, pur di far felice la sua sposa che è la Chiesa. Amen. Quindi il riguardo dovuto. Riguardo dovuto. E se si ha il riguardo dovuto per il coniuge l'uno per l'altro, allora si costruirà una casa forte e resistente ad ogni intemperia della vita. La stiamo finendo, eh? Il quarto mattone. Il quarto mattone di una casa forte è lo stare insieme. E anche qui ho voluto usare la terminologia biblica che troviamo qui nel nostro testo. Infatti, sempre al verso 7, dice la scrittura: anche voi mariti vivete insieme, vivete insieme alle vostre mogli, vivete insieme. Vedete, molti matrimoni soffrono perché il marito e la moglie non coltivano la loro unione. E quando non si coltiva la propria unione, non si vive insieme. Si può vivere nella stessa casa, ma quando la parola di Dio parla di vivere insieme, non si sta riferendo solo al vivere nella stessa casa. La parola di Dio si sta riferendo a un insieme di qualità. La parola esorta a vivere insieme, ciò significa che bisogna interessarsi l'uno dell'altro e non, come alcuni fanno, contento io, contenti tutti, o sazio io, sazi tutti. No, no, no, vivere insieme, interessarsi l'uno dell'altro significa che bisogna trascorrere del tempo insieme. Significa che bisogna coltivare degli interessi insieme, che bisogna parlare, sorelle, parlare insieme, anche fratelli, eh? Non uno parla sempre e l'altro ascolta sempre, no? Cerchiamo un pochino di fare un po' e un po', ma parlare insieme. I sociologi dicono, ma non è che ce lo devono dire loro, già la scrittura ne parla, che molte coppie soffrono per mancanza di dialogo. Vero è che siamo fatti diversi come uomo e come donna, eh? Vero è che c'è una differenza proprio fisiologica ma nello stesso tempo io credo che bisogna parlare insieme, affrontare ogni cosa insieme. Io credo che in una coppia si deve essere liberi, sentirsi liberi di poter parlare di tutto col proprio coniuge. Perché se la Bibbia dice che si diventa la stessa cosa, quindi io non devo avere nessun problema a poter comunicare con mia moglie di tutto quello che ritengo opportuno, che lei ritiene opportuno dover parlare con me. Parlare insieme, che bisogna decidere insieme, che bisogna essere anche dei buoni amici. No? Come no? Bisogna essere dei buoni amici. Vedete, io non credo molto, permettetemi, vabbè ormai l'ho iniziata la frase, lo dico, non credo molto all'amicizia tra un uomo e una donna, perché nella maggior parte dei casi finisce sempre male. Però c'è un'amicizia vera tra un uomo e una donna che si può e si deve coltivare, ed è quella tra il marito e la moglie. Il marito e la moglie devono essere ottimi amici. Sto parlando di amicizia, amicizia con la maiuscola. Quell'amicizia dove, quando è il caso, uno può piangere sulla spalla dell'altro. E tra marito e moglie si può fare. Diversamente diventa difficile. Quindi il Signore ci deve dar grazia di poter coltivare questa amicizia nella coppia, tra coniugi. Perché purtroppo molti matrimoni languono, perché pur vivendo sotto lo stesso tetto, i coniugi sono ognuno per conto suo, non fanno niente insieme, non hanno dialogo, si vedono la mattina e poi la sera e comunicano tramite bigliettini adesivi. Non so se succede, ha lasciati sullo specchio, al frigo, e mai si riesce a fare un discorso compiuto. Anche il lavoro, la carriera, purtroppo ha distrutto molte famiglie. L'eccessivo lavoro distrugge le relazioni. Se vuoi mostrare amore per la tua famiglia, passa del tempo con loro. Perché vedete, i nostri familiari, i nostri figli vogliono più dei nostri soldi, vogliono qualcosa di più dei pantaloni firmati. La tua famiglia vuole te, vuole te, vuole averti presente, disponibile, vuole averti come padre affettuoso, come marito attento, come moglie premurosa. Il Signore ci dia grazia di avere il giusto equilibrio nella nostra casa. Stare insieme costituisce il quarto mattone per costruire case forti. Amen. Certo che bisogna lavorare, ma non bisogna andare oltre il necessario e trascurare la famiglia. Capite? Bisogna lavorare. E come se bisogna lavorare? Bisogna anche dare, fare sacrifici se è necessario. Ma molti purtroppo, e so quello che dico, lavorano tanto fuori per stare poco in casa. Il Signore ci dia grazia di poter equilibrare le cose nel modo giusto per onorare Dio anche nelle nostre famiglie. Amen. Molte case si possono costruire, molte famiglie si possono costituire, ma le case forti saranno solo quelle edificate sul solido fondamento della parola di Dio. Queste case, come vi dicevo, per essere forti devono poter vantare questi quattro mattoni: il comportamento, che deve essere coerente alla parola di Dio, la dolcezza, che deve essere reciproca, il riguardo dovuto e lo stare insieme. Noi abbiamo pregato e pregheremo per questa famiglia che si sta costituendo, perché vogliamo che non sia una delle tante famiglie, vogliamo che sia una famiglia speciale, dove Cristo regna, ma anche per ogni famiglia che è qui rappresentata desideriamo che sia una famiglia speciale. E potrà essere ogni famiglia speciale se Cristo non sarà soltanto un ospite che di tanto in tanto ci fa visita. Le nostre famiglie, le nostre case potranno essere speciali se Cristo Gesù regnerà. e se noi rimarremo sottomessi alla sua volontà. Amen. I quattro mattoni li abbiamo tutti? Se non li abbiamo, anche se oggi è domenica, possiamo andare al negozio del Signore e chiedere quello che ci manca. Ma Egli ce lo darà se noi desideriamo veramente essere sottomessi alla sua autorità. Perché le famiglie cristiane devono continuare a essere una testimonianza in mezzo a questo mondo. E noi vogliamo esserlo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro ascoltatore, porgo a te il mio caloroso saluto cristiano e ti invito ad ascoltare delle riflessioni bibliche sul tema una delle opere di Cristo, la resurrezione dei morti.

Da un certo tempo, esaminando la preesistenza eterna di Cristo, stiamo considerando le evidenze della sua deità. Una di queste è costituita dalle opere da lui compiute. Oltre alla creazione ed alla preservazione di essa, oltre ai miracoli in generale, oltre al perdono dei peccati, c'è un'opera che evidenzia molto bene la sua deità, la risurrezione dei morti. È Dio che risuscita i morti, e Cristo, affermando di se stesso, chiamandosi la resurrezione, si è annunciato come Dio. Ecco le sue parole: perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di aver vita in se stesso. Io sono la resurrezione e la vita.

Durante la sua vita qui in terra, Cristo ha almeno risuscitato 3 persone. Un giorno, arrivando con i suoi discepoli in una città chiamata Nain, vide una numerosa folla che partecipava al dolore di una vedova che aveva solo un figlio e questi era morto. Ci dice la Bibbia che il Signore vide la donna ed ebbe pietà di lei e risuscitò il ragazzo. In un'altra circostanza e località, Gesù fu avvicinato da un uomo, certo Jairo, uno dei capi della sinagoga, e questo uomo lo pregò di andare a casa sua perché la sua unica figlia di circa 12 anni stava morendo. Mentre Gesù stava recandosi lì, incontrò una donna malata da molti anni che guarì. Nel frattempo, però, giunse qualcuno dalla casa di Jairo dando la notizia dell'avvenuta morte della ragazza. Inoltre quell'uomo disse: «Non incomodare più oltre il maestro». Ma Gesù, udito ciò, rispose a Jairo: «Non temere, solo abbi fede ed ella sarà salva». Gesù quindi si recò nella casa e permise di entrarvi solo ai genitori e a Pietro, Giacomo e Giovanni. Ed egli prese la ragazza per mano e disse ad alta voce: «Fanciulla, levati». Quindi la risuscitò. Il terzo ad essere risuscitato fu Lazzaro. Di lui forse hai senz'altro sentito parlare più che degli altri. Mentre le sorelle lo piangevano, arrivò Gesù che nel colloquio con Marta disse: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà». Seguì ancora un colloquio con Maria e finalmente Gesù disse: «Togliete la pietra». Marta, la sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già perché siamo al quarto giorno». Gesù le disse: «Non ti ho io detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. E Gesù, alzati gli occhi in alto, disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato». E detto questo, gridò con gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» E il morto uscì, avendo i piedi e le mani legati da fasce e il viso coperto di uno asciugatoio. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano veduto le cose fatte da Gesù credettero in lui. 3 resurrezioni che evidenziano la sua deità. Senza parlare del miracolo della sua resurrezione, dove la Bibbia dice che Gesù Cristo, l'Eterno Figlio, Dio il Padre e Dio lo Spirito Santo hanno avuto parte in essa, dicevo, senza menzionare questo che evidenzia ancora che Cristo è Dio, perché tra l'altro gli angeli dissero alle donne che piangenti si erano recate al sepolcro: «Perché cercate il vivente fra i morti?» Quindi la sua resurrezione evidenzia nettamente la sua deità. Ma dicevo, oltre a questo, ci sono dei testi biblici molto chiari dove si afferma che un giorno egli risusciterà i morti. 2 però saranno le resurrezioni. La prima a vita, per coloro i quali hanno creduto in lui come loro personale Salvatore e Signore. La seconda a giudizio, per coloro i quali non hanno creduto in lui. Dunque, il tutto fa pensare a 2 cose importantissime. In primo luogo, alla presentazione chiara ed inequivocabile che la parola di Dio fa intorno a Gesù Cristo, l'Iddio il Signore. In secondo luogo, fa pensare alla posizione spirituale che i credenti hanno già ora. Infatti è scritto che chi ha creduto nell'opera di Cristo è spiritualmente un rinato, un risorto, mentre chi non ha creduto è spiritualmente morto nei falli e nei peccati. Ora, questo porta inevitabilmente a pensare all'eternità. Molti oggi dicono che con la morte tutto finisce, ma la parola di Dio afferma autorevolmente il contrario. Chi avrà creduto risusciterà a vita, cioè starà per sempre col Signore. Chi non avrà creduto
risusciterà in risurrezione di giudizio, sarà condannato e perduto per l'eternità. Io non so, caro amico, quale sia la tua posizione attuale, ma se tu non sei ancora un credente nel vero senso biblico del termine, e cioè se non hai ancora confessato i tuoi peccati al Signore e creduto nella sua opera di salvezza unicamente sulla base della fede, se questa è la tua condizione attuale, sappi che ora sei spiritualmente morto ed un giorno dovrai essere giudicato. Viceversa, se sei un credente, sei spiritualmente rinato ed un giorno, pur se dovrai passare per la morte fisica o se passerai per la morte fisica, risusciterai a vita per stare per sempre col Signore, con colui che ha detto: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà».

Mi rendo ben conto che parte del mio dire può essere per te novità, oppure è possibile che quanto ascoltato abbia suscitato in te riflessione. Può darsi inoltre che tu sia perplesso, dubbioso o indeciso. Se hai di queste preoccupazioni, scrivici. Noi vogliamo veramente aiutarti a risolvere quello che è il problema della vita. Il nostro dire sarà basato unicamente sull'ispirata ed inerrante parola di Dio. Ti saluto e ti do appuntamento, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Ciao a tutti, benvenuti al 17° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Siamo arrivati alla fine del Sermone sul Monte. Gesù ha insegnato molte cose e ora è venuto il momento di tirare le somme. Cosa ce ne facciamo delle sue parole? Lo consideriamo un bel discorso? Magari ci siamo commossi in qualche passaggio? E ora torniamo alle nostre vite, incuranti di ciò che abbiamo imparato? Gesù ci invita invece a fare sul serio, a costruire le nostre vite sulla base delle sue parole. Guardatevi dei falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Matteo capitolo 7, versetti 15 a 20. Non c'è nulla di complicato in questo ragionamento di Gesù. Gli alberi si riconoscono dei frutti. Gli alberi buoni fanno frutti buoni, gli alberi cattivi fanno frutti cattivi. Per fare dei fichi ci vuole un fico, per fare uva ci vuole una vite. Non si può raccogliere uva dalle spine né fichi dai rovi. In questo sermone sul monte egli aveva dichiarato beati coloro che avessero avuto il coraggio di seguirlo, anche a costo di essere perseguitati. Aveva invitato i suoi discepoli ad essere sale della terra, luce del mondo, in un Israele in cui la maggioranza aveva ormai messo da parte quella vocazione. Aveva poi interpretato la legge contrapponendosi alla tradizionale interpretazione farisaica e facendo comprendere ai suoi discepoli che dietro quei comandamenti si celavano principi molto più elevati e per certi versi molto più difficili da osservare. Infatti egli aveva esortato i suoi discepoli ad imitare addirittura Dio, aspirando alla

davvero per devozione a Dio. Aveva smascherato la loro ipocrisia anche nel giudicare il prossimo senza curarsi di avere le carte in regola per farlo. Alla fine del sermone aveva paragonato la porta verso la vita eterna ad una porta stretta che pochi trovano. Adesso era venuto il momento di tirare le somme. Chi sarebbe entrato per quella porta? La risposta di Gesù è chiara: solo gli alberi che facevano buon frutto, ovvero solo coloro che avessero preso davvero a cuore le sue parole e le avessero messe in pratica. Non ci sarebbe stato spazio per i lupi rapaci travestiti da pecore, non ci sarebbe stato spazio per coloro che avessero dichiarato con la bocca di appartenere a Dio, smentendo di fatto con le proprie opere la propria vera natura. Un simile comportamento poteva essere paragonato infatti a quello dei falsi profeti. La parola profeta si riferisce a qualcuno che parla davanti o al posto di qualcun altro. Un profeta di Dio dovrebbe essere una persona che parla da parte di Dio, ma un profeta falso è qualcuno che dice di parlare da parte di Dio, ma in realtà non è così. In questo sermone Gesù aveva mostrato che quelli che sarebbero dovuti essere i riferimenti della giustizia, coloro che tutti consideravano i portavoce di Dio, ovvero la classe dirigente giudaica composta per lo più da sadducei e farisei, avevano interpretato e quindi praticato la legge in modo parziale e insoddisfacente, disattendendo di fatto le aspettative di Dio. I loro frutti non erano buoni nonostante le apparenze, e quando un albero non fa buon frutto può servire solo come legna da mettere nel fuoco per scaldarsi. Rimanendo in tema di falsi profeti, ovvero di persone che professavano una fede in Dio senza manifestarne i frutti, Gesù proseguì in questo modo: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Matteo capitolo 7, versetti 21 a 23. Gli alberi che non danno frutto sono proprio paragonati a coloro che parlano di Dio e si rivolgono a Lui chiamandolo Signore, ma non manifestano i frutti che lo Spirito di Dio produce nella vita dei Suoi figli. Lo chiamano Signore, ma di fatto non lo considerano il loro Signore, non si curano di ubbidire alla Sua volontà, capite? Si noti che Gesù in questi versetti, in modo sorprendente, identifica se stesso con Dio. Tutti sapevano che Dio alla fine dei tempi avrebbe giudicato gli uomini, ma in questo brano Gesù stesso parla in prima persona, identificandosi nel divino giudice. Gesù afferma che durante il giudizio finale ci sarebbero state delle sorprese, ci sarebbero state infatti persone che agli occhi di tutti erano sembrate molto religiose, molto pie, persone che addirittura dicevano di aver parlato e operato nel nome di Dio. Eppure Gesù, in veste di giudice, dichiarerà di non averli mai conosciuti, di non aver mai avuto alcun rapporto con loro. Farisei, scribi, sadducei ai tempi di Gesù erano considerati da tutti esempi da seguire. Chi più di loro poteva parlare ed operare nel nome di Dio? Le parole di Gesù fanno capire che le apparenze non dovevano ingannare i discepoli di Gesù. Gesù conosceva l'ipocrisia di molti di loro e alla fine dei tempi tale ipocrisia sarebbe stata smascherata. I discepoli di Gesù avrebbero fatto bene a guardarsi dai falsi profeti, a guardarsi da coloro la cui bocca era piena di Dio, ma il cui cuore era più interessato al denaro e al prestigio che alla volontà di Dio. E a questo punto Gesù è pronto per la sua esortazione finale. Non siate come i falsi profeti, non siate persone che hanno il mio nome sulla bocca, ma non hanno la mia persona nel cuore, non siate ipocriti. Siate invece persone serie, persone che ascoltano le mie parole e le mettono in pratica. Leggiamo. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia.
La pioggia è caduta, sono venuti torrenti. I venti hanno

soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Matteo capitolo 7, versetti 24 a 27. Il sermone di Gesù non poteva avere un finale migliore. Due stili di vita tra cui scegliere. Uno che porta alla rovina e l'altro che porta alla salvezza. Quando si costruisce una casa, occorre fare fatica per scavare ed arrivare a porre le fondamenta su un terreno solido. Senza quella fatica, la costruzione avrà sicuramente dei problemi negli anni a venire con le grandi piogge. Questo è vero oggi come era vero allora. Ogni tanto capita anche oggi di vedere case che devono essere rifatte, perché i costruttori originali non erano stati diligenti nel fare delle buone fondamenta. E queste case, dopo diversi anni, hanno grossi problemi strutturali. Gesù voleva far comprendere ai propri discepoli che la loro vita era proprio come una casa. Poteva sembrare faticoso ascoltare le sue parole, ma se le avessero prese sul serio e ne avessero fatto le fondamenta della propria esistenza, mettendole in pratica, avrebbero evitato la rovina. Solo in quel modo sarebbero entrati per quella porta stretta di cui Gesù aveva parlato. Prendere sul serio le parole di Gesù sarebbe stato particolarmente difficile quando egli in seguito avrebbe cominciato a parlare della sua morte e della sua risurrezione, ma coloro che erano stati con lui e avevano riposto la loro fiducia in lui, alla fine avrebbero superato anche quella difficoltà con l'aiuto di Dio, come si vedrà alla fine del Vangelo e nel libro degli Atti degli Apostoli. Forse molti farisei, che i discepoli di Gesù stimavano tanto, erano proprio tra coloro che stavano invece costruendo sulla sabbia. Essi non avrebbero resistito quando la rovina si sarebbe abbattuta su di loro. Continuando a leggere il Vangelo, vedremo infatti che molti di loro non riconosceranno in Gesù il Messia promesso, non prenderanno sul serio le sue parole e non le metteranno in pratica. Sarà proprio quello l'inizio della loro rovina. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Matteo capitolo 7, versetti 28-29. Gesù era un falegname, un carpentiere, che veniva da Nazareth e non poteva vantare titoli accademici. Non risulta che fosse stato discepolo di qualche rabbino autorevole, eppure la gente riconosceva che, dai suoi discorsi, trasudava un'autorità che andava ben oltre i titoli. I loro maestri, gli scribi, si appellavano sempre all'autorità dei loro insegnanti, dei rabbini che li avevano preceduti, ma Gesù aveva una propria autorità, basata sulla sua relazione con il Padre. Un'autorità che la gente percepiva. La parola di Gesù era una parola che proveniva da Dio stesso, una parola che non aveva bisogno di certificati umani, perché possedeva in se stessa la saggezza che viene dall'alto. In conclusione, in questa parte finale del sermone sul monte, o discorso della montagna come viene anche chiamato, Gesù è stato molto pratico. Dopo aver dato molti insegnamenti, egli non ha fatto un test per assicurarsi che le persone avessero assimilato la teoria. Noi forse con i nostri metodi avremmo fatto così, ma per Gesù il test finale non può essere altro che il test della vita. I suoi discepoli si sarebbero caratterizzati per il proprio comportamento conforme ai suoi insegnamenti. Si sarebbero distinti per il loro stile di vita, piuttosto che per la loro raffinata teologia. I discepoli di Gesù si sarebbero distinti nel mondo come persone che avrebbero costruito la propria casa sulla roccia, ovvero persone che avrebbero fatto delle parole di Gesù non tanto argomenti teorici sui quali dibattere, ma ne avrebbero fatto fondamenta stesse della loro vita. E tu, sei solo un chiacchierone? O hai preso davvero a cuore le parole di Gesù e la sua opera per la tua salvezza? Stai costruendo sulla roccia o sulla sabbia? Grazie a tutti. Alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Oggi per il nostro appuntamento vi racconto qualche cosa che ho letto e che mi ha molto colpita. È una parola pronunciata dal Signore che si trova nella Bibbia dopo aver punito col diluvio l'umanità corrotta. Ricordate il diluvio universale, l'arca di Noè, e quando è finito di cadere la pioggia il mondo è ricominciato. E Dio ha fatto la promessa di non distruggere più la terra col diluvio, perché quasi sembra dire non ne vale la pena. Infatti ha detto, e queste sono le parole che voglio sottolineare, i disegni del cuore dell'uomo, cioè le intenzioni, i proponimenti del cuore dell'uomo, sono malvagi fin dalla fanciullezza. Se volete verificare, si trova nel capitolo 8 della Genesi. Molti pensano che i bambini siano fondamentalmente buoni e io trovo molto difficile capire perché lo pensino. Basterebbe che guardassero obiettivamente i loro figli e i loro nipotini. Dalle parole riportate nella Genesi si capisce che Dio ha un'opinione molto diversa. È vero che il Signore Gesù ha detto che bisogna diventare come piccoli fanciulli per appartenere al regno di Dio, ma probabilmente voleva soprattutto accennare al fatto che i bambini si fidano di quello che si dice loro e che di solito hanno una coscienza tenera e sensibile che li aiuta a ammettere quando hanno sbagliato. Ma è pure vero che i bambini possono essere molto egoisti e testardi, per cui hanno bisogno di essere aiutati e corretti per imparare a ubbidire e a fare le cose giuste. Nel cuore dei bambini, quando viene loro detto di far qualcosa che non va a genio, si scatena una terribile guerra interiore, scatta come una molla, che del resto scatta in tutti noi. Il loro piccolo sguardo diventa duro e ha l'aria proprio di sfida. Il loro corpo si irrigidisce, le mani si stringono a pugno e se le cose vanno fino in fondo, i piedi cominciano a essere in agitazione e battono il pavimento. E così comincia la battaglia. A quel momento i genitori hanno solo una scelta: cedere o tenere duro. Per il bene loro e quello del bambino sarà bene che tengano duro. Non possiamo prenderci il lusso di tirare su dei bambini ribelli che fanno tutto quello che vogliono. La loro piccola volontà deve imparare a cedere. Lo dovremo fare con amore, certamente, ma anche con fermezza. E questa è la cosa più difficile, con costanza e coerenza. Quando tante mamme mi dicono che non hanno il coraggio di correggere i loro bambini e che hanno paura di fare loro del male, e in questo modo allevano dei piccoli prepotenti, io penso a un versetto della Bibbia che è assolutamente terribile. Dio dice: la ribellione è come il peccato di divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Mica poco, eh? Posso immaginare che cosa faremo se vedessimo i nostri figli che si vogliono coinvolgere nell'occultismo, o se li vedessimo inginocchiati davanti, che ne so, la statua di Buddha. Ci metteremo a sgridare, a esortare, a citare i versetti, a convincerli che fanno molto male. Ma ci rendiamo conto che se permettiamo loro di essere ribelli, agli occhi di Dio è come se li incoraggiassimo a praticare la magia o l'idolatria. Leggiamo bene di nuovo questo versetto. La ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli. Terribile, eh?

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Rieccoci di nuovo insieme, cari amici ed amiche all'ascolto. Stiamo trattando la famiglia e in particolare il ruolo della moglie alla luce della Bibbia. Anche oggi chiedo gentilmente ad Elisa di continuare la trattazione di questo argomento intrapreso la volta precedente. Quindi ascolteremo un po' di musica e poi quanto Elisa vorrà dirci da parte del Signore alla luce delle Scritture.

Grazie Eliseo per la possibilità che mi dai in questa tua rubrica di affrontare un problema molto importante per la famiglia. Il nostro ruolo di mogli visto alla luce delle scritture. L'Apostolo Paolo ha scritto: voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Ho letto nell'Epistola di Paolo ai Galati, al capitolo 3, i versetti 28 e 27 e 28. Alcuni hanno fondato su questo testo, naturalmente preso fuori contesto, una dottrina di uguaglianza sociale indiscriminata tra uomini e donne. A mio avviso non è affatto questo che l'Apostolo Paolo intende. Nella loro relazione con Dio, quali suoi figli, nella comunione spirituale con Cristo, nel possedere il dono dello Spirito Santo, in tutti questi rapporti con Dio e col mondo spirituale, non c'è distinzione fra l'uomo e la donna. Su questo sono personalmente d'accordo. Ma questo fatto non altera nessuno dei rapporti stabiliti da Dio tra gli uomini nella vita presente. C'è comunque un decreto di Dio saldo e inalterabile riguardo alla posizione dell'uomo e della donna. Decreto stabilito nella loro creazione ed insito nella natura di ciascuno dei due. Decreto che non è stato rovesciato dal cristianesimo, anzi viene confermato nel Nuovo Testamento. Su di esso fonda l'armonia del matrimonio cristiano, ma anche se riconoscerlo sembra facile, è una questione che poche coppie risolvono in modo soddisfacente, il che procura loro molta infelicità. Secondo le idee delle nazioni orientali, la moglie viene abbassata alla condizione di schiava del marito. Secondo quelle dell'era romantica, la moglie veniva innalzata per diventare la sua dama. Entrambi i concetti, a mio avviso, sono errati, anche se quello romantico è l'errore più nobile. Ancora oggi questi due estremi si contendono e si incrociano nella vita quotidiana, ma l'ideale puramente cristiano è tutt'altro. L'Antico e il Nuovo Testamento, quindi la Bibbia, nella sua interezza, concordano nell'insegnare la subordinazione della moglie al marito, e questo si fonda sulla creazione. È detto: Adamo fu formato il primo e poi Eva. Si fonda anche sulla caduta dei nostri progenitori. Adamo non fu sedotto finché stava solo, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Dopo il peccato originale su ciascuno fu imposto un fardello particolare. La subordinazione della moglie fu confermata, anzi aumentata, quando Dio disse: col dolore partorirai figliuoli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. All'uomo invece disse: il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra donde fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Nel libro della Genesi, capitolo 3. Possiamo contestare, cari amiche, queste parole quanto vogliamo, ma esse rappresentano e rappresenteranno sempre una legge divina che non ha mai perduto la sua validità. L'uomo nel suo stato decaduto si deve sottomettere se non desidera allontanarsi da Dio ancora di più. E quando dico uomo dico anche donna. Non serve nessuna opposizione. Queste parole operano sempre, queste barriere restano ferme, questi oneri ci sono stati imposti e non li possiamo scrollare di dosso. All'uomo viene data l'autorità di comandare, ma questa è accompagnata da pesanti preoccupazioni e da una dura fatica sulla terra maledetta. In ogni mestiere egli deve gustare qualcosa dell'amarezza, di quella maledizione. E io sono convinta che ben volentieri cederebbe il suo dominio se nello stesso tempo venisse liberato dalle sue preoccupazioni e dalla responsabilità. Di questo è testimone il numero degli uomini che ai nostri giorni hanno abbandonato la loro posizione di capofamiglia. La donna invece non teme la fatica, ma desidera comandare.
La continua mortificazione della sua volontà è per lei la prova più dura. Così il fardello, tanto dell'uomo quanto della donna, è stato scelto proprio per gravare più pesantemente sulle inclinazioni naturali di ciascuno. A livello naturale, l'uomo e la donna trovano questo fardello effettivamente una maledizione. Che sia insopportabile non è da meravigliarsi, perché così deve essere. Il giogo deve risultare così grave che non si riesca a portarlo senza l'aiuto di Dio. Il peso di questa vita dovrebbe costringerci a cercare Dio. Se lo facciamo, allora, nella maledizione, si rivela una benedizione nascosta. Il fardello si alleggerisce per metà, si manifesta come disposizione della sapienza e dell'amore di Dio per purificare, preparare al regno di Dio. Molte persone che in altre questioni dimostrano buon senso cercano di forzare il loro matrimonio a funzionare in modo contrario alla sua stessa natura. Ma a questo punto qualche moglie potrebbe dirmi: ma cosa succede se la decisione del marito, per esempio, porterà la famiglia in fondo al disastro? La moglie non è forse in dovere di intervenire quando c'è questo pericolo? Non esiste forse qualche limite a questa sottomissione che voi insegnate? Ammetto che sarebbe difficile evitare una domanda del genere. La Bibbia ordina: mogli, siate soggette ai vostri mariti come si conviene al Signore. Ovviamente l'Apostolo Paolo intende dire che conviene, che è giusto che la moglie sia soggetta al marito. Tuttavia, implica anche che la sua ubbidienza deve essere nel Signore, cioè non la deve condurre a un comportamento evidentemente peccaminoso. Questo non significa però che sia legittimo per una moglie ribellarsi nel caso, per esempio, di una semplice differenza di opinioni in qualche cosa che riguarda la vita spirituale di lei o dei figli. È importante, a mio avviso, a questo punto, distinguere fra la sottomissione e la servilità. Una moglie che vede, per esempio, suo marito prendere una decisione sbagliata o imprudente deve dirglielo con tutto rispetto, ma con franchezza e sincerità. Il giudizio, la saggezza e il consiglio di una moglie affettuosa costituiscono uno dei beni più preziosi di cui un uomo possa disporre. Lo salva da tanti stolti errori ed è un suo privilegio e dovere di marito accogliere il suo parere. Una donna che sempre risponde sommessamente «Fai come credi tu, caro», che non proferisce mai una sua opinione, anche quando vede la famiglia andare verso i guai, non è sottomessa, ma stoltamente servile. Deve invece parlare francamente, sostenendo la sua tesi nel miglior modo possibile, col dovuto rispetto, ma senza nascondere i suoi dubbi. Solo allora potrà lasciare a lui la decisione, confidando che il Dio gli dia saggezza.

Riprenderemo questo discorso in una prossima trasmissione perché il tempo a disposizione ci è venuto meno. Bene, ora non ci resta che salutarvi tutti, ringraziandovi del gentile ascolto. A risentirci.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Figlio mio, figlio mio, decima puntata.
2: È terribile per un padre vedere il proprio figlio scivolare sempre più in basso, preda dei peggiori vizi, senza poter far nulla per aiutarlo a risollevarsi. E Royce sperimenta proprio questo nei confronti del figlio Craig. Si illude che egli cambi dopo il suo matrimonio con Diane, ma le sue speranze sono vane. Quella mattina il percorso per raggiungere la casa di Diane pareva lunghissimo a Royce. Che cos'era successo? Perché Diane voleva vederlo subito? La trovò seduta sull'angolo del divano col volto rigato di lacrime. «Si tratta di Craig, vero?» le domandò Royce. Diane annuì. «Non so se ve ne siate accorti, ma Craig si è messo a bere molto in questi ultimi mesi. Questa notte hanno dovuto accompagnarlo a casa perché non era in grado di guidare». Queste parole colpirono Royce come tanti schiaffi, lasciandolo stordito. Ma non ne fu sorpreso, in fondo se l'aspettava da quando aveva letto che Craig si era fatto membro di quel club. «Che cosa posso fare per te, Diane?» «Non so, Royce, proprio non so. Ti ho chiamato perché volevo parlare con qualcuno, non ce la facevo più a tenere tutto per me. E ai miei genitori non posso dire nulla, non mi capirebbero». Royce le mise un braccio intorno alle spalle cercando di consolarla, ma avrebbe avuto lui stesso bisogno di conforto in quel momento. Quella sera stessa si incontrò con Craig. «Allora, papà, questa sera mi farai sentire il tuo milionesimo discorso sui pericoli dell'alcol o mi intratterrai su qualche altro argomento altrettanto educativo ed interessante?» gli chiese Craig in tono beffardo. Royce sentì che un profondo scoraggiamento lo stava assalendo e che non sarebbe riuscito a pronunciare neppure una parola. Si fece forza. «Craig, tu stai correndo un gravissimo pericolo. Se continui a bere, hai molta probabilità di diventare un alcolizzato». «Ma se bevo solo un sorso ogni tanto, dai papà, e poi posso smettere quando voglio io». «Sì, come ieri sera, che hanno dovuto portarti a casa di peso perché eri ubriaco fradicio. E poi c'è questa donna con la quale vai sempre. È un'amica. La vedi ancora? Ma insomma, basta, non la vedrò più e smetterò di bere se proprio lo volete. Ma non fatene una tragedia». Royce continuò a fissarlo. Si rendeva benissimo conto che Craig parlava così soltanto per liberarsi della sua presenza e non per convinzione. Sarebbe stato proprio inutile continuare. Infatti, appena egli fu uscito, Craig si versò da bere e telefonò a quella donna. Nelle settimane seguenti, Royce e Penny non videro quasi mai Craig, se non solo qualche volta di sfuggita. Sapevano però da Diane che egli trascorreva tutto il suo tempo fuori casa. Una mattina Diane entrò nell'ufficio di Royce. «Vorrei parlarti». Royce si sentì subito inquieto. «Craig mi ha supplicato di firmare un'ipoteca sui nostri mobili ed io non so se devo farlo o no. Royce, cosa mi consigli?» «Ma perché Craig ha fatto tutto questo?» le chiese Royce. «Ha fatto un debito al gioco e ha pagato con un assegno scoperto. Il suo creditore ha minacciato qualcosa di terribile a Craig se non avrà i suoi soldi. Ho tanta paura, Royce. Non voglio che qualcuno gli faccia del male». «Comunque, io credo che non dovresti firmare, Diane». Verso sera ricevette una sua telefonata. Disse di aver firmato e di essere stata dal medico nel pomeriggio. Aspettava un bimbo. Questa notizia non li rallegrò affatto. Temevano che la presenza di un bambino avrebbe peggiorato la situazione. Ma Diane non era di questo parere. Era convinta che il bambino avrebbe riunito lei e Craig. La sera in cui decise di dare la notizia a Craig, si pettinò e si vestì con particolare cura. Craig, quando la vide, si insospettì. «Dove pensi di andare stasera, Diane?» «Vorrei uscire con te, Craig». Egli scosse il capo. «No, proprio non posso, Diane». «Ma Craig, si tratta di un'occasione importante». «Beh, ma non è mica l'anniversario del nostro matrimonio, Diane». «È ancora più importante», mormorò Diane mettendogli le braccia intorno al collo. Craig voltò il capo perché lei non sentisse il suo alito e chiese irritato. «Cosa c'è?» «Avremo un bambino. Non è meraviglioso?» «Cosa? Un bambino?» Diane stava per scoppiare in lacrime. «Non vuoi un bambino, Craig?» Egli esitò un attimo. «Non lo so. Forse sarà abbastanza bello», aggiunse poi confuso. Durante le settimane seguenti, Craig fu pieno di premure per Diane e per la sua salute. Ma questo suo atteggiamento non ebbe lunga durata. Presto perse ogni interesse per Diane e per il bambino e si allontanò da casa per periodi sempre più lunghi. Diane era triste. Il sorriso era scomparso dal suo volto e aveva lasciato il posto al pianto e allo scoraggiamento.

0: invitiamo all'ascolto del programma attraverso la parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi capitolo 11. L'autorità di Paolo come apostolo è stata sfidata nella chiesa di Corinto da alcuni insegnanti giudei che erano andati lì dopo che Paolo se n'era andato, come facevano spesso, cercando di portare la gente sotto la schiavitù del legalismo. Conoscendo Paolo, sappiamo che l'enfasi del suo ministero era sulla grazia di Dio, e c'erano quelli che non riuscivano proprio a sopportare la grazia di Dio come la insegnava Paolo, e seguivano Paolo dappertutto, cercando di screditarlo, e cercavano, come ho detto, di portare la gente sotto il legalismo, dicendo che non potevi essere cristiano se non eri circonciso e se non ubbidivi alla legge di Mosè, e predicavano una giustizia per mezzo delle opere, cosa che Paolo rifiutava, perché predicava che la giustizia sia per mezzo della fede in Gesù Cristo. E così, per poter appoggiare la loro posizione tra i credenti, cercavano di screditare Paolo, parlandone male. Ora, era stato Paolo a fondare la Chiesa, era stato Paolo a fare il lavoro duro, a gettare il fondamento, era stato lui quello che era andato in una città pagana a parlare di Cristo a queste persone e a portarle a questa gloriosa conoscenza di Gesù Cristo. Questi altri erano parassiti, si erano presentati dopo che Paolo se n'era andato e avevano cercato di approfittarsi del lavoro di Paolo, portando la gente nella schiavitù. E così si appoggiavano su questo fatto: noi siamo veri giudei, Paolo non è un vero giudeo, noi siamo i veri israeliti. E i rabbini a quei tempi spesso urlavano contro i loro studenti. E se pensavano che non stessero capendo qualcosa, iniziavano a schiaffeggiarli. Ed evidentemente alcune di queste persone stavano seguendo questi costumi dei rabbini, perché Paolo, lo vedremo fra un attimo, parla del suo ministero e della differenza tra il suo ministero e questi che erano venuti dopo di lui. Ora, avendo screditato Paolo, avendo cercato di distruggere la sua credibilità, Paolo ritiene che sia necessario ristabilire la sua credibilità, anche se non dovrebbe essere necessario, e che sia necessario rispondere ad alcune delle accuse che queste persone hanno fatto contro di lui e contro il suo carattere. E così Paolo dice: «Oh, quanto desidererei pure che voi sopportaste con me un po' di follia, solo per un attimo». E parla di questo suo vantarsi come di una follia, questo vantarsi delle cose che ha sopportato per Cristo. È stato obbligato. Non gli piace sventolare la propria bandiera, ma è qualcosa di necessario, a causa del modo in cui questi falsi insegnanti stavano cercando di costruirsi il loro proprio seguito, screditando Paolo. «Quindi quanto desidererei pure che voi sopportaste con me un po' di follia», dice Paolo. «Ma infatti voi mi sopportate, quindi vorrei che sopportaste, e in effetti mi sopportate. Io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno sposo, per presentarvi a Cristo come una casta vergine». Ora, il matrimonio a quei tempi era concordato. I genitori si incontravano e si dicevano: «Voi avete una bella figlia, noi abbiamo un bel figlio, perché non li facciamo sposare?» E c'erano tre aspetti legati al matrimonio. C'era prima di tutto l'impegno, o la promessa, il fidanzamento. Ora, questo poteva avvenire già quando i ragazzi avevano 3 o 4 anni. Avete degli amici, vi conoscete da tanti anni. Loro hanno una bambina, voi avete un bambino. Beh, facciamoli sposare quando saranno grandi. Così sono fidanzati, promessi, impegnati l'uno all'altra. E così i bambini all'asilo: «Con chi sei fidanzato tu?» Quando crescevano e si avvicinava il tempo per loro di sposarsi, un anno prima del matrimonio si faceva lo sposalizio, che all'epoca non era un matrimonio, ma i due erano impegnati come un vero e proprio matrimonio. Era talmente serio che era necessario divorziare dallo sposalizio. Ad ogni modo il matrimonio non si consumava prima della cerimonia nuziale. È stato durante questo anno precedente alle nozze che Maria ha concepito Cristo, per mezzo dello Spirito Santo. È per questo che era un così grande problema per Giuseppe. Ora, lo sposalizio durava un anno ed era un po' simile al nostro fidanzamento ufficiale. C'era l'impegno, ma non veniva ancora consumato. E poi naturalmente veniva la cerimonia nuziale, che durava 7 giorni. E alla fine dei 7 giorni il matrimonio veniva consumato. Così ora Paolo parla come un padre. Vi ho fidanzati, intendendo riferirsi a questo sposalizio. Io sono vostro padre spiritualmente. Avete conosciuto Gesù Cristo per mezzo del mio ministero tra di voi. Ho la stessa gelosia per voi di quella di un padre per suo figlio, per sua figlia. E vi ho fidanzati a Gesù Cristo. E il mio desiderio è presentarvi a Lui come una casta vergine. C'erano dei costumi davvero interessanti relativi al matrimonio. Quando il matrimonio veniva consumato, allora si dovevano mostrare quelli che loro chiamavano i segni della verginità. Il padre prendeva questo come una prova da conservare negli anni della verginità di sua figlia. Era qualcosa di estremamente importante. Proprio l'altro giorno in Israele, una ragazza è stata messa a morte dalla sua famiglia perché ha avuto relazioni con un ragazzo prima del matrimonio, e l'onore della famiglia era in ballo, e l'hanno messa a morte. Erano di una tribù di beduini. Conservano ancora questi vecchi costumi e sono molto rigidi. Continuano a praticarlo anche oggi. Se una ragazza non è vergine quando si sposa, ciò ricade sulla famiglia, sull'onore della famiglia e del padre, perché è responsabilità del padre assicurare che rimanga vergine fino al giorno del matrimonio. E la prendono come un'enorme responsabilità, una questione di onore. È molto importante per loro. E così Paolo dice: «Ehi, sono come un padre, sono geloso per voi, desidero presentarvi a Gesù come una casta vergine. Non voglio che siate corrotti da questi altri insegnamenti e da questi altri insegnanti, che siate trascinati verso un altro Gesù, verso un altro Evangelo. Voglio tenervi puri nell'Evangelo di Gesù Cristo, ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che si deve avere riguardo a Cristo, o dalla semplicità che è in Cristo. È così difficile mantenere l'Evangelo semplice. Ci sono sempre uomini che vogliono complicarlo. Basta che andate un po' in giro e vedrete come gli uomini hanno complicato l'Evangelo. Un paio di settimane fa, di domenica mattina, eravamo nella parte vecchia di Gerusalemme, ed eravamo lì che mercanteggiavamo con uno dei negozianti del posto, e ho sentito questo tan tan tan tan tan tan, e naturalmente mi sono rigirato per vedere quello che stava succedendo, e c'era questo grosso uomo che marciava tutto solenne, tutto dritto, con l'aspetto molto serio. Aveva un grosso bastone d'oro, un cappello rosso, un mantello nero, e camminava giù per questa piccola stradina stretta stretta di Gerusalemme, la parte vecchia di Gerusalemme, e con questo bastone sbatteva forte contro il marciapiede di pietra, mentre scendeva, tan tan, tan tan, tan tan. E dietro di lui queste persone con i mantelli neri e i cappelli neri, dall'aspetto molto serio, e marciavano seguendo il tempo di questo tan tan, tan tan, tan tan. E stavano andando in chiesa marciando. Stavano andando a celebrare il culto. E il negoziante dice: «Beh, ecco i cristiani che vanno in chiesa stamattina. Seri, dall'aspetto che mette paura. Questi uomini camminavano fianco a fianco, in file da 4, credo. Mi pare che fossero file da 4. E questo davanti, tan tan, tan tan, tan tan. Ecco i cristiani». E la mia reazione: se questo è il cristianesimo, no, grazie. Hanno reso tutto così complicato. Dovete accostarvi a Cristo in questo modo complicato. Paolo dice: «Oh, sono geloso per voi. Voglio presentarvi puri, ma temo che qualcuno vi abbia privati di quella meravigliosa semplicità che è in Cristo. Ogni volta che iniziamo a crearci i nostri sistemi religiosi, le nostre gerarchie, voglio far vedere agli altri che sono più importante di te. Quindi indosso un mantello di un colore particolare. E il mio mantello dimostra che, ehi, sono più importante di te, sono un tuo superiore. E così voglio che tutti sappiano che uomo santo e importante sono. E così iniziamo a fare questi vari gradi, questi sistemi, e ci allontaniamo così tanto dalla semplicità che è in Cristo. Come amo la classe dei bambini piccoli. Come amo andare e sedermi e ascoltare i piccoli bambini parlare di Dio, la semplicità della loro fede, la semplicità e la sincerità del loro amore. O forse la loro teologia è un po' confusa. Il primo giorno, quando si è sentita la voce uscire dagli altoparlanti, i bambini erano tutti seduti, all'improvviso si sente questa voce che dice «Attenzione, per favore!» E un bambino dice «Chi è Dio?» Ma oh, come amo la semplicità! Sono grato a Dio che mi ha fatto una persona semplice, per niente complicato. Paolo ha una grande paura che queste persone che sono sopraggiunte hanno imposto ogni genere di regole, ogni genere di obblighi. E eravamo seduti al ristorante, sempre in Israele, e in un angolo c'era questa grande coppa d'argento con un mestolo d'argento e tutto il resto. E quest'uomo entra, va lì e prende questo mestolo per lavarsi le mani. E se non lo fa nel modo giusto e per il giusto numero di volte, non sei veramente puro. Non puoi semplicemente andare, prendere il sapone, lavarti le mani e asciugartele con l'asciugamani. Così non sei puro. Devi per forza farlo ogni volta in quel particolare modo. E quindi qui ci sono questi bellissimi e semplici bambini in Cristo, a Corinto. Loro credevano e confidavano in Gesù Cristo, amavano il Signore, stavano bene, ma poi sono venuti questi insegnanti e hanno iniziato a imporre loro tutte queste regole, tutti questi obblighi, e li hanno trascinati via dalla semplicità che è in Cristo. Se uno infatti venisse a voi predicando un altro Gesù, che noi non abbiamo predicato, o se voi riceveste un altro spirito che non avete ricevuto, o un altro Evangelo che non avete accettato, ben lo sopportereste. Predicare un altro Gesù, predicare un altro Evangelo. Ci sono molte persone che hanno preso la stessa terminologia e l'hanno ridefinita per poter confondere e ingannare. Per esempio, i mormoni parlano della loro fede in Gesù Cristo, del fatto che credono che Lui sia il Figlio di Dio, che è morto per i loro peccati, che è il Salvatore. E quando li senti parlare dici, beh, allora crediamo la stessa cosa. Ma il Gesù in cui credono loro è il fratello di Lucifero. E loro credono che Dio, volendo salvare il mondo, ha fatto questa riunione. E Lucifero è venuto con il suo piano di redenzione, e suo fratello Gesù pure è venuto con il suo piano di redenzione. E il Padre ha scelto il piano di Gesù anziché quello di Lucifero. Cosa che lo ha fatto arrabbiare così tanto che ha deciso di venire giù a rovinare tutto il piano di redenzione di Gesù. E questo viene anche rappresentato con grande fasto nelle loro cerimonie, nel Tempio. Questa grande discussione tra Gesù e suo fratello Lucifero, circa il piano di redenzione. Beh, questo è un altro Gesù. Non è il Gesù di cui parla la Bibbia, che è l'unico, l'unigenito figlio di Dio. Così parlate di Gesù. Ma di quale Gesù si tratta? Parlate di Dio, ma di quale Dio si tratta? Quando parlate di Dio state parlando di Adamo, che Brigham Young ha dichiarato essere l'unico Dio con cui abbiamo a che fare, quello che ha fatto rimanere incinta Eva. Ora i mormoni oggi non riconoscono la teoria di Brigham Young, di Adamo come Dio. Bisogna dirlo, ed è onesto dirlo, che non riconoscono più la teoria di Adamo come Dio. Non hanno sconfessato però che Gesù è fratello di Lucifero. Ma la cosa interessante è che non si sono resi conto che Brigham Young stava seguendo la dottrina basilare dei mormoni quando ha dichiarato che Adamo è il nostro Dio. Perché qual è l'obiettivo del mormone? Se sei fedele, se il tuo matrimonio è suggellato nel Tempio, se rimani un mormone fedele, tu e tua moglie diventerete dei e avrete il vostro pianeta personale. e potrete andare e popolare il vostro pianeta, iniziando tutto per conto vostro. E potrete governare il vostro pianeta, e sarete il dio di quel pianeta. E noi altre brave persone saremo i vostri angeli, e dovremo occuparci di voi, occuparci delle varie faccende meno importanti, dei dettagli. Questa è la dottrina dei mormoni, ascendere al livello di Dio. Ora, cosa ha fatto Brigham Young? Ha solo portato la dottrina un passo indietro. In altre parole, perché dovremmo credere che questo processo sia cominciato solo 6.000 anni fa, con Adamo ed Eva? Vedete, Adamo era un mormone in un altro pianeta, da qualche parte. Un mormone buono e fedele. Lui e sua moglie sono stati suggellati nel matrimonio. E così è venuto con una delle sue mogli celesti, Eva. E hanno iniziato a popolare la Terra. E Brigham Young ha solo portato la dottrina dei mormoni un passo indietro. Loro inorridiscono all'idea che Adamo sia nostro Dio. Ma è la loro stessa dottrina, quella che loro predicano, portata un passo indietro, anziché un passo avanti. Brigham Young è solo andato indietro. Vedete, tutti noi stiamo progredendo, se siamo mormoni, verso la divinità. Stiamo diventando dei. Mi pare di ricordare di qualcuno a cui hanno detto che loro diventeranno un dio se mangiano del frutto dell'albero di cui Dio ha detto non ne mangiate. Predicare un altro Gesù, presentarsi con astuzia, trascinare i credenti lontano dalla semplicità che è in Cristo. Così Paolo dice: ora io ritengo di non essere stato in nulla inferiore ai sommi apostoli. Questi uomini avevano accusato Paolo di essere rozzo nel parlare. La sua parola, dicevano, è di poco conto. Scrive lettere potenti, ma la sua parola è di poco conto. Quando è presente di persona non è che un nanerottolo. Così Paolo dice: se anche sono rozzo nel parlare, non lo sono però nella conoscenza. Anzi, lo abbiamo dimostrato a voi, in ogni modo e in tutte le cose. In altre parole, ehi, sono stato sincero e trasparente con voi, gente. Non sono stato astuto. Non vi ho nascosto le cose, vivendo una doppia vita. Ho forse io commesso peccato, abbassando me stesso affinché voi foste innalzati. Non mi sono presentato come un tipo importante. Non sono venuto con, non so, l'autorità apostolica, dando ordini qua e là. Sono venuto come un servo. Sono venuto in semplicità di parola e di condotta, anche se non manco di conoscenza. So molto di più, ma ho scelto deliberatamente di essere così fra voi. Non ho innalzato.

suo sostegno. Era venuto dalla chiesa di Filippi, che gli aveva mandato queste offerte. E quando era stato necessario era andato a lavorare lui stesso, come fabbricante di tende, per sopperire ai suoi bisogni. Così dice: «Ehi, solo perché non ho preso i vostri soldi, solo perché non vi ho spogliati». Vedete, questi altri uomini che erano venuti, questi insegnanti che erano venuti screditando Paolo, loro stavano spogliando la gente finanziariamente. Usavano tutti questi tipi di trucchi per tosare il gregge di Dio. Eppure screditavano Paolo. Paolo dice: «Io ho spogliato altre chiese, ricevendo uno stipendio da loro per servire voi». Non intende dire spogliato letteralmente altre chiese, ma aveva ricevuto delle offerte che loro gli avevano mandato per sostenerlo mentre ministrava a quelli di Corinto. Inoltre, quando ero tra di voi e mi trovavo nel bisogno, non sono stato di aggravio ad alcuno, perché supplirono al mio bisogno i fratelli che vennero dalla Macedonia, e in ogni cosa mi sono guardato dall'esservi di aggravio, e anche per l'avvenire me ne guarderò. Come la verità di Cristo è in me, questo vanto nei miei confronti non sarà messo a tacere nelle contrade della Caia. Non potete dire che sono venuto là e vi ho messo sopra un terribile peso, che sono venuto per derubarvi, che sono venuto per approfittarmi di voi, perché non ho preso nulla da voi. Perché? Forse perché vi amo. Dio lo sa. Anzi, ciò che io faccio lo farò ancora, per troncare ogni pretesto a quelli che desiderano un pretesto, per essere trovati simili a noi in ciò di cui si gloriano. In altre parole, questo è quello che ho fatto io. E quelli che parlano contro di me, mi piacerebbe vederli fare la stessa cosa. Se sono davvero quei grandi apostoli che dicono di essere, se sono davvero quello che dicono di essere, allora facciano quello che ho fatto io. Non prendano nulla da voi. Smettete di sostenerli e vediamo se rimangono ancora con voi. Vediamo se il loro è vero amore. Smettete di sostenerli economicamente. Tali falsi apostoli, infatti, sono degli operai fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. Queste persone che si presentano con questa grande facciata, che sembrano così spirituali, così pii, eccetera. Ho ricevuto una telefonata ieri, una telefonata quasi disperata dal Guatemala. Alcuni uomini sono andati lì dagli Stati Uniti con questa dottrina della manifestazione dei figli di Dio e mi parlava e mi diceva come alcune chiese siano state completamente rovinate da questa pericolosa dottrina. Questa dottrina in sostanza dice che noi saremo manifestati come figli di Dio e in questo consiste la seconda venuta di Gesù. Lui non verrà in senso letterale, ma verrà nella Chiesa e sarà manifestato per mezzo della Chiesa e noi saremo i figli di Dio manifestati al mondo. Noi siamo la seconda venuta di Cristo e non appena saremo manifestati riceveremo un'enorme potenza. E all'improvviso diventeremo dei super santi e prenderemo possesso del mondo. E ha un certo successo, perché esalta l'uomo, fa leva sulla tua superbia, no? Ehi, che nazione ti piacerebbe governare? E cose del genere. Tu diventerai potente, estremamente potente, e sarai finalmente manifestato al mondo, e tutto il mondo si inginocchierà davanti a te. Perché tutti vedranno quello che sei veramente, un figliuolo di Dio, e così via. E il mondo sta aspettando la tua manifestazione, e tutto quello che dobbiamo fare è diventare perfetti, e allora potremo essere manifestati. Beh, è chiaro che questo rimanda alla questione di un bel po' di tempo, non è vero? Comunque, se volete saperne di più, uno dei primi che ha cominciato ad insegnare questa dottrina lo trovate sul canale 56 ogni tanto. Ha un altare tutto d'oro, una grande corona, eccetera. Si chiama Oil Juggers
Lui è quello che ha cominciato ad insegnare la dottrina.

0: scena della manifestazione dei figlioli di Dio e lì potete vedere una di queste manifestazioni. Per me è un'abominazione, non una manifestazione. E così si presentano come figli della luce, come apostoli, eccetera. Ma Paolo dice, e allora? Anche Satana si trasforma in angelo di luce, o si presenta come un angelo di luce, per poter ingannare. E lo stesso fanno i suoi ministri, non c'è nulla di strano. Lo dico di nuovo, nessuno mi consideri un insensato, se no ricevetemi pure come un insensato, affinché mi possa anch'io vantare un po'. Se volete continuare a pensarlo, fatelo pure. Ricevetemi come un insensato, ma ora mi voglio vantare un po' di me. Siete voi che mi avete obbligato a farlo, e così lo farò. Poiché molti si vantano secondo la carne, anch'io mi vanterò. Voi, infatti, che siete savi, sopportate volentieri gli insensati. Ora li fa a pezzi. Siete stati presi in giro. Vi siete fatti abbindolare. Queste persone ve l'hanno fatta. Voi siete così savi, vero? Eppure avete dato ascolto a questi insensati. Ora, se qualcuno vi riduce in servitù, se qualcuno vi divora, se qualcuno vi deruba, queste persone li stavano mandando in rovina, se qualcuno si innalza, se qualcuno vi percuote in faccia, dovete ascoltare me, sbang, dovete darmi i vostri portafogli, voi lo sopportate. Voi accettate tutto questo. Siete dei creduloni, degli sciocchi. Vi siete fatti prendere in giro. Lo dico a mia vergogna, come se noi fossimo stati deboli. Eppure in qualunque cosa uno è ardito. Lo dico nella follia. Ora anch'io faccio il folle. Ehi, questi uomini sono arditi, sono ardito anch'io. Questi uomini sono essi ebrei? Lo sono anch'io. Sono essi israeliti? Lo sono anch'io. Sono essi progenie di Abramo? Lo sono anch'io. Sono essi ministri di Cristo? Parlo da stolto, da folle. Io lo sono più di loro. Nelle fatiche molto più di loro. Nelle battiture grandemente di più. Molto più nelle prigionie e spesso in pericolo di morte. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso 1 giorno e 1 notte sull'abisso, sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame e nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità. E oltre a queste cose esterne, ciò che mi assilla quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese. Chi è debole che non lo sia anch'io? Chi è scandalizzato che io non arda? Se è necessario vantarsi, io mi vanterò delle cose che riguardano la mia debolezza. Il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che è benedetto in eterno, sa che non mento. A Damasco il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città dei Damasceni per catturarmi, ma da una finestra fui calato lungo il muro in una cesta, e così scampai dalle sue mani. Questo mostra quanto sia parziale quanto riportato nel libro degli Atti. Paolo scrive questa epistola ai Corinzi da Efeso. Nel libro degli Atti siamo al capitolo 19. E fino al capitolo 19 solo 3 di queste cose che Paolo elenca qui sono state menzionate. Ma tutte queste cose sono avvenute prima del capitolo 19 degli Atti. E così potete constatare come sia incompleto il resoconto degli eventi riportati nel libro degli Atti. Atti in un certo senso tocca solo i punti principali. E qui Paolo ci dice di più circa quello che ha passato. Negli Atti si parla della lapidazione di Listra e poche altre cose. Ma ragazzi, che cosa ha dovuto passare quest'uomo? Per portare l'Evangelo di Gesù Cristo a popoli che non l'avevano mai sentito prima. Pensi di aver fatto qualcosa di grande per il Signore, eh? Che hai fatto grandi sacrifici per Dio. Che ti sei impegnato davvero molto. Ehi, guarda quest'uomo. Quanto mi piace Paolo. Credo proprio che sarà una delle prime persone che andrò a cercare quando andrò lì su. Non è che vado e mi presento, ma gli vado vicino e mi metto semplicemente ad ascoltare. Sono ansioso di conoscerlo. È stato una sorta di modello per me, ma io non sono nessuno. Non appartengo neanche alla stessa serie. Io gioco nella serie dilettanti. Quest'uomo gioca nella serie A. Che impegno il suo. Ed è stato obbligato a parlare di queste cose. Se non lo avessero obbligato, non avremmo mai saputo tutte queste cose di Paolo. Ma ora sente che sia necessario farlo. Queste persone dicevano: «Ehi, noi siamo ebrei, noi siamo questo, noi siamo quello». E Paolo dice: «Ehi, questi pensano di essere qualcuno. Ora gli faccio abbassare la cresta, se è quello che cercate». Certo, il vantarsi non mi è di alcun giovamento. Verrò quindi alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, o che più di 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, ma quest'uomo fu rapito fino al terzo cielo. Ora ho sentito dei predicatori parlare di questa esperienza extracorporale di Paolo e dicono che lui ha avuto una di queste esperienze extracorporali. Beh, è molto interessante che loro lo sappiano, perché neanche Paolo lo sapeva, quello che gli era successo. Paolo dice: «Non so se è stato con il corpo o fuori dal corpo». Ora, se tornate indietro di 14 anni, arrivate alla lapidazione di Paolo avvenuta all'Istra, ed è possibile che questa sia l'esperienza di cui sta parlando qui. Se vi ricordate, all'Istra Paolo è stato lapidato, e poi lo hanno trascinato fuori dalla città, credendolo morto. E i suoi amici si sono radunati intorno a lui e hanno iniziato a piangere: «Oh, povero vecchio Paolo, guarda che gli hanno fatto». Il suo corpo era lì che giaceva a terra, immobile, e quelli che l'avevano lapidato se n'erano andati a casa. «Ehi, finalmente l'abbiamo ammazzato, finalmente ce ne siamo liberati». E i suoi amici erano lì che piangevano, ma a un certo punto Paolo apre gli occhi, si alza e dice: «Ehi, torniamo in città a predicare». Paolo deve essere impazzito. Ora, è possibile che Paolo fosse in realtà morto in quell'occasione e che quindi il suo spirito sia stato portato in cielo? Ed è possibile che si stia riferendo proprio a questa occasione? È accaduto 14 anni prima, o poco più di 14 anni prima del tempo in cui scrive questo. Conosco un uomo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so. Non so se ero morto o ero vivo. Questo è quello che sta dicendo. Può darsi che ero morto e che quindi ho avuto un'esperienza extracorporale. Il mio spirito. So che il mio spirito è salito in cielo, ma non so se ero morto o vivo. Non lo so questo. So solo che il mio spirito è salito in cielo. Ora, questo solleva un punto interessante. Il fatto che Paolo non sapesse se era vivo o se era morto, ma sapeva che il suo spirito si trovava in cielo ed era cosciente lì e poteva ascoltare cose così gloriose che sarebbe un crimine cercare di descriverle. Mostra che lo spirito va immediatamente in cielo ed è cosciente quando uno muore. Ora, Paolo dice: «Non so se ero vivo o morto». Se quando muori entri in uno stato di sonno, allora Paolo avrebbe dovuto dire: «Beh, io ho avuto una visione gloriosa, quindi non potevo essere morto, perché ero cosciente di quello che stava succedendo». Ma lui dice: «Non so se ero vivo o morto. So solo che sono stato rapito fino al terzo cielo. Se con il corpo o fuori dal corpo non lo so, ma so che sono stato rapito. E so che quell'uomo, se con il corpo o senza il corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso». Vi ricordate, Gesù disse: «Oggi sarai con me in paradiso». E quest'uomo udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo di proferire, o letteralmente che è un crimine cercare di descrivere. Non c'è una lingua, non ci sono parole che possono descrivere le esperienze che ho avuto. Una volta ho letto di una bambina che era cieca, ma il problema non era irreparabile. E un grande dottore le ha fatto diverse operazioni. E alla fine, mentre toglievano le bende, piano piano, un po' alla volta, per permettere alla luce di penetrare lentamente nei nervi ottici, alla fine tolgono le ultime bende. E la piccola bambina, in braccio a sua madre, quando hanno tolto le ultime bende, ha iniziato a guardarsi intorno. Per la prima volta poteva vedere la faccia di sua madre, la faccia del dottore, la stanza. Poi è scesa, si è avvicinata alla finestra e ha guardato fuori. Ha visto il cielo azzurro, l'erba verde, i fiori, gli alberi, i bambini che giocavano. Quindi è scoppiata in lacrime ed è corsa da sua madre. Si è gettata fra le sue braccia, singhiozzando. Così sua madre ha detto: «Che c'è? Qual è il problema?» E lei: «Oh mamma, perché non mi hai detto che era tutto così meraviglioso?» E la mamma: «Beh, tesoro mio, ho provato a farlo, ma è così difficile cercare di descrivere a parole i colori, le nuvole, il cielo. Ho fatto quello che potevo. Quando saremo in cielo andremo da Paolo e gli diremo: Paolo, tu sei stato qui, perché non ci hai detto che era così meraviglioso? Vi ho detto, amici, che sarebbe stato un crimine cercare di descriverlo. Non ci sono parole che possono descrivere la gloria e la bellezza. Sapete, è per l'idea sbagliata che abbiamo del cielo, o per la nostra mancanza di fede, che ci addoloriamo per i nostri cari credenti che sono morti. Oh, che peccato! Aveva tutta la vita davanti. Era così giovane. Che peccato! Oh, che benedizione! Non deve vivere più in questo brutto mondo. Se davvero comprendessimo cos'è il cielo, la gloria, dovremmo piangere per qualcun altro. Dovresti piangere per te stesso, che stai ancora qui intorno. Ma non piangere per loro, è follia. Rapito in paradiso. Ho sentito queste cose, queste parole, ma sarebbe un crimine cercare di proferirle. Io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato, perché direi la verità, ma me ne astengo, affinché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. Non voglio che pensiate che sono qualcuno, perché Dio ha fatto tutto questo per me, e quindi che io sono speciale. Paolo non sta cercando di innalzare se stesso ai loro occhi. È stato obbligato a difendere la sua posizione, perché la verità che lui aveva proclamato era stata messa in dubbio, sfidata. E questa è l'unica ragione per cui sta dicendo queste cose, perché la verità era a repentaglio. Ma dice: vi dico io di cosa mi glorio davvero. Mi glorio delle mie debolezze. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. Quindi Paolo parla qui di questa spina nella carne, e la parola in greco è una stecca, o un piolo, un picchetto da tenda. Quando i beduini montano le loro tende, che guarda caso è un lavoro che fanno le donne, gli uomini non sanno nemmeno maneggiarle, non sanno come si monta una tenda. Sanno fare un buon caffè, ma non sanno niente di come si monta una tenda. Questo è un lavoro da donne. Sono le donne che devono smontare le tende, portare le tende e rimontare le tende, quando l'uomo decide di spostarsi un po'. Naturalmente lui deve decidere quando è tempo di spostarsi. Questo è il suo lavoro. Non c'è più erba fresca per le pecore? Spostiamoci. E poi decide dove piazzare la tenda. Ma ora è compito della donna. Ma lì nel deserto c'è davvero un bel vento. Così prendono questi pioli o picchetti, lunghi circa mezzo metro, e li conficcano nel terreno per fissare le tende contro il vento del deserto. Paolo dice: c'è questo picchetto da tenda nella mia carne. Un arpione, un grosso chiodo. Non una spina, non una piccola cosetta irritante. Questo era davvero qualcosa di grosso. Mi è stata data. Affermazione interessante. Sono sicuro che mentre Paolo pregava che fosse rimossa, non sapeva che gli era stata data. Sono sicuro che questo è qualcosa che ha scoperto in preghiera, questa spina nella carne, qualunque cosa fosse. E Dio non ci dice cosa fosse. E io penso che sia voluto il fatto che non ci viene detto cosa fosse quella spina nella carne. Ci sono dei suggerimenti, ci sono delle ipotesi. Alcuni credono che fosse una malattia agli occhi che rendeva Paolo davvero sgradevole da vedere. Alcuni credono che fosse la malaria, un tipo di malaria che c'è in Asia, che ti debilita e ti procura terribili mal di testa. Ci sono molte ipotesi, ma non lo sappiamo con certezza. La Bibbia non lo dice e quindi sono solo ipotesi. È meglio non dire nulla quando la Bibbia non dice nulla. Io credo che Dio abbia deciso volutamente di non farci sapere quale fosse la spina nella carne di Paolo, in modo che ognuno di noi che ha una qualche spina nella carne possa relazionarsi con Paolo e relazionarsi con la sua esperienza. Vedete, se sapessimo esattamente cosa fosse, potremmo dire, oh sì, quello era il problema di Paolo, il mio è diverso. Dio ha potuto fare quella cosa per Paolo, ma il mio caso è molto diverso da quello di Paolo. Ma perché non lo sappiamo? Tutti possiamo immedesimarci in quella situazione. Perché era qualcosa di fastidioso, era qualcosa di doloroso, era una debolezza, la chiama infermità e parla di questa infermità o di questa debolezza, di questo disturbo, qualunque cosa fosse. C'era questo angelo di Satana che lo stava schiaffeggiando, ma Paolo scopre che mi è stata data. In altre parole, scopre che c'era uno scopo divino per questo. Era qualcosa che Dio aveva permesso nella sua vita. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. 3 volte, dice Paolo, ho pregato 3 volte Dio che la rimuovesse. 3 volte ha chiesto a Dio di togliere quella cosa che era stato Dio a portare nella sua vita. Ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza, o si dimostra perfetta nella debolezza. Quindi Paolo è giunto ad avere per mezzo dello Spirito un'attitudine completamente nuova rispetto a questa spina nella carne. Mentre prima pregava di esserne liberato, ora non prega più di esserne liberato, ma ora dice mi vanto, mi glorio in essa. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, perché la potenza di Dio si dimostra perfetta nella debolezza, io mi glorierò delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me, affinché la potenza di Dio possa essere manifestata nella mia vita. E poi dice, perciò io mi diletto nelle debolezze, queste debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Perché? Perché ora sperimento la forza di Dio. Quindi è così che Paolo vede la spina nella carne. Vedete, Dio non rispose alla sua preghiera, almeno non come lui voleva, perché Dio è sovrano. Dio non è obbligato a rispondere alle mie preghiere. Dio non è il genio della lampada. Non è lì per realizzare 3 desideri. Non è lì per accondiscendere alle mie pretese. Non sono io quello che fa andare avanti l'universo. E se ho un po' di buon senso, non dovrei neanche cercare di mandare avanti la mia stessa vita, ma affiderei la mia vita completamente a Lui. Affiderei il mio destino a Lui. Cercherei la sua guida e le sue indicazioni. È un folle chi cerca di dire a Dio quello che deve fare, chi vuole che Lui accondiscenda alla propria volontà, alle proprie richieste. Cosa so? Cosa capisco delle cose che accadono intorno a me? Io vedo solo una minima parte del quadro generale. Mi sono sbagliato spesso nel mio giudizio riguardo a determinati problemi, per il fatto che non conoscevo tutta la verità. E quando poi ho saputo tutta la verità, ero così imbarazzato per quello che avevo detto. Oh, guarda che ho combinato. Ora ho scoperto tutta la verità. Sono stato duro con quell'uomo, gli ho detto che è uno sciocco, e ora ho scoperto che è un giudice. E devo comparire davanti a lui la prossima settimana. E cose del genere. Oh, se solo avessi saputo. E quindi eccomi qui, così limitato nella mia comprensione e nella mia conoscenza. Eppure continuo a dire, ora Dio, questo è quello che voglio che tu faccia. E se vuoi che continui a servirti, faresti meglio a farlo, o non crederò più in te. Se non intervieni in questo, Signore, scordati di me. E cerchiamo di muovere il braccio di Dio e obbligare Dio a fare qualcosa, in modo che Lui si pieghi alla nostra volontà. Paolo pregò ed ebbe una risposta, ma non era la risposta per cui aveva pregato. E spesso avviene proprio così. E Dio non ci dà sempre quello che chiediamo, perché ha qualcosa di meglio in serbo. E quello che Dio aveva in serbo per Paolo era una rivelazione ancora più grande di sé. Paolo, nonostante tutto quello che stai passando, la mia grazia ti basta. Ti porterò avanti, Paolo. La mia grazia ti basta, ti è sufficiente, e la mia potenza si manifesta in modo perfetto nella tua debolezza. Ora vedete questa nuova rivelazione che ha fatto sì che Paolo cambiasse completamente atteggiamento verso questa spina. Invece che lamentarsi e brontolare e dire «Oh Dio, toglila! Ti prego, Dio, rimuovi questa cosa!» Ora dice «Perfetto! Mi glorio in questa spina, me ne vanto, perché per mezzo di questa spina sono giunto ad avere una rivelazione ancora più profonda di Dio. Conosco più ora la sua potenza nella mia vita di quanto non l'avessi mai conosciuta prima. Un messaggero di Satana per schiaffeggiarmi, ma Dio l'ha trasformato in uno strumento per portarmi a sperimentare ancora di più la potenza di Dio che opera nella mia vita». E così mi diletto, ho piacere in questa debolezza, perché quando sono debole, ehi, allora sì che sono davvero forte. Il cambiamento di atteggiamento che è avvenuto in Paolo per mezzo della preghiera. E molte volte è questo l'effetto più grande della preghiera. E la risposta più grande alla preghiera non è il fatto che Dio ci tira fuori dalle circostanze, ma la grazia di Dio sufficiente ad ogni cosa ci porta avanti attraverso le circostanze, dandoci grande vittoria nei nostri cuori. E questa è una testimonianza di gran lunga maggiore per il mondo. Se attraversando questa prova, non sfuggendone, ma attraversandola, io mantengo nel mio cuore uno spirito gioioso e sereno, uno spirito di vittoria, questa è una testimonianza di gran lunga più forte che se obbligassi Dio a venire e tirarmi fuori da questo guaio. Paolo dice, sono diventato insensato vantandomi. Voi mi ci avete costretto, poiché avrei dovuto essere raccomandato da voi. Siete voi che avreste dovuto difendermi. Io sono qui, voi mi avete costretto a raccomandarmi da solo, ma avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli, benché io non sia niente. Interessante, no? Ehi, non sono inferiore a nessuno dei sommi apostoli, ma nello stesso tempo non sono niente. Dio ci aiuti a capire questo. Siamo tutti niente. E quando pensi di essere qualcosa, allora hai ingannato te stesso e sei in una posizione pericolosa. Quando pensi seriamente, quando inizi a pensare che sei qualcosa. Dio disse a Paolo, la mia grazia ti basta, Paolo. Qualunque cosa Dio faccia per te, la fa sulla base della sua grazia, non perché la meriti, ma perché Lui è così amorevole e buono, e di conseguenza ciascuno di noi può sperimentare la grazia di Dio, che è sufficiente per ogni cosa, perché nessuno di noi la merita. Qualunque cosa Dio faccia per te, la fa sulla base della sua grazia, non perché la meriti, ma perché Lui è così amorevole e buono, e di conseguenza ciascuno di noi può sperimentare la grazia di Dio che basta per ogni cosa, che è sufficiente per ogni cosa, perché nessuno di noi la merita. È per essa che Dio opera. Ora i segni dell'Apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni e prodigi, con potenti operazioni. Ora Paolo dichiara qui che uno dei segni dell'Apostolo era proprio il dono dei miracoli. C'erano stati segni e prodigi e potenti operazioni. Questo faceva parte delle credenziali, se così potremmo dire, dell'apostolo a quei tempi. Questa era una delle cose a cui guardavano, che avessero queste potenti operazioni nel loro ministero. In che cosa infatti siete stati da meno delle altre chiese, se non in questo, che io non vi sono stato d'aggravio? Perdonatemi questo torto. L'unica cosa in cui siete stati da meno delle altre chiese è che non mi avete dato soldi, cioè non mi avete sostenuto, e quindi perdonatemi questo torto. Ma ecco, questa è la terza volta che sono pronto a venire da voi, questa è la terza volta che vengo e non vi sarò d'aggravio, nemmeno questa volta, perché non cerco i vostri beni, non cerco quello che avete, ma cerco voi. Quanto mi piace questa frase. Non sono qui perché cerco di arricchirmi, sono qui perché vi amo. Non voglio le vostre proprietà, voglio voi. Perché non sono i figli che devono accumulare per i genitori, ma i genitori per i figli. Io non dovrei ricevere in eredità dai miei figli, sono loro che dovrebbero ricevere in eredità da me. Io dovrei accumulare per loro. Non dovrei andare e dire: «Ehi, figlio mio, ho davvero bisogno di un aiuto questa settimana, puoi dare una mano al tuo vecchio?» Loro seguono questo, loro credono a questa scrittura. Loro vengono e dicono: «Ehi, papà, mi daresti una mano?» Ed è così che deve essere, e mi piace. In quanto a me, molto volentieri spenderò, anzi sarò speso per le vostre anime. Mi piace. E a voi? Questo atteggiamento di Paolo nei loro confronti. E io non voglio quello che avete, voglio voi. E sono lieto di spendere, di essere speso per voi. Come genitore io voglio accumulare per voi. Non c'è bisogno che mettiate da parte nulla per me. E sono felice di spendere e di essere speso per voi. Anche se qui è interessante, c'è un paradosso. Amandovi più intensamente, sono amato di meno. Più vi amo, più sembra che voi non mi amiate. Ma sia pure che io non vi sono stato d'aggravio, tuttavia essendo astuto vi ho presi con frode. Mi sono forse approfittato di voi per mezzo di qualcuno che vi ho mandato? Ho pregato Tito di venire da voi e con lui ho mandato questo fratello. Tito si è forse approfittato di voi? Non abbiamo camminato col medesimo spirito e sulle medesime orme? Pensate di nuovo che cerchiamo di giustificarci davanti a voi? Noi parliamo davanti a Dio, in Cristo, e tutto ciò, carissimi, per la vostra edificazione. Noi siamo qui e il nostro desiderio è edificarvi. Il nostro unico scopo è edificarvi. Sapete, c'è una filosofia di ministero molto importante, forse difficile da vedere, e molte persone non l'afferrano. Sapete, ci sono molti che vengono qui da tutto il mondo per scoprire il segreto di Calvary Chapel. Vogliono scoprire il segreto e tornare a fare lo stesso nelle loro comunità. E partecipano ad un paio di riunioni, poi vanno da Romain e dicono: «Qual è il vostro segreto?» E lui: «Non abbiamo segreti». «Dai, a noi puoi dirlo, ma c'è qualcosa di sottile, è vero, e in genere la gente non lo coglie». Ma Paolo ne parla qui. Ci sono molti ministeri che esistono per lo scopo di essere ministrati, perché altri li servano. Ci sono molti programmi radiofonici che esistono per lo scopo di essere ministrati. Ora, amici, vogliamo che ci scriviate questa settimana. Abbiamo bisogno del vostro aiuto e non potremo più trasmettere se non sostenete il nostro ministero. Questo ministero è sostenuto dal popolo di Dio. E presentano sempre i loro bisogni e cercano sempre di fare in modo che tu venga incontro ai loro bisogni. E quindi esistono per essere sostenuti dalla gente. Questo non era il ministero di Paolo. L'unico scopo di Paolo era ministrare alla gente, non prendere da loro, ma dare loro. E questa è la filosofia su cui abbiamo fondato Calvary Chapel: per dare alla gente, per ministrare alla gente, senza cercare di essere noi ministrati dalla gente. E questo è il motivo per cui non vi verrà mai chiesto di dare. Ve ne diamo l'opportunità, se volete. E diciamo, gli usceri verranno avanti e raccoglieranno l'offerta. Non diciamo cose tipo: ora fratelli vi chiediamo di non dare dalla cima del vostro portafogli, ma dal fondo del vostro cuore. E tutti questi cliché e così via. Non facciamo questo genere di cose. Se potete dare allegramente, bene. Se no, teneteveli. E siamo molto aperti circa questo aspetto. Perché non siamo qui per essere serviti. Siamo qui per servire. Non siamo qui per ricevere. Siamo qui per dare. E questa è la filosofia basilare che sta dietro al ministero. E l'abbiamo presa in prestito da Paolo. Vogliamo solo edificarvi. Temo infatti che talora, quando verrò, dice Paolo, non vi trovi come vorrei. Questa terza volta che vengo temo che non vi troverò come vorrei trovarvi. E temo di essere anch'io trovato da voi quale non mi vorreste, che talora non ci siano fra voi contese, gelosie, ire, risse, diffamazioni, insinuazioni, superbie, tumulti, e che venendo di nuovo fra voi, il mio Dio non mi umili davanti a voi e io non pianga su molti di quelli che in precedenza hanno peccato e non si sono ravveduti dell'impurità, della fornicazione e della dissolutezza che hanno commesso. Paolo sta dicendo: temo che quando verrò da voi, se le cose non si saranno aggiustate, che dovrò proprio piangere per voi, perché Dio giudicherà alcuni di voi, li distruggerà. E questo in realtà è quello che sta dicendo. Sta dicendo che alcuni di loro saranno come Anania e Saffira. Vi ricordate come Dio li fece morire? E Paolo sta avvertendo i Corinzi: se non vi purificate delle vostre azioni, temo che dovrò presenziare al vostro funerale, che la potenza dello Spirito di Dio operante per mezzo del mio ministero e della mia vita verrà giù con forza e alcuni di voi muoiano. Diversi anni fa il nostro supervisore ci ha proposto di prendere l'incarico pastorale nell'area di Cino, ma eravamo piuttosto riluttanti ad accettare. Era una grande chiesa, ma il pastore che era stato lì era lui che aveva fondato la chiesa. Era caduto in alcuni problemi morali ed era dovuto andar via. Le persone erano distrutte e il supervisore voleva che io andassi là e prendessi in cura la chiesa e cercassi di rimetterla su. E così siamo andati e abbiamo parlato alla chiesa, e anche altri pastori sono andati a parlare alla chiesa. E la chiesa doveva poi votare per avere un pastore. E io ho detto al supervisore che non ero interessato, che avevo una chiesa più piccola, ma mi piaceva stare dove stavo e il ministero che svolgevo per quelle persone. Ma nello stesso tempo nel mio cuore sentivo che Dio mi stava chiedendo di andare lì, che quella era davvero la volontà di Dio e che io stavo cercando di resistere perché mi trovavo bene dove stavo. E così si doveva fare un'assemblea di chiesa con tutti i membri e votare. E il supervisore mi disse: va bene per te se lascio lo stesso il tuo nome tra quelli dei pastori da votare, va bene per te? Io risposi: sì, certo, basta che non sono poi obbligato ad andare. E lui: va bene, non ti forzerò, ma vorrei lo stesso lasciare il tuo nome nell'elenco. Così ho detto a mia moglie: metteremo un velo davanti al Signore. E se alla prima votazione la Chiesa vota all'unanimità me come loro pastore, allora sapremo che è volontà di Dio e andremo. Immaginavo di essermela cavata facilmente, avendo reso le cose abbastanza difficili, forse un po' imbrogliando, ma non volevo proprio andare dentro di me. Eppure sentivo che Dio mi stesse dicendo: vai. Così ricevo una telefonata dal segretario del consiglio, che mi dice: pastore Smith, la chiesa ha votato stasera per il nuovo pastore e alla prima votazione hanno votato all'unanimità di avere te come loro nuovo pastore. E io: siete sicuri che era all'unanimità? E lui: sì. Così ho detto a Kay: che facciamo adesso? E lei: beh, sembra proprio che faremo meglio ad andare. E così ci siamo preparati per andare lì. Ora però il mercoledì sera, prima che iniziassimo, noi dovevamo iniziare la domenica, c'era stata una donna della chiesa che aveva deciso di mettere insieme un gruppo di persone per appoggiare il pastore che era dovuto andar via per problemi morali e impedire la nostra venuta. E così aveva iniziato questo piccolo movimento dissidente nella chiesa. Aveva iniziato a chiamare le persone per formare questo movimento dissidente nella chiesa contro di noi. Quel mercoledì sera, prima che noi arrivassimo la domenica dopo, questa donna fu investita da una macchina e morì. Una cosa davvero molto interessante, perché io credo che sia stata una situazione molto simile a quella qui con Paolo. Non voglio dover piangere per voi se vengo e vi trovo in queste condizioni. Dio può agire in modo anche molto severo se deve con la sua Chiesa e per la sua Chiesa. E anche in altre occasioni sono successe cose di questo tipo. Certo, non che io sia come Paolo o che sia qualcosa, ma è l'opera di Dio. E chi osa alzare la mano contro l'opera di Dio si mette in una posizione davvero molto precaria. Io non mi permetterei mai di toccare l'opera di Dio. Potrei raccontare tante altre storie simili che abbiamo visto, ma chi si mette in testa di toccare l'opera di Dio si mette in una posizione molto precaria. E Paolo li avverte proprio di questo. Ora dice: questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o tre testimoni. Ho avvertito quando ero presente tra di voi la seconda volta, e avverto ora che sono assente, tanto quelli che hanno peccato precedentemente, quanto tutti gli altri, che se tornerò da voi non userò indulgenza. Sarò molto duro con voi questa volta che vengo, dal momento che cercate una prova che Cristo parla in me. Lui non è debole verso di voi, ma è potente in mezzo a voi. Infatti egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. Anche noi siamo deboli in lui, ma vivremo con lui mediante la potenza di Dio, per procedere nei vostri confronti. Quindi è meglio che esaminate voi stessi. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Paolo dice: guardate, sto per venire e sarà pesante. Sto per venire non in debolezza, ma nella potenza dello Spirito di Dio per risolvere questi problemi che ci sono lì da voi a Corinto. E quindi è meglio che esaminiate voi stessi, perché questa sarà una cosa dura ma necessaria quando verrò. Vi ricordate quando Paolo si trovava sull'isola e stava testimoniando al governatore Sergio Paolo, e quest'uomo ascoltava ed era molto interessato, ma poi questo mago Elima ha iniziato a parlare contro Paolo, e Dio si è rigirato, o meglio Paolo si è rigirato e ha detto: Dio ti colpisca di cecità, e subito quello è rimasto cieco, e tutti hanno iniziato ad avere paura. Che tipo di predicatore è mai questo? E hanno ascoltato con maggiore attenzione. Così Paolo dice: ehi, quando verrò, verrò in potenza. Anche Cristo è stato crocifisso in debolezza, ma è stato risuscitato in potenza. E io sono debole in Cristo, ma io verrò nella potenza. E quindi fareste meglio ad esaminare voi stessi, per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. Ma io spero che voi riconoscerete che noi non siamo riprovati. Or prego Dio che non facciate alcun male, non perché noi appariamo approvati, ma perché voi facciate quel che è bene, anche se noi dovessimo essere riprovati, o anche se ci considerate dei riprovati. Noi infatti non abbiamo alcuna forza contro la verità, ma solo per la verità. Ora noi ci rallegriamo quando siamo deboli, e voi siete forti. E noi preghiamo anche per questo, per il vostro perfezionamento. Non è glorioso? Qui ci sono queste persone che parlano male di lui e tutto il resto, eppure il suo cuore nei loro confronti è che siano perfezionati. Lui desidera fortemente questo. Vorrei che voi foste forti e io debole. Desidero il vostro perfezionamento. Perciò scrivo queste cose, essendo assente, affinché quando sarò presente non proceda rigidamente, secondo l'autorità che il Signore mi ha dato, per l'edificazione e non per la distruzione. Non voglio venire per distruggervi, voglio venire per edificarvi. Del resto, fratelli, rallegratevi, perfezionatevi. La parola qui è: siate maturi, cresciuti. Incoraggiatevi, abbiate la stessa mente, state in pace. E il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Così queste meravigliose esortazioni di Paolo. Siate maturi, incoraggiatevi, abbiate una sola mente, vivete in pace. Salutatevi gli uni agli altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. Notate la Trinità qui, nella benedizione di Paolo. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Così Paolo mette insieme il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo in questa benedizione nell'Epistola ai Corinzi.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

L'argomento che il nostro amico Stefano ha in cuore di presentarvi oggi è il seguente: le benedizioni e le responsabilità del perdono. Pertanto lasceremo subito lui la parola dopo questo brano musicale.

Parlavamo la settimana scorsa della sicura divina base sulla quale viene offerta da Dio all'uomo peccatore la remissione dei peccati. Come discendenti di Adamo caduto, lasciati a noi stessi, non uno di noi può produrre qualche cosa di meglio del peccato. Il peccato, di cui si rende colpevole ogni giorno il peccatore, non è che la triste evidenza della sua corruzione e irreparabile rovina. Ma nell'offerta del corpo di Gesù Cristo, Dio è stato glorificato nell'esecuzione di una giusta sentenza su di me e i miei peccati. Cristo è sceso nella morte come mio sostituto, e nella sua morte c'è stato un giudizio tale del peccato e dei peccati che agli occhi di Dio non una macchia di colpa o di contaminazione rimane sul credente convertito. Tale è l'efficacia e tale è il risultato della morte di Cristo dal lato di Dio. Essa ha assicurato in Lui stesso l'uomo, redento e purificato, atto alla sua presenza. Comunque, questa verità deve essere conosciuta e mantenuta nella coscienza del credente, altrimenti egli non avrebbe alcuna libertà di avvicinarsi a Dio. Così leggiamo in Ebrei: per un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Se paragoniamo questa dichiarazione con un'altra affermazione nel capitolo 9 della stessa epistola, e che dice che i sacrifici non possono quanto la coscienza render perfetto colui che offre il culto, vediamo che la perfezione cui si riferisce è perfezione che riguarda la coscienza. Non è che il credente sia in alcun modo portato ad uno stato di perfezione per quel che riguarda la sua perfezione effettiva in questo mondo. Questa perfezione la raggiungeremo soltanto quando saremo conformi all'immagine del Figlio di Dio in gloria. Ma non solo possiamo conoscere già ora la perfezione di coscienza, ma se non l'abbiamo conosciuta, purtroppo siamo ancora nell'ignoranza della vera grazia di Dio. Il credente, nella sua coscienza verso Dio, non è ora identificato coi suoi peccati e con tutta l'imperfezione che in lui si manifesta come uomo in questo mondo, ma è identificato con tutto il valore di quell'unica offerta di Cristo sulla croce. Conosce per grazia l'efficacia di quell'offerta e gioisce in essa, sapendo che per suo tramite i suoi peccati sono stati completamente ed eternamente purgati. Questa morte benedetta ha regolato ogni cosa secondo la stima che ne fa Dio, e ogni cosa ha regolato nella stima che ne fa la coscienza del credente, illuminata per grazia, cosicché ogni questione di peccati è per sempre definita. Quanto ad essa, egli è reso perfetto. E poiché la base di questa perfezione è l'inalterabile valore della morte di Cristo, il credente è reso perfetto per sempre. La posizione del credente, secondo la grazia divina, non può cambiare. Egli non può essere oggi sulla base della morte di Cristo e domani sulla base della sua buona condotta. Il valore dell'unica offerta di Cristo non oscilla col variare dei mutevoli suoi sentimenti e del suo stato d'animo, o col flusso e riflusso della sua gioia. Rimane la sola immutabile base sulla quale Dio può avere l'uomo per sé. Il credente che afferra questo è su terreno sicuro, conosce la grazia di Dio e la sicura base sulla quale tutta l'attività di questa grazia è fondata. Dal lato divino e da quello della sua fede è reso perfetto a perpetuità. Ma c'è qualcosa di più nel capitolo 10 dell'Epistola agli Ebrei che stiamo studiando. È detto al versetto 16, ed è Dio che parla: io porrò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti, e io non ricorderò mai più i loro peccati e le loro iniquità. Ecco l'effetto della grazia nel cuore dell'uomo. Diventa per lui un piacere essere diretto dalla volontà di Dio. Ora le cose che sono nel suo cuore e nella sua mente sono quelle che fanno piacere a Dio. E la sua comunione con Dio non è turbata,
perché sa che la questione dei suoi peccati è stata interamente ed eternamente risolta. La sua coscienza è in pace con lui. Dio desidera avere il suo popolo vicino a se stesso senza alcuna ombra che possa offuscare l'intimità di questa benedetta comunione. Desidera che ognuno di noi che gli appartiene, per fede, possa provare la beatitudine di cui parla il re Davide nel Salmo 32. Beato colui la cui trasgressione è rimessa, i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale Dio non imputa iniquità e nel cui spirito non c'è frode. Questa è la gioia del perdono, la parte infinitamente felice e benedetta di tutti quelli che sono stati illuminati dalla grazia divina. Ma qualcuno può dire, se l'intera questione dei peccati del credente è risolta per sempre, allora egli può vivere come gli pare e piace, ed è sempre perdonato, qualunque sia la sua condotta. Ma questa obiezione, spesso fatta, non ha alcun valore. L'effetto della grazia è di soggiogare l'uomo in umiltà nella presenza di Dio. La conoscenza del perdono non ha mai l'effetto di rendere il credente incurante del peccato. Il salmista dice ancora nel Salmo 130: c'è perdono presso te affinché tu sia temuto. La conoscenza della grazia stabilisce il timor di Dio nel cuore di chiunque ha veramente questa conoscenza. In altre parole, l'uomo perdonato è un uomo pio. Ancora nel Salmo 32 Davide afferma: perciò ti invocherà ogni pio nel tempo nel quale tu puoi essere trovato. E il Nuovo Testamento presenta questa verità nello stesso ordine, perché leggiamo nell'epistola di Paolo a Tito che la grazia di Dio che reca la salvezza a tutti gli uomini è apparsa, insegnandoci che, rinnegando l'impietà e le mondane concupiscenze, noi viviamo sobriamente, giustamente e piamente nel presente secolo. È una vera gioia per il credente essere diretto dalla volontà di Dio. D'altronde, le sacre scritture non affermano mai che il credente non abbia in sé alcun peccato o che sia fuori dalla portata della tentazione o del pericolo di essere sorpreso in qualche fallo. Anzi, è ammonito che se crede di star ritto badi a non cadere. È continuamente messo in guardia contro l'inganno del peccato e le insidie del diavolo. È solennemente esortato a non amare il mondo e ad astenersi dalle mondane concupiscenze che battagliano contro l'anima. Ogni credente deve camminare in umiltà, in dipendenza da Dio, e deve continuamente vegliare e pregare di non entrare in tentazione. E praticamente è vero, come scrive Giacomo, che in molte cose noi tutti manchiamo. Ma se abbiamo conosciuto la beatitudine della remissione dei peccati, se abbiamo gustato la profonda gioia di libertà nella presenza di Dio, se abbiamo assaporato la dolcezza della sua grazia che ha rimosso in giustizia ogni ostacolo che si frapponeva fra lui e noi, non saremo in alcun modo disposti a tollerare o a permettere l'attività del peccato. Temeremo il peccato, lo eviteremo, fuggiremo da esso, e la nostra costante preghiera sarà: non indurci in tentazione, ma liberaci dal male. Caro ascoltatore, godi la benedizione del perdono dei tuoi peccati, della riconciliazione a Dio, della gioia che si gode nella comunione con Dio e del suo benedetto e perfetto beneplacito in base all'opera di Cristo? Sai che quest'opera ha così glorificato Dio nel risolvere il terribile problema del peccato che Dio ora non richiede da noi che ravvedimento e fede per versare su di noi tutto l'amore del suo cuore? Se no, pensa a queste cose oggi, mentre ne hai ancora l'opportunità. Ricordati che Dio, come scrive l'Apostolo Paolo, mostra la grandezza del proprio amore per noi in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo è morto per te, caro ascoltatore, in amore infinito.
Hai tu creduto questo? E lo hai mai ringraziato?

Amici ascoltatori, riteniamo indispensabile per la vostra vita avere queste benedizioni da Dio e soprattutto il suo perdono in Cristo Gesù. Ma se qualche cosa non vi è chiara e desiderate approfondire maggiormente quanto avete ascoltato, rivolgetevi presso i responsabili della stazione radio che ha mandato in onda questo programma.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

Ciao, ben sintonizzato su questa stazione. Benvenuto all'ascolto anche oggi di Punto Radio. Quella odierna è la puntata numero 98 della nostra trasmissione.

sapevi che Dio vuole spendere del tempo da solo e solo con te? Forse questo pensiero ti sconvolgerà, ma pensaci un attimo. Quando fai tuo il messaggio di Gesù e ne fai il Signore e Salvatore della tua vita, diventi un membro della famiglia di Dio, un figlio di Dio. Puoi chiamare Dio tuo padre, e qualsiasi buon padre vuole spendere il proprio tempo con i suoi figli, alle volte con tutti insieme, ma spesso con ognuno, da solo a solo. Questa è la maniera in cui una persona impara a conoscere bene un'altra, spendendo del tempo da sola con quella persona. Il modo migliore per conoscere il tuo Padre Celeste è di spendere il tuo tempo da solo con Lui. Egli ha detto chiaramente che è interessato a noi come Suoi figli. Il modo in cui possiamo conoscere meglio Dio è spendere del tempo da soli con Lui, leggendo la Sua parola e parlandogli in preghiera. Lo possiamo pregare in qualsiasi momento della giornata, avviandoci al lavoro, facendo una torta, lavando i panni, studiando a scuola. Spendere tempo da soli con qualcuno vuol dire dargli attenzione senza distrazione. Forse la mattina è meglio per te, appena ti sei alzato, prima che la tua giornata di impegni inizi. O forse meglio per te la sera, per spendere il tuo tempo.

tempo con Dio alla fine della tua giornata, quando fai i progetti per il giorno seguente, prima di coricarti e dormire nella sua pace. Qualunque sia il tempo che avrai scelto, sii costante nell'incontrarti con Lui. Gesù si alzava presto per pregare e andava in un luogo silenzioso. Questo è un esempio da seguire per tutti noi. Non c'è nessun rituale speciale nel tuo tempo da solo a solo con Dio, come non ve ne sarebbe se tu stessi spendendo il tuo tempo con un genitore terreno. Inizia con una invocazione saluto, chiedendo brevemente a Dio di benedire il vostro tempo insieme. Dopo vorrai leggere qualcosa della sua parola. Se hai appena cominciato a fare conoscenza con la Bibbia, probabilmente troverai il Vangelo di Giovanni il più interessante libro della Bibbia, perché è qui che il piano di Dio per te, per mezzo di Gesù Cristo, è riassunto in modo meraviglioso. Dopo che avrai finito di leggere Giovanni, forse vorrai continuare con il libro degli Atti per leggere come i primi cristiani condividevano la loro fede con i loro vicini. Condividere la tua fede col prossimo è una delle cose più importanti che tu possa fare alla gloria di Dio. E di questo e dell'importanza della lettura della Bibbia nella nostra crescita con Cristo parliamo ancora fra poco, dopo aver ascoltato una canzone.

Se non hai letto molto della Bibbia, forse vorrai leggere una versione moderna invece della versione classica. Il Nuovo Testamento fu scritto originariamente nel greco comune, non in quello classico, affinché le persone potessero capirne pienamente il messaggio. Mentre leggi, medita. Meditare significa semplicemente pensare con serietà alle cose spirituali. Meditare su quello che leggi è pensare silenziosamente, seriamente e profondamente a Dio. Com'è meraviglioso Dio! Quali cose meravigliose ha fatto per te e farà per te e desidera che tu faccia per Lui. Forse noterai una promessa speciale che potrai richiedere, una guida per aiutarti nella tua vita quotidiana, un ordine che dovrai seguire, un faro che ti farà vedere se c'è il peccato nella tua vita, un versetto significativo che vorrai imparare a memoria. Non leggere troppo velocemente e non cercare di finire tutto in una sola volta. Prendi tempo per vedere tutto quello che Dio ha per te in ciò che leggi. Non c'è bisogno di affrettarsi nel tuo tempo da solo a solo con Dio, specialmente se passi del tempo con Lui ogni giorno. Quando avrai letto e meditato per un po' di tempo, parla con Dio in preghiera. Parlagli come faresti con il tuo genitore terreno, che ti ama, che vuole il meglio per te e che vuole aiutarti in ogni modo possibile. Forse non saprai di che cosa parlare con Dio in preghiera. Questi suggerimenti ti potranno allora forse aiutare. Puoi lodarlo per quello che egli è, il creatore e sostenitore dell'intero universo, ma interessato ad ognuno di noi che appartiene alla sua famiglia. Puoi ringraziarlo per tutto quello che egli ha fatto, per tutto quello che sta facendo per te e per tutto quello che farà per te. Puoi dirgli di ciò che hai fatto, detto e pensato, di cui sei pentito. Questo è confessare i tuoi peccati. Egli ci dice nella sua parola che è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati. Puoi pregare per la tua famiglia, verso la quale hai un obbligo particolare. Puoi pregare per altri, per gli amici o per i vicini di casa che hanno necessità fisiche o spirituali. Puoi chiedere a Dio di preparare la vita di qualcuno, sperando che venga a conoscere Cristo come Salvatore, come hai fatto tu. Ricorda quelli che sono giovani nella fede. Puoi pregare anche per coloro che ci governano, per il tuo pastore, per i membri di chiesa, per i missionari e per altri servitori cristiani. Puoi pregare per te stesso. Chiedi la sua guida per il giorno che ti sta davanti, affinché ti aiuti a risolvere i tuoi problemi. Domanda a Dio di creare delle occasioni per servirlo, aiutando il prossimo per mezzo di parole o di azioni. Forse vorrai fare un elenco delle tue richieste di preghiera per non dimenticartele. Così facendo potrai anche registrare le risposte di Dio. Sì, no, attendi. Adopera un piccolo taccuino, può esserti utile a questo riguardo. Se hai trascorso il tuo tempo da solo a solo con Dio al mattino, puoi continuare la tua giornata ritemprato e pronto a qualsiasi evenienza. Se hai trascorso il tuo tempo da solo a solo con Dio alla sera, potrai addormentarti, rilassato nella sua provvidenza, pronto al riposo, per avere poi un nuovo giorno di lieto servizio per Lui. Forse ti sarà possibile passare del tempo da solo a solo con Dio al mattino e alla sera. Non tralasciare di ricordare che puoi pregare Dio in qualsiasi momento, ovunque, a scuola, in ufficio, a casa, e per qualsiasi cosa, per chiedere qualcosa che ti è necessario o per ringraziarlo di cose che hai ricevuto. Come farebbe un amorevole Padre terreno, Dio è interessato a tutto quello che ti accade ed egli sta aspettando di trascorrere del tempo da solo a solo con te anche domani.
Ed ora ascolta con attenzione le parole di questo motivo che Gaetano Caruso ci propone e che si intitola «Sono libero».

E addentrandoci nella parte finale del numero di oggi di Punto Radio, vorrei, in relazione al tema trattato, cioè la crescita spirituale, leggerti un passo tratto dal libro Vette spirituali, scritto da Ralph Cushman. Ecco cosa dice. Ho incontrato Dio durante la mattina, quando il giorno è nella sua pienezza, e la sua presenza è intervenuta come un'alba, come uno splendore dentro il mio petto. Tutto il giorno la presenza era continua, tutto il giorno egli stava con me, mentre navigavamo in calma perfetta sopra un mare molto agitato. Altre navi erano sospinte e sbattute violentemente, altre navi navigavano penosamente, ma quei venti che sembravano tormentarle portavano a noi pace e riposo. Poi pensai ad altre mattine, con un acuto rimorso in petto, quando anch'io avevo lasciato gli ormeggi, lasciando la sua presenza a terra. Così, ora, io penso di riconoscere il segreto, imparato su molte strade tormentate. Si deve ricercare la presenza di Dio al mattino, se la si vuole sentire per tutto il giorno. Ed ora ci accompagneranno verso la parte veramente conclusiva di questo numero del programma i Lemuel, con un brano che si intitola Un uomo è morto. Ascoltiamoli con attenzione.

ultimi secondi di questo numero di Punto Radio. Ti ringrazio per la cortese attenzione, ti rimando alla prossima puntata e ti abbraccio forte forte. Grazie, ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero saluto e buon ascolto per l'odierna trasmissione. Servendoci delle similitudini che troviamo nel libro dell'Apocalisse e che in un certo senso il libro dell'Apocalisse ci fornisce, già da ora noi possiamo sapere che il cavallo rosso della guerra, il cavallo nero della carestia e il cavallo pallido della morte la faranno da padroni durante quel periodo, e gli abitanti della terra moriranno a milioni e milioni. E ricordiamoci questo, che tutto ciò è in conseguenza del peccato dell'umanità. Ora, tornando al testo di Matteo capitolo 24 versetto 22, troviamo ancora una nota di conforto, poiché è scritto, ed è Gesù a dire queste parole: ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Dio dunque non permetterà che l'umanità si suicidi. A questo punto Gesù ci dà l'assicurazione che tornerà di nuovo e ci fornisce ciò che sarà il segno del suo ritorno, che leggiamo insieme nei prossimi versetti. Allora, disse Gesù, se qualcuno vi dice il Cristo, eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno gran segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, disse Gesù, io ve l'ho predetto. Queste parole sono scritte nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24, versetto 23 e 24. Amici, cerchiamo di non perdere il significato di queste parole. La capacità di operare miracoli al giorno d'oggi deve essere guardata dai credenti con sospetto, perché il prossimo grande operatore di miracoli, che non sarà Cristo, sarà necessariamente l'Anticristo e il suo falso profeta. Gesù dice che se fosse possibile questi usurpatori ingannerebbero anche gli eletti. Forse qualcuno dei miei ascoltatori si chiederà: e chi sono questi eletti? Nella Bibbia abbiamo due gruppi di eletti: gli eletti della nazione di Israele e gli eletti della Chiesa. Dovremmo servirci del nostro buon senso per stabilire di che gruppo parla in questo particolare contesto il Signore Gesù. Di chi ha parlato allora Gesù fino a questo punto? Ha parlato di Israele. Ebbene, allora è a Israele che Gesù si riferisce anche in questo versetto. Gesù dice che non si può ingannare gli eletti. Potranno essere ingannati una volta, due, ma non si possono ingannare per sempre i figli di Dio. Ho ricevuto, in proposito, diverse lettere. Una lettera recente proveniva da una signora che aveva partecipato per un certo periodo di tempo a strani culti religiosi, ma era una donna piena di buona volontà, desiderosa di piacere a Dio. Ebbene, questa donna ascoltò i nostri programmi radio per alcuni mesi e finalmente capì l'errore che stava nell'insegnamento della religione che in un primo tempo aveva accettato. Vedete, amici, se uno vuole seguire Gesù, potrà essere anche ingannato una volta o due, ma alla fine Dio gli farà scoprire la verità. Ma torniamo adesso al nostro testo e leggiamo che Gesù continua dicendo: se dunque vi dicono, eccolo, il Cristo è nel deserto, non vi andate. Eccolo, è nelle stanze interne, non ci credete. Perché, disse Gesù, come il lampo esce dal levante e si vede fino al ponente, così sarà la venuta del figliol dell'uomo, cioè la venuta di Gesù. Dovunque sarà il carname, disse ancora Gesù, qui si riuniranno le aquile. Questo è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 25 a 28. In poche parole, Gesù ci dice che quando tornerà la seconda volta non ci sarà nessuno che lo annuncerà. Ma quando tornerà tutto il mondo lo saprà. Sarà un avvenimento chiaro come un lampo. Non occorrerà che nessuno lo preannunci. Quando il Signore verrà per la seconda volta per stabilire il suo regno sulla terra, tutti lo sapranno. Ma ricordate sempre che il suo ritorno sulla terra non ha nulla a che fare con il rapimento della Chiesa. Quest'ultimo riferimento poi al carname e alle aquile, bisogna dire molto discusso. Dopo aver parlato del suo ritorno in gloria, un ritorno pubblico e splendente, come un lampo nel cielo, suona perlomeno strano questo riferimento agli uccelli che mangiano carogne. Personalmente, dice il dottor McGee, credo che si riferisca, queste parole di Gesù si riferiscano alla venuta di Cristo per giudicare, poiché nel libro dell'Apocalisse, capitolo 19, si parla di un invito agli uccelli per un grande banchetto. Infatti, leggo in Apocalisse, capitolo 19, versetto 17 a 19, «Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole, ed egli gridò con gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo, venite, adunatevi per il grande convito di Dio, per mangiare carne di re e carne di capitani, e carne di prodi, e carne di cavalli e cavalieri, e carne di ogni sorta di uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia e i re della terra, e i loro eserciti radunati per muovere guerra a colui che cavalcava il cavallo e all'esercito suo». Questi uccelli dunque che si cibano di carogne vengono rappresentati qui come elementi del giudizio divino. Quando dunque il Signore tornerà, tornerà per giudicare. Leggiamo ora, amici, Matteo capitolo 24, versetto 29. «Ora, subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate». Notate che questo avverrà subito dopo la tribolazione di quei giorni. Secondo me, dice il dottor McGee, tutte queste cose si verificheranno durante il ritorno, la seconda venuta di Cristo sulla terra. Ora, leggo in Matteo capitolo 24, versetto 30, «E allora apparirà nel cielo il segno del figliolo dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliolo dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria». Gesù dice che ci sarà il segno del figlio dell'uomo in cielo. Quale sarà questo segno? Qui bisogna fare una supposizione. Se ben ricordate, nell'Antico Testamento la nazione di Israele aveva avuto il privilegio di godere della gloria e della presenza di Dio. Nessun altro popolo aveva goduto questo privilegio, neppure la Chiesa. La gloria splendente di Dio era presente sul tabernacolo e in un secondo tempo nel Tempio di Gerusalemme. In seguito, a causa del peccato di Israele, Dio aveva abbandonato il suo popolo. Poi, quando Gesù era venuto la prima volta, aveva lasciato da parte non la propria divinità, ma la prerogativa della propria divinità, la sua gloria, nonostante l'Apostolo Giovanni scrisse «E noi abbiamo contemplato la sua gloria», perché c'erano momenti in cui la sua gloria trapelava. Ma ecco che alla seconda venuta, la gloria divina risplenderà su tutta la terra e sarà questo il segno del figliol dell'uomo in cielo. Gesù dice che tutti lo vedranno venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria. Questo dunque sarà il segno del suo ritorno sulla terra per stabilire il suo regno. Nel prossimo versetto, che leggerò, Gesù continua a parlare di sé dicendo: «E manderà i suoi angeli con grande suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli». Queste parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 24, versetto 31. Gli eletti di cui parla Gesù in questo versetto sono sempre gli israeliti. I profeti dell'Antico Testamento ci hanno predetto il miracolo che riporterà i giudei nella loro terra. Perciò, lo ripeto, questo aggettivo eletti in questo caso non si riferisce alla Chiesa, che sarà invece rapita da questo mondo per incontrare il Signore nel cielo. Il Signore quindi verrà di persona per incontrare la Chiesa al suono di una tromba e la sua voce sarà come quella di un arcangelo. Gesù infatti è morto per la Chiesa, per quelle persone che si sono convertite a Lui e che Lui, Cristo Gesù, riunirà a sé nel momento stabilito. Quando invece Gesù dice che gli angeli riuniranno i suoi eletti dai quattro venti, da un confine all'altro del cielo, possiamo essere certi che sta parlando della nazione di Israele, del popolo ebraico. Infatti, quando noi leggiamo di angeli che intervengono, espletano il loro ministerio, allora possiamo essere certi che si riferiscono sempre al popolo di Israele, al popolo ebraico, come ho detto un attimo fa. Ora, amici miei, dato che ci stiamo avviando al termine della nostra trasmissione, anche per oggi, per mancanza di tempo io mi devo fermare qui. Mi rendo conto che stiamo affrontando un capitolo difficile, ma ricordiamoci che questo discorso di Gesù è un discorso profetico, perciò non è che ci è chiaro al 100% in tutti i dettagli. Quello che però è chiaro e certo è che anche tu, come tutte le persone, anche tu hai un bisogno disperato, urgente, di un Salvatore. E questo Salvatore c'è, è Cristo Gesù, che ha dato anche per te la sua vita, affinché se tu credi in Lui e lo ricevi come tuo Salvatore personale, Lui ti salverà. Qui, amici miei, davvero devo terminare. Perciò io vi saluto, rinnovandovi il mio appuntamento per il nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Salmo 60, versetto 11. Vano è il soccorso dell'uomo. Giona, capitolo 2, versetto 10. La salvezza viene dal Signore. Il commento di oggi si riferisce a quanto scritto nel libro di Daniele, capitolo 6, versetto 27, e cioè: egli libera e salva, fa segni e prodigi in cielo e in terra. È lui che ha liberato Daniele dalle zampe dei leoni. Il titolo è appunto Egli libera e salva. Dio vuole liberare l'uomo dal peccato. Egli libera coloro che credono in lui senza riserve. La strada indicata da Dio per ottenere la liberazione è semplice, chiara e precisa, e lascia senza scuse chi la rifiuta. La parola di Dio è ricca di esempi. Eccone tre, tratti dall'Antico Testamento. Al momento dell'uscita dall'Egitto, Esodo 12, per non cadere sotto il giudizio di Dio che doveva colpire tutti i primogeniti, gli israeliti dovevano semplicemente mettere sugli stipiti delle loro porte il sangue di un agnello sacrificato. L'angelo distruttore avrebbe visto il sangue e avrebbe risparmiato quella famiglia. Nel deserto, per essere guariti dal morso mortale dei serpenti, era sufficiente guardare il serpente di rame che Mosè aveva rizzato su un'asta. Questo episodio è raccontato nel libro dei Numeri al capitolo 21. Nel caso di Naaman, il capo dell'esercito dei Siri, la sua lebbra è sparita soltanto lavandosi 7 volte nel Giordano. E questo lo troviamo nel secondo libro dei Re al capitolo 5. Era solo una questione di fede. Chi crede nel Figlio di Dio ha vita eterna, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 36. Questa semplicità, che mette la salvezza alla portata di tutti, urta talvolta il nostro orgoglio. Noi vorremmo partecipare a quest'opera e preferiremmo un mezzo che faccia ricorso alle nostre risorse personali, alla nostra intelligenza o alle nostre ricchezze. Ma questo significa ignorare che siamo davanti a Dio come dei morti, incapaci di fare qualcosa per la nostra salvezza. Dio ci salva gratuitamente. Come troviamo negli Efesini, capitolo 2, versetto 8, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Accetta questo dono

Eccoci giunti alla fine di questa serie di meditazioni sulla famiglia cristiana che per così tanto tempo abbiamo considerato studiando la prima epistola di Pietro 3 ed Efesini 5. Abbiamo imparato tante cose che mai prima avevamo discusso, ma cose che sono molto importanti e estremamente vitali per ottenere un'armoniosa famiglia cristiana. L'ultima volta discutemmo il fatto che non si deve

capire. Ora, una benedizione non è quello che la maggior parte della gente immagina. Benedire non vuol dire che noi o qualche altro abbia qualche particolare facoltà da impartire con gesti o con parole magiche o con entrambi dei particolari favori divini. Cosa vuol dire questa parola benedire? Cosa vuol dire benedire qualcuno che vi ha fatto del male? Benedire una moglie che vi ha ingiuriato o un marito che vi ha insultato? Come contracambiate questo benedicendo? Beh, la parola benedire significa naturalmente quello che voi dite bene, parlate bene di qualche persona, che voi fate del bene a qualche persona. Attualmente però c'è pure un significato più profondo. In tutti i passaggi biblici in cui leggiamo le parole di Gesù riguardo a contraccambiare maledizioni con benedizioni, noi notiamo che il verbo benedire è scambiato o può essere scambiato col verbo pregare. Pregate per coloro che vi perseguitano, pregate per coloro che vi hanno offeso. Così la benedizione ha in realtà due aspetti. Vuol dire pregare che Dio faccia del bene alle persone che ci hanno maltrattato, mentre allo stesso tempo noi diciamo qualche cosa di buono di quella persona stessa. Ha insomma un aspetto divino e un aspetto umano, e le nostre parole, la nostra attitudine sono incluse in esse. Noi rispondiamo con parole gentili a chi ci ha insultato, noi diciamo bene di persone che stanno sparlando di noi e ci eleviamo verso Dio pregando che il Signore aiuti quella persona che ovviamente ha qualche cosa di male nella sua vita o che necessita aiuto. Ora, nel seno della famiglia, quanta differenza un'attitudine così potrebbe portarci? Tanta, tanta differenza. Se vostra moglie vi fa qualche cosa di male o vostro marito vi maltratta e voi invece di irritarvi e contraccambiare con l'intero vostro essere sul male ricevuto, voi vi mostrate gentilmente e mettete i vostri interessi dopo i suoi, dimostrandovi in tale maniera umile, e vi concentrate sul benessere del vostro compagno, oh quanta differenza! Diciamo qui, c'è una moglie che maltratta il proprio marito. È naturalmente che lei d'un tratto non agisce così per niente, ci deve essere una ragione, ci deve essere qualche problema che la disturba, qualche cosa che non va e che la fa agire così. Allora il marito, invece di irritarsi, si mostra gentile e interessato verso di lei, pregherà il Signore per lei dicendo: oh Signore, non vorresti tu aiutare questa mia compagna? Lei non è usualmente così, lei non mi tratta male. Ecco ciò che Gesù e Pietro vogliono dire quando ci esortano a benedire chi ci maltratta. In altre parole, dovete chiedere a Dio di aiutare quella persona e di farle del bene e poi dire qualche cosa di buono e di gentile e darle una mite risposta. In Romani 12, dove questi insegnamenti sono echeggiati, abbiamo un addizionale comando che è molto interessante. In tale capitolo leggiamo che per poter far questo noi dobbiamo anche poter fare un'altra cosa. Infatti leggiamo nel versetto 17: non rendete ad alcuno male per male, applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Dobbiamo quindi cercare di applicarsi a fare le cose che sono oneste nel cospetto di tutti. Cosa ci sta Paolo dicendo? Che se davvero vogliamo vincere, che se davvero vogliamo con successo obbedire a questo comandamento e rendere del bene a chi ci fa del male, noi dobbiamo applicarci a questa attitudine, dobbiamo applicarci sì, prima ancora che essa ci sia necessaria. E sapete, è proprio vero, perché quello che diciamo o che facciamo lì per lì nel momento della rabbia è usualmente poco adatto. Ho detto dal modo sbagliato, e voi sapete quante volte ci siamo pentiti poi per aver detto o fatto qualche cosa lì sull'impulso. Voi sapete che le cose dette o fatte nell'ira raramente riescano bene. E allora come si può rimediare a questo? Beh, c'è solo un modo: bisogna prendersi un po' di tempo e prepararcisi e pensar bene a quello che diremo quando ci troveremo in tale situazione così.

Questo è l'unico modo di poter reagire differentemente, questo è l'unico modo per poter ottenere una buona soluzione. Bisogna prepararsi ed essere pronti. E questo si adatta pure bene nell'amministrare la disciplina. Diciamo che un bambino vi è entrato in casa con i piedi tutti fangosi e voi avete appena finito di lucidare il pavimento. Piena di sdegno gridate: ed ora, per questo che hai fatto, tu non uscirai più di casa per una settimana. Ora, chi voi avete punito? Non per certo il bambino? Avete punito voi stessa e vi lascerete andare e in un giorno o due li perdonerete, perché quella decisione presa lì per lì è risultato uno sbaglio. Ma se vi eravate preparata per tempo e se con calma avevate anticipato il problema e la punizione più adatta, allora sapevate cosa avreste fatto? Lo avreste preso per un braccio, gli avreste detto: tu sei proprio inconsiderato, e sai cosa succede agli inconsiderati? E detto questo, avreste preso la solita frusta e gli avreste applicato una dose sul sedile dei suoi calzoni. Così dovete prepararvi, forse dovrete scrivere questo tipo di regole di modo che le avete sempre pronte per ricordare al tempo giusto, evitando così di agire in impulsivamente, come spesso vi capita nel momento dell'ira. E questo è pure vero nel rispondere a qualche persona. Non dite mai quello che vi capita in cima alla lingua, pensate prima bene le parole, ponderate prima bene gli effetti della vostra risposta, preparatevi insomma di modo che anche che vi insultano o che vi offendano possiate sempre rispondere in modo da non dovervene poi pentire. E vedete, se cominciate a pensare ad agire così, vi accorgerete che i vostri scatti d'ira svaniranno, non reagirete più impulsivamente con violenti emozioni, perché vi sarete abituati a pensare prima di parlare, avrete imparato a concentrare la vostra attenzione non tanto sull'insulto ricevuto, quanto sul modo che voi dovete ora usare per controbatterlo col bene, sul come voi potrete essere di benedizione, e questo porterà un incredibile cambiamento in voi nella vostra relazione familiare. Così, mogli che mi ascoltate in casa, quando vostro marito arriva dal lavoro stanco dalla fatica o irritato dal traffico che ha dovuto affrontare, potrà forse egli cercare di sfogare se stesso e i suoi nervi su di voi, e voi cosa direte, come risponderete se non vi tratterà troppo bene? Oppure, voi mariti che arrivando a casa vi accorgerete che la vostra moglie ha avuto una giornataccia con i bambini ed è in una di quelle lune rastemiche che ogni tanto la prendono, e così all'entrare in casa vi sembra di entrare nella gabbia del leone, cosa farete voi? Come risponderete a lei? Vedete? Ci vuol preparazione e un po' di prevenzione, e allora invece di innervosirvi durante il tragitto a casa con quello che guida davanti a voi, considerate qualche buona parola da dirle, qualche gentile attitudine. E che bello se ambedue lo farete, se cercate di avere un buon incontro. Certo, la cena e il resto della sera potrebbero risultare assai più armoniose, e sapete, e più che agite così, e più così diverrete l'un verso l'altro. Oh Signore, benedici le famiglie, fa che ci sia armonia di modo che coloro che vedono possano vedere la buona testimonianza di Cristo fra loro. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

0: Oggi ho l'intenzione di condividere con voi su qualcosa che mi appassiona, e questo è l'autenticità della nostra Bibbia. Allora, si tratta di un argomento che continua a venire fuori sempre quando parlo con la gente, e anche avete sicuramente notato, no? Mai notato che quando condividete il Vangelo con le persone qui in Europa, che molti di loro non credono nella Bibbia, non credono che sia vera. Avete mai notato come dicono cose come: ah, ma la Bibbia è solo un sacco di storie inventate dall'uomo, no? Oppure: ma ci sono molte contraddizioni nella Bibbia, no? Avete mai sentito queste cose quando condividete con le persone la vostra fede? Oppure questo: ah no, ma l'uomo ha modificato la Bibbia dopo, affinché quelle profezie si adattassero, no? Quindi risulta difficile per la gente di credere nella parola di Dio. Ma quando ci incontriamo con questi tipi di dichiarazioni o argomenti, cosa facciamo? Avete mai incontrato persone che ti fanno questi argomenti o alcuni altri argomenti del genere? Sono sicuro di sì. Infatti io sì, e sempre li incontro. In realtà molte persone si rifiutano di credere perché non vogliono credere nell'autenticità della parola di Dio. Ma perché? Perché sarebbe importante credere o non credere nell'autenticità della parola di Dio? Cosa c'è di così importante di questo argomento? È davvero importante? Credo di sì. Vedete, se la parola è autentica, che noi crediamo che è così, no? E vi darò oggi solo un piccolo assaggio di come si possa veramente sapere che la parola di Dio è autentica, senza ombra di dubbio. Se la parola di Dio è autentica, allora l'uomo è costretto di assumere la sua responsabilità. Se l'uomo riconosce che la parola di Dio è autentica e che questo libro che abbiamo è davvero un messaggio autentico di Dio, quindi quello mette l'uomo in una posizione di essere responsabile di ciò che è scritto nella Bibbia. Per quelli che hanno studiato a fondo la Bibbia, voi sapete che anche senza studiare questo libro, l'uomo è responsabile di certe cose e di avere certa conoscenza di Dio che sono contenute nella sua creazione. Basta leggere il capitolo 1 e 2 dei Romani, dove Paolo spiega agli italiani di quella epoca la responsabilità che l'uomo ha verso Dio, vedendo semplicemente la sua creazione, che noi possiamo capire certe cose per quanto riguarda Dio guardando semplicemente tutta l'opera che la sua mano ha fatto. Allora, tuttavia, questa generazione è una generazione che vuole rinegare ogni responsabilità. L'avete visto nella psicologia moderna, l'avete visto sulla TV o nei programmi sulla TV. Si vede che tutti vogliono dare la colpa per il loro cattivo comportamento o il modo in cui essi vivono su qualche fattore esterno. Vogliono dare la colpa come sono stati presumibilmente nati, no? Vogliono dare la colpa come sono stati cresciuti, oppure vogliono dare la colpa ai loro genitori, anche vogliono dare la colpa alla società. Ah, la società mi ha fatto così, perché questo e per quell'altro. Vogliono dare la colpa ai pregiudizi anche. C'è sempre una colpa per ogni cosa, e la lista è infinita. Ma la colpa può essere sempre assegnata a qualcosa di diverso che non sia la responsabilità personale di ogni persona. È facile giocare, dare la colpa agli altri. Basta guardare Adamo e Eva, il nostro primo esempio, no? Cosa hanno fatto? A chi dava la colpa a Adamo? Eva. Eva cosa ha fatto? Ha dato la colpa al serpente. Mamma mia, cominciamo bene, no? Questo non è una novità comunque, e non sorprende affatto Dio. Tuttavia siamo responsabili delle nostre azioni, e siamo responsabili delle nostre scelte anche. Infatti la scelta e decisione più importante della nostra vita è qualcosa per la quale saremo responsabili. Quella scelta è di credere o non credere in Gesù Cristo e mettere la nostra fede in Lui per il perdono dei nostri peccati. Questa è la scelta più importante, questa è la decisione più importante e saremo responsabili per questa scelta. Infatti, quando saremo giudicati su questo punto solo. Che cosa abbiamo fatto con Gesù Cristo? Che cosa abbiamo fatto con la parola scritta di Dio, che Lui ci ha dato in modo che possiamo sentire e credere e poter conoscerlo ed avere un rapporto con Lui. Quindi c'è questa battaglia che va avanti da molto tempo, è la battaglia sull'autenticità della scrittura, è una battaglia che dovrete affrontare oggi quando condividete, come ho già menzionato, con i vostri amici, con le persone che incontrerete al lavoro, con le persone con cui condividete per strada. Ci sarà sempre questo argomento, anche se senza rendersi conto, sarà dietro. Quindi volevo condividere con voi questo studio oggi perché io voglio che voi abbiate un piccolo fondamento per poter meravigliarvi della sorprendente parola di Dio. È veramente un miracolo che possiamo sapere di sicuro che la parola di Dio è autentica. Dio infatti ci ha lasciato tanti modi per sapere che la sua parola è autentica e questo ci rende inescusabili, no? Dobbiamo esaminare queste cose e ti prego, se non conosci Gesù come il tuo Salvatore, ti prego di aprire le orecchie e ascolta e prendi queste cose in considerazione. Ecco un elenco su alcuni modi che Dio utilizza per farci sapere che la sua parola è autentica. Una delle cose sono le evidenze storiche che confermano la sua parola. Seconda cosa, l'archeologia che la conferma. Ogni volta che fanno una scoperta nuova nell'archeologia, conferma ciò che è scritto nella Bibbia. Nomi dei re non scoperti in precedenza confermano ciò che è scritto nella Bibbia su di loro. Anche le profezie. La profezia viene data su che cosa sarebbero accadute in futuro che nessun uomo aveva alcun modo di sapere. E questo è un fatto importante che scopriremo oggi. Anche nella Bibbia troviamo preconoscenza medica. La Bibbia contiene conoscenza medica avanzata migliaia di anni prima di scoperta scientifica. Per esempio, ricordate la peste? Boh, non lo ricordate, ma avete studiato la storia, no? La peste, no? Qui in Europa, ha ammazzato quasi tutta Europa. E sapete come lo hanno fermato? A Vienna hanno applicato il concetto della quarantena. Dopo aver esaminato ciò che Dio diceva, o ha istruito agli israeliti di fare nel Vecchio Testamento quando qualcuno era ammalato. Ora la quarantena è risaputo, no? Sappiamo che quando ci sono gli ammalati non dobbiamo mescolare con la chiesa qua e metterli tutti quanti qua, perché dopo diventiamo tutti ammalati, no? Adesso è una cosa di senso comune, ma fino a pochi secoli fa la gente non sapeva cosa fare, ma Dio l'aveva scritto migliaia di anni prima cosa dovevano fare. Allora, nella Bibbia c'è anche la preconoscenza scientifica. La Bibbia contiene conoscenza scientifica avanzata anche migliaia di anni prima della scoperta scientifica. Per esempio, il mondo è una sfera, no? Lo sappiamo tutti, ma questo è stato scritto migliaia di anni prima nella Bibbia, prima che l'abbiamo scoperto per la scienza. E il vostro compaesano, se posso dire, Galileo, fu perseguitato dalla Chiesa Cattolica Romana nel 1600, no? A causa di questo, alla mano di Papa Paolo V, no? Ma questa cosa era scritta nella Bibbia oltre 3000 anni prima. Ma come sapeva l'uomo che aveva scritto quello? Quindi Dio ci dà certe cose affinché noi possiamo sapere che la sua parola è autentica. Anche ci ha dato conoscenze igienico-sanitarie avanzate e altre cose. Queste sono solamente 5 maniere, ci sono altre, ma bastano con già quello. Ma questo è solo per citarne alcuni, e in modo che possiamo sapere, al di là di ogni dubbio, che la parola di Dio è autentica e che non è una storia fatta di un uomo per manipolare il mondo. Quindi oggi voglio incoraggiarvi esaminando una di queste aree e vi darò un piccolo assaggio di come la parola di Dio è sorprendente. Questo servirà non solo a rafforzare la vostra fede ed edificarvi, ma vi permetterà di avere qualcosa di legittimo da condividere con gli altri che mettono in dubbio la validità della parola di Dio. Oggi esamineremo la probabilità che Gesù potesse adempiere solamente 8 profezie specifiche a caso. Allora, al fine di far precedere questo, ho bisogno di spiegare una cosa: come si calcolano la probabilità. Quindi vi chiedo un po' di pazienza, così potete capire perché condividerò qualche numeri e così possiamo vedere come siamo arrivati a quei numeri, che è abbastanza facile. Ma quindi cos'è la probabilità? Allora, la probabilità, anche utilizziamo la parola in francese, la chance, no? È un ramo della matematica che misura la probabilità che avverrà un certo evento. Infatti, le leggi della probabilità sono così affidabili che le compagnie di assicurazione, come Generali, no? Che avete qua in Italia, sulla vita sottoscrivono polizze che pagano somme impressionanti di denaro al beneficiario di un maschio di 33 anni se muori in cambio della paga di un piccolo premio. Non devi pagare tanto per avere questa assicurazione di vita per un uomo che è così giovane, e in caso mai muore ti daranno un milione di euro. Ma come possono farlo? Essi analizzano attentamente le tavole di mortalità e sanno che solo una piccola frazione di maschi di 33 anni morirà entro i prossimi 12 mesi. Questa è la legge della probabilità. Loro guadagnano un sacco di soldi su questa legge. Ogni singolo giorno le compagnie di assicurazione rischiano miliardi di euro in base alla loro analisi e la fiducia nella probabilità matematica. Quindi come funziona? Diciamo che hai una moneta da un euro, che io non ne ho, ma hai una moneta da un euro, no? La moneta, sapete che hai due facce, testa e croce. Allora, quali sono le probabilità che quando si lancia la moneta si otterrà testa come risultato? 50%, 1 su 2, esatto, 1 su 2, sia testa sia croce, boom, 1 su 2. Ma se si lancia la moneta due volte, quali sono le probabilità che quella moneta cadrà su testa due volte di fila? Ah, questo è più difficile. Qualcuno lo sa? Uno su? Sempre 50%? No. Sembrerebbe, ma vi spiego. Allora, questo è ciò che chiamiamo la probabilità combinate, e questo è ciò che sarà necessario al fine di per noi di trovare la probabilità che Gesù potesse adempiere varie profezie a caso. Quindi con questa moneta che lanciamo due volte, si avrebbe bisogno di moltiplicare la probabilità del primo atterraggio della moneta su testa, una possibilità su due, così, per la probabilità del secondo lancio della moneta. Quindi vediamo che la lancio della moneta due volte è una probabilità 1 su 2 per 2 è 1 su 4, quindi non sono 50%, sono 25%, e va così. Quindi questo è come funziona. Si devono moltiplicare, ogni volta che tu lanci la moneta si moltiplica ancora per quel 1 su 2, quindi se lo fai una terza volta sarà 1 su 8 di avere testa tre volte in seguito. Vedete come funziona? Quindi questa probabilità anche si applica alle profezie. Allora, ripassandolo, quindi la probabilità sarebbe piuttosto così: la probabilità che accade un evento è 1 su m, diciamo m è un numero, Dopo c'è la probabilità che accada un secondo evento è 1 su n. Quindi, alla fine, la probabilità che entrambi accadano è 1 su m per n. Per noi questo significa che quando si aggiunge una profezia all'altro, si deve moltiplicare entrambi per ottenere la probabilità che essi sarebbero stati adempiuti dalla stessa persona. Questo diminuisce la probabilità di una persona che soddisfa a caso questa profezia. Detto questo, voglio guardare la probabilità che un solo uomo, Gesù Cristo, avrebbe potuto adempiere 8 delle 300 profezie che riguardano lui nella Bibbia. Solo 8. È un piccolo campione che prenderemo. Dopo questo studio sarete stupefatti dalla probabilità di solo 8 che si avverranno. Ma ricordate, ci sono 300 profezie specifiche riguardo Gesù nella Bibbia. Già adempiute alcune, abbastanza, e c'è una parte che saranno adempiute nel futuro. Ma Dio è sempre fedele alla sua parola e li adempierà. Allora queste profezie di cui parleremo oggi sono delle profezie molto concrete. Non sono cose che possono dire, ah, ma hai fatto un'interpretazione lì che forse non è quello. No, vedrete che sono cose molto ben precise. Allora, la cosa più bella di questo è che non dobbiamo guardare avanti e aspettare che la profezia si adempino. Possiamo noi guardare i dati storici che abbiamo fino adesso e vedere che queste cose sono già adempiute in Gesù Cristo. Questo è un vantaggio che noi abbiamo nella nostra epoca, che le altre generazioni di prima non avevano questo. Loro stavano vedendo il futuro, quando verrà il Messia sarà così, e dovevano aspettare 4, 5, 6, 7, 8 secoli. Noi non dobbiamo vedere questo, perché Gesù è già venuto, quindi abbiamo tante che si sono adempiute. Allora, quindi, quando vediamo questo, questo ci permette di prendere una decisione informata circa l'autenticità della parola di Dio quando analizziamo queste profezie. E con tutte queste scritture vi darò la data approssimativa in cui sono stati scritti, in modo da poter vedere quanti anni furono predette prima che fossero adempiute. Ma anche per amor di discussione voglio farvi una nota che voglio che ricordiate. L'Antico Testamento è stato tradotto dal 285 fino al 246 avanti Cristo da 70 studiosi. Questa traduzione è conosciuta come la Septuaginta o la Bibbia dei 70. Allora, questo è stato durante l'Impero Greco, è stato tradotto in greco, e quindi come minimo noi possiamo sapere che tutte queste profezie esistevano in forma scritta, confermate almeno 246 anni prima della nascita di Gesù Cristo. Quello minimo. Le scritture sono state scritte prima, ma quello storicamente minimo possiamo dire almeno quasi 3 secoli prima di Cristo erano già su carta. E questo è un fatto indiscutibile. Questo forma parte della nostra storia. Allora, vediamo la prima profezia. La prima profezia è una profezia molto specifica, che dice che il Messia sarebbe nato in una determinata città, Betlemme. Allora, Michea 5:2, parlando del Messia: ma tu, o Betlemme Efrata, anche se piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini sono dai tempi antichi, dai giorni eterni. Questo è stato scritto intorno ai 640 prima di Cristo, avanti Cristo, 7 secoli prima della nascita di Gesù Cristo. E qui abbiamo l'adempimento di questa profezia documentato 700 anni più tardi. Matteo capitolo 2 versetto 4 a 6 dice così: e radunati tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove doveva nascere il Cristo, ed essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei certo la minima fra i principi di Giuda, perché da te uscirà un capo che pascerà il mio popolo Israele. Allora il contesto di questo era Erode che chiedeva dove dovrebbe nascere il Cristo, no? E loro hanno risposto: Betlemme. Allora, qual è la probabilità che una persona nasca a Betlemme ed adempiere questa profezia? Ecco, una stima molto conservatrice. Allora, la probabilità sarebbe 2,8 per 10 alla quinta, quindi 1 su 280.000 persone. Allora, c'è qualcuno qui in questa stanza che è nato a Betlemme? No? Chissà, 1 su 280.000? Forse è qua oggi, no? C'è qualcuno in questa stanza che conosce qualcuno nato a Betlemme? No? Tu conosci qualcuno nato a Betlemme? Guarda che c'è uno, almeno conosce. Ah, Gesù, va bene, ok, lo conosciamo tutti. Viva oggi! Sì, lui è vivo, ok, sì. Va bene, bravo. No, si tratta di una profezia ben precisa, no? Non è qualcosa di vago. Betlemme è una città che ancora esiste oggi, è una città molto precisa, anche c'è tanta gente che va lì per fare il turista. Allora, come sono arrivati a questo numero? Loro sapevano, i scienziati sapevano come calcolare questo, perché loro sapevano dai registri le popolazioni del mondo all'epoca. Quindi loro prendevano la popolazione della città, la popolazione mondiale, eccetera, e così arrivavano a questo numero per dire che una persona in 280.000 nasce a Betlemme. Allora, questa è una cosa che tu puoi controllare? Tu puoi controllare dove nasci? Io no. Forse possiamo controllare dove nasce il nostro figlio, ma non possiamo noi controllare dove nasciamo noi, no? Quindi non è una cosa che loro possono dire: ah no, ma lui ha fatto un modo che è nato a Betlemme e basta. Ci sono solamente una certa quantità di persone che nascono a Betlemme e in quella epoca anche. Allora, seconda profezia. Ci sarebbe un precursore di Cristo, no? Malachia 3:1, che questo è stato scritto in 432 avanti Cristo, quindi ben 4 secoli prima di Cristo. Allora, questo in particolare annuncia il Messia, che il Messia sarebbe stato preceduto da un messaggero, e noi sappiamo che è Giovanni Battista. Malachia 3:1: ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me. E subito il Signore che voi cercate entrerà nel suo Tempio. L'angelo del patto in cui prendete piacere, ecco verrà, dice l'Eterno degli Eserciti. E qui, 700 anni più tardi, abbiamo l'adempimento di queste profezie, che lo troviamo in Marco capitolo 1, dal versetto 2 a 8, nella persona di Giovanni Battista. Dice come sta scritto nei profeti: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua via davanti a te. Vi è una voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni comparve nel deserto, battezzando e predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E tutto il paese di Giudea e quelli di Gerusalemme andavano a lui, ed erano tutti battezzati da lui nel fiume del Giordano, confessando i loro peccati. Or Giovanni era vestito di pelli di camello, aveva una cintura di cuoio intorno ai lombi e mangiava locuste e miele selvatico, e predicava dicendo: dopo di me viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno neppure di chinarmi a sciogliere il legaccio dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Ora, no, per quanto ne so, i dati storici non rivelano alcun altro re nell'antico Israele o in qualsiasi altra parte del Medio Oriente che è stato preceduto da un messaggero come Giovanni Battista. Tuttavia, per essere prudenti, diremo che la probabilità su ciò che è accaduto a caso sono su 1 su 1000, diciamo, è ragionevole. Allora, così con queste due profezie, ricordando come abbiamo fatto con la moneta, no? Abbiamo la probabilità composta che queste due accadono a caso. E vediamo che la prima profezia, 1 su 280.000, più, cioè moltiplicato per la seconda profezia, 1 su 1.000. E il risultato, 280.000 per 1.000, sono 2,8 per 10 alla ottava potenza. 1 su 280 milioni. Questo è un numero grande. Allora, la popolazione attuale del mondo è 7 miliardi, no? O 7 per 10 alla 9, non una potenza. Allora, questo numero qua è equivalente al 4% della popolazione del mondo attuale, in solo due profezie, per darvi un po' l'idea di quanto numeroso è. È un numero enorme. Non sembra così facile adempiere solo queste due profezie ben precise, solo a caso. Anche è la metà della popolazione dell'Unione Europea. Quindi immaginate un attimo di prendere la metà della popolazione europea e dare un foglio di carta che ha la parola Italia scritta su, no? E lo dai casualmente a una di queste persone, della metà della popolazione dell'Unione Europea. Poi fate vagare una persona per quella popolazione in tutta Europa e scegliere a caso una persona e chiedergli di svuotare le tasche, e la possibilità che questa persona abbia il foglio con su scritta la parola Italia che tu gli hai dato sarebbe la stessa per Gesù di adempiere queste due profezie. Incredibile. Solo due profezie. Allora, la terza profezia. Il Messia entrerà a Gerusalemme cavalcando su un asino. Zaccaria 9:9. Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te. Egli è giusto e porta salvezza, umile, e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Allora, questa profezia risale a 520 avanti Cristo, 5 secoli prima della nascita di Gesù. Ed ecco l'adempimento di questa profezia. Matteo 21:4-11. Or questo accade affinché si riempisse ciò che fu detto dal profeta che dice: dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te, mansueto, cavalcando un asino, anzi un puledro, figlio di una bestia di somma, da somma. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro comandato. Condussero l'asino e il puledro, posero su questo i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. E una grandissima folla stendeva i suoi mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li spargevano sulla via. E le folle che precedevano, come quelle che seguivano, gridando: Osana al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osana nei luoghi altissimi. E quando egli entrò in Gerusalemme, tutta la città fu messa in agitazione e diceva: chi è costui? E le folle dicevano: costui è Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Galilea. Allora, la probabilità di adempiere questo, facciamo molto conservatore, facciamo 1 su 100. E sto facendo una stima molto conservatrice qui, perché questo non era il tipico modo in cui un re si sarebbe presentato. Conoscete alcun re che ha fatto la sua entrata trionfale su un asino nella storia, tranne Gesù? Solitamente utilizzavano cavalli bianchi, no? Grandi, potenti cavalli bianchi e tanti cavalli. Avete mai studiato in uno dei vostri libri di storia di un re che si era presentato al popolo in questo modo su un asino? No, non ci insegnano quello in scuola. Non lo troverai, sicuramente. Ma diciamo che è 1 su 100. E quindi abbiamo la prima profezia, 1 su 280.000, la seconda profezia, 1 su 1.000, la terza, 1 su 100, che ci porta a una probabilità in 28 miliardi. Quindi con solo queste tre profezie molto specifiche, ora stiamo parlando di 4 volte la popolazione della Terra. Le probabilità sono molto scarse, quasi inesistenti, e queste sono solo tre.
1: Quarta profezia.
0: Cristo sarà tradito da un amico. Questo è ben preciso. Salmo 41:9. Persino il mio intimo amico, su cui facevo affidamento e che mangiava il mio pane, ha alzato contro di me il suo calcagno. Allora, questo era un salmo di Davide, e noi sappiamo che Davide visse dal 1040 avanti Cristo fino al 970 avanti Cristo. Quindi sappiamo che questo è stato scritto minimo 900 anni prima della nascita di Gesù. Allora, l'adempimento, Luca 22:21. Giuda tradì Gesù, ma ecco la mano di colui che mi tradisce è sulla tavola con me. Ricordate la scena? Stanno mangiando la Pasqua e dice che qualcuno mi tradirà. E chiedono, chi era Pietro che ha detto me, Signore? No? E lui indica chi è. Allora, questo è accaduto nel 33 dopo Cristo, no? Quindi fu adempiuto più di 1000 anni dopo che fu profetizzato. 1000 anni. Io non posso neanche dire che tempo farà domani, ma questi dettagli. Ora, cerchiamo di essere ultra conservatore, perché per fare queste cose dobbiamo farlo, perché la maggior parte delle persone sono tradite da nemici, no? E non molti sono tradite da amico, in questo senso. E le probabilità sono probabilmente intorno a 1 su 1000 che questo sarebbe accaduto, ma cerchiamo ancora una volta di essere molto conservatori per coloro che ancora dubitano, e diciamo che la probabilità è 1 su 10. Sicuramente molto più di quello, ma diciamo che 1 su 10. Allora, quindi abbiamo la prima, 1 su 280.000, la seconda 1 su 1000, terza 1 su 100, quarta 1 su 10, e ci porta tutta questa matematica dove? Una probabilità su 280 miliardi. Mamma mia. Gli scienziati, secondo le loro migliori capacità di calcolare, presuppongono che ci sono circa di 100 miliardi di stelle in ogni galassia che esiste nel nostro universo. Quindi in pratica questo numero è quasi equivalente al numero di stelle in 3 galassie. È grande il numero. Ho detto un altro modo. In Italia abbiamo circa 59 milioni di persone, no? Vero? Più o meno? Vabbè, io ho preso quella data. Se ognuno dei 59 milioni di italiani facevano una festa, no? Ci piace fare la festa, no? E nello stesso giorno facevano la festa, ogni italiano faceva la sua festa personale, no? E ognuno di loro invitavano 4.745 ospiti provenienti da altri paesi, evidentemente, perché tutti gli italiani sono impegnati a fare la festa, no? 4.745 persone alla festa, in ogni persona in Italia. E solo uno degli ospiti indossava un cappello blu. Le probabilità che Gesù adempiesse queste quattro profezie, a caso sarebbe lo stesso, come se uno andava in giro per tutta l'Italia, in tutte le città, in modo casuale, entrasse in una festa di una persona italiana con questi 4.745 persone e trovasse la persona che indossava il cappello blu. Wow, pazzesco. 4 profezie precise, e Gesù ha adempiuto queste 4. Profezia numero 5, Zaccaria 11:12, e questo è ben preciso. Allora disse loro: se vi pare giusto, datemi il mio salario, se non lasciate stare. Così essi pesarono il mio salario 30 sicli d'argento. Questo è il Messia, sarebbe stato tradito per 30 sicli d'argento. Ricordate che questo è stato profetizzato in 520 avanti Cristo, 5 secoli prima di Gesù. Un prezzo molto preciso, no? C'è l'inflazione, tutte queste cose, no? Noi possiamo dire che questo costerà fra 5 anni 20 euro, ma 20 euro quanto valdranno in 5 anni? Forse non valgono tanto. Allora, l'adempimento, Matteo 26:15. È stato adempiuto nell'anno 33, qui 500 anni dopo, da Giuda, che l'ha venduto venduto Gesù per 30 sicli d'argento e disse loro: mi volete, quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? Ed essi gli contarono 30 sicli d'argento, non 29, non 40, non sicli d'oro, no, sicli d'argento. Questo importo esatto, infatti, era un prezzo di uno schiavo in quel momento, ma questo è stato profetizzato 500 anni prima. Come sapeva l'autore fra 500 anni il prezzo di uno schiavo, il prezzo per il tradimento di Gesù sarebbe questi 30 monete? Quindi cerchiamo di essere molto conservatori e diciamo che la probabilità sarebbe 1 su 100. È un po' impossibile questa cosa, ma per colui che non crede ancora, diciamo 1 su 100. Quindi abbiamo la prima, 280.000, per 1000, per 100, per 10, per 100, per la quinta, e arriviamo alla cifra di 28 bilioni. Allora, bilioni non è una parola che utilizziamo tanto in italiano, ma questo è un, diciamo, un 1, o questo 2,8 con 13 zero dietro. Grande. Allora, vi faccio immaginare una cosa. Immaginate che ogni persona sulla terra aveva un campo, ok? In quel campo di ogni persona avevano 4.000 pecore ognuno. Ora immaginate che tutte le pecore che tutti avevano sulla terra erano bianche e solo uno di loro era nera. Quindi ogni persona nella terra, 4.000 pecore, tutti bianchi, e solamente c'è uno in tutta la terra nera. Quindi si dovrebbe bendare gli occhi di una persona, farli vagare fra tutti i campi di tutto il pianeta e scegliere a caso una pecora da tutte le gregge, e la pecora che avrebbe scelto sarebbe la pecora nera. Questo sarebbe la stessa cosa se Gesù aveva adempiuto solo 5 profezie. Queste 5 che vi ho citato sono tante, tante pecore, e per vostra informazione ci sono solamente in realtà 24 miliardi di pecore sul pianeta. Ciò essenzialmente moltiplicherebbe l'attuale popolazione di pecore sul pianeta di 1000 volte. Allora, la sesta profezia. Questi sono i soldi di tradimento di 30 sicli d'argento che sarebbe stato gettato giù nel tempio e utilizzato per acquistare un campo del vassaio. Zaccaria 11:13. Ma l'Eterno disse: gettalo per il vassaio il magnifico prezzo con cui è stato da loro valutato. Allora presi i 30 sicli d'argento e li gettai nella casa dell'Eterno per il vassaio. Allora ricordate che anche questo è stato profetizzato in 520 prima di Cristo, 5 secoli prima di Cristo. E l'adempimento, Matteo 26:3-10. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'oro ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: oh peccato, tradendo il sangue innocente. Ma essi dissero: che ci importa? Pensaci tu. Ed egli, gettati i sicli d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Ma i capi dei sacerdoti presero quei denari e dissero: non è lecito metterli nel tesoro del tempio, perché è prezzo di sangue. E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vassaio, come luogo di sepoltura per i forestieri. Perciò quel campo è stato chiamato sin da oggi campo di sangue. Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia, che disse: e presero i 30 pezzi d'argento, il prezzo di colui che fu valutato, come è stato valutato dai figli di Israele, e li versarono per il campo del vassaio, come mi ordinò il Signore. Allora, le probabilità che ciò accada sono praticamente impossibili, ma usiamo una stima molto conservatrice, diciamo che 1 su 100, perché no? Quindi abbiamo la prima profezia, la seconda per 1000, per 100, per 10 la quarta, per 100 la quinta, per 100 la sesta, che ci porta a tutta questa matematica, 2,8 per 10 alla quindicesima potenza. Quindi 2,8 miliardi. Questo è un 2,8 con 15 zeri, solo per 6 profezie. Allora, questo sta diventando ridicolo, numero troppo grandi. Ma ciò significa che ogni persona su questo pianeta dovrebbe avere 28.500 euro a casa loro, in monete di euro. Immaginate, no? Non vi piacerebbe avere 28.500 euro a casa, in monete? Forse non avete una stanza così grande. Segnate uno di quei con una piccola X, no? E si dovrebbe vagare per tutta la terra con gli occhi bendati fra tutte le persone nel mondo in modo casuale e scegliere la casa di qualcuno, no? Casa di Francesco forse? In modo casuale, stendere la mano nel suo mucchio di 28.500 euro, così, ed estrarre un euro che io ho segnato con la X nera. Vi sembra impossibile? Si può tranquillamente scommettere che è impossibile. Questo è per 6 profezie. Abbiamo quasi finito. La 7ª profezia è che anche se innocente, Cristo taceva quando processato. Maltrattato e umiliato, non ha perso la bocca. Come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tossatori, non ha perso la bocca. Questo è stato scritto 750 anni prima di Cristo. E l'adempimento più tardi, 7 secoli più tardi, Marco 14, 60-61. Allora il sommo sacerdote alzatosi in mezzo all'assemblea interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli tacque e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: sei tu il Cristo, figlio di Benedetto? Ok, quante persone che sono innocenti e sono portati davanti a un giudice per un reato rimangono in silenzio e non dicono nulla? Nessuno fa questo, soprattutto se è innocente e non l'ha fatto. Questo è qualcosa di molto specifico, è qualcosa che va contro la natura umana. Tuttavia Cristo ha portato questa profezia a compimento. E sarò molto conservatore per dire che è una probabilità in 100. Quindi abbiamo tutte queste profezie che ci porta a 280 miliardi. 1 in 280 miliardi. Questo è un 1 con 17 zero per 7 profezie. E adesso l'ultima. Salmo 22, 16. Poiché i cani mi hanno circondato, parlando del Messia, uno stuolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. A chi hanno forato i mani e i piedi? Gesù. Ricordate? Questo ancora una volta scritto durante l'epoca del re Davide, 1000 anni prima di Cristo. E questo, se leggete tutto il Salmo 22, vedrete i dettagli di una pena capitale che non esisteva ai tempi di Davide, ma sarebbe esistito 1000 anni più tardi sotto l'impero romano. Questo è semplicemente incredibile. Israele lapidavano la gente per la pena di morte, non mettevano sul crocifisso, non esisteva. L'adempimento? Giovanni 19, 17-18. Ed egli, portando la sua croce, si avviò verso il luogo detto del teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove la crocifissero con lui due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Allora le probabilità che questo accada sono astronomiche, ma per renderlo inconfutabile sarò molto conservatore in questa ultima probabilità. Io dico 1 su 10, molto conservatore. Quindi vediamo, tutti questi profezie, 8 profezie moltiplicate insieme, che ci porta al numero finale 2,8, che sono 280 trilioni. 2,8 con 17 zeri, solo per 8 profezie. Allora ricordate che questo castigo non esisteva, quasi 1000 anni prima era annunciato che esistesse. E come poteva quel tipo di conoscenza essere nota dall'autore del Salmo? La risposta è: non lo era. L'autore non poteva conoscere tale informazione tranne l'ispirazione dello Spirito Santo e l'obbedienza a registrare ciò che Dio voleva comunicare. Questa è la firma di Dio. Questo è Dio che comunica il suo messaggio e l'autentica. Possiamo essere sicuri e mettere la nostra fiducia nel suo figlio Gesù Cristo. Dio l'ha autenticato senza ombra di dubbio per coloro che avrebbero creduto e non avessero indurito i loro cuori verso di Lui. Ora, che cosa vuol dire questo per noi? Cos'è questo numero? Quanti, allora, sanno che gli scienziati dicono, perché se si assume che un granello di sabbia ha una dimensione media e si calcola quanti granelli ci sono in un cucchiaio, poi si moltiplica per tutte le spiagge deserte del mondo, la Terra ha circa, e stiamo parlando molto approssimativamente perché gli scienziati devono fare questa stima, di 7,5 per 10 alla 18esima potenza granelli di sabbia. Ok, ossia 7,5 trilioni di granelli di sabbia sulla Terra. E per noi questo significa che per Cristo adempiere queste 8 profezie sarebbe come uno vagare per tutta la Terra con gli occhi bendati, oltre di nuovo, c'è un solo granello di sabbia di colore rosa, poi basta stendere la mano a caso, giù, su una di quelle spiagge o deserte, in qualche parte del mondo, e quella persona prende in mano a caso quel granello di sabbia rosa. Questo sarebbe uguale a Gesù che adempie solo queste 8 profezie che ho condiviso con voi oggi. Quindi, come si può vedere, semplicemente studiando 8 profezie che Gesù ha adempiuto, questo prende ben al di fuori del regno dell'immaginabile. Ma ci sono più di 300 profezie sulle dettagli della vita di Gesù, piccoli dettagli della vita e del suo ministero. Queste sono storiche, cose storiche, e non possono essere negate. Queste 8 non possono essere negate. Sono anche delle cose che nessuno può controllare. Per qualsiasi osservatore imparziale che esamina veramente i fatti e queste probabilità presentate, è ovvio che le prove accumulate dell'autenticità storica della Bibbia è che era in realtà ispirato da Dio e ha la sua firma su ogni pagina, diventa chiaramente evidente. Quindi non lasciate che nessuno vi dica che queste sono storie di Gesù inventate dall'uomo o che hanno convinto le persone di una bugia nel primo secolo, perché sarebbe stato impossibile distribuire ampiamente una palesemente falsa storia su Cristo mentre migliaia di suoi seguaci e testimoni oculari erano ancora vivi per contestare eventuali falsità. Questo è un argomento stupido e ignorante e non ha nessun senso logico. Quindi non lasciate che nessuno vi faccia sentire stupidi per aver creduto nella Bibbia. In realtà è stupido non credere nella Bibbia quando uno esamina queste cose così evidente. Più la si studia, più ci si stupisce come trovate la mano di Dio che opera in modo intricato in ogni pagina per mostrarci che questo messaggio è da Lui per noi, per ognuno di noi. Non c'è nessun dubbio su questo fatto. Quindi siate incoraggiati, perché avete una fede solida come una roccia. Avete una fede che ha senso, e siate incoraggiati perché sapete che la vostra Bibbia è assolutamente 100% la parola di Dio. Se non conosci ancora Gesù, uno qui ti incoraggio a leggere questo libro e prendere in considerazione ciò che dice Gesù nella Bibbia. È molto importante. Quindi, Chiesa, andate là fuori e diffondete il Vangelo di Gesù e preparatevi a confrontare le menzogne di questo mondo. Siate fortificati sapendo che c'è una assoluta autenticità della parola di Dio. Voi avete una fede solida come una roccia.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Gesù scelse altri 70 discepoli e li inviò a due in tutte le città e villaggi che egli si proponeva di visitare in seguito. Li istruì sul modo in cui dovevano comportarsi e diede loro potere di guarire le malattie e di cacciare i demoni nel suo nome. «Chi ascolta voi, ascolta me», disse. «E chi disprezza voi, disprezza me. Chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato». Quando tornarono da lui, i discepoli si rallegrarono per le opere grandi che avevano potuto compiere nel suo nome e della protezione di cui avevano goduto per tutta la durata della loro missione. Gesù rispose che dovevano piuttosto rallegrarsi perché erano figli di Dio e poi perché avevano avuto il privilegio di conoscere personalmente il Messia, il Cristo atteso per anni dal popolo di Dio. Un giorno uno studioso della legge di Mosè, volendo mettere alla prova Gesù, gli fece una domanda. «Maestro», disse, «che cosa deve fare un uomo per vivere eternamente nel cielo?» «Che cosa dice la legge di Mosè a questo proposito?» chiese a sua volta Gesù. «Dice così», replicò l'altro, «ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente, e ama il tuo prossimo quanto ami te stesso». «Esatto», gli disse Gesù. «Fa così e vivrai». L'uomo, volendo giustificare la sua mancanza d'amore per certi tipi di persone, domandò ancora «E chi è il mio prossimo?» Gesù gli rispose con una parabola. Un giudeo che viaggiava da Gerusalemme a Gerico fu attaccato dai banditi. Lo spogliarono degli abiti e del denaro che aveva con sé, lo picchiarono a sangue e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto sul ciglio della strada. Un sacerdote giudeo passò per caso da quelle parti, ma vedendo il ferito, steso a terra, si affrettò a girare al largo da lui e proseguì il suo cammino. Poco dopo passò un levita, uno di quelli che assistono i sacerdoti nel servizio del tempio, e si comportò come il precedente, senza curarsi di prestare soccorso allo sventurato. Finalmente passò un samaritano, uno di coloro che voi disprezzate e odiate tanto. Vedendo il ferito ne ebbe compassione, si inginocchiò accanto a lui, gli medicò le ferite e le fasciò. Poi lo caricò sul proprio asino e a piedi, conducendo l'asino per le briglie, giunse fino a una locanda. Vi prese alloggio e assisté il ferito per tutta la notte. Il giorno dopo, avendo certi suoi affari da sbrigare, diede una somma di denaro all'albergatore e gli affidò l'uomo ferito, raccomandandogli di avere cura di lui. «Tutto quello che spenderai in più te lo darò al mio ritorno», disse prima di andarsene. Finito il racconto, Gesù si rivolse al suo interlocutore e gli chiese «Quale di questi tre uomini ritieni che si sia comportato da prossimo nei confronti della vittima dei banditi?» L'uomo, essendo un giudeo, evitò di nominare direttamente il samaritano, ma rispose semplicemente «Quello che ha avuto compassione di lui». «Sì», disse Gesù. «E adesso va e fa lo stesso». In seguito, Gesù e i suoi discepoli si fermarono in un villaggio vicino a Gerusalemme. Furono accolti nella casa di tre fratelli, Maria, Marta e Lazzaro. Appena entrato, Gesù cominciò a insegnare la parola di Dio e Maria, seduta ai suoi piedi, pendeva dalle sue labbra. Marta era un po' diversa dalla sorella e si stava dando da fare per preparare il pranzo da servire agli ospiti. A un certo punto si avvicinò a Gesù e gli disse «Ti sembra giusto che mia sorella se ne stia tranquillamente seduta ai tuoi piedi mentre io sono indaffarata fin sopra i capelli? Dille che venga ad aiutarmi». «Marta, Marta», le rispose Gesù, «tu ti affanni per delle cose che non

non hanno molta importanza. C'è una sola cosa che merita veramente la tua preoccupazione. Maria l'ha scelta e non le sarà tolta. Gesù desiderava insegnare a Marta e a tutti noi a dare il giusto valore alle cose, mettendo al primo posto quelle che ci giovano spiritualmente.

Un giorno Gesù e i suoi discepoli si imbatterono in un cieco che chiedeva l'elemosina. L'uomo era cieco dalla nascita. «Maestro», chiesero i discepoli, «perché quest'uomo è nato cieco? È stato a causa dei suoi propri peccati o di quelli dei suoi genitori?» I giudei di quel tempo erano convinti che le varie malattie o menomazioni fossero sempre conseguenza, cioè punizione, di peccati commessi. «Nessuna delle due cose, ma per dimostrare la potenza di Dio», rispose Gesù. Poi fece del fango, mescolando della saliva con un po' di terra, e lo spalmò sugli occhi del cieco. «Va a lavarti nella vasca di Siloe», gli ordinò. Il luogo indicato si trovava alla periferia di Gerusalemme e probabilmente il cieco doveva fare un bel po' di strada per raggiungerla. Tuttavia ubbidì e quando tornò indietro vedeva normalmente. Allora i suoi vicini e altri che lo conoscevano si chiesero l'un l'altro: «Ma è proprio lui, il mendicante?» Non erano tutti d'accordo, alcuni propendevano per il sì, altri per il no. «Non può essere lo stesso uomo», dicevano, «però gli somiglia molto e sembra proprio lui». «Sì, sono io, lo stesso uomo», disse il mendicante. Lo pressarono di domande, chiedendogli come fosse successo, e l'uomo raccontò che un certo Gesù gli aveva spalmato del fango sugli occhi e l'aveva mandato a lavarsi nella vasca di Siloe. Egli l'aveva fatto e gli occhi gli si erano aperti. «Dov'è lui adesso?» gli chiesero. «Non lo so», rispose il mendicante. L'uomo fu poi condotto dai farisei e dovette raccontare ancora una volta l'accaduto. Fra la popolazione di Gerusalemme c'era diversità di opinioni. Alcuni dicevano che Gesù era un uomo di Dio, altri lo ritenevano un ciarlatano. «Cosa pensi di quell'uomo?» chiesero i farisei al mendicante. «Di chi si tratta, secondo te?» «Per me è un profeta mandato da Dio», rispose. I capi religiosi si rifiutavano di credere che fosse nato cieco, perciò mandarono a chiamare i suoi genitori per interrogarli. «È questo vostro figlio?» domandarono. «È vero che è nato cieco? Se sì, come mai ora ci vede?» I genitori del giovane avevano un certo timore di parlare chiaramente perché i capi giudei avevano minacciato di espellere dalle comunità religiose chiunque avesse riconosciuto in Gesù il Messia. Perciò si limitarono a rispondere: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Non sappiamo però che cosa gli sia successo e come mai ora ci veda. Chiedetelo a lui, è vecchio abbastanza per parlare da sé di ciò che lo riguarda». I capi giudei chiamarono di nuovo il mendicante e gli dissero: «Dà gloria a Dio, non a Gesù, perché sappiamo che questo Gesù non è che un essere malvagio». «Non so se egli sia buono o cattivo», replicò l'uomo, «ma so questo: ero cieco e ora ci vedo». «Ma che cosa ti ha fatto?» chiesero. «Come ti ha guarito?» «Non ve l'ho già detto una volta?» esclamò l'uomo. «Non mi avete ascoltato. Perché volete che ve lo ripeta di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi?» Questa volta si adirarono davvero e lo coprirono di ingiurie. «Sarai tu un suo discepolo», dissero. «Quanto a noi, siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma costui non sappiamo da parte di chi sia venuto». «Oh, questo poi è strano», replicò l'uomo. «Egli può sanare i ciechi, ma voi non sapete da parte di chi sia venuto. Dio non dà retta agli uomini malvagi, ma è pronto ad ascoltare coloro che l'adorano e fanno la sua volontà. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che qualcuno abbia aperto gli occhi a un uomo cieco fin dalla nascita. Se quest'uomo non venisse da Dio, non potrebbe certo fare cose come queste». I capi giudei si infuriarono ancora di più e gli gridarono in faccia le offese più vili. «E tu, proprio tu, vorresti insegnare a noi?» E lo cacciarono fuori. La cosa fu riferita a Gesù. Quando si imbatté di nuovo nel mendicante, gli chiese: «Credi tu nel Figlio di Dio? E chi è, Signore, perché io possa credere in Lui?» «Tu l'hai visto», rispose Gesù. «È proprio colui che ti sta parlando». «Sì, Signore», disse l'uomo. «Io credo», e adorò Gesù.

Poco dopo aver donato la vista al mendicante nato cieco, il Signore Gesù si rivolse alla folla per insegnare una verità meravigliosa. Parlò di un pastore che ha cura delle sue pecore, le custodisce nell'ovile durante la notte, le conduce al pascolo quando fa giorno, camminando davanti a esse, e le pecore lo seguono. Il pastore conosce le sue pecore, le chiama per nome. Le pecore conoscono il loro pastore, perciò vanno docilmente dietro a lui. Ma se un ladro si introduce nell'ovile, prima di tutto non entra per la porta, come è solito fare il pastore, ma scavalca abusivamente il recinto. Se poi prova a chiamarle, egli non conosce i loro nomi ed esse non conoscono la sua voce. Così non lo seguono, anzi cercano di allontanarsi da lui. Il pastore ama le sue pecore al punto di dare la sua propria vita per salvarle. Quando le pecore sono affidate alla sorveglianza di uno che non sia il loro vero pastore, se un lupo arriva, egli pensa soltanto a mettere in salvo se stesso e le lascia in balia della belva che ne sbrana alcune e disperde le altre. Il vero pastore, invece, pensa prima di tutto a proteggere le pecore, anche a costo della propria vita. «Io sono il buon pastore», disse. «Il buon pastore dà la propria vita per le sue pecore. Io sono la porta delle pecore. Chi entra per me sarà salvato». Affermò inoltre di conoscere i suoi come conosce il Padre e come il Padre conosce lui. Disse di avere altre pecore che non appartenevano all'ovile di cui stava parlando, anch'esse avrebbero riconosciuto la sua voce e tutte insieme sarebbero divenute un solo gregge. Il Signore Gesù esortò più volte a non concentrare ogni attenzione e amore sulle cose materiali del mondo. Mise ripetutamente l'accento sulla necessità di cercare prima il regno di Dio e le verità spirituali che gli sono attinenti. Questa è la vera, inestinguibile ricchezza. Tutto quello che serve alla vita di ogni giorno, il Signore, che conosce i bisogni di tutti, sa provvederlo con larghezza, senza che noi ci affanniamo ad accumulare il superfluo. Parlò anche della necessità di essergli fedeli, così da non essere trovati impreparati quando egli tornerà improvvisamente su questa terra. Non mancò nemmeno di avvertire che si sarebbero create delle divisioni, persino nei nuclei familiari a causa del suo nome. La moglie avrebbe creduto, ma non il marito, e viceversa. Un figlio avrebbe creduto, ma non gli altri, e così via. Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Quando ad Alessandro Magno fu chiesto come avesse conquistato il mondo, rispose: «Ho agito di volta in volta senza ritardi». Charles Spurgeon, il grande predicatore, disse: «Spesso sbagliamo esitando quando Dio ci chiede di fare il nostro dovere cristiano. Perché sprecare il nostro e il suo tempo esitando quando invece dovremmo svolgere senza esitazioni il nostro compito cristiano? Consideriamo Abramo, il patriarca dell'Antico Testamento. Dio gli disse: «Vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò». Quale fu la sua risposta? E Abramo se ne andò come l'Eterno gli aveva detto. Il nostro sentimento di urgenza nel fare la volontà di Dio probabilmente sembrerà poca cosa di fronte a questi esempi. Troppo spesso, quando Dio ci dice di alzarci e di fare qualcosa, ci sembra troppo difficile metterci in moto. Trasciniamo i piedi e cominciamo a pensare di non essere proprio sicuri di aver udito bene la voce di Dio. Controlliamo e ricontrolliamo la chiamata interiore ad obbedire, al punto che, prima ancora di accorgercene, siamo sfuggiti all'ordine di obbedire. Non siamo per nulla simili ad Isaia, che, quando sentì la voce di Dio, balzò in piedi esclamando: «Eccomi, Signore, manda me». Siamo disposti, come Abramo, a scambiare un presente che conosciamo con un futuro del tutto sconosciuto? Siamo disposti ad affrontare i rischi di ubbidire a Dio? Rispondiamo immediatamente. Forse lo faremmo se capissimo che obbedienza significa benedizione. Dio mantiene sempre la sua parola e quando viviamo in obbedienza alla Scrittura, la nostra vita viene benedetta. Certo, ci sarà un prezzo, persino del dolore. Dio disse a Paolo di andare in Macedonia ed egli obbedì, e fu proprio a Filippi che Paolo fu imprigionato. Dio disse a Pietro di predicare l'Evangelo ed egli obbedì. Tuttavia Pietro, al termine del suo viaggio, venne crudelmente martirizzato. L'obbedienza non ci costerà sempre la vita, ma ci può costare la nostra comodità, popolarità, posizione o il nostro prestigio. Il nostro amico Abramo rinunciò alla sua numerosa famiglia, al lavoro, ai suoi possedimenti e persino alla sua patria. Egli disse a Dio: «Obbedisco». Dio disse: «Ti benedirò», ed egli lo fece. Tu ed io non abbiamo tempo per trascinare i piedi e mostrare esitazione nell'obbedienza a Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
3: Siamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8. La donna presa in adulterio. Vogliamo riattaccare, diciamo, prima del capitolo 7, però, per ricordarci. Abbiamo parlato domenica scorsa del fatto che Gesù, nell'ultimo giorno della festa, si alza, chi ha sete venga a me e beve liberamente l'acqua viva, no? E abbiamo visto il significato per un ebreo che ascoltava queste parole, e anche come Gesù ha fatto questa proclamazione nel giorno esatto in cui il profeta Ageo, 553 anni prima, ha profetizzato che in questo tempio verrà il Messia. E perciò adesso comprendiamo, dopo il versetto 39, perché c'era questa controversia, questa grande contesa. Quindi leggiamo di nuovo versetto 37. Ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, del suo seno scorreranno fiumi di acqua viva. Ora egli disse questo dello spirito che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quindi Gesù parla chiaramente del battesimo dello Spirito Santo, e qui noi crediamo fermamente nel battesimo dello Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo. Molti dunque della folla, udito queste parole, dicevano: quest'uomo è veramente il profeta. Allora ricordate, c'è l'articolo, non dicono un profeta. Ricordate, il profeta è il profeta di cui parlava Mosè, per chi ha seguito tutto lo studio, quindi il Messia. Altri dicevano: questo è il Cristo, quindi il Messia. Alcuni invece dicevano: viene forse il Cristo da Galilea? Non dice la scrittura che il Cristo viene dal progenere di Davide, da Betlemme, villaggio dove viveva Davide? Allora noi sappiamo che Gesù è nato a Betlehem, nell'adempimento della scrittura, ma la folla a Gerusalemme in quel giorno non sapevano dove era nato nostro Signore. Ci fu dunque dissenso fra la folla a motivo di lui, e alcuni di loro volevano prendere, ma nessuno gli mise le mani addosso. Quindi nella folla c'erano alcuni che dicevano: lui è il profeta, altri lui è il Messia, altri ammazziamolo. C'erano migliaia di persone lì a Gerusalemme per la festa dei tabernacoli. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti, dei farisei, e questi dissero: perché non l'avete portato? Quindi i farisei avevano mandato le guardie per arrestare Gesù, per poi processarlo e ammazzarlo. E le guardie risposero: nessun uomo ha mai parlato come costui. Perciò i farisei risposero: allora siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi dei farisei creduto in lui? Ma questa plebaglia, quindi la gente comune, vedi l'atteggiamento che i religiosi avevano verso la gente comune? No? Plebaglia, chi ha studiato latino, no, è una parola latino per la gente comune. No? E lo usano come parola dispregiativa, no? Questa gente, questa gentaccia. Ma questa plebaia che non conosce la legge, quindi sono ignorante, è maledetta. Che bella cosa dire. Nicodemo, uno di loro, colui che era andato da Gesù di notte, disse loro: la nostra legge condanna forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che egli ha fatto? Essi rispose e disse: sei forse anche tu dalla Galilea? Ricerca la scrittura e vedi che dalla Galilea non sorse mai alcun profeta. E ciascuno se ne tornò a casa sua. Quindi c'era questa grande controversia perché gli ebrei capivano quando Gesù parlava dell'acqua viva. Loro capivano che, no, che questo si alza e dichiara di essere il Messia. In capitolo 8, il giorno dopo, Gesù se ne andò al Monte di Olive, ma sul far del giorno tornò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo viene da lui, ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Quindi, dopo l'ultimo giorno della festa, ancora sicuramente c'era tanta gente a Gerusalemme, la gente voleva ascoltare i suoi insegnamenti. Verso l'alba Gesù torna al Tempio. Noi sappiamo dal versetto 20, perché in versetto 20 è scritto che Gesù era vicino alla tesoriera, no? La sala dove mettevano le offerte, eccetera, il tesoro del Tempio. E allora noi sappiamo che questa sala del tesoro era affacciata sul cortile delle donne, no? Che erano dei cortili esterni, era il cortile più esterno del cortile dei uomini, era il cortile più interno da quello dei gentili. Quindi Gesù era lì nel cortile delle donne che ammaestrava le persone. Tranquillamente lui sta parlando con la gente delle cose del Signore. Allora i farisei e i scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio e postola nel mezzo. Dissero a Gesù: maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commettevo adulterio. Ora nella legge di Mosè ci ha comandata di lapidare tale donna, ma tu che ne dici? Allora noi vedremo che allora non interessava niente la legge di Mosè o la legge di Dio. Per loro questa era solo una pretesa per accusare Gesù, no? Perché in un certo senso è un po' come la domanda quando hanno portato una moneta, ricordate? A Gesù ha detto: dobbiamo pagare tasse o no? Se Gesù diceva dobbiamo pagare tasse, allora i ebrei si mettevano contro di loro, perché per loro le tasse romane erano una cosa diabolica. Se lui diceva non pagare le tasse, allora i farisei potevano dare l'autorità romana e dire: questo qua insegna la gente di non pagare le tasse. Quindi qualunque risposta era, mettevo Gesù nel guai. E voi conoscete le risposte che Gesù ha dato. Di qui l'iscrizione sulla moneta di Cesare. E Gesù ha detto: va bene, date a Cesare quello di Cesare e date a Dio quello che è di Dio. Wow! Lui ha risposto, ma non ha risposto. Ha risposto in modo molto più profondo. E anche qui loro cercano di intrappolarlo, perché se lui dice sì, lapidate questo adultera, allora loro possono andare dalle autorità romane, perché come Israele in quel momento era sotto il dominio romano, non era permesso agli ebrei di mettere in atto la pena di morte, anche se la legge di Mosè prescriveva la pena di morte per certe cose. I romani non permettevano agli ebrei di eseguire questa pena di morte, perché era nell'impero romano e uno doveva essere giudicato secondo la legge romana, e secondo la legge romana uno non può essere messo a morte se non viene prima giudicato davanti un prefetto romano, diciamo, secondo il loro sistema. Quindi se Gesù diceva lapidarla, loro potevano, i farisei potevano andare ai romani e dire: vedi, Questo insegna che dobbiamo disubbidire, dobbiamo fare così alle leggi romane. E anche magari la gente comune, le pebbaie, potevo dire, mamma mia, Gesù allora è come i farisei, condanna tutti, giudica tutti. Se lui diceva, non dovete lapidarla, allora i farisei potevano dire, vedi, questo non è un Messia, non è un profeta, perché lui ci insegna di disubbidire le leggi di Mosè. È chiaro? Non c'era risposta che lui poteva dare che era sufficiente. E quindi è bello. Avete mai visto nei film quelle scene che magari c'è il cattivo che versa veleno nei bicchieri su un tavolo? No, c'è il buono, c'è il cattivo mette veleno nei bicchieri, quello che deve bere il buono. E mi ricordo, ho visto un film che erano in un treno. E ogni volta che passavano una galleria che era buio, giravano il tavolo, no? che il bicchiere cambiava posto, no? E in un certo senso Gesù fa questo con i farisei. Perché loro vogliono, la legge di Mosè dice questo. Tu cosa dice? E quindi invece di giudicare la donna, lui giudica i giudici. E lui fa loro una domanda, lui non risponde alla loro domanda, ma lui fa a loro una domanda. Allora in versetto 5 Mosè ci ha comandato di lapidare tale donna, ma tu che ne dici? Dicevano questo per mettere alla prova, per aver di che accusarlo. Ma Gesù chinato si scriveva col dito in terra. E come essi continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse a loro, chi di voi è senza peccato scaglia per primo la pietra contro di lei? Quindi lui non ha risposto riguardo alla donna, lui ha fatto una domanda ai giudici, lui ha giudicato i giudici. Voi veramente volete ubbidire la legge? Volete veramente che viene messa in pratica la legge? Vediamo. Girate adesso in Deuteronomio capitolo 22, perché vediamo cosa dice la legge. Perché i farisei come Satana usa la scrittura, però usala come gli conviene e non come è scritto. In Deuteronomio 22, versetto 22, se un uomo viene trovato coricato con una donna maritata, moriranno quanti? Entrambi, l'uomo che si è coricato con la donna e la donna, così estirperei il male di mezzo a Israele. Allora, tornando in Giovanni 8, cosa hanno detto i farisei? In versetto 3. versetto 4. Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto, mentre commettevo adulterio. Cioè, noi abbiamo preso questa donna dal letto. E se lei commetteva adulterio, cosa possiamo intendere da questo? Se hanno preso lei dal letto, vuol dire che c'era anche un uomo con lei nel letto. Ma lui non l'hanno portato in mezzo alla piazza. Forse perché era un fariseo. Forse era un loro amico. Allora non c'era niente della legge di Dio. Loro volevano solo accusare il nostro Signore, trovarlo in fallo e così screditarlo davanti alla gente. Ed è bello qui anche la risposta di Gesù. Girate adesso in Deuteronomio 17, qualche passo indietro. Deuteronomio 17, versetto 13. Scusate, ho sbagliato. Deuteronomio 17, versetto 7. La mano dei testimoni sarà la prima a levarsi contro lui per farlo morire. Poi seguirà la mano di tutto il popolo, così esterperà il male di mezzo a voi. Quindi Gesù, i farisei volevano mettere in pratica, volete mettere in pratica la legge? Allora voi accusatore dovete essere il primo a scagliare la pietra contro questa donna. Quelli di voi che mi conoscete già da tanti anni sapete che io mi sono convertito al Signore attraverso questa storia, perché io non sono cresciuto, io sono cresciuto in una famiglia luterana protestante, ma la chiesa luterana è più o meno come la chiesa cattolica, nel senso che ci sono tanti rituali. Nella chiesa luterana dove andava la mia famiglia nessuno portava la Bibbia in chiesa, il reverendo magari diceva delle preghiere e poi la congregazione ripetono le risposte a lui, come si fa anche nella chiesa cattolica, no, ed ogni domenica era sempre uguale, e quindi diciamo questa è la mia tradizione religiosa, anche se come famiglia noi non andavamo mai in chiesa. Andavamo in chiesa solo quando andavamo a trovare i nonni, no? Pasqua, Natale, come tanti italiani, no? Funerali, matrimoni, Pasqua e Natale. Quindi non avevo nessuna educazione religiosa, io non sapevo niente della Bibbia, di Gesù, del Vangelo, del Vecchio Testamento. La mia conoscenza della parola di Dio era dei film. Quanti di voi avete visto i Dieci Comandamenti? Charlton Heston, no? Ricordate che nel film Mosè aveva una ragazza egiziana. Ricordate? Io la prima volta che ho letto la Bibbia ho detto, ma dov'è la ragazza di Mosè? Questa era la mia conoscenza biblica, quindi quasi zero. Ma quando io avevo 19 anni, un mio amico, mentre noi fumavamo un spinello nel bosco, lui mi ha fatto questa domanda mentre io tiravo questo spinello. Cioè, poi che domanda di fare, no? Tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Cosa? E io ho detto quattro parolacce, perché era un po' una domanda un po' insolito di fare mentre due si stupefacevano. Però lo Spirito Santo ha usato quella domanda, perché io mi ero lavato le mani con quattro parolacce con mio amico. Ma quando ero a casa a letto, prima di addormentarmi, lo Spirito Santo ha fatto rimbombare nella mia testa. Tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Cosa credi? Ma tu sai? Ma tu sai rispondere a questa domanda? Cioè, come un martello. Tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Io alla fine dentro di me mi sono reso conto. Io non so cosa credo. Non lo so. Io vedo nella chiesa tanta ipocrisia. No, io mi ricordo andavamo nella chiesa di miei nonni, sai, quanto erano santi durante la funzione, durante la messa. Tutti entravano in chiesa trasformati alla porta, no? Alleluia. Tutti perfetti. E io da bambino, no? Che è finita la messa, finito il culto, finita la funzione, andavamo fuori dalla porta e magari tutti i miei nonno, tutti gli uomini, sai, si accendevano le sigarette e cominciavano con le parolacce, le barzellette. E io da un bambino ho detto, ma come? Prima erano tutti santi, 5 minuti prima, appena uscito dalla chiesa, diavoli di nuovo. E quindi il cristianesimo, almeno come io lo avevo percepito, era una totale ipocrisia e non ne volevo sentire niente. Ma questa domanda mi ha portato, perché io ero alla ricerca della spiritualità. No, io ho provato l'induismo, ho provato il buddismo, l'islam non ho mai provato, troppo rigido. Ma per dire, no, nei oroscopi, addirittura anche a leggere le palme delle mani, anche un po' in stregoneria mi sono buttato. Alla fine alla ricerca di qualcosa. E lo Spirito Santo ha usato questa domanda fatta da una persona non credente, perché mio amico non era credente, adesso lo è. E quindi ho deciso, a 19 anni, io voglio leggere il Vangelo. Voglio leggere le parole di Gesù Cristo. Non voglio giudicare Gesù per la Chiesa o per la gente che dichiara di essere i suoi seguaci, ma io voglio leggere quello che Gesù ha dichiarato. E quindi ho cominciato nel Vangelo di Matteo. E leggendo la Bibbia, io sapevo già di essere un grande peccatore. E leggendo il Vangelo di Matteo sono arrivato a Matteo capitolo 5. Voglio fare una domanda a tutti voi sposati. Quanti di voi avete mai col corpo commesso adulterio? Nessuno. Ok, bene. Adesso vedremo. Versetto 27. Voi avete, questo è Gesù che parla, voi avete udito che fu detto ai antichi, non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio nel suo cuore. Quanti di voi abbiamo commesso adulterio? Solo io. Io dico in tutta la tua vita. E più che leggevo il Vangelo, più mi rendevo conto, cioè io sapevo di essere un peccatore, io sapevo di essere un indegno di Dio. Ma quando leggevo così, ho detto, mamma mia, ma io proprio, non c'è proprio speranza per me. E devo dire, più che portare felicità, anche se io riconoscevo la verità che leggevo nel Vangelo, e più leggevo, più mi ero convinto che Gesù è il Messia, Lui è il Figlio di Dio. Però più che portarmi grande gioia e allegria, mi portava tristezza, perché ho detto, mamma mia, chi, no, come gli apostoli, chi potrà essere salvato? No, alla fine. E poi per la grazia di Dio sono arrivato, ho continuato a leggere. E sono arrivato al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. Trentadue anni fa, a Seattle, Washington, io leggevo questi passi e quando i farisei hanno fatto la domanda a Gesù, la legge dice che lei deve essere condannata. Perché io vedevo anche la Chiesa come una Chiesa che solo condannava la gente. Tu, Gesù, che ne dice? E dentro il mio cuore io dicevo, Signore, che ne dice di me? Io sono uguale a lei, forse molto peggio di lei. Che ne dice Gesù di Craig? Mi condannerai come la Chiesa mi ha condannato? E penso che voi conoscete già la risposta. Versetto 7, disse a loro: chi di voi è senza peccato scaglia per primo la pietra contro di lei. E poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Ci sono molte supposizioni cosa Gesù scriveva su quella terra, e in cielo dovremo chiederlo. Alcuni suppongono che lui scriveva i nomi e i peccati di quelli che erano presenti. No? Giuseppe, sabato sera. Tiziana, lunedì mattina, hai detto una bugia. Non so cosa scriveva. Ma la Bibbia dichiara: quelli allora udito ciò e convinto dalla coscienza se ne andarono ad uno, cominciando dal più vecchio fino agli ultimi. E così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Allora qui anche questo per me è stata una rivelazione, perché io vedevo sempre, no, la gente con la camicia bianca che andava a messa ogni domenica, no, come loro sono bravi e io sono un grande peccatore. Ma da questo passo capiva, come il Signore mi ha fatto capire: guarda, Craig, che non solo tu sei un peccatore, non solo tu sei perduto, non solo tu sei condannato, ma tutto il mondo è condannato. Il Papa Benedetto XVI, se lui fosse in questa folla, anche lui sarebbe costretto a lasciare la sua pietra e andarsene via. E ognuno di noi, non importa se abbiamo frequentato la Chiesa per tutta la vita, perché molti no, io non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato la droga, vabbè, ma avrei peccato in qualche modo. Infatti la Bibbia dichiara che tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio. Privi, no? Sono venuti meno, non arrivano alla gloria di Dio. E anche questa folla, nessuno è rimasto a accusare quella donna. Gesù ha detto: chi di voi è Montebelluna senza peccato? Giudica. E secondo me è importante anche per noi nella Chiesa, no? Per la grazia di Dio, la maggior parte di noi, il Signore ci ha tolto dalla merma, ci ha dato una lava, non una lavatina, una lavatone. Ma tante volte, quando passano gli anni, dimentichiamo anche noi la merma di cui siamo stati tirati fuori. E magari viene in chiesa un barbone, un tossicodipendente, e magari noi, come anche i farisei, guarda quello. Ma noi non possiamo giudicare nessuno. Cristo è venuto per salvare tutti. Infatti Gesù adesso ha smesso di ministrare la folla e lui prenderà tempo di ministrare singolarmente a questa donna, che per la legge e per il mondo in cui lei vive, lei è una donna schifosa, lei è una donna che deve morire. E la legge l'abbiamo letto. Secondo la legge di Mosè, lei meritava a morire e lei doveva morire. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altro che la donna, le disse: donna, dove sono quelle che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata? Ed è bella lì la risposta che lei dà. Ed egli rispose: nessuno, Signore. Questa è la parola nel greco kurios, e Signore vuol dire padrone, proprietario. Perché secondo me, forse lei non aveva mai visto Gesù, non aveva mai sentito i suoi insegnamenti, non era testimone dei suoi miracoli, ma secondo me in quel momento, in quella piazza, lei ha capito: io c'ho il Messia davanti a me. il Signore, il padrone di tutto l'universo. E lei dice: nessuno Signore, mio proprietario, mio padrone. Gesù allora disse: neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Che bella notizia. Amen. Quando io ho letto quelle parole, perché come ho detto prima, io chiedevo: Gesù, cosa dice di me? Della mia vita. E Gesù, come 2000 anni fa, ha pronunciato le parole con la donna: neanche io ti condanno. Anche 32 anni fa ha pronunciato quelle parole dentro il mio cuore: Craig, neanche io ti condanno. E quando Gesù dice non peccare più, non sta dicendo da questo giorno in poi con le tue forze, no, vivere una vita perfetta e sarai salvato. Questa frase, come tante volte nel Nuovo Testamento, nel greco parla di un stile di vita, no? Non continuare in questo tuo stile di vita, di peccato. Quindi Gesù chiama questa donna al ravvedimento. Il ravvedimento è una parola che semplicemente vuol dire cambiare direzione, 180 gradi. Tu correvi lontano da Dio e adesso tu corri verso Dio. Questo è il ravvedimento. Non è con le nostre forze: ok, io proverò di fare meglio la prossima volta. Questa opera della carne, questo essere sotto la legge ancora. E dire: tu sei curios, tu sei Signore. Questo è convertirsi a Gesù, di riconoscere: Gesù, tu sei padrone ora. Fino adesso sono stato io padrone della mia vita, ma da questo momento tu sei padrone. E io mi affido alla tua grazia, alla tua misericordia. Allora Gesù non ha messo in atto la legge di Mosè, giusto? Lui ha detto: io non ti condanno. Come potevo fare Gesù questa affermazione? Come potevo Gesù liberare lei? Perché la legge dichiarava che lei doveva morire, giusto? E quindi come potevo Gesù dire: tu non morirai? È semplice, perché Gesù sapeva: donna, io morirò al posto tuo. Io sarò inchiodato su quella croce anche per il tuo adulterio. E se tu crederai in me con tutto il tuo cuore, tu sarai salvato, tu sarai perdonato.
2: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro ascoltatore, porgo a te il mio caloroso saluto cristiano e ti invito ad ascoltare delle riflessioni bibliche sul tema Una delle opere di Cristo, la resurrezione dei morti.

Da un certo tempo, esaminando la preesistenza eterna di Cristo, stiamo considerando le evidenze della sua deità. Una di queste è costituita dalle opere da lui compiute. Oltre alla creazione e alla preservazione di essa, oltre ai miracoli in generale, oltre al perdono dei peccati, c'è un'opera che evidenzia molto bene la sua deità, la risurrezione dei morti. È Dio che risuscita i morti, e Cristo, affermando di se stesso, chiamandosi la resurrezione, si è annunciato come Dio. Ecco le sue parole: perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di aver vita in se stesso. Io sono la resurrezione e la vita.

Durante la sua vita qui in terra, Cristo ha almeno risuscitato 3 persone. Un giorno, arrivando con i suoi discepoli in una città chiamata Nain, vide una numerosa folla che partecipava al dolore di una vedova che aveva solo un figlio e questi era morto. Ci dice la Bibbia che il Signore vide la donna ed ebbe pietà di lei e risuscitò il ragazzo. In un'altra circostanza e località, Gesù fu avvicinato da un uomo, certo Jairo, uno dei capi della sinagoga, e questo uomo lo pregò di andare a casa sua perché la sua unica figlia di circa 12 anni stava morendo. Mentre Gesù stava recandosi lì, incontrò una donna malata da molti anni che guarì. Nel frattempo, però, giunse qualcuno dalla casa di Jairo dando la notizia dell'avvenuta morte della ragazza. Inoltre quell'uomo disse: «Non incomodare più oltre il maestro». Ma Gesù, udito ciò, rispose a Jairo: «Non temere, solo abbi fede ed ella sarà salva». Gesù quindi si recò nella casa e permise di entrarvi solo ai genitori e a Pietro, Giacomo e Giovanni. Ed egli prese la ragazza per mano e disse ad alta voce: «Fanciulla, levati». Quindi la risuscitò. Il terzo ad essere risuscitato fu Lazzaro. Di lui forse hai senz'altro sentito parlare più che degli altri. Mentre le sorelle lo piangevano, arrivò Gesù che nel colloquio con Marta disse: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà». Seguì ancora un colloquio con Maria e finalmente Gesù disse: «Togliete la pietra». Marta, la sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già perché siamo al quarto giorno». Gesù le disse: «Non ti ho io detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. E Gesù, alzati gli occhi in alto, disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato». E detto questo, gridò con gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» E il morto uscì, avendo i piedi e le mani legati da fasce e il viso coperto di un asciugatoio. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano veduto le cose fatte da Gesù credettero in lui. 3 resurrezioni che evidenziano la sua deità. Senza parlare del miracolo della sua resurrezione, dove la Bibbia dice che Gesù Cristo, l'Eterno Figlio, Dio il Padre e Dio lo Spirito Santo hanno avuto parte in essa, dicevo

molto chiari, dove si afferma che un giorno egli risusciterà i morti. Due però saranno le resurrezioni. La prima a vita, per coloro i quali hanno creduto in lui come loro personale Salvatore e Signore. La seconda a giudizio, per coloro i quali non hanno creduto in lui. Dunque, il tutto fa pensare a due cose importantissime. In primo luogo, alla presentazione chiara ed inequivocabile che la parola di Dio fa intorno a Gesù Cristo, l'Iddio il Signore. In secondo luogo, fa pensare alla posizione spirituale che i credenti hanno già ora. Infatti è scritto che chi ha creduto nell'opera di Cristo è spiritualmente un rinato, un risorto, mentre chi non ha creduto è spiritualmente morto nei falli e nei peccati. Ora, questo porta inevitabilmente a pensare all'eternità. Molti oggi dicono che con la morte tutto finisce, ma la parola di Dio afferma autorevolmente il contrario. Chi avrà creduto risusciterà a vita, cioè starà per sempre col Signore. Chi non avrà creduto risusciterà in risurrezione di giudizio, sarà condannato e perduto per l'eternità. Io non so, caro amico, quale sia la tua posizione attuale, ma se tu non sei ancora un credente nel vero senso biblico del termine, e cioè se non hai ancora confessato i tuoi peccati al Signore e creduto nella sua opera di salvezza unicamente sulla base della fede, se questa è la tua condizione attuale, sappi che ora sei spiritualmente morto ed un giorno dovrai essere giudicato. Viceversa, se sei un credente, sei spiritualmente rinato ed un giorno, pur se dovrai passare per la morte fisica o se passerai per la morte fisica, risusciterai a vita per stare per sempre col Signore, con colui che ha detto: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà.

Mi rendo ben conto che parte del mio dire può essere per te novità, oppure è possibile che quanto ascoltato abbia suscitato in te riflessione. Può darsi inoltre che tu sia perplesso, dubbioso o indeciso. Se hai di queste preoccupazioni, scrivici. Noi vogliamo veramente aiutarti a risolvere quello che è il problema della vita. Il nostro dire sarà basato unicamente sull'ispirata ed inerrante parola di Dio. Ti saluto e ti do appuntamento, Dio volendo.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Siamo lieti di salutare i nostri amici in ascolto e ci auguriamo che quanto ascolterete possa esservi di aiuto nella vostra vita spirituale. State seguendo A tu per tu con la Bibbia. La solitudine è un male molto diffuso e con più o meno frequenza e intensità tutti abbiamo provato almeno una volta cosa vuol dire sentirsi soli. Per qualcuno può diventare una situazione continua. Non dipende tanto dall'essere materialmente isolati, quanto dal sentirsi psicologicamente soli, non compresi, chiusi in un cerchio che non si riesce a superare. Eppure tutti possiamo conoscere il rimedio a questa solitudine. Nel libro degli Atti, l'apostolo Paolo, durante una delle sue predicazioni, ha affermato: «Dio non è lontano da ciascuno di noi». Questa è una realtà. Dio onnisciente e onnipresente c'è vicino, anche se non ne siamo consapevoli. Non c'è possibile conoscere Dio se lo desideriamo veramente, perché Dio desidera farsi conoscere. Ha fatto tutto quello che era necessario perché potessimo avere rapporto con Lui. Si è rivelato nella Sua parola, ci ha amato, ci ha dimostrato questo Suo amore fino al sacrificio di Suo Figlio perché potessimo avere salvezza. Vogliamo continuare a essere soli? A non vedere sbocchi a situazioni difficili? O vogliamo conoscere l'amore, la vicinanza di un Dio che vuole esserci non solo amico, ma padre? Volete parlare di queste cose? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede. Giacomo, uno studente delle superiori, ascoltava un altro ragazzo, Mario, che dava la sua testimonianza durante una riunione. Mario era stato salvato da una vita di alcol, droga e immoralità. Mentre raccontava, Giacomo si sentiva sempre più seccato. Avrebbe desiderato potersi vantare anche lui di un grande cambiamento nella sua vita, ma si era convertito da bambino. Nessuno esclamava sia lode a Dio quando dava la sua testimonianza. Dopotutto, rifletteva, lui era uno che aveva preso in parola Dio fin da quando era piccolo e aveva continuato a farlo mentre cresceva. Forse era così che si sentiva il fratello maggiore del figlio prodigo. Ma la più grande testimonianza che possiamo dare è quella di una vita coerente per il Signore. Invece di provare gelosia per la testimonianza di qualcun altro, ringraziamo Dio che ci ha protetto dal dolore del peccato. La nostra vita passata non è importante, quello che conta è la testimonianza che possiamo dare al presente con la nostra vita.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: La lettura degli Vangeli ci mostrano che il nostro Signore ha scelto gli Apostoli perché ponessero con autorità le fondamenta della sua Chiesa. È inutile dire che però da soli gli Apostoli erano completamente incapaci e indegni di adempiere a un mandato tanto importante. Perciò il Signore non solo chiamò e nominò i dodici ad essere suoi apostoli, ma promise che lo Spirito Santo li avrebbe ammaestrati e preparati in maniera da potersene servire per istituire, guidare ed edificare la sua Chiesa su un fondamento sicuro. Nel testo di Giovanni 14 troviamo le sue parole: «Queste cose v'ho detto, stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto». Esse insegnano in modo chiaro le promesse fatte dal nostro Signore dell'opera illuminatrice dello Spirito Santo, per mezzo del quale gli Apostoli avrebbero potuto ricordare gli insegnamenti di Cristo e comprendere il senso di quello che egli aveva fatto e detto.
1: Perciò essi sarebbero stati in grado di insegnare agli altri tutta la verità che lo riguardava. Questo è posto in risalto nel testo di Giovanni 16:14. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Agli Apostoli venne promessa la capacità di comprendere tutta la verità sul Signore, il necessario acume profetico e la preparazione adeguata in ogni senso per ammaestrare ed agire come suoi delegati.
0: Dopo la sua resurrezione, il nostro Signore diede in maniera esplicita agli Apostoli l'incarico di suoi unici autorevoli rappresentanti, come leggiamo in Giovanni 20, dove è detto: «Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti». Per metterli in grado di porre le fondamenta della sua Chiesa in tale maniera unica e definitiva, egli aprì loro la mente per intendere le Scritture. Per adempiere al loro incarico, era essenziale che gli Apostoli avessero la giusta concezione dell'Antico Testamento come parola di Dio autorevole, che Cristo era venuto ad adempiere.
1: A Pentecoste la promessa del Signore di mandare lo Spirito Santo per dare la necessaria potenza, discernimento e sapienza per ammaestrare ed agire come Suoi Apostoli si adempie in maniera sensazionale. Da quello stesso momento gli Apostoli furono degli uomini nuovi, rivestiti di una speciale potenza ed autorità. Essi cominciarono a porre le basi della Chiesa cristiana per tutte le epoche. Essi ammaestrarono, predicarono ed operarono come uomini sicuri di essere stati chiamati, preparati e divinamente incaricati ad essere rappresentanti autorevoli del loro vivente e trionfante Signore Redentore. Sotto la guida dello Spirito Santo, al posto di Giuda fu scelto Mattia, dopodiché nessuno fu mai nominato a prendere il posto dei 12 apostoli originali, con la probabile eccezione di Giacomo, fratello di Gesù, che continuò l'opera di Giacomo, figlio di Zebedeo, morto martire.
0: Dopo la particolare rivelazione della potenza del Signore manifestatasi alla Pentecoste, la Chiesa, sotto la guida di quei 12 apostoli, si propagò rapidamente in tutto il mondo ebraico e anche al di là dei confini della Palestina. Il Signore l'aveva fondata, tuttavia, perché divenisse la sua Chiesa mondiale. Con questo obiettivo, il vivente Salvatore chiamò, preparò e mandò nel mondo come suo apostolo ai gentili Paolo, rivestito della sua autorità, per ammaestrare ed agire come suo delegato e rappresentante. Come è avvenuto per i 12, Paolo venne chiamato e nominato apostolo direttamente dal Signore stesso e riempito dello Spirito Santo. E attraverso la potente opera del suo Spirito, il risorto Signore permise a Paolo di ammaestrare e di agire come suo apostolo nel senso più elevato della parola. Nel suo divino nome, poggiando sull'autorità del Signore mediante la sua potenza, Paolo fondò comunità cristiane in molte parti del mondo e insieme agli apostoli e conduttori spirituali, strettamente collegati come Giacomo, fratello di Gesù, anch'egli venne impiegato dal Signore per porre le fondamenta della Chiesa cristiana di tutti i tempi.

Sono felice di rivolgermi a tutti voi che siete in ascolto per salutarvi e per continuare con voi questa conversazione che ha come unico scopo di indirizzare una parola di incoraggiamento e di aiuto. Dappertutto, nel mondo ed intorno a noi, ci sono cose che ci fanno paura, che ci fanno addirittura tremare e sentirci in fondo al cuore una tremenda angoscia. Basti pensare ai vari conflitti etnici che divampano un po' dappertutto o alle controversie di vario genere per farci comprendere che siamo come seduti su una polveriera. In certi momenti poi, in maniera particolare, sentiamo tutta la nostra debolezza, la nostra impotenza, e spesso capita che scarichiamo queste angosce e queste tensioni su coloro che stanno vicini, familiari, colleghi di lavoro, amici. Ma dobbiamo riconoscere che urla, scatti di violenza, reazioni inconsulte, parolacce, sgarberie non risolvono il problema di fondo, che consiste nella mancanza di fiducia in qualcuno che possa veramente aiutarci e sostenerci. Ecco allora la necessità di ascoltare una parola sicura, ascoltare Gesù Cristo, l'eterno Figlio di Dio, il solo che possa dirci non temere, solo abbi fede. Purtroppo accade che noi mettiamo la fede in cose che non servono, ma se crediamo in Gesù Cristo non saremo delusi. Ecco la ragione per cui nel corso di questo programma il nostro scopo è quello di parlarvi di Lui e di mostrarvi le sue virtù e tutte quelle cose che Egli ha fatto per darci una certezza e per liberare il nostro cuore da tutte le paure. Naturalmente questo Gesù deve essere accettato prima come il Salvatore e poi come il Signore assoluto della nostra vita. Se lo faremo, non avremo motivo di temere, e quando ci capiterà, nonostante tutto, di aver timore, allora sapremo a chi rivolgerci. Se avete dei problemi particolari o dei chiarimenti da chiederci, scriveteci. Siamo a nostra disposizione. Adesso ascolteremo insieme un po' di musica e subito dopo continueremo con la nostra conversazione che si concluderà con l'esame di un testo biblico. Il Signore vi benedica nell'ascolto.

Gentilissime ascoltatrici e cartesi ascoltatori, sono felice di incontrarmi con voi e voglio credere che se state seguendo questo programma è perché avete interesse per le cose di Dio e per gli insegnamenti che troviamo nella Sua parola. Viviamo in un mondo che inaridisce ed è sempre più povero di risorse morali. Così ci fa piacere ascoltare quello che Dio dice in modo da essere rinnovati e rincuorati. Il salmista poteva affermare: «La legge della tua bocca per me vale più di migliaia di monete d'oro e d'argento». Chi potrà mai contare le ricchezze contenute nella parola di Dio? Ma chiunque ha una conoscenza di questo libro sa che in esso vi è una risposta a tutti i nostri problemi ed interrogativi. Forse qualcuno penserà che io stia esagerando per il semplice fatto che non si può rinchiudere tutte le realtà in un libro. Ma rispondiamo ricordando che la Bibbia, come libro di Dio, ci offre dei principi e delle indicazioni di base perché noi possiamo fare delle scelte e comprendere come indirizzare la nostra vita. Dio, avendoci dotati di un cervello e di una capacità di ragionare, vuole offrirci la possibilità di farlo tenendo conto delle indicazioni della Sua parola. Tutto questo ha in vista la nostra formazione, la nostra maturità. Perciò dobbiamo essere felici di essere posti su questa strada. Giustamente il salmista che abbiamo citato prima può affermare: «Mediante i tuoi precetti io divento intelligente, perciò detesto ogni doppiezza». C'è una saggezza che noi possiamo acquisire soltanto mettendoci all'ascolto della parola del Signore. Sta scritto nella lettera di Giacomo: «Se qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data». Perché non cogliere al volo questa promessa? Finora abbiamo cercato di ragionare, ma devo dire che quando si parla dell'Evangelo dobbiamo assolutamente fare un passo in avanti. Un brillante filosofo e teologo ha detto giustamente che nessuno è mai stato salvato e rinnovato tramite l'apologetica. Naturalmente, con queste parole egli non voleva sottovalutare o sminuire l'importanza di offrire delle ragioni plausibili che mostrano la fondatezza della nostra fede. Però voleva ricordare che avere dei ragionamenti persuasivi fondati sulla logica non sono tutto. Bisogna che ciascuno sappia fare la propria scelta e soprattutto sappia rispondere positivamente all'invito che il Signore gli rivolge. In che modo possiamo allora condurre le persone a decidere per Cristo? L'uso della logica può essere un metodo di approccio, ma dobbiamo fare anche qui un passo in avanti. Dobbiamo soprattutto saper mostrare che la nostra fede non è qualcosa di vago, ma una certezza fondata sul Signore. Non per nulla Davide, parlando del Signore, diceva: «Il Signore mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi». Così, quando parliamo dell'Evangelo, gli altri devono vedere che vi è questa sicurezza e questa certezza nella nostra vita, soprattutto quando dobbiamo passare per momenti di prova e difficoltà. In quei momenti si può rendere una testimonianza particolarmente incisiva, perché si può dimostrare lo spessore della propria fede. Si racconta di una cristiana del passato, certa Annie Johnson Flint, autrice di oltre 6.000 inni cristiani. Eppure non era una donna che umanamente avremmo potuto considerare fortunata. Diversi eventi negativi avevano segnato la sua vita. Aveva perso i genitori mentre era piccola, si ammalò di artrite deformante e alla fine venne colpita da un tumore. Eppure la fede che aveva posto nel Signore Gesù Cristo non venne mai meno. Tutto questo è particolarmente evidente nelle parole degli inni che ha scritto. In uno di questi essa diceva: «Egli fa abbondare la sua grazia con l'aumentare del peso da portare. Egli manda più forza quando i travagli della vita aumentano.
alle afflizioni che si aggiungono egli aggiunge la sua grazia. Quando moltiplicano le sofferenze egli moltiplica la pace. Sono parole di una bellezza eccezionale che debbono farci riflettere, perché ci mostrano il modo particolare che Dio ha di agire tramite le circostanze difficili della vita e come egli le usa per farne delle esperienze positive per i suoi figli. Ora, tutto questo ci fa pensare a quello che leggiamo nel Nuovo Testamento a proposito delle persecuzioni che la Chiesa primitiva dovette affrontare. Ascoltiamo adesso lo stacco musicale, poi vi diremo come Dio ha agito.

Tutte le operazioni dei nemici del Signore sembravano essere dirette al soffocamento della voce dell'Evangelo, ma Dio ha ribaltato i progetti del nemico. Nel libro degli Atti Apostolici abbiamo il racconto di come si ebbe il primo martire della fede cristiana nella persona di Stefano, dopo che questi aveva fatto un preciso discorso per ricordare il comportamento ribelle del popolo di Israele nei confronti di Dio, arrivò alla necessità di annunziare Gesù Cristo. Ed in quel momento, ci dice il testo biblico, udendo queste cose, fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. E alla fine, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui e, cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Ebbene, proprio quest'ultima annotazione è rivelatrice della potenza di Dio nel capovolgere ed umiliare i progetti del nemico. Infatti, la testimonianza di Stefano, resa proprio mentre stava per rendere il suo ultimo respiro, lasciò sul giovane Saulo un'impressione così profonda di cui non poté più liberarsi. Così, qualche tempo dopo, mentre Saulo era sulla via di Damasco, tutto impegnato nel portare avanti il suo piano per l'annientamento del cristianesimo, ecco farsi udire la voce del Signore Gesù dal cielo, che nel rispondere alla sua domanda gli dice: «Io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro il pungolo». Questo pungolo era costituito dalla testimonianza lasciata da Stefano, il primo martire. Credo che Paolo non abbia mai potuto dimenticare la scena di quell'uomo che, pur essendo lapidato, pregava per i suoi aguzzini. Egli dovette riflettere lungamente su ciò che dava una simile forza. Altrimenti detto, dovette scoprire che Stefano possedeva una dimensione verticale che lui non conosceva. Ed è così che Dio ribaltò le intenzioni del diavolo e fece trionfare l'Evangelo. Siamo pronti a riconoscere la potenza e la signoria di Dio su tutte le circostanze? Adesso ascoltiamo quanto troviamo scritto nel libro dell'Esodo concernente la storia della liberazione dei figli di Israele dall'Egitto. Il faraone rispose: siete dei pigri, per questo dite andiamo ad offrire sacrifici al Signore. Ora andate e lavorate, non vi sarà data più paglia e fornirete la quantità di mattoni prescritta. I sorveglianti dei figli di Israele si videro ridotti a mal partito, perché si diceva loro: non diminuite per nulla il numero dei mattoni impostovi giorno per giorno. Uscendo dal faraone, incontrarono Mosè ed Aronne che stavano ad aspettarli, e dissero loro: il Signore volga il suo sguardo su di voi e giudichi, poiché ci avete messi in cattiva luce davanti al faraone e davanti ai suoi servi, e avete messo nella loro mano una spada per ucciderci. Abbiamo visto nella puntata precedente che i sorveglianti ebrei si trovavano fra due fuochi: da un lato i loro confratelli e dall'altro gli ispettori egiziani, che riversavano su di loro le loro esigenze tiranniche. Di fronte a queste imposizioni ed anche soprusi, perché gli ispettori percossero i sorveglianti, questi mantennero la calma. Hanno dimostrato che, nonostante il torto subito, essi erano rispettosi dell'autorità. Questo naturalmente pone un problema. Molti si domandano se si debba subire passivamente le ingiustizie e le prevaricazioni delle autorità. Secondo le scritture, non v'è dubbio che si debbano rispettare le autorità, ma ciò non toglie che si possano denunciare le ingiustizie. Vediamo che l'apostolo Paolo, dopo essere stato battuto e imprigionato ingiustamente a Filippi, essendo cittadino romano, fece valere le sue ragioni. Naturalmente, in molti casi, presentare le proprie ragioni molto probabilmente non sortirà nessun effetto, come in questo caso. Ma noi avremo fatto il nostro dovere di testimoni. Restare fedeli, costi quel che costi. Basti ricordare la fine di Giovanni Battista nel denunciare il peccato di Erode. Certo,
egli avrebbe potuto tacere, ma in questo modo sarebbe venuto meno al suo compito di ambasciatore divino. Così, ritornando al nostro testo, constatiamo che la lagnanza dei sorveglianti al faraone non ha sortito nessun risultato. Faraone ripete ai sorveglianti il suo insulto e la sua calunnia. I figli di Israele erano dei pigri e l'offrire sacrifici una scusa. Di conseguenza, il provvedimento di Faraone viene reiterato, mentre questi sorveglianti si sentono impotenti. Si tratta di una notazione importante. Ci ricorda che talvolta ci troviamo in una strada senza uscite. Non sempre il Signore non interviene in maniera miracolosa come noi vorremmo. Al ritorno dall'udienza con Faraone, i sorveglianti si incontrano con Mosè ed Aronne che li stanno aspettando. Evidentemente avevano concordato l'incontro con Faraone per vedere se la seconda udienza avesse avuto maggior successo della prima. Questa volta, come si suol dire, i sorveglianti vuotano il sacco. Dicono chiaramente che secondo loro, se la situazione si è deteriorata fino a questo punto, la causa è loro. Avete messa la spada in mano a Faraone perché ci uccida. Non è facile essere i messaggeri di Dio. D'altra parte, si mostra che l'uomo è sempre più propenso ad adeguarsi alle ingiustizie umane che non a quelle divine. E noi come reagiamo quando siamo in difficoltà?

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Marco, capitolo 13. E com'egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: Maestro, guarda che pietre e che edifici. E Gesù gli disse: Vedi tu questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata. Poi, sedendo egli sul monte degli Ulivi, dirimpetto al tempio, Pietro e Giacomo e Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte: Dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose saranno per compiersi? E Gesù prese a dir loro: Guardate che nessuno vi seduca. Molti verranno sotto il mio nome dicendo: Son io, e ne sedurranno molti. Or quando udrete guerre e rumori di guerre, non vi turbate, è necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Poiché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie. Questo non sarà che un principio di dolori. Or badate a voi stessi. Vi daranno in mano dei tribunali e sarete battuti nelle sinagoghe e sarete fatti comparire davanti ai governatori e re per cagion mia, affinché ci osserva loro di testimonianza. E prima convien che fra tutte le genti sia predicato l'Evangelo. E quando vi meneranno per mettervi nelle loro mani, non state innanzi in sollecitudine di ciò che avrete a dire, ma dite quel che vi sarà dato in quell'ora, perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo. E il fratello darà il fratello alla morte, e il padre il figliuolo, e i figliuoli si leveranno contro i genitori e li faranno morire, e sarete odiati da tutti a cagion del mio nome, ma chi avrà sostenuto sino alla fine sarà salvato. Quando poi avrete veduta l'abominazione della desolazione posta laddove non si conviene, chi legga pongavi mente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggiranno ai monti, e chi sarà sulla terrazza non scenda e non entri in casa sua per toglierne cosa alcuna, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Or guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che ciò non avvenga d'inverno, poiché quelli saranno giorni di tale tribolazione che non v'è stata uguale dal principio del mondo che Dio ha creato fino ad ora, né mai più vi sarà. E se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuno scamperebbe, ma a cagione dei suoi propri eletti, egli ha abbreviato quei giorni. E allora se alcuno vi dice: Il Cristo eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e saranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ma voi state attenti, io v'ho predetta ogni cosa. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. E allora si vedrà il figliuolo dell'uomo venire sulle nuvole con gran potenza e gloria. Ed egli allora manderà gli angeli e raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo della terra all'estremo del cielo. Or imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete avvenir queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quant'è al giorno e da quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli nel cielo, né il figliuolo, ma solo il Padre. state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel tempo. Egli è come se un uomo, andando in viaggio, lasciasse la sua casa e ne desse podestà ai suoi servitori, a ciascuno il compito suo, al portinaio comandasse di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina, che talora, venendo egli all'improvviso, non vi trovi addormentati. Ora, quel che vi dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: In un mondo diventato troppo piccolo, in un mondo in cui le distanze non esistono più, ecco, ci si sente sempre più soli. Spesso non bastano le distrazioni o gli amici a colmare questo grande vuoto. La solitudine è una brutta bestia, ti salta addosso anche se sei in mezzo alla gente e ti fa male. Ecco, chi diceva questo era un uomo di mezza età, un compagnone, felicemente sposato e padre di 3 figli. Da poco in pensione si teneva occupato in 1000 modi. E mai e poi mai si sarebbe potuto dire che la solitudine fosse stata per lui un problema. E invece era proprio così. Ecco, di questo, amici, parleremo oggi un pochino qui a Contrappunti. Vi do il mio benvenuto. Però, ecco, non sarà, almeno non vuole essere un programma triste, un programma malinconico. Anche perché, ecco, se staremo assieme, perlomeno ci faremo buona compagnia a vicenda, quindi non saremo soli. E poi, chissà se quello che ascolterete non potrà portare un po' d'aiuto, casomai, a chi ha questo problema. Io spero tanto di sì. Malinconia è la prima canzone di oggi, non è poi una canzone così malinconica. Ce la presenta Deborah Captain. Di nuovo benvenuti e restate con me, mi raccomando.
4: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti.

Deborah Captain, Malinconia. Chissà se anche i pianeti, le stelle, soffrono di malinconia, di solitudine. Ecco, e questa è una notizia che potrebbe essere adatta alla stagione della stella cometa. Qualcuno sembra che abbia perso un sole, perciò 18 pianeti sono rimasti senza mamma e papà, sono diventati orfani. Ecco, sembra che degli astronomi di tre gruppi diversi, spagnoli, tedeschi e americani, abbiano fatto la sorprendente scoperta che mette un po' sottosopra le teorie più accreditate sulle origini e il comportamento dei pianeti. Secondo gli scienziati, nostri infallibili padri eterni per ciò che riguarda la verità con la V maiuscola della scienza, ecco, i pianeti si formano in un periodo di alcune decine di milioni di anni e si formano dai gas, dalle polveri orbitanti attorno ad un sole in via di formazione. Queste materie o gas liberate dal sole madre cominciano a girare su se stesse, così con buona fortuna formano dei pianeti che orbitano religiosamente e ordinatamente intorno alla mamma sole. Perciò, ecco, va da sé che se non c'è una mamma o un papà sole non ci dovrebbero neanche essere pianeti figli, e meno che mai i pianeti perduti nello spazio non dovrebbero girovagare ovunque pensando di poter sentire la traccia dell'odore della mamma. Invece, proprio nella costellazione di Orione esisterebbero, secondo appunto questi avvistamenti, addirittura 18 pianeti che non girano intorno a nessuno. Ecco, chi li abbia partoriti e chi li debba tenere a bada perché non si perdano, nessuno lo sa. Pianeti soli, molto soli.

0: Susan Ashton, una delle mie interpreti preferite, Lonely River, la canzone che abbiamo appena ascoltato, Fiume solitario. Ecco, dicevano le parole. Fiume solitario, serpeggi come una strada che si estende verso il grande ignoto con un movimento solitario. Ti senti proprio spinto a scorrere e sei completamente preso, come se stessi rispondendo ad una chiamata lontana. Fiume solitario, stai correndo verso una meta oppure stai sfuggendo a qualcosa. È forse la speranza che ti sostiene? È forse la fede che ti fortifica? Fiume solitario, nella tranquillità della notte la tua natura irrequieta ti mantiene irruento. Cambi direzione invadendo le acque basse e i ruscelli vicini. Fiume solitario, sai cosa significa? Ecco, penso di somigliarti molto. Seguo strade tortuose nella speranza di trovare il mare. Sono inondata da incertezze e la corrente a volte è forte. Eppure, mentre andiamo alla deriva verso il nostro destino, il braccio di Dio è lungo. E io credo che per tutto questo percorso, finché non arriveremo a casa, non viaggeremo mai soli.
1: Contrappunti.
0: Contrappunti che prosegue, anzi entra proprio adesso nel vivo del discorso. Solitudine. Ecco, purtroppo è un fatto appurato. Poco o tanto, spesso oppure raramente, ogni essere umano si sente solo. La solitudine è una realtà inevitabile. Si sentono soli i singoli e si sentono soli gli sposati, i genitori e i figli. Si sentono soli i vecchi ma anche i giovani. Si sentono soli i ricchi come i poveri. E la solitudine fa soffrire. L'uomo non vuole stare da solo, è un essere sociale e lo è perché, come dice la Bibbia, è stato creato a immagine di Dio. E mi spiego. Dio è una Trinità e in questa Trinità le tre persone perfette che la compongono, Padre, Figlio e Spirito Santo, hanno una comunanza perfetta di pensieri, di intenzioni, di progetti. Da tutta l'eternità queste tre persone si sono amate, hanno comunicato e preso decisioni insieme e le hanno mandate a effetto, portate a compimento. Ecco, questa realtà le rende complete, le rende autosufficienti e personali. Nel progetto iniziale di Dio per l'uomo, ecco, era lo stesso. La solitudine non era contemplata. L'uomo doveva avere prima di tutto una comunione totale e incontaminata con Dio, con il suo creatore. Ma non solo, Dio ha voluto dargli anche di più. Perciò dopo averlo creato, Dio stesso constatò: non è bene che l'uomo sia solo, gli farò quindi un aiuto adatto. E creò per lui un altro essere umano, una donna perfetta che lo completasse, che collaborasse con lui e insieme con lui governasse la terra. E inoltre Dio voleva che lei e l'uomo, avendo dei figli e popolando la terra, partecipasse come famiglia all'opera creatrice di Dio stesso. Ma la solitudine anche lì era in agguato. L'ingresso del peccato a causa della disubbidienza a un ordine preciso di Dio da parte proprio del primo uomo e della prima donna produsse subito fra loro e Dio una separazione. E fra loro stessi determinò una incrinatura nelle loro relazioni e alzò delle barriere. E questo fu l'inizio della solitudine, una solitudine spirituale, una solitudine provocata dalla separazione da Dio e una solitudine umana determinata dalla rottura della loro armonia. Infatti la perfetta unità di progetti, di sentimenti che aveva fino a quel punto caratterizzato Adamo ed Eva fece posto a una relazione difficile che Dio descrisse a Eva quando disse: i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito e lui dominerà su te. Questi sentimenti di insoddisfazione, di tensione caratterizzano ancora, elevati all'ennesima potenza, la nostra moderna società, una moderna società fatta di moltitudine di gente sola e insoddisfatta, gente che corre senza sapere effettivamente dove sta andando, gente sola, gente insoddisfatta che cerca sollievo nella famiglia oppure nella convivenza con gli altri, nel lavoro, nelle distrazioni, in ogni tipo di divertimento. E tutto questo per poi restare spesso a bocca asciutta quando la famiglia delude o quando i compagni prendono un'altra strada, i divertimenti annoiano e non soddisfano più.

Ma ci sarà mai un rimedio alla solitudine esistenziale di tanti genitori che si sentono abbandonati dai figli, dei mariti e delle mogli che vivono sotto lo stesso tetto senza sapere di che cosa parlare, oppure dei vecchi che passano la vita imbambolati davanti alla televisione e dei giovani che si siedono sui muretti o chiacchierano davanti al bar facendo finta di avere tanti amici, ma vuoti dentro, più dei loro genitori? Ecco, il rimedio alla solitudine si può trovare solo se si fa conoscenza con qualcuno che la solitudine l'ha provata davvero e l'ha superata, per cui ci può capire fino in fondo e ci può aiutare. Questo qualcuno è vissuto molto tempo fa ed è stato la persona più sola che mai sia esistita. Eppure, ecco, aveva tutti i numeri per essere circondato da amici a non finire. Era buono, era dedicato al bene del prossimo, era ricco, ricchissimo. Aveva infatti rinunciato a ogni ricchezza personale, a una casa propria, a qualsiasi comodità per rendere ricchi gli altri. E nonostante questo viveva circondato da gente che spesso non lo capiva, a cominciare da sua madre, dai suoi fratelli. Era odiato dalla gente che contava, dai politici e anche dai religiosi. Ecco, pensate, in un momento tragico della sua esistenza aveva chiesto a alcuni suoi amici di stargli vicino e di pregare con lui, ma questi si erano messi addirittura a dormire, insensibili e stanchi. Ecco, questo qualcuno, sicuramente ormai l'avrete capito tutti, era Gesù. Gesù, il figlio di Dio, il Signore del cielo e della terra, onnipotente e onnisciente, incarnato in un corpo umano che per liberare gli uomini dal peccato accettò di pagarne lui stesso la pena e le conseguenze. E lo ha fatto morendo sulla croce al nostro posto. Colui che non ha conosciuto il peccato, spiega l'Apostolo Paolo, Dio lo ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. La solitudine. Sulla croce Gesù ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Egli non aveva fatto niente per meritare di essere abbandonato da Dio. Invece accettò di rimanere solo, totalmente solo. Caricato non del suo ma del nostro peccato, del peccato che separa noi da Dio e che ci fa sentire soli, soli e perduti. Finché non riconosciamo in Cristo il nostro unico Salvatore dal peccato e dalle conseguenze del peccato, finché non chiediamo perdono a Dio per tutte le nostre disubbidienze e non invitiamo Cristo a regnare nella nostra vita, allora Egli viene a vivere in noi e diventa il nostro amico e compagno costante e colma la nostra solitudine. Ecco, così certe parole pronunciate da lui stesso acquistano un nuovo significato. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché

che vi ho citato prima sono tutte tratte dalla parola di Dio, dalla Bibbia. E in una compagnia simile, ecco, che cosa potremmo volere di più? Dobbiamo solo chiederci se veramente abbiamo cercato la compagnia di Gesù. Allora, vi propongo adesso una bella canzone di Cliff Richard che riassume un po' tutto quello che abbiamo detto. È un classico evangelico, What a Friend We Have in Jesus, che amico abbiamo in Cristo. E alcune parole di questa canzone dicono: che amico abbiamo in Cristo, egli porta tutti i nostri peccati e tutti i nostri dolori. Che privilegio che abbiamo di poter portare a Dio ogni cosa in preghiera. Potremo mai trovare un amico così fedele, un amico che condividerà tutti i nostri dolori? Gesù conosce ogni nostra debolezza e possiamo portare a Dio ogni cosa in preghiera. Ecco, ascoltiamo Cliff Richard.

0: E allora amici, vi ringrazio per avermi fatto anche quest'oggi compagnia e oggi vi lascio con le note di questa bella canzone di Antonio Morra, si intitola Non sarai più solo. Allora, grazie per avermi fatto compagnia, appuntamento al prossimo numero e come sempre vi auguro un buon proseguimento.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

0: cari ascoltatori che ancora ci onorate con la vostra attenzione, ricevete il caro saluto di Patrizia e il mio, mentre ci accingiamo a udire la lettura del capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, versetti da 37 a 39.
1: Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato.

0: L'invito a rivolgersi a Gesù, ad andare a Lui, si indirizza a coloro che hanno sete, a coloro che avvertono un bisogno impellente e importante per la loro vita, la necessità di trovare quella soddisfazione interiore sempre cercata e mai trovata. La sete di cui parlò Gesù non si riferisce a cose superficiali, materiali o superflue, ma alla sete di giustizia, di verità, di pace, di amore, valori che si trovano alla base della vita personale e anche di quella collettiva. È la sete del salmista che si rivolgeva al Signore aprendogli il proprio cuore e dicendo: l'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. È la sete di colui che invoca il Signore perché è stanco per un estenuante servizio, come avvenne a Sansone. La sete della sofferenza, come patì Gesù sulla croce, o la sete di udire la parola di Dio, come ci ricorda il profeta Amos. Certamente la sete a cui si riferì Gesù non è quella del successo, non è quella del denaro, del potere, o quella più futile ancora della curiosità o del pettegolezzo. Chi ha sete? Chi ha veramente sete di valori che possono dare un senso alla vita? Chi ha veramente sete di vera spiritualità, che infonde fiducia e speranza nel Signore per la vita futura? A questi si rivolse l'invito di Gesù. Non solo allora, ma anche ora. Perché i bisogni dell'uomo sono sempre gli stessi. E Gesù è lo stesso ieri come domani, oggi come sempre. Lui e solo Lui è la fonte che può soddisfare la sete che ci tormenta, ci preoccupa e ci spaventa. L'invito ad andare a Lui, a soddisfarci di Lui, è quanto mai esteso, aperto a tutti senza distinzione. La condizione, l'unica condizione, è avere sete. Non essere soddisfatti di se stessi. Avvertire un senso di vuoto, un pressante bisogno di aiuto, una incolmabile necessità spirituale. Non è certo possibile costringere qualcuno a bere se questi non ha sete. Chi si ritiene a posto davanti al Signore, chi non ha coscienza del proprio peccato, chi si ritiene soddisfatto della propria vita e non avverte rimorsi né rimpianti, chi non coltiva nel proprio intimo preoccupazioni o paure, chi può guardare al momento della morte e della conseguente resa dei conti con tranquillità? Se esiste qualche persona di questo tipo, allora può ignorare l'invito di Gesù e assumersi tutta la responsabilità della propria scelta. Un giorno Gesù disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Se riteniamo di essere spiritualmente ammalati o morti, di essere peccatori, poco tanto, allora non è possibile ignorare queste parole di Gesù, che sono come un'ancora di salvezza e ci fanno sperare. Il Signore benedica la sua parola in noi.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: passo dopo passo.
1: Ancora un altro appuntamento con la parola di Dio, e passo dopo passo ne scopriamo ogni giorno un tratto. Quello di oggi è dal libro dei Proverbi e dice: la preghiera degli uomini retti gli è grata. Il testo ha il valore di una promessa, poiché enuncia una realtà attuale che rimarrà immutabile in ogni tempo. Dio prova grande piacere nelle preghiere degli uomini retti. Secondo un'altra versione, le loro invocazioni sono definite il suo diletto. La nostra prima preoccupazione deve essere quella di essere retti, di non piegarci né da un lato né dall'altro. Continuiamo a procedere rettamente, non distorti dalla politica né prostrati per piegarci al male. Manteniamoci integri in modo che la nostra addirittura sia perfetta. Se cominciamo a tentennare e a modificarci, saremo abbandonati alle nostre stesse scelte. Se ci incamminiamo su vie contorte, scopriremo di non potere più pregare, e se pretendiamo di farlo, scopriremo che le nostre preghiere troveranno il cielo serrato. Agiamo in modo retto, così da seguire la volontà rivelata da Dio. Ma lo facciamo davvero? Allora preghiamo molto e preghiamo con fede. Se la nostra preghiera è grata al Signore, non lo limitiamo in quello che può recargli soddisfazione. Egli non tiene in considerazione la grammatica, la metafisica o le varie teorie concernenti la preghiera. In tutti questi aspetti, gli uomini spesso non fanno che svilirla. Egli invece, come padre, prende piacere nella pronuncia incerta dei propri bimbi, il balbettio dei figli e delle figlie appena nate. Non dovremmo allora anche noi dilettarci nella preghiera se il Signore vi trova diletto? Notifichiamo le nostre richieste a Lui. Il Signore ci fornisce infinite occasioni per pregare e dovremmo ringraziarlo per questo.

Tutti pronti? Bene, anch'io sono pronto qui davanti al microfono, le cuffie agli orecchi, tutti questi libroni qui davanti, i registratori, sono pronti anche loro con le loro lucette rosse che aspettano. E così diamo il via a questo nuovo programma che quest'oggi risponderà a un'interessante domanda. Ma prima eccovi un po' di musica.

una delle più preziose possessioni che noi abbiamo è il nostro nome. Infatti, sia per il bene come per il male, esso è ciò che ci distingue da tutte le altre persone nel mondo. Shakespeare disse che un buon nome è l'immediato gioiello dell'anima, e il Congresso degli Stati Uniti doveva senz'altro trovarsi d'accordo con lui quando anni e anni fa, nel 1946, passò una legge che protegge i nomi dei prodotti e delle compagnie che li fanno. Tante ditte sono infatti orgogliose del loro nome e citerebbero in giudizio qualsiasi altra ditta che osasse appropriarsi il loro nome per darlo ai loro prodotti. Così notiamo i famosi trademark, o i marchi di fabbrica su cui noi possiamo dipendere per la buona qualità del prodotto che essi rappresentano. Ora, non è che la reputazione di un nome dipenda da un'azione legale. Tutti gli uomini, dalle più remote antichità, hanno difeso il loro buon nome e la loro reputazione più delle loro possessioni e della loro vita stessa. E Dio troviamo che è pure geloso del suo nome, e infatti col terzo comandamento vieta all'uomo di usare il suo nome in vano. Lo stesso, ecco, caro amico, che oggi tutti portano su di sé il nome di Dio quando si professano cristiani, dicendosi aderenti e imitatori di Cristo, il figliuolo di Dio. Ma, amici, vedete, mentre noi esigiamo così tanto rispetto verso il nostro nome, ecco che può darsi che sbadatamente abusiamo il nome di Dio facendoci chiamare cristiani. Chi è un cristiano? Questo esamineremo fra breve, ma nello stesso tempo ascoltiamo questo nostro prossimo inno.

Vogliamo ora passare alla lettura dei sacri testi e apriamo la Sacra Bibbia al Libro degli Atti, capitolo undicesimo. Leggiamo qui dal 19° versetto fino al 26°. Coloro dunque che erano stati dispersi per la tribolazione avvenuta a causa di Stefano, passarono fino in Fenicia, in Cipro e in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai soli giudei. Or tra di loro vi erano alcuni uomini di Cipro e di Cirene, i quali, entrati in Antiochia, parlarono anche ai greci annunziando la buona novella del Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e gran numero di persone, avendo creduto, si convertirono al Signore, e la fama di loro pervenne agli orecchi dell'assemblea che era in Gerusalemme, e mandarono Barnaba fino ad Antiochia, ed egli, giuntovi e veduta la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, perché egli era uomo da bene, pieno dello Spirito Santo e di fede, e gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Ed egli uscì verso Tarso per cercare Saulo, e avendolo trovato lo condusse ad Antiochia, e avvenne loro che per un anno intero si radunarono nell'assemblea e ammaestrarono una gran moltitudine, e in Antiochia i discepoli furono per la prima volta chiamati cristiani. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Una delle cose che mi colpì più di tutte quando arrivai in America tanti e tanti anni fa non furono i grandi grattacieli delle grandi città, ma fu il vedere i membri del clero vestiti nel sobrio abito nero che indossavano al posto della tunica o del saio che tradizionalmente avevano sempre indossato in Italia. Abituato com'ero a Lucca, dove c'erano più preti che persone, a vederli sempre, come si dice là, con le sottane, rimasi un po' meravigliato e mi espressi sul riguardo a un mio amico che mi stava portando in giro per mostrarmi la città. «Oh, sì, sì», egli rispose, «qui i preti portano i calzoni, infatti si possono anche vestire da cristiani». E quella spiegazione mi divertì assai, e mentre nella sua semplicità quella specie di cicerone che mi portava in giro mi voleva dire che il clero godeva della dispensazione di poter indossare abiti normali, avendo descritto così la normalità con la parola cristiani, mi fece render conto come tale termine è così tanto scorrettamente usato. Un mio cognato che aveva in Italia dei cavalli, parlandomi di un certo suo cavallo particolare, nel descriverlo mi disse che era intelligente, intelligente come un cristiano. Al giorno d'oggi tale persona ha perso del tutto il suo significato. Tutti si dicono cristiani e tale termine viene usato o per distinguere un ariano da un semitico o, come nel caso del mio cognato, per paragonare un animale a una persona. In Italia con tale termine vengono designati gli aderenti della Chiesa Cattolica Romana. Oggigiorno certe sette dicono che solo i loro aderenti possono essere chiamati cristiani e che tutto il resto dell'umanità non lo è. Durante le deliberazioni del Concilio Ecumenico è affiorata l'idea che non solo i cattolici, ma pure gli ortodossi, i protestanti e gli evangelici sono cristiani. Ed ora vengono infatti designati quali fratelli separati. Ora, di fronte a tanta confusione, spesso ci viene chiesto: ma chi davvero è cristiano? E noi quest'oggi, nell'esaminare tale domanda, non vogliamo dare una risposta basata sulla nostra opinione, ma vogliamo invece esaminare nelle Sacre Scritture chi erano veramente i primi cristiani, in che cosa credevano, cosa facevano, e poi vogliamo esortare ognuno dei nostri ascoltatori ad unirsi a noi e paragonare noi stessi con questo gruppo di credenti primitivi e quindi, per risposta, dedurre le nostre logiche conclusioni. Per prima cosa noteremo che tale nome non è trovato troppo spesso nelle Sacre Scritture, solo 3 volte, 2 nel libro degli Atti e 1 nella prima epistola di Pietro. Luca ci dice che fu ad Antiochia che per la prima volta i discepoli vennero chiamati cristiani e tale ascrizione venne dal di fuori piuttosto che dal gruppo stesso dei credenti. Certi ci dicono che i discepoli vennero così chiamati per ingiuria, altri invece affermano che vennero così chiamati perché nella loro esemplare condotta assomigliavano a Cristo. Nel passaggio che abbiamo letto poco fa avrete notato, se avete fatto attenzione, come una persona diviene cristiana. Abbiamo osservato che le prime chiese sorsero durante il periodo della predicazione del Vangelo. Notiamo infatti che un gruppo scese a causa della persecuzione di Stefano giù in Siria, nella città di Antiochia, e cominciò ad annunziare Gesù. Quivi della gente, avendo udito e creduto, si convertì al Signore e così furono uniti al resto della fratellanza. Per venir cristiano è quindi per la prima cosa necessario udire la parola di Dio, il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Quindi bisogna crederlo e poi abbandonarsi ai comandamenti di Gesù, ravvedendosi e convertendosi al Signore. E convertire qui vuol dire cambiare, passare da uno stato all'altro, dal mondo a Dio, dalle cose vecchie a quelle nuove, dal peccato alla grazia, dalla carne allo spirito. Quando Pietro predicò il primo sermone della
prima chiesa cristiana, infatti lo concluse domandando gli stessi requisiti e disse: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. È allora evidente che per divenire cristiani al tempo degli apostoli bisognava prima udir l'Evangelo, poi crederlo, ci si doveva ravvedere e convertire e quindi essere battezzati. Nell'ottavo capitolo del libro degli Atti noi troviamo un particolare caso che bene illustra come una persona diventa cristiana nella conversione dell'eunuco etiopico. Questo tale era il sovrintendente della regina Candace, assai ricco, d'alta posizione eppure assai religioso. E ritornando indietro da Gerusalemme, noi lo troviamo che legge le sacre scritture. Adesso Filippo annunzia Gesù e parla del Vangelo. E si legge che l'eunuco, vedendo dell'acqua, chiese a Filippo: che impedisce che io sia battezzato? E Filippo gli rispose: se tu credi con tutto il cuore, è possibile. E l'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio. E comandò che il carro in cui viaggiava si fermasse e ambedue, notate amici, ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dell'acqua, l'eunuco continuò il suo cammino tutto allegro. Per essere cristiano bisogna prima di tutto allora credere all'Evangelo. Amico in ascolto, hai tu creduto all'Evangelo?

messaggio, ed esso è costituito dall'annunzio che Dio mandò il suo figliuolo Gesù Cristo su questa terra e che egli ci sostituì e sulla croce morì per noi, e col suo sangue egli pagò per tutti i nostri peccati passati, presenti e futuri, e che nel suo sacrificio noi che crediamo in lui troviamo quindi la propiziazione, la redenzione di tutte le nostre colpe, e che se noi accettiamo tale sacrificio, per mezzo di essi noi compariremo, nella parola della Bibbia, immacolati e irreprensibili davanti a Dio, essendo stati salvati per sempre dal castigo dei nostri peccati. Questo in breve, o amico, è il Vangelo. Credi tu a queste cose? Credi tu che Gesù è abile di salvarti per mezzo del suo sacrificio fatto una volta e per sempre sul Calvario? Credi tu che Gesù morì su quella croce al tuo posto? Credi tu che su di lui furono addossati tutti i tuoi peccati? Se lo credi, sappi che egli non solo morì, ma nella sua morte egli vinse il peccato, e nella sua resurrezione egli provò la potenza della sua vittoria e della sua abilità di dare a te nuova vita, vita abbondante ed eterna, per mezzo della sua grazia. Sì, amico, questo è il Vangelo, e se tu lo credi, se ti senti un peccatore e sai che le tue colpe hanno offeso Dio, e tu di questo ne divieni convinto sentendoti davanti a Dio perduti, implora la salvezza, ravvediti, ed ecco che il Signore Gesù Cristo salverà anche te, poiché ti ama e ha dato se stesso per te. Se tu hai fatto questo, tu sei salvato. Se non lo hai fatto, fallo e poi pubblicamente annuncia la tua decisione. Tu vorrai confessare tale cosa davanti agli uomini, e puoi farlo scrivendo a noi su una cartolina, una lettera, che in verità hai fatto questa tua decisione. Tu fai questo di modo che Gesù, anche lui, confessi il tuo nome nel cielo davanti al suo Padre Celeste. Poi tu vorrai richiedere il battesimo, e qui, o amico, permettimi di farti notare quello che il battesimo significa e come il battesimo era amministrato dai primi cristiani. L'Apostolo Paolo ci dice che il battesimo simbolizza la nostra morte alle cose vecchie e alla vecchia natura e la risurrezione a una nuova vita con Cristo. Per questo il battesimo deve essere amministrato esclusivamente per immersione e solo a coloro che hanno fatto professione di fede in Cristo Gesù. Gesù fu battezzato per immersione, l'eunuco lo stesso e tutti quanti i primi cristiani. Nel battesimo noi veniamo seppelliti, questo lo dice la Bibbia, e poi noi risorgiamo a nuova vita. La Chiesa pure sul principio usava tale modo di battezzare, e i battisteri come quello di Pisa, di Firenze e di Ravenna, per citarne solo alcuni, ne sono di testimonianza. In più notiamo che mai il battesimo fu amministrato nel Nuovo Testamento a persone che di propria volontà non lo richiedevano, avendo pure prima data prova della loro fede in Cristo Gesù. Ascoltatore, è così che si procede nella tua Chiesa? Rispondi. Sei tu cristiano? Hai tu questi requisiti? Sei tu passato attraverso queste formalità? Hai tu creduto e poi richiesto il battesimo? In più noi notiamo che i primi cristiani avevano qualche altra cosa nel fare tale decisione, nell'accettare la Signoria su di loro: ricevevano da lui una totale rigenerazione spirituale e una nuova natura che li rendeva vittoriosi sopra il peccato e sopra il mondo, e che ristabiliva la comunione con Dio, che dava loro, insomma, certezza di salvezza, luce dall'alto e la presenza dello Spirito Santo dentro di loro. Con questa potenza i primi cristiani furono capaci di far meravigliare il mondo con il loro amore e col sopportare con lietizia sofferenze, persecuzioni e fino alla morte per il loro Maestro, che sapevano vivo, presente e reale a loro fianco. Questi erano i cristiani del Nuovo Testamento, i veri cristiani. Ma è questa la cristianità che tu

conosci, o amico, e alla quale tu appartieni? C'è tale cristianità al giorno d'oggi? Ebbene sì, in un piccolo numero, poiché Gesù stesso disse che benché tanti fossero i chiamati, pochi sono gli eletti. Modestamente, vivendo con semplicità e cercando di seguire solo gli insegnamenti di Cristo, oggi tu puoi vedere nei cristiani evangelici questa cristianità, la cristianità del Nuovo Testamento. In essa tu pure puoi ritrovare quella potenza e quella salvezza che Gesù venne a portare nel mondo. Non vorresti quindi anche tu, caro amico, con onore e orgoglio portare il nome di cristiano, diventando un cristiano? Non vorresti tu divenire non a parole ma a fatti un vero discepolo del Maestro Gesù? Ebbene, tu oggi hai udito l'Evangelo e con le parole di Pietro io ti esorto a crederlo, a ravvederti e a convertirti dalle tue vecchie vie, poi a chiedere di essere immerso, battezzato per la remissione dei tuoi peccati affinché tu pure possa ricevere il dono dello Spirito Santo. Tu oggi puoi fare queste cose. Tu puoi ora, in questo momento, fare la decisione di arrenderti alla Signoria di Cristo. Farlo mentre noi preghiamo per te. Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi cari amici che ci hanno ascoltato. Convincili col tuo Spirito Santo di peccato, convincili che il Signore Gesù è il loro Salvatore ed è pronto a salvarli. E fa, oh Signore, che nella potenza del tuo Spirito possano arrendersi a Lui. Te lo chiediamo nel suo santo nome. Amen.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme, un'altra opportunità di trascorrere 30 minuti in compagnia della grande famiglia di questo programma, in compagnia del libro più letto e in compagnia del sottoscritto, ma quello ormai è una cosa abitudinaria del sottoscritto. Purtroppo devi sottostare alla mia presenza, devi sopportare la mia presenza. E vabbè, ci sono cose peggiori nella vita comunque, parliamoci chiaro, insomma.

Sai, una delle cose interessanti nel trovarsi qui in questo programma è naturalmente ricevere la corrispondenza. La corrispondenza che è un po' chiaramente lo specchio di quello che è il profilo dell'ascoltatore medio, anche se in effetti non esiste l'ascoltatore medio, perché ogni persona è qualcosa di unico, di particolare, irripetibile, di prezioso. Quindi non vorrei parlare in termini così generici e statistici. Ma la cosa che a volte mi fa un pochino sorridere è magari aprire due lettere nella stessa giornata, una che dice: ah, nel tuo programma metti troppa musica, io mi stufo di sentire sempre tutta sta musica. Poi magari apri un'altra lettera pochi minuti dopo e qualcuno dice: ma perché non metti un po' più di musica? Parli troppo, chiacchieri troppo, il contenuto parlato è eccessivo. Ci sono altri che dicono: ma la musica è un po' troppo tranquilla, dovrebbe essere un po' più vivace, un po' più di dinamica, no? Altri invece dicono: ci vorrebbe qualcosa di più riflessivo, di più lento, di più, che so io, Chiaramente noi non siamo qui, attenzione adesso a non fraintendere quanto sto per dire, noi non siamo qui per soddisfare le aspettative di tutti. Uno, perché non possiamo, è umanamente impossibile soddisfare le aspettative e i gusti di ogni persona che ci ascolta. E due, l'intrattenimento non è veramente il nostro unico o primo scopo. È chiaro, se possiamo contribuire a farti trascorrere una mezz'oretta in buona compagnia, e se oltre a quello che diciamo anche la musica può risultare piacevole, ti aiuta così a trascorrere 30 minuti in buona compagnia, appunto, dicevo, non solo con me ma con la grande famiglia di questo programma e di note musicali che arrivano piacevoli, tanto di guadagnato, tanto meglio. Però ripeto, il nostro primo scopo non è quello di intrattenere, ci sono tanti altri che lo fanno in modo egregio, sanno farlo in modo migliore del sottoscritto, quindi non sto qui a cercare di imitare nessuno, non ci provo nemmeno. Il nostro incontro è un po' unico nel suo genere, se vogliamo. Ecco perché mi fa sempre piacere quando ricevo prove concrete di un ascolto abbastanza assiduo e alto, tutto sommato. Veramente mi fa tanto tanto piacere. Siamo alle prese, come sai, con il libro del Levitico, siamo alle prese con questo libro da diverso tempo già. Siamo ancora ai primi capitoli, siamo ancora all'ottavo capitolo, e in un libro che consta di più di 20 capitoli, insomma, siamo ancora agli inizi. Fino adesso abbiamo visto vari aspetti di quello che è il peccato, cioè l'infrazione della legge morale di Dio. Abbiamo visto che bisogna chiamare il peccato per quello che è, non cercare di nasconderci dietro una realtà che non esiste, o cambiare nomi, cambiare titoli, non serve assolutamente a nulla. Abbiamo visto anche che il concetto, il soggetto, per meglio dire, del Levitico può essere riassunto in una frase abbastanza breve, che è la seguente: Dio è un Dio santo e va avvicinato in un modo degno di questa sua santità.

Quando abbiamo iniziato a considerare l'ottavo capitolo, abbiamo detto che esso è completamente dedicato alla consacrazione dei sacerdoti e nel suo complesso è un simbolo, un'immagine del sacerdozio di Gesù Cristo, cioè della sua funzione, del suo compito attuale. Abbiamo anche cercato di spiegare cosa significano i termini sacerdozio e consacrazione alla luce della Bibbia. Abbiamo notato, abbiamo sottolineato, abbiamo rilevato che questi due termini in fondo hanno un significato diverso da quello che normalmente si attribuisce loro. Consacrazione, per esempio, abbiamo cercato di trovare una definizione alternativa, potremmo definirla così: prendere sul serio il nostro rapporto, il nostro dialogo, il nostro legame con Dio, alla luce della Bibbia, con la guida e l'aiuto e la forza dello Spirito Santo. E la ragione, lo scopo finale di questo prendere Dio sul serio, qual è? Assomigliare sempre più a Cristo, il Maestro, il modello, l'esempio per eccellenza. Ecco, questo per quanto riguarda la consacrazione. Un altro modo di spiegarla e forse, anzi spero, di comprenderla e metterla in pratica. Abbiamo anche speso un bel po' di tempo per cercare di spiegare la questione del sacerdozio. Nel linguaggio biblico non si limita, il sacerdozio non è soltanto limitato ad un gruppo di uomini, di persone, un po' una classe, una casta quasi, ma ogni persona che piega il proprio ginocchio davanti a Gesù Cristo come Signore e Salvatore, che riconosce Gesù come Figlio di Dio, che riconosce se stesso come peccatore bisognoso dell'intervento di Cristo, ecco, ogni persona che compie questi gesti e ha questa convinzione interiore diventa non solo sacerdote ma anche santo. E a questo proposito abbiamo letto una frase scritta dall'Apostolo Pietro, una frase molto bella, dove l'Apostolo si esprime in questo modo: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce.

Tornando al nostro ottavo capitolo, leggiamo quanto segue. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, e poi prosegue dichiarando quello che Dio ha detto. Vorrei farti notare che ben 12 volte si afferma in questo capitolo del Levitico che il Signore comandò qualcosa a Mosè. Mentre il punto culminante di questa parte del libro la troviamo nella frase «Aronne ed i suoi figli fecero tutte le cose che l'Eterno aveva ordinato per mezzo di Mosè». Quindi queste sono le cose che Dio ha comandate e la consacrazione è il modo in cui esse dovevano essere attuate. E qui mi riallaccio a quanto abbiamo detto negli incontri precedenti e a quel brevissimo riassunto che abbiamo fatto poc'anzi. L'Eterno quindi parlò a Mosè e disse: «Prendi Aronne e i suoi figli con lui, i vestiti, l'olio dell'unzione, il bue del sacrificio per il peccato, i due montoni ed il paniere dei pani azimi. Convoca tutta la radunanza all'ingresso della tenda di convegno». Dio quindi ordina a Mosè di condurre Aronne e i suoi figli con tutto quello che era servito per la consacrazione dei sacerdoti, dove? All'entrata, all'ingresso del tabernacolo. Ma cos'è sto tabernacolo? Cosa significa tabernacolo? Se mi hai seguito negli incontri precedenti, se hai avuto modo di seguirmi, saprai cos'è il tabernacolo. Nel caso questa fosse una delle prime volte, se non addirittura la prima volta che ti trovi ad ascoltare, allora può darsi che tu non sappia cosa sia sto tabernacolo. Bene, brevissimo riassunto delle puntate precedenti, ma proprio breve, breve, breve. Il popolo di Israele è stato liberato dalla schiavitù d'Egitto, questo l'abbiamo visto nel libro dell'Esodo. Viene poi dato al popolo la legge di Dio, la legge morale, l'etica di Dio, le regole di comportamento. Adesso il popolo di Israele non è più un popolo schiavo alla mercé del faraone, ma è un popolo libero, guidato da Dio verso la terra promessa. È in cammino, quindi. Durante questo cammino il popolo di Israele non deve dimenticarsi del proprio Dio, di quel Dio che l'ha liberato, che l'ha reso popolo libero a tutti gli effetti. Per aiutarlo a non dimenticare, Dio ordina al popolo, attraverso Mosè, di costruire una grande tenda, una tenda divisa in varie sezioni, con vari elementi e suppellettili all'interno di essa. Ecco, questa grande tenda era il tabernacolo. Tabernacolo, in estrema sintesi, era diviso in due parti, era diviso in più parti, ma insomma, per adesso diciamo in due parti, luogo santo e luogo santissimo. All'interno del luogo santissimo poteva entrare soltanto quello che sarebbe poi stato chiamato sommo sacerdote, nel nostro caso Aronne, ma in eccezionali circostanze. Non ogni giorno, non quando pareva a lui, ma in eccezionali circostanze. Anzi, a dire il vero, una volta l'anno. Ecco, il tabernacolo quindi era questa grande tenda costruita secondo un modello molto preciso, dettagliato. Tutte le suppellettili, gli elementi erano anch'essi stati costruiti in un modo magistrale da una persona, cioè da più persone, ma una persona era un po' a capo di tutta la squadra di operai. Ecco, Dio ordina a Mosè di condurre Aronne, il fratello di Mosè, che avrà funzioni sacerdotali, e i suoi figli, i figli di Aronne, con tutto quello che era servito per la consacrazione dei sacerdoti all'entrata di questa grande tenda, del tabernacolo. Dopodiché Mosè doveva convocare tutto il popolo per farlo assistere alla consacrazione dei sacerdoti. La cerimonia infatti doveva essere molto suggestiva, doveva mostrare che Dio può scegliere anche persone deboli come tutte le altre e consacrarle al suo servizio.
Quindi qui impariamo già un importante principio, una grande lezione, scusa il rumore della carta. Dio può scegliere, Dio sceglie persone deboli, persone normali, come il sottoscritto, per consacrarle al suo servizio, per dedicarle in un modo particolare, speciale, ad un servizio particolare e speciale. Questo essere chiamati fuori, in un certo senso, non implica una loro superiorità in nessun modo. Semmai indica una certa responsabilità. La legge costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza. Questo quanto ci viene detto nel Nuovo Testamento. La legge, quella in vigore al tempo di Mosè e di Aronne, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, cioè esseri umani normalissimi, come te e come me. Non avevano nulla di speciale. La cosa speciale era il compito a loro affidato e la responsabilità emergente da questo compito. Qui ci fermiamo per adesso, siamo meritati, credo, una pausa musicale.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio Grass, grazie di averci scelti, grazie di aver scelto questa emittente, questo programma a quest'ora.

Un pensiero che emerge da quello che abbiamo detto prima di questa, di questo brano, di questa pausa musicale, è il seguente. Mi fa molto molto piacere leggere cose tipo Aronne fu scelto come sacerdote. Perché? Beh, questo mi dice che Dio non si aspetta, non pretende che io sia perfetto prima che Egli possa servirsi di me, servirsi della mia vita, delle mie mani, della mia bocca, dei miei piedi. Dio mi prende così come sono. È chiaro che una volta che inizio questo cammino con Lui, nasce in me spontaneo il desiderio di migliorare la mia condizione interiore prima di tutto. Ma è bello vedere come Dio è molto paziente con me. Ha molta, molta più pazienza con me di quanta io non ne abbia con gli altri.

tornando al nostro testo, leggiamo che Mosè fece così come l'Eterno gli aveva ordinato. E la radunanza, il gruppo, fu convocato all'ingresso della tenda di convegno del tabernacolo. E Mosè disse alla gente che era convenuta: questo è quanto l'Eterno ha ordinato di fare. Mosè obbedisce a Dio e anche il popolo obbedisce. È bello vedere che il popolo ascolti quello che Dio ha da dire attraverso Mosè. Quindi Mosè obbedisce e anche il popolo obbedisce e si raduna per assistere a questa cerimonia. Mosè spiega brevemente al popolo che lui sta eseguendo solo gli ordini del Signore. Infatti abbiamo un passo parallelo in uno dei Vangeli dove ci viene detto che Mosè fece accostare Aronne ed i suoi figli e li lavò con acqua. In pratica Mosè fece fare un bagno purificatore ad Aronne ed ai figli. Questo significa che dovevano essere santi, puri, puliti, non tanto esteriormente, anche esteriormente naturalmente era una questione di cortesia, di educazione se non altro, ma il gesto per eccellenza era la santità, la purificazione interiore. E questo mi porta alla mente, naturalmente appena si parla di acqua, di un bagno purificatore, mi porta alla mente il battesimo cristiano. L'unica differenza è che di per sé il battesimo non purifica nulla. È un atto di obbedienza, a mio parere, è un atto che è parte integrante del cammino del discepolo. Una volta che io ho detto sì a Gesù Cristo nel mio cuore, una volta che io ho riposto la mia fiducia in Lui, il battesimo è parte integrante di questo cammino, di questa decisione. È un segno esteriore di qualcosa che avviene interiormente. Quindi Aronne ed i figli dovevano sì avvicinarsi, ma dovevano avvicinarsi dopo aver soddisfatto certe condizioni, cioè essere santi, puri e puliti. Da notare che questo loro avvicinamento non era per essere salvati, diciamo, per essere nel giusto rapporto con Dio, ma per essere servitori. Questo è un parallelo molto, molto bello e molto importante. Io non devo aspettare, non posso aspettare di diventare buono, santo e puro e pulito prima di andare a Dio. Altrimenti non andrò mai, perché non sarò mai così come Dio richiede che io sia. Ma devo essere puro, santo, pulito se desidero essere al suo servizio, il che è una cosa diversa. Quanto ho detto poco prima mi pare che venga confermato, o che trovi supporto in quello che leggiamo nel Nuovo Testamento, in modo particolare questa frase: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo è quello che Dio fa quando io mi avvicino per essere pulito, purificato. Ho la certezza di essere lavato, di diventare pulito, dopodiché posso procedere con il mio cammino insieme a Lui. Per oggi questo è tutto. Un abbraccio dal tuo Maurizio, a risentirci, a presto e grazie ancora.

0: lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: E ciao a tutti, rieccomi qua, sono Gianfranco, anche oggi in compagnia del nostro gradito ospite ormai abituale, fisso del nostro programma, il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito, un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato anche a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Lente di ingrandimento, cioè questo programma, ci dà la possibilità di affrontare e di approfondire questioni e temi relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi più conosciuti e diffusi ai nostri giorni. La volta scorsa abbiamo continuato il nostro viaggio esplorativo all'interno del mondo della teologia cattolica, intendendo con questo il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa Cattolica. Il nostro scopo è quello di cercare di esaminare queste dottrine alla luce della Bibbia, cioè delle Sacre Scritture, e possibilmente chiarire, per voi che ci ascoltate, che siate o non siate cattolici, ecco, cercare di chiarire quelle idee, quei concetti e quei preconcetti e anche quelle prese di posizione dottrinali da parte della Chiesa Cattolica in contrasto con gli insegnamenti della Bibbia. A tale proposito abbiamo appunto portato avanti la volta scorsa il nostro discorso, la nostra argomentazione o la nostra ricerca intorno alla figura del Papa e all'origine del primato della Chiesa di Roma, per scoprire che, storicamente parlando, non si hanno notizie di nessun Papa, come lo si intende oggi, per almeno 5 secoli dopo Cristo. C'erano sì dei vescovi nella Chiesa di Roma, ma essi non avevano nessuna autorità assoluta, né dottrinale né amministrativa su tutta la Chiesa. Soltanto un concilio generale era considerato infallibile quando definiva dottrine riguardanti la fede e la morale. È pur vero comunque che dopo il 390 la Chiesa di Roma acquisì progressivamente una preminenza sulle altre chiese, divenendo la Chiesa Cattolica per antonomasia, in quanto dottrinalmente esprimeva la fede di tutta la Chiesa cristiana. E contemporaneamente e conseguentemente anche la figura del Vescovo di Roma cominciò ad assumere una certa prevalenza di tipo dottrinale sugli altri Vescovi. Ad esempio, nel cosiddetto decreto gelasiano, perché attribuito a Gelasio I, Vescovo di Roma dal 492 al 496, si insiste in questo decreto sulla presunta origine apostolica del papato e sulla supremazia del Vescovo di Roma su tutta la Chiesa cristiana. Sostanzialmente si afferma che sì, ci sono altre chiese importanti, ma quella di Roma, con il suo Vescovo, è la più importante di tutte, ha la supremazia su tutte le altre. Ora, pur volendo dar credito alla tradizione secondo la quale Pietro sia stato a Roma, tuttavia in nessuno dei documenti più antichi a nostra disposizione è mai scritto che Pietro fosse considerato il capo della Chiesa universale o che da Roma governasse Pietro tutta la cristianità. Anzi, Eusebio di Cesarea, per esempio, vescovo e storico contemporaneo dell'imperatore Costantino, quindi siamo nel IV secolo, parla sia di Pietro sia di Paolo come responsabili della Chiesa di Roma, senza fare nessuna distinzione di responsabilità o di altro genere fra di loro. E anche Ireneo cita sia Paolo sia Pietro come fondatori ed edificatori della Chiesa di Roma, quindi non si sottolinea affatto un primato da parte di Pietro e poi dei suoi presunti successori sugli altri apostoli. E qui interviene la questione della tradizione. Così la scorsa volta ci siamo lasciati con il dottor Labanchi che faceva questa riflessione. Quello che è importante sapere, quando si fa affidamento su ciò che costituisce la cosiddetta tradizione, è se e come sia possibile essere sicuri che ciò che è stato via via tramandato alle nuove generazioni di cristiani sia sempre costituito dagli stessi autentici insegnamenti di Gesù Cristo e dei suoi apostoli.
2: In ogni caso, cari ascoltatori, se vi fosse un'autentica tradizione al di fuori delle scritture, tale tradizione non potrebbe mai essere in contrasto con le scritture, dato che la rivelazione di Dio è una e senza contraddizione.
1: Già, ma proprio questo è il punto. Difatti, ciò che il cattolicesimo romano presenta come tradizione e genuina rivelazione di Dio spesso è in contraddizione con quanto leggiamo nelle scritture.
2: In particolare, le scritture sono contro la dottrina secondo cui la Chiesa cristiana dovrebbe avere un capo universale che esercita un'autorità suprema su tutta la Chiesa e che è infallibile quando definisce dottrine concernenti la fede e la morale.
1: Beh, penso che queste brevi anticipazioni del dottor Labanchi siano state utili per capire un po' di più il tema che affronteremo in questo numero del programma. Ma prima di approfondirlo, godiamoci insieme un breve stacco musicale. Subito dopo la parola tornerà infatti al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, ci stiamo ancora occupando del cattolicesimo romano e precisamente del papato, una delle sue dottrine caratteristiche che stanno alla base di questa religione. Per giustificare il sorgere del papato a partire dal V o VI secolo, con tutti gli sviluppi che tale istituzione ha avuto fino ai giorni nostri, di solito i cattolici ricorrono alla tradizione. Ne abbiamo parlato la volta scorsa. Ho anche detto che all'inizio si intendeva con il termine tradizione l'insegnamento trasmesso da Gesù e dagli apostoli alle successive generazioni di cristiani. E ci siamo chiesti, alla fine della trasmissione, come possiamo essere certi che ciò che è stato tramandato alle nuove generazioni è sempre lo stesso insegnamento di Gesù Cristo e degli apostoli. Lo stesso Ireneo di Lione, che ho citato, e che è stato citato anche dallo storico Eusebio di Cesarea, lui stesso ci dice, all'inizio del terzo libro della sua opera contro le eresie, che gli apostoli nel loro insieme e ciascuno di loro avevano lo stesso Vangelo di Dio. Sono le parole proprio di Ireneo. Matteo, che stava tra gli ebrei, pubblicò il Vangelo in ebraico, mentre Pietro e Paolo evangelizzavano Roma e vi fondavano la Chiesa. Dopo la loro scomparsa, continua il testo di Ireneo, Marco, discepolo ed interprete di Pietro, pose per iscritto ciò che Pietro aveva insegnato. Luca, compagno di Paolo, redasse a sua volta il Vangelo da questi predicato. Più tardi Giovanni, discepolo del Signore, che posò il capo sul petto di lui, pubblicò il suo Vangelo al tempo che dimorava ad Efeso in Asia. Tutto questo significa che secondo Ireneo l'insegnamento di Gesù e degli apostoli è stato fedelmente riportato nei Vangeli e nel resto del Nuovo Testamento, tanto che Ireneo lo cita spesso nella sua opera, perché considerava le scritture come il punto assoluto di riferimento in questioni riguardanti la fede cristiana. La tradizione orale, diceva Ireneo, è utile per quelli che non sanno leggere. Deve essere inoltre usata quando si ha a che fare con gli eretici che non accettano tutte le scritture. A costoro, egli dice, bisogna indicare ciò che si insegna nelle chiese dove gli apostoli hanno insegnato. Dopotutto, scriveva Ireneo, se gli apostoli non ci avessero lasciato le scritture, non si sarebbe forse dovuto seguire l'ordine della tradizione da essi trasmessa a quelli ai quali affidavano le chiese? Ma, grazie a Dio, aggiungo qui io, gli apostoli ci hanno lasciato le scritture e noi consideriamo le scritture come l'unica fonte autentica delle dottrine che stanno alla base della fede cristiana. Ma perché, direte voi, ti fidi tanto di Ireneo? Vi dico subito, e credo di aver già avuto occasione di dirlo, che la testimonianza di Ireneo è di particolare importanza, perché Ireneo conosceva Policarpo, che a sua volta era stato discepolo dell'apostolo Giovanni. Difatti Ireneo, sempre nel libro terzo della sua opera, capitolo 3, paragrafo 4, afferma che Policarpo non solo fu discepolo degli apostoli e amico intimo di molti che avevano visto il Signore, ma fu dagli apostoli stessi costituito vescovo della chiesa di Smirne in Asia. Io ho potuto conoscerlo nella mia fanciullezza, scrive Ireneo, perché ebbe una vita longeva ed era assai vecchio quando morì con glorioso ed illustre martirio. Ora egli insegnò sempre ciò che aveva appreso dagli apostoli, e questa è ancora la dottrina trasmessa dalla Chiesa ed è l'unica vera. Questo affermano concordemente
tutte le chiese dell'Asia e quelli che fino ad oggi succedettero a Policarpo. In ogni caso, cari ascoltatori, se vi fosse un'autentica tradizione al di fuori delle scritture, tale tradizione non potrebbe mai essere in contrasto con le scritture, dato che la rivelazione di Dio è una e senza contraddizione. Ma proprio questo è il punto. Difatti, ciò che il cattolicesimo romano presenta come tradizione e genuina rivelazione di Dio spesso è in contraddizione con quanto leggiamo nelle scritture. In particolare, le scritture sono contro la dottrina secondo cui la Chiesa cristiana dovrebbe avere un capo universale che esercita un'autorità suprema su tutta la Chiesa e che è infallibile quando definisce dottrine concernenti la fede e la morale. Come ho già accennato, a parte l'interpretazione del famoso passo di Matteo, capitolo 16, versetti 18 e 19, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa con quel che segue, a parte l'interpretazione di questo passo, si deduce dai Vangeli, dagli Atti degli Apostoli e dal resto del Nuovo Testamento che Pietro non esercitò mai una tale autorità suprema su tutta la Chiesa. E se vogliamo parlare di tradizione a tutti i costi, è un fatto che per almeno 5 secoli non c'è stato nessun papato nella Chiesa. Quanto al passo di Matteo, a cui ho fatto riferimento più di una volta, io credo che effettivamente Gesù abbia voluto fondare la sua Chiesa su Pietro, ma non su Pietro come individuo, ma su Pietro come simbolo vivente del vero cristiano. Ciò significa che Gesù ha fondato la sua Chiesa sulla fede di Pietro, che rappresenta tutti i veri credenti. Petros, quindi, secondo me, è solo la forma maschile di Petra che corrisponde all'aramaico Kefa, che significa roccia, come difatti è esplicitamente chiamato a volte Pietro nel Nuovo Testamento. Si tratta, insomma, della roccia della sua fede nella roccia per eccellenza, cioè Gesù stesso. E la fede di Pietro era come una roccia, perché il suo oggetto era lo stesso Gesù. A tal proposito, dobbiamo tener presente ciò che lo stesso Pietro ha scritto nella sua prima lettera, capitolo 2, versetti 4 e 5. Accostandovi a lui, cioè a Gesù, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati quale casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ora, né in questo passo, né nel resto del Nuovo Testamento, troviamo un versetto in cui ci si dice che Pietro è la pietra più importante basata sulla pietra angolare che è Cristo. Infatti, tutti i cristiani indistintamente sono pietre viventi basate sulla pietra vivente che è il Signore Gesù Cristo.

0: Riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa. Si stava dunque parlando del primato di Pietro, sostenuto dalla teologia cattolica per accreditare la successione apostolica e quindi la figura del Papa. Eppure, da un'analisi del Nuovo Testamento, della seconda parte della Bibbia, non risulta esserci nessun versetto in cui si dica che Pietro sia la pietra più importante basata sulla pietra angolare che è Cristo. Piuttosto, l'apostolo Pietro stesso, nella sua prima lettera, al capitolo 2, dichiara apertamente che tutti i credenti, indistintamente, sono pietre viventi, collegate alla pietra vivente che è Gesù Cristo.
1: In ogni caso, qualunque sia l'esatta interpretazione di questo famoso passo, è un fatto che non fu interpretato da Pietro stesso e dagli altri apostoli come l'interpreta oggi la Chiesa Cattolica. Non c'è dubbio che Pietro svolse un ruolo importante nella Chiesa del primo secolo, ma solo per qualche tempo, considerando che gli Atti degli Apostoli si occupano per lo più di ciò che fece Paolo, e nelle Scritture non si fa alcuna differenza tra ciò che fece Pietro e quel che fece Paolo. Certo, Pietro

forniti delle chiavi dell'Evangelo per far sì che molti potessero entrare nel regno di Dio. Sebbene Pietro sia stato una figura eminente tra gli apostoli, non ne fu mai il capo riconosciuto. Tra l'altro, fa fede di questo specialmente un passo degli Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetto 14, dove leggiamo: «Ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni». Si noti qui che il testo non dice che Pietro, quale capo degli apostoli della Chiesa, mandò Giovanni, ma che gli apostoli nel loro insieme decisero di mandare in Samaria Pietro e Giovanni. Da tutto ciò segue che la tradizionale interpretazione cattolica del passo in questione è errata, perché è condizionata dalla dottrina cattolica sul papato, affermatasi non per obbedienza alla parola di Dio, ma per un lungo e complesso processo storico che qui, cari ascoltatori, sarebbe difficile anche riassumere, considerando i limiti di queste trasmissioni. Ora, tra i titoli con cui è chiamato il Papa, uno dei più frequenti è quello di Sommo Pontefice. È un titolo che ci ricorda il Pontifex Maximus della religione ufficiale romana. Questi era il capo dei membri di un collegio o gruppo di pontefici che avevano il compito di promuovere e sorvegliare tutte le manifestazioni del culto. Analogamente, nella Chiesa Cattolica, il Papa è il capo supremo del clero, cioè dell'insieme dei vescovi, preti, diaconi, eccetera, tutti addetti al culto in vario modo e secondo un ben preciso ordine gerarchico. Ed è proprio di questo clero che cominciamo ora a parlare, cari ascoltatori, per trattarne poi più ampiamente nella prossima trasmissione. Il sacerdozio cattolico, a cui partecipano oltre il Papa anche i vescovi ed i preti, è strettamente legato alla concezione che la Chiesa cattolica ha della Cena del Signore, istituita da Gesù stesso durante l'ultima cena, appunto. E diciamo subito che per un perverso processo di trasformazione, a poco la Cena del Signore è diventata il cosiddetto sacrificio della messa. Difatti, così leggiamo nel primo canone sul sacrificio della messa, stabilito dal Concilio di Trento il 17 settembre 1562. Se qualcuno dice che nella messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, o che l'offerta consiste solo nel fatto che Cristo ci viene dato da mangiare, sia costui anatema, cioè scomunicato e considerato eretico. Il concetto principale che sta dietro una tale dottrina è che durante l'ultima cena Gesù Cristo offrì se stesso al Padre in sacrificio, quando prese il pane, ringraziò il Dio e lo diede ai suoi discepoli dicendo: «Questo è il mio corpo dato per voi, fate questo in memoria di me». Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese una coppa di vino e disse: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi». Troviamo sostanzialmente le stesse parole nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca. Non le troviamo nel Vangelo di Giovanni, che non riporta questo episodio. Ora, anche in questo caso, l'interpretazione cattolica di questi passi concernenti l'istituzione della Cena del Signore è condizionata dalla prassi della Chiesa Cattolica. Ma chiediamoci, come si è passati gradualmente dalla Cena del Signore, che doveva essere, nelle intenzioni di Gesù, solo una commemorazione
del suo sacrificio.

sacrificio sul Calvario, come si è passati alla messa della Chiesa Cattolica. Anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad un lungo e complicato processo che durò secoli fino a giungere alla forma attuale della messa, che ha ben poco a che fare con la cena del Signore celebrata dai cristiani del primo secolo. Ma di questo, cari ascoltatori, come vi dicevo, parleremo più a lungo la prossima volta.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'Ingrandimento. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati. Enzo parlerà di un giovane particolare, un giovane ricco. Ma era davvero ricco? Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bene, eccomi qua ancora una volta, un cordialissimo, un affettuoso saluto a voi tutti che ci state seguendo. Quindi benvenuti al nostro terzo appuntamento di questa settimana. Stiamo studiando il Vangelo di Matteo, stiamo studiando il capitolo 19 e andiamo a vedere dai versetti dal 16 al 22 dove troviamo l'episodio di quando Gesù incontra un giovane ricco. Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio. Ora, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». «Perché mi chiami buono?» Sono sicuro che tu abbia capito dove voleva arrivare il Signore Gesù quando dice: «Nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio». Sta praticamente dicendo: se mi giudichi buono è semplicemente perché io sono Dio. Sta guidando il discorso in una determinata direzione affinché il giovane lo accetti come Cristo, figlio di Dio. Poi gli ricorda quei comandamenti che hanno a che fare con il prossimo. «Quali?» gli chiese. E Gesù rispose: «Questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. Onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso». E il giovane a lui: «Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora?» Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un gran tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi». Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato perché aveva molti beni.

Nota il modo in cui questo giovane si rivolge a Gesù. Lo chiama maestro buono. È disposto a riconoscere che è buono, cosa che i nemici di Gesù difficilmente avrebbero fatto. Il Signore Gesù guida questo giovane a vedere che se Gesù è buono, lo è perché egli è Dio. Questa è la ragione perché Gesù gli chiede di seguirlo. Lo avrebbe portato ad accettare Gesù come avevano fatto i discepoli, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Questo giovane poteva dire di aver osservato tutti questi comandamenti, eppure era consapevole del fatto che c'era qualcosa che mancava nella sua vita. I comandamenti che il Signore gli elenca si riferiscono all'ultima parte del Decalogo, che ha a che fare con i rapporti con il prossimo. I primi dei 10 comandamenti riguardano il rapporto fra l'uomo e Dio. Il Signore non cita di proposito i primi comandamenti perché vuole far fare a questo giovane un ragionamento ben preciso, ma poi guida il suo pensiero verso il suo rapporto con Dio. Se vuoi essere perfetto, significa se vuoi essere completo. Seguire Gesù comportava ammettere di non aver seguito fino ad allora i primi comandamenti circa la relazione uomo-Dio. Il Signore Gesù stava per morire. Se quest'uomo l'avesse seguito, si sarebbe ritrovato ai piedi della croce. Qualcosa però gli impedisce di seguire Gesù. C'è qualcosa che ti separa da Dio oggi? C'è qualcosa che ti tiene lontano da Lui? Beh, per il giovane si trattava della ricchezza. Avrà seguito il Signore più tardi? Speriamo. E tu? Vuoi seguire il Signore? Egli ama anche te. Egli chiama anche te.

Lasciato il giovane, Gesù fa un commento che turba i discepoli. Leggiamo i versetti dal 23 al 26. E Gesù disse ai suoi discepoli: io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. E ripeto, è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli. I suoi discepoli, udito questo, furono sbigottiti e dicevano: chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Quello che Gesù afferma contraddice il concetto popolare secondo il quale la ricchezza era una prova della benedizione di Dio, mentre essere poveri dimostrava di non essere approvati da Lui. Gesù dice invece che il benessere può diventare un enorme ostacolo per entrare nel regno di Dio, perché tendenzialmente la ricchezza porta ad autocompiacersi della propria posizione, a darci un falso senso di sicurezza e quindi ad insinuare l'idea di indipendenza da Dio, che è il contrario della fede. Gesù fa un esempio paradossale per spiegare una grande verità. Parlando del cammello e della cruna del lago dal quale dovrebbe passare, vuole proprio provocare l'osservazione dei discepoli, che si rendono conto che in questo caso nessuno potrebbe essere salvato. Per l'uomo è impossibile salvarsi, con o senza ricchezze, ma le parole di Gesù sono consolanti, perché ci dice che ciò che noi non possiamo fare, perché ciò è impossibile, Lui l'ha fatto, perché a Dio tutto è possibile, anche salvare un peccatore. Tutti, indifferentemente dalla posizione che occupano, sono candidati alla salvezza se riconoscono di non avere niente da offrire a Dio, andando a Lui come mendicanti, come persone dalle mani vuote. Solo se andrai a Lui così potrà salvarti. Con Dio tutto è possibile.

Ai discepoli è comunque rimasto in mente quel giovane che non volle rinunciare alle ricchezze per seguire Gesù. Infatti leggiamo nei versetti 27 al 30. Allora Pietro, replicando, gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque?» E Gesù disse loro: «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della gloria, anche voi, che mi avete seguito, sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi». Possiamo notare come Pietro si autocompiaccia per il fatto di aver seguito Gesù. E così si informa su ciò che l'aspetta come premio. Il Signore non lo rimprovera per questo, anzi, gli dice quale sarà la grande ricompensa che lo attende insieme agli altri apostoli. Giudicheranno niente meno che le 12 tribù di Israele, stando seduti su dei troni. Ma non solo loro avranno una ricompensa. Facciamo però attenzione, perché qui non viene detto che più opere compiremo e più premi avremo, perché il versetto 30 dice che molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Il posto che ciascuno occuperà e la ricompensa che otterrà dipenderanno non dalla quantità delle opere fatte e delle sofferenze subite, ma dai motivi interiori che lo fecero agire. Questo avvertimento può essere illustrato dal giudizio che Gesù ha fatto relativamente agli uomini ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio e alla povera vedova che vi gettava i suoi 2 soldini. Essa era l'ultima nella stima di quanti stavano con lei nel Tempio, ma prima nella considerazione del Signore, perché per amore di Dio e del suo servizio essa dava tutto quello che aveva.

Giungiamo così al capitolo 20. La prima parte di questo nuovo capitolo potremmo intitolarla Il re chiama al servizio. Poi vedremo come Gesù annuncia la sua morte per la quarta e la quinta volta, mentre la madre di Giacomo e Giovanni chiede un privilegio per i suoi figli. Infine Gesù, lungo la strada, ridà la vista a due ciechi. Questo capitolo 20 si apre con la parabola degli operai nella vigna. Si tratta di una continuazione del discorso di Gesù sulle ricompense iniziato nel capitolo precedente. Da questo capitolo in poi il ritmo si fa più incalzante e il Signore si muove direttamente verso la croce. Questo capitolo inoltre contribuisce a chiarire alcuni punti oscuri riguardanti il regno dei cieli. Il principio secondo cui vengono date le ricompense è espresso in questa parabola: la fedeltà al proprio obiettivo finale, piuttosto che la mole del lavoro svolto o la natura spettacolare dello stesso, regola il modo in cui si viene premiati.

0: Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale, sul far del giorno, uscì a prendere a giornata degli uomini per lavorare la sua vigna. Si accordò con i lavoratori per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscì di nuovo verso l'ora terza, ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna e vi darò quello che sarà giusto». Ed essi andarono. Poi, uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. Uscito verso l'undicesima, ne trovò degli altri in piazza e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi?» Ed essi gli dissero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Egli disse loro: «Andate anche voi nella mia vigna». Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi». Allora vennero quelli dell'undicesima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Venuti i primi, pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa, dicendo: «Questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo». Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, non ti faccio alcun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi».
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Questa parabola, come abbiamo detto, è strettamente collegata al capitolo precedente. Matteo 19:30 dice: «Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi». Matteo 20:16 dice: «Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi». In questo modo, il concetto degli ultimi che sono primi e i primi che diventano ultimi, posto sia all'inizio che alla fine della parabola, crea una sorta di parentesi che la racchiude. Questa stupenda parabola illustra un'importante verità. Non è la quantità di tempo che hai speso per servire e nemmeno la posizione che occupi che determina l'entità della tua ricompensa. Al contrario, sarai ricompensato in base alla fedeltà al compito che Dio ti ha affidato, indipendentemente dal fatto che esso appaia modesto, di breve durata e insignificante. Gesù raccontò questo per illustrare il modo in cui Dio agisce con i suoi servitori. Gesù paragona il regno dei cieli a un ricco proprietario terriero che esce al mattino per prendere a giornata dei lavoratori per la sua vigna. Ogni vera chiamata al lavoro per il Signore viene direttamente da Lui. Lui ci chiama e sta a noi rispondere. Il salario convenuto era ragionevole e quel proprietario continuò a cercare nuovi lavoratori per tutta la giornata. La sua chiamata continua anche oggi ed egli userà tutti quelli che risponderanno ad essa. Quell'uomo prestò un'attenzione speciale a quelli che trovò all'undicesima ora. Essi non avevano più speranza di un impiego. La loro situazione era disperata. Come potevano sperare di far qualcosa a quell'ora del giorno? Ma la chiamata di Dio continua a essere rivolta fino alla fine.

0: Arriva la sera, è il momento di ritirare il compenso. Un moderno esperto di efficienza aziendale sarebbe perplesso di fronte a questa procedura a dir poco eccentrica seguita dall'imprenditore. Ma dobbiamo ricordarci che qui l'imprenditore è una figura di Dio che si preoccupa più dei motivi che della quantità di lavoro prodotto, più delle realtà spirituali quali l'altruismo, la fedeltà, l'abnegazione, che del tempo calcolato con l'orologio. Quando quelli che erano stati assunti nel primo mattino videro che ciascuno di quelli assunti all'undicesima ora avevano ricevuto una moneta d'argento che rappresentava il salario di un intero giorno, pensarono che di certo a loro il proprietario avrebbe dato una speciale gratifica, ma con delusione ricevettero solo il salario convenuto. In realtà non c'era motivo per essere delusi. Chi aveva trattato per un denaro ricevette un denaro, perché questo era il motivo per cui aveva accettato il lavoro. La vera ragione per cui speravano di ottenere di più stava nel fatto che essi pensavano di meritare di più di quelli che erano arrivati alla fine del lavoro. Erano gelosi di quanto gli altri avevano ricevuto. Non chiedevano di essere pagati di più, ma semplicemente brontolavano perché gli altri avevano ricevuto come loro. L'imprenditore rispose al reclamo facendo notare che egli non aveva fatto loro alcun torto, perché aveva dato quanto promesso. Poiché era libero di fare quello che voleva con il suo denaro, poteva decidere di pagare gli ultimi quanto i primi. Anche Dio è sovrano, non è mai ingiusto, ma non accetta di limitarsi con i nostri modi di agire. Dio conduce la sua vigna per il nostro beneficio. Si preoccupa più dei lavoratori che del lavoro. L'invidia da parte dei lavoratori era emersa chiaramente. Facciamo anche noi attenzione e chiediamo a noi stessi: lavoro davvero per il Signore? O invece per il mio interesse personale e la mia gloria? Chiediamo al Signore di inondare le nostre anime con l'amore che, come dice Paolo, non invidia. Vorrei fermarmi qui su queste riflessioni, quindi ti ringrazio per l'attenzione che ci hai prestato ancora una volta e ovviamente a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Oggi per il nostro appuntamento vi racconto qualche cosa che ho letto e che mi ha molto colpita. È una parola pronunciata dal Signore che si trova nella Bibbia dopo aver punito col diluvio l'umanità corrotta. Ricordate il diluvio universale, l'arca di Noè, e quando è finito di cadere la pioggia il mondo è ricominciato. E Dio ha fatto la promessa di non distruggere più la terra col diluvio, perché quasi sembra dire non ne vale la pena. Infatti ha detto, e queste sono le parole che voglio sottolineare, i disegni del cuore dell'uomo, cioè le intenzioni, i proponimenti del cuore dell'uomo, sono malvagi fin dalla fanciullezza. Se volete verificare, si trova nel capitolo 8 della Genesi. Molti pensano che i bambini siano fondamentalmente buoni e io trovo molto difficile capire perché lo pensino. Basterebbe che guardassero obiettivamente i loro figli e i loro nipotini. Dalle parole riportate nella Genesi si capisce che Dio ha un'opinione molto diversa. È vero che il Signore Gesù ha detto che bisogna diventare come piccoli fanciulli per appartenere al regno di Dio, ma probabilmente voleva soprattutto accennare al fatto che i bambini si fidano di quello che si dice loro e che di solito hanno una coscienza tenera e sensibile che li aiuta a ammettere quando hanno sbagliato. Ma è pure vero che i bambini possono essere molto egoisti e testardi, per cui hanno bisogno di essere aiutati e corretti per imparare a ubbidire e a fare le cose giuste. Nel cuore dei bambini, quando viene loro detto di far qualcosa che non va a genio, si scatena una terribile guerra interiore, scatta come una molla, che del resto scatta in tutti noi. Il loro piccolo sguardo diventa duro e ha l'aria proprio di sfida. Il loro corpo si irrigidisce, le mani si stringono a pugno e se le cose vanno fino in fondo, i piedi cominciano a essere in agitazione e battono il pavimento. E così comincia la battaglia. A quel momento i genitori hanno solo una scelta: cedere o tenere duro. Per il bene loro e quello del bambino sarà bene che tengano duro. Non possiamo prenderci il lusso di tirare su dei bambini ribelli che fanno tutto quello che vogliono. La loro piccola volontà deve imparare a cedere. Lo dovremo fare con amore, certamente, ma anche con fermezza. E questa è la cosa più difficile, con costanza e coerenza. Quando tante mamme mi dicono che non hanno il coraggio di correggere i loro bambini e che hanno paura di fare loro del male e in questo modo allevano dei piccoli prepotenti, io penso a un versetto della Bibbia che è assolutamente terribile. Dio dice: la ribellione è come il peccato di divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Mica poco, eh? Posso immaginare che cosa faremo se vedessimo i nostri figli che si vogliono coinvolgere nell'occultismo o se li vedessimo inginocchiati davanti, che ne so, alla statua di Buddha. Ci metteremo a sgridare, a esortare, a citare i versetti, a convincerli che fanno molto male. Ma ci rendiamo conto che se permettiamo loro di essere ribelli, agli occhi di Dio è come se li incoraggiassimo a praticare la magia o l'idolatria. Leggiamo bene di nuovo questo versetto. La ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli. Terribile, eh?

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 60, versetto 11. Vano è il soccorso dell'uomo. Giona, capitolo 2, versetto 10. La salvezza viene dal Signore. Il commento di oggi si riferisce a quanto scritto nel libro di Daniele, capitolo 6, versetto 27, e cioè: egli libera e salva, fa segni e prodigi in cielo e in terra. È lui che ha liberato Daniele dalle zampe dei leoni. Il titolo è appunto Egli libera e salva. Dio vuole liberare l'uomo dal peccato. Egli libera coloro che credono in lui, senza riserve. La strada indicata da Dio per ottenere la liberazione è semplice, chiara e precisa, e lascia senza scuse chi la rifiuta. La parola di Dio è ricca di esempi. Eccone tre, tratti dall'Antico Testamento. Al momento dell'uscita dall'Egitto, Esodo 12, per non cadere sotto il giudizio di Dio che doveva colpire tutti i primogeniti, gli israeliti dovevano semplicemente mettere sugli stipiti delle loro porte il sangue di un agnello sacrificato. L'angelo distruttore avrebbe visto il sangue e avrebbe risparmiato quella famiglia. Nel deserto, per essere guariti dal morso mortale dei serpenti, era sufficiente guardare il serpente di rame che Mosè aveva rizzato su un'asta. Questo episodio è raccontato nel libro dei Numeri al capitolo 21. Nel caso di Naaman, il capo dell'esercito dei Siri, la sua lebbra è sparita soltanto lavandosi 7 volte nel Giordano. E questo lo troviamo nel secondo libro dei Re al capitolo 5. Era solo una questione di fede. Chi crede nel Figlio di Dio ha vita eterna, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 36. Questa semplicità, che mette la salvezza alla portata di tutti, urta talvolta il nostro orgoglio. Noi vorremmo partecipare a quest'opera e preferiremmo un mezzo che faccia ricorso alle nostre risorse personali, alla nostra intelligenza o alle nostre ricchezze. Ma questo significa ignorare che siamo davanti a Dio come dei morti, incapaci di fare qualcosa per la nostra salvezza. Dio ci salva gratuitamente. Come troviamo negli Efesini, capitolo 2, versetto 8, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Accetta questo dono

0: invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi capitolo 11. L'autorità di Paolo come apostolo è stata sfidata nella chiesa di Corinto da alcuni insegnanti giudei che erano andati lì dopo che Paolo se n'era andato, come facevano spesso, cercando di portare la gente sotto la schiavitù del legalismo. Conoscendo Paolo, sappiamo che l'enfasi del suo ministero era sulla grazia di Dio, e c'erano quelli che non riuscivano proprio a sopportare la grazia di Dio come la insegnava Paolo, e seguivano Paolo dappertutto, cercando di screditarlo, e cercavano, come ho detto, di portare la gente sotto il legalismo, dicendo che non potevi essere cristiano se non eri circonciso e se non ubbidivi alla legge di Mosè, e predicavano una giustizia per mezzo delle opere, cosa che Paolo rifiutava, perché predicava che la giustizia sia per mezzo della fede in Gesù Cristo. E così, per poter appoggiare la loro posizione tra i credenti, cercavano di screditare Paolo, parlandone male. Ora, era stato Paolo a fondare la Chiesa. Era stato Paolo a fare il lavoro duro, a gettare il fondamento. Era stato lui quello che era andato in una città pagana a parlare di Cristo a queste persone e a portarle a questa gloriosa conoscenza di Gesù Cristo. Questi altri erano parassiti. Si erano presentati dopo che Paolo se n'era andato e avevano cercato di approfittarsi del lavoro di Paolo, portando la gente nella schiavitù. E così si appoggiavano su questo fatto. Noi siamo veri giudei. Paolo non è un vero giudeo. Noi siamo i veri israeliti. E i rabbini a quei tempi spesso urlavano contro i loro studenti. E se pensavano che non stessero capendo qualcosa, iniziavano a schiaffeggiarli. Ed evidentemente alcune di queste persone stavano seguendo questi costumi dei rabbini, perché Paolo, lo vedremo fra un attimo, parla del suo ministero e della differenza tra il suo ministero e questi che erano venuti dopo di lui. Ora, avendo screditato Paolo, avendo cercato di distruggere la sua credibilità, Paolo ritiene che sia necessario ristabilire la sua credibilità, anche se non dovrebbe essere necessario, e che sia necessario rispondere ad alcune delle accuse che queste persone hanno fatto contro di lui e contro il suo carattere. E così Paolo dice: «Oh, quanto desidererei pure che voi sopportaste con me un po' di follia, solo per un attimo», e parla di questo suo vantarsi come di una follia, questo vantarsi delle cose che ha sopportato per Cristo. È stato obbligato, non gli piace sventolare la propria bandiera, ma è qualcosa di necessario, a causa del modo in cui questi falsi insegnanti stavano cercando di costruirsi il loro proprio seguito, screditando Paolo. «Quindi quanto desidererei pure che voi sopportaste con me un po' di follia», dice Paolo. «Ma infatti voi mi sopportate, quindi vorrei che sopportaste, e in effetti mi sopportate. Io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno sposo, per presentarvi a Cristo come una casta vergine». Ora, il matrimonio a quei tempi era concordato. I genitori si incontravano e si dicevano: «Voi avete una bella figlia, noi abbiamo un bel figlio, perché non li facciamo sposare?» E c'erano tre aspetti legati al matrimonio. C'era prima di tutto l'impegno, o la promessa, il fidanzamento. Ora, questo poteva avvenire già quando i ragazzi avevano 3 o 4 anni. Avete degli amici, vi conoscete da tanti anni, loro hanno una bambina, voi avete un bambino. Beh, facciamoli sposare quando saranno grandi. Così sono fidanzati, promessi, impegnati l'uno all'altra. E così i bambini all'asilo: «Con chi sei fidanzato tu?» Quando crescevano e si avvicinava il tempo per loro di sposarsi, un anno prima del matrimonio si faceva lo sposalizio, che all'epoca non era un matrimonio, ma i due erano impegnati come un vero e proprio matrimonio. Era talmente serio che era necessario divorziare dallo sposalizio. Ad ogni modo, il matrimonio non si consumava prima della cerimonia nuziale. È stato durante questo anno precedente alle nozze che Maria ha concepito Cristo, per mezzo dello Spirito Santo. È per questo che era un così grande problema per Giuseppe. Ora, lo sposalizio durava un anno ed era un po' simile al nostro fidanzamento ufficiale. C'era l'impegno, ma non veniva ancora consumato. E poi naturalmente veniva la cerimonia nuziale, che durava 7 giorni, e alla fine dei 7 giorni il matrimonio veniva consumato. Così ora Paolo parla come un padre: vi ho fidanzati, intendendo riferirsi a questo sposalizio. Io sono vostro padre spiritualmente. Avete conosciuto Gesù Cristo per mezzo del mio ministero tra di voi. Ho la stessa gelosia per voi di quella di un padre per suo figlio, per sua figlia. E vi ho fidanzati a Gesù Cristo. E il mio desiderio è presentarvi a Lui come una casta vergine. C'erano dei costumi davvero interessanti relativi al matrimonio. Quando il matrimonio veniva consumato, allora si dovevano mostrare quelli che loro chiamavano i segni della verginità. Il padre prendeva questo come una prova da conservare negli anni della verginità di sua figlia. Era qualcosa di estremamente importante. Proprio l'altro giorno in Israele, una ragazza è stata messa a morte dalla sua famiglia perché ha avuto relazioni con un ragazzo prima del matrimonio, e l'onore della famiglia era in ballo, e l'hanno messa a morte. Erano di una tribù di beduini. Conservano ancora questi vecchi costumi e sono molto rigidi. Continuano a praticarlo anche oggi. Se una ragazza non è vergine quando si sposa, ciò ricade sulla famiglia, sull'onore della famiglia e del padre, perché è responsabilità del padre assicurare che rimanga vergine fino al giorno del matrimonio. E la prendono come un'enorme responsabilità, una questione di onore. È molto importante per loro. E così Paolo dice: ehi, sono come un padre, sono geloso per voi, desidero presentarvi a Gesù come una casta vergine. Non voglio che siate corrotti da questi altri insegnamenti e da questi altri insegnanti, che siate trascinati verso un altro Gesù, verso un altro Evangelo. Voglio tenervi puri nell'Evangelo di Gesù Cristo, ma io temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che si deve avere riguardo a Cristo, o dalla semplicità che è in Cristo. È così difficile mantenere l'Evangelo semplice. Ci sono sempre uomini che vogliono complicarlo. Basta che andate un po' in giro e vedrete come gli uomini hanno complicato l'Evangelo. Un paio di settimane fa, di domenica mattina, eravamo nella parte vecchia di Gerusalemme, ed eravamo lì che mercanteggiavamo con uno dei negozianti del posto, e ho sentito questo tan tan tan tan tan tan, e naturalmente mi sono rigirato per vedere quello che stava succedendo, e c'era questo grosso uomo che marciava tutto solenne, tutto dritto, con l'aspetto molto serio. Aveva un grosso bastone d'oro, un cappello rosso, un mantello nero, e camminava giù per questa piccola stradina stretta stretta di Gerusalemme, la parte vecchia di Gerusalemme, e con questo bastone sbatteva forte contro il marciapiede di pietra mentre scendeva, tan tan tan tan tan tan. E dietro di lui queste persone con i mantelli neri e i cappelli neri, dall'aspetto molto serio, e marciavano seguendo il tempo di questo tan tan tan tan tan tan, e stavano andando in chiesa marciando. Stavano andando a celebrare il culto. E il negoziante dice: beh, ecco i cristiani che vanno in chiesa stamattina. Seri, dall'aspetto che mette paura. Questi uomini camminavano fianco a fianco, in file da 4, credo. Mi pare che fossero file da 4. E questo davanti, tan tan, tan tan, tan tan. Ecco i cristiani. E la mia reazione: se questo è il cristianesimo, no, grazie. Hanno reso tutto così complicato. Dovete accostarvi a Cristo in questo modo complicato. Paolo dice: oh, sono geloso per voi. Voglio presentarvi puri, ma temo che qualcuno vi abbia privati di quella meravigliosa semplicità che è in Cristo. Ogni volta che iniziamo a crearci i nostri sistemi religiosi, le nostre gerarchie, voglio far vedere agli altri che sono più importante di te. Quindi indosso un mantello di un colore particolare. E il mio mantello dimostra che, ehi, sono più importante di te, sono un tuo superiore. E così voglio che tutti sappiano che uomo santo e importante sono. E così iniziamo a fare questi vari gradi, questi sistemi, e ci allontaniamo così tanto dalla semplicità che è in Cristo. Come amo la classe dei bambini piccoli. Come amo andare e sedermi e ascoltare i piccoli bambini parlare di Dio, la semplicità della loro fede, la semplicità e la sincerità del loro amore. O forse la loro teologia è un po' confusa. Il primo giorno, quando si è sentita la voce uscire dagli altoparlanti, i bambini erano tutti seduti, all'improvviso si sente questa voce che dice «Attenzione, per favore!» E un bambino dice «Chi è Dio?» Ma oh, come amo la semplicità! Sono grato a Dio che mi ha fatto una persona semplice, per niente complicato. Paolo ha una grande paura che queste persone che sono sopraggiunte hanno imposto ogni genere di regole, ogni genere di obblighi. Ehi, eravamo seduti al ristorante, sempre in Israele, e in un angolo c'era questa grande coppa d'argento con un mestolo d'argento e tutto il resto. E quest'uomo entra, va lì e prende questo mestolo per lavarsi le mani. E se non lo fa nel modo giusto e per il giusto numero di volte, non sei veramente puro. Non puoi semplicemente andare, prendere il sapone, lavarti le mani e asciugartele con l'asciugamani. Così non sei puro. Devi per forza farlo ogni volta in quel particolare modo. E quindi qui ci sono questi bellissimi e semplici bambini in Cristo, a Corinto. Loro credevano e confidavano in Gesù Cristo, amavano il Signore, stavano bene, ma poi sono venuti questi insegnanti e hanno iniziato a imporre loro tutte queste regole, tutti questi obblighi, e li hanno trascinati via dalla semplicità che è in Cristo. Se uno infatti venisse a voi predicando un altro Gesù, che noi non abbiamo predicato, o se voi riceveste un altro spirito che non avete ricevuto, o un altro Evangelo che non avete accettato, ben lo sopportereste. Predicare un altro Gesù, predicare un altro Evangelo. Ci sono molte persone che hanno preso la stessa terminologia e l'hanno ridefinita per poter confondere e ingannare. Per esempio, i mormoni parlano della loro fede in Gesù Cristo, del fatto che credono che Lui sia il Figlio di Dio, che è morto per i loro peccati, che è il Salvatore. E quando li senti parlare dici, beh, allora crediamo la stessa cosa. Ma il Gesù in cui credono loro è il fratello di Lucifero. E loro credono che Dio, volendo salvare il mondo, ha fatto questa riunione. E Lucifero è venuto con il suo piano di redenzione, e suo fratello Gesù pure è venuto con il suo piano di redenzione. E il Padre ha scelto il piano di Gesù anziché quello di Lucifero, cosa che lo ha fatto arrabbiare così tanto che ha deciso di venire giù a rovinare tutto il piano di redenzione di Gesù. E questo viene anche rappresentato con grande fasto nelle loro cerimonie, nel Tempio. Questa grande discussione tra Gesù e suo fratello Lucifero, circa il piano di redenzione. Beh, questo è un altro Gesù. Non è il Gesù di cui parla la Bibbia, che è l'unico, l'unigenito figlio di Dio. Così parlate di Gesù, ma di quale Gesù si tratta? Parlate di Dio, ma di quale Dio si tratta? Quando parlate di Dio state parlando di Adamo, che Brigham Young ha dichiarato essere l'unico Dio con cui abbiamo a che fare, quello che ha fatto rimanere incinta Eva. Ora i mormoni oggi non riconoscono la teoria di Brigham Young, di Adamo come Dio. Bisogna dirlo, ed è onesto dirlo, che non riconoscono più la teoria di Adamo come Dio. Non hanno sconfessato però che Gesù è fratello di Lucifero. Ma la cosa interessante è che non si sono resi conto che Brigham Young stava seguendo la dottrina basilare dei mormoni quando ha dichiarato che Adamo è nostro Dio. Perché qual è l'obiettivo del mormone? Se sei fedele, se il tuo matrimonio è suggellato nel Tempio, se rimani un mormone fedele, tu e tua moglie diventerete dei e avrete il vostro pianeta personale. e potrete andare e popolare il vostro pianeta, iniziando tutto per conto vostro. E potrete governare il vostro pianeta, e sarete il dio di quel pianeta. E noi altre brave persone saremo i vostri angeli, e dovremo occuparci di voi, occuparci delle varie faccende meno importanti, dei dettagli. Questa è la dottrina dei mormoni. Ascendere al livello di Dio. Ora, cosa ha fatto Brigham Young? Ha solo portato la dottrina un passo indietro. In altre parole, perché dovremmo credere che questo processo sia cominciato solo 6.000 anni fa, con Adamo ed Eva? Vedete, Adamo era un mormone in un altro pianeta, da qualche parte. Un mormone buono e fedele. Lui e sua moglie sono stati suggellati nel matrimonio. E così è venuto con una delle sue mogli celesti, Eva, e hanno iniziato a popolare la terra. E Brigham Young ha solo portato la dottrina dei mormoni un passo indietro. Loro inorridiscono all'idea che Adamo sia nostro Dio, ma è la loro stessa dottrina, quella che loro predicano, portata un passo indietro, anziché un passo avanti. Brigham Young è solo andato indietro. Vedete, tutti noi stiamo progredendo, se siamo mormoni, verso la divinità. Stiamo diventando dei. Mi pare di ricordare di qualcuno a cui hanno detto che loro diventeranno un dio se mangiano del frutto dell'albero di cui Dio ha detto non ne mangiate. Predicare un altro Gesù. Presentarsi con astuzia. Trascinare i credenti lontano dalla semplicità che è in Cristo. Così Paolo dice: ora io ritengo di non essere stato in nulla inferiore ai sommi apostoli. Questi uomini avevano accusato Paolo di essere rozzo nel parlare. La sua parola, dicevano, è di poco conto. Scrive lettere potenti, ma la sua parola è di poco conto. Quando è presente di persona non è che un anerottolo. Così Paolo dice: se anche sono rozzo nel parlare, non lo sono però nella conoscenza. Anzi, lo abbiamo dimostrato a voi, in ogni modo e in tutte le cose. In altre parole, ehi, sono stato sincero e trasparente con voi, gente. Non sono stato astuto. Non vi ho nascosto le cose, vivendo una doppia vita. Ho forse io commesso peccato, abbassando me stesso affinché voi foste innalzati. Non mi sono presentato come un tipo importante. Non sono venuto con, non so, l'autorità apostolica, dando ordini qua e là. Sono venuto come un servo. Sono venuto in semplicità di parola e di condotta, anche se non manco di conoscenza. So molto di più, ma ho scelto deliberatamente di essere così fra voi. Non ho innalzato me stesso. Ho forse io commesso peccato abbassando me stesso affinché voi foste innalzati, per il fatto che vi ho annunziato l'Evangelo di Dio gratuitamente? Quando Paolo si trovava a Corinto si era rifiutato di prendere un'offerta da loro. Non volle essere sostenuto da loro. Il suo sostegno, parte del suo sostegno, era venuto dalla chiesa di Filippi, che gli aveva mandato queste offerte. E quando era stato necessario era andato a lavorare lui stesso, come fabbricante di tende, per sopperire ai suoi bisogni. Così dice: ehi, solo perché non ho preso i vostri soldi, solo perché non vi ho spogliati. Vedete, questi altri uomini che erano venuti, questi insegnanti che erano venuti screditando Paolo, loro stavano spogliando la gente, finanziariamente. Usavano tutti questi tipi di trucchi per tosare il gregge di Dio. Eppure screditavano Paolo. Paolo dice: io ho spogliato altre chiese, ricevendo uno stipendio da loro per servire voi. Non intende dire spogliato letteralmente altre chiese, ma aveva ricevuto delle offerte che loro gli avevano mandato per sostenerlo mentre ministrava a quelli di Corinto. Inoltre, quando ero tra di voi e mi trovavo nel bisogno, non sono stato di aggravio ad alcuno, perché supplirono al mio bisogno i fratelli che vennero dalla Macedonia, e in ogni cosa mi sono guardato dall'esservi di aggravio. E anche per l'avvenire me ne guarderò. Come la verità di Cristo è in me, questo vanto nei miei confronti non sarà messo a tacere nelle contrade della Caia. Non potete dire che sono venuto là e vi ho messo sopra un terribile peso, che sono venuto per derubarvi, che sono venuto per approfittarmi di voi, perché non ho preso nulla da voi. Perché? Forse perché vi amo. Dio lo sa. Anzi, ciò che io faccio lo farò ancora, per troncare ogni pretesto a quelli che desiderano un pretesto.

sostenerli e vediamo se rimangono ancora con voi. Vediamo se il loro è vero amore. Smettete di sostenerli economicamente. Tali falsi apostoli infatti sono degli operai fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. Queste persone che si presentano con questa grande facciata, che sembrano così spirituali, così pie, eccetera. Ho ricevuto una telefonata ieri, una telefonata quasi disperata dal Guatemala. Alcuni uomini sono andati lì dagli Stati Uniti, con questa dottrina della manifestazione dei figli di Dio, e mi parlava e mi diceva come alcune chiese siano state completamente rovinate da questa pericolosa dottrina. Questa dottrina in sostanza dice che noi saremo manifestati come figli di Dio e in questo consiste la seconda venuta di Gesù. Lui non verrà in senso letterale, ma verrà nella Chiesa e sarà manifestato per mezzo della Chiesa. E noi saremo i figli di Dio manifestati al mondo. Noi siamo la seconda venuta di Cristo. E non appena saremo manifestati, riceveremo un'enorme potenza. E all'improvviso diventeremo dei super santi e prenderemo possesso del mondo. E ha un certo successo, perché esalta l'uomo, fa leva sulla tua superbia, no? Ehi, che nazione ti piacerebbe governare? E cose del genere. Tu diventerai potente, estremamente potente, e sarai finalmente manifestato al mondo, e tutto il mondo si inginocchierà davanti a te. Perché tutti vedranno quello che sei veramente, un figliuolo di Dio, e così via. E il mondo sta aspettando la tua manifestazione, e tutto quello che dobbiamo fare è diventare perfetti, e allora potremo essere manifestati. Beh, è chiaro che questo rimanda alla questione di un bel po' di tempo, non è vero? Comunque, se volete saperne di più, uno dei primi che ha cominciato ad insegnare questa dottrina lo trovate sul canale 56 ogni tanto. Ha un altare tutto d'oro, una grande corona, eccetera. Si chiama Oil Juggers. Lui è quello che ha cominciato ad insegnare la dottrina della manifestazione dei figlioli di Dio. E lì potete vedere una di queste manifestazioni. Per me è un'abominazione, non una manifestazione. E così si presentano come figli della luce, come apostoli, eccetera. Ma Paolo dice, e allora? Anche Satana si trasforma in angelo di luce, o si presenta come un angelo di luce, per poter ingannare. E lo stesso fanno i suoi ministri, non c'è nulla di strano. Lo dico di nuovo, nessuno mi consideri un insensato, se no ricevetemi pure come un insensato, affinché mi possa anch'io vantare un po'. Se volete continuare a pensarlo, fatelo pure. Ricevetemi come un insensato. Ma ora mi voglio vantare un po' di me. Siete voi che mi avete obbligato a farlo, e così lo farò. Poiché molti si vantano secondo la carne, anch'io mi vanterò. Voi, infatti, che siete savi, sopportate volentieri gli insensati. Ora li fa a pezzi. Siete stati presi in giro. Vi siete fatti abbindolare. Queste persone ve l'hanno fatta. Voi siete così savi, vero? Eppure avete dato ascolto a questi insensati. Ora, se qualcuno vi riduce in servitù, se qualcuno vi divora, se qualcuno vi deruba, queste persone li stavano mandando in rovina, se qualcuno si innalza, se qualcuno vi percuote in faccia, dovete ascoltare me, sbang, dovete darmi i vostri portafogli. Voi lo sopportate, voi accettate tutto questo. Siete dei creduloni, degli sciocchi. Vi siete fatti prendere in giro. Lo dico a mia vergogna, come se noi fossimo stati deboli. Eppure in qualunque cosa uno è ardito. Lo dico nella follia. Ora anch'io faccio il folle. Ehi, questi uomini sono arditi, sono ardito anch'io. Questi uomini sono essi ebrei? Lo sono anch'io. Sono essi israeliti? Lo sono anch'io. Sono essi progenie di Abramo? Lo sono anch'io.
Sono

0: Essi ministri di Cristo? Parlo da stolto, da folle. Io lo sono più di loro, nelle fatiche molto più di loro, nelle battiture grandemente di più, molto più nelle prigionie e spesso in pericolo di morte. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno 1, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso 1 giorno e 1 notte sull'abisso, sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame e nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità. E oltre a queste cose esterne, ciò che mi assilla quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese. Chi è debole che non lo sia anch'io? Chi è scandalizzato che io non arda? Se è necessario vantarsi, io mi vanterò delle cose che riguardano la mia debolezza. Il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che è benedetto in eterno, sa che non mento. A Damasco il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città dei Damasceni per catturarmi, ma da una finestra fui calato lungo il muro in una cesta, e così scampai dalle sue mani. Questo mostra quanto sia parziale quanto riportato nel libro degli Atti. Paolo scrive questa epistola ai Corinzi da Efeso. Nel libro degli Atti siamo al capitolo 19. E fino al capitolo 19 solo 3 di queste cose che Paolo elenca qui sono state menzionate. Ma tutte queste cose sono avvenute prima del capitolo 19 degli Atti. E così potete constatare come sia incompleto il resoconto degli eventi riportati nel libro degli Atti. Atti in un certo senso tocca solo i punti principali. E qui Paolo ci dice di più circa quello che ha passato. Negli Atti si parla della lapidazione di Listra e poche altre cose. Ma ragazzi, che cosa ha dovuto passare quest'uomo per portare l'Evangelo di Gesù Cristo a popoli che non l'avevano mai sentito prima? Pensi di aver fatto qualcosa di grande per il Signore, eh? Che hai fatto grandi sacrifici per Dio, che ti sei impegnato davvero molto. Ehi, guarda quest'uomo. Quanto mi piace Paolo. Credo proprio che sarà una delle prime persone che andrò a cercare quando andrò lì su. Non è che vado e mi presento, ma gli vado vicino e mi metto semplicemente ad ascoltare. Sono ansioso di conoscerlo. È stato una sorta di modello per me, ma io non sono nessuno. Non appartengo neanche alla stessa serie. Io gioco nella serie dilettanti. Quest'uomo gioca nella serie A. Che impegno il suo! Ed è stato obbligato a parlare di queste cose. Se non lo avessero obbligato, non avremmo mai saputo tutte queste cose di Paolo. Ma ora sente che sia necessario farlo. Queste persone dicevano: «Ehi, noi siamo ebrei, noi siamo questo, noi siamo quello». E Paolo dice: «Ehi, questi pensano di essere qualcuno. Ora gli faccio abbassare la cresta, se è quello che cercate». Certo, il vantarsi non mi è di alcun giovamento. Verrò quindi alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, o che più di 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, ma quest'uomo fu rapito fino al terzo cielo. Ora ho sentito dei predicatori parlare di questa esperienza extracorporale di Paolo e dicono che lui ha avuto una di queste esperienze extracorporali. Beh, è molto interessante che loro lo sappiano, perché neanche Paolo lo sapeva, quello che gli era successo. Paolo dice: «Non so se è stato con il corpo o fuori dal corpo». Ora, se tornate indietro di 14 anni, arrivate alla lapidazione di Paolo avvenuta a Listra, ed è possibile che questa sia l'esperienza di cui sta parlando qui. Se vi ricordate, a Listra Paolo è stato lapidato, e poi lo hanno trascinato fuori dalla città, credendolo morto. E i suoi amici si sono radunati intorno a lui e hanno iniziato a piangere: «Oh, povero vecchio Paolo, guarda che gli hanno fatto. Il suo corpo era lì che giaceva a terra, immobile. E quelli che l'avevano lapidato se n'erano andati a casa. Ehi, finalmente l'abbiamo ammazzato. Finalmente ce ne siamo liberati. E i suoi amici erano lì che piangevano, ma a un certo punto Paolo apre gli occhi, si alza e dice: «Ehi, torniamo in città a predicare». Paolo deve essere impazzito. Ora, è possibile che Paolo fosse in realtà morto in quell'occasione e che quindi il suo spirito sia stato portato in cielo? Ed è possibile che si stia riferendo proprio a questa occasione? È accaduto 14 anni prima o poco più di 14 anni prima del tempo in cui scrive questo. Conosco un uomo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so. Non so se ero morto o ero vivo. Questo è quello che sta dicendo. Può darsi che ero morto e che quindi ho avuto un'esperienza extracorporale. Il mio spirito. So che il mio spirito è salito in cielo, ma non so se ero morto o vivo. Non lo so questo. So solo che il mio spirito è salito in cielo. Ora questo solleva un punto interessante. Il fatto che Paolo non sapesse se era vivo o se era morto, ma sapeva che il suo spirito si trovava in cielo ed era cosciente lì e poteva ascoltare cose così gloriose che sarebbe un crimine cercare di descriverle. Mostra che lo spirito va immediatamente in cielo ed è cosciente quando uno muore. Ora, Paolo dice: «Non so se ero vivo o morto». Se quando muori entri in uno stato di sonno, allora Paolo avrebbe dovuto dire: «Beh, io ho avuto una visione gloriosa, quindi non potevo essere morto, perché ero cosciente di quello che stava succedendo». Ma lui dice: «Non so se ero vivo o morto. So solo che sono stato rapito fino al terzo cielo. Se con il corpo o fuori dal corpo non lo so, ma so che sono stato rapito. E so che quell'uomo, se con il corpo o senza il corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso». Vi ricordate, Gesù disse: «Oggi sarai con me in paradiso». E quest'uomo udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo di proferire. O letteralmente che è un crimine cercare di descrivere. Non c'è una lingua, non ci sono parole che possono descrivere le esperienze che ho avuto. Una volta ho letto di una bambina che era cieca, ma il problema non era irreparabile. E un grande dottore le ha fatto diverse operazioni. E alla fine, mentre toglievano le bende, piano piano, un po' alla volta, per permettere alla luce di penetrare lentamente nei nervi ottici, alla fine tolgono le ultime bende e la piccola bambina in braccio a sua madre, quando hanno tolto le ultime bende, ha iniziato a guardarsi intorno. Per la prima volta poteva vedere la faccia di sua madre, la faccia del dottore, la stanza. Poi è scesa, si è avvicinata alla finestra e ha guardato fuori, ha visto il cielo azzurro, l'erba verde, i fiori, gli alberi, i bambini che giocavano. Quindi è scoppiata in lacrime ed è corsa da sua madre. Si è gettata fra le sue braccia, singhiozzando. Così sua madre ha detto: «Che c'è? Qual è il problema?» E lei: «Oh mamma, perché non mi hai detto che era tutto così meraviglioso?» E la mamma: «Beh, tesoro mio, ho provato a farlo. Ma è così difficile cercare di descrivere a parole i colori, le nuvole, il cielo. Ho fatto quello che potevo». Quando saremo in cielo andremo da Paolo e gli diremo: «Paolo, tu sei stato qui. Perché non ci hai detto che era così meraviglioso? Vi ho detto, amici, che sarebbe stato un crimine cercare di descriverlo. Non ci sono parole che possono descrivere la gloria e la bellezza. Sapete, per l'idea sbagliata che abbiamo del cielo, o per la nostra mancanza di fede, che ci addoloriamo per i nostri cari credenti che sono morti. Oh, che peccato! Aveva tutta la vita davanti. Era così giovane. Che peccato! Oh, che benedizione! Non deve vivere più in questo brutto mondo. Se davvero comprendessimo cos'è il cielo, la gloria, dovremmo piangere per qualcun altro. Dovresti piangere per te stesso, che stai ancora qui intorno. Ma non piangere per loro, è follia. Rapito in paradiso. Ho sentito queste cose, queste parole, ma sarebbe un crimine cercare di proferirle. Io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato, perché direi la verità, ma me ne astengo, affinché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. Non voglio che pensiate che sono qualcuno, perché Dio ha fatto tutto questo per me, e quindi che io sono speciale. Paolo non sta cercando di innalzare se stesso ai loro occhi. È stato obbligato a difendere la sua posizione, perché la verità che lui aveva proclamato era stata messa in dubbio, sfidata. E questa è l'unica ragione per cui sta dicendo queste cose, perché la verità era a repentaglio. Ma dice: vi dico io di cosa mi glorio davvero, mi glorio delle mie debolezze. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. Quindi Paolo parla qui di questa spina nella carne, e la parola in greco è una stecca, o un piolo, un picchetto da tenda. Quando i beduini montano le loro tende, che guarda caso è un lavoro che fanno le donne, gli uomini non sanno nemmeno maneggiarle, non sanno come si monta una tenda. Sanno fare un buon caffè, ma non sanno niente di come si monta una tenda. Questo è un lavoro da donne. Sono le donne che devono smontare le tende, portare le tende e rimontare le tende, quando l'uomo decide di spostarsi un po'. Naturalmente lui deve decidere quando è tempo di spostarsi. Questo è il suo lavoro. Non c'è più erba fresca per le pecore? Spostiamoci. E poi decide dove piazzare la tenda. Ma ora è compito della donna. Ma lì nel deserto c'è davvero un bel vento. Così prendono questi pioli o picchetti, lunghi circa mezzo metro, e li conficcano nel terreno per fissare le tende contro il vento del deserto. Paolo dice: c'è questo picchetto da tenda nella mia carne, un arpione, un grosso chiodo, non una spina, non una piccola cosetta irritante. Questo era davvero qualcosa di grosso. Mi è stata data. Affermazione interessante. Sono sicuro che mentre Paolo pregava che fosse rimossa, non sapeva che gli era stata data. Sono sicuro che questo è qualcosa che ha scoperto in preghiera, questa spina nella carne, qualunque cosa fosse. E Dio non ci dice cosa fosse. E io penso che sia voluto il fatto che non ci viene detto cosa fosse quella spina nella carne. Ci sono dei suggerimenti, ci sono delle ipotesi. Alcuni credono che fosse una malattia agli occhi che rendeva Paolo davvero sgradevole da vedere. Alcuni credono che fosse la malaria, un tipo di malaria che c'è in Asia, che ti debilita e ti procura terribili mal di testa. Ci sono molte ipotesi, ma non lo sappiamo con certezza. La Bibbia non lo dice e quindi sono solo ipotesi. È meglio non dire nulla quando la Bibbia non dice nulla. Io credo che Dio abbia deciso volutamente di non farci sapere quale fosse la spina nella carne di Paolo, in modo che ognuno di noi che ha una qualche spina nella carne possa relazionarsi con Paolo e relazionarsi con la sua esperienza. Vedete, se sapessimo esattamente cosa fosse, potremmo dire: oh sì, quello era il problema di Paolo, il mio è diverso. Dio ha potuto fare quella cosa per Paolo, ma il mio caso è molto diverso da quello di Paolo. Ma perché non lo sappiamo? Tutti possiamo immedesimarci in quella situazione, perché era qualcosa di fastidioso, era qualcosa di doloroso, era una debolezza, la chiama infermità e parla di questa infermità o di questa debolezza, di questo disturbo, qualunque cosa fosse. C'era questo angelo di Satana che lo stava schiaffeggiando, ma Paolo scopre che mi è stata data. In altre parole, scopre che c'era uno scopo divino per questo. Era qualcosa che Dio aveva permesso nella sua vita. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. 3 volte, dice Paolo, ho pregato 3 volte Dio che la rimuovesse. 3 volte ha chiesto a Dio di togliere quella cosa che era stato Dio a portare nella sua vita. Ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. o si dimostra perfetta nella debolezza. Quindi Paolo è giunto ad avere per mezzo dello Spirito un'attitudine completamente nuova rispetto a questa spina nella carne. Mentre prima pregava di esserne liberato, ora non prega più di esserne liberato, ma ora dice: mi vanto, mi glorio in essa. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, perché la potenza di Dio si dimostra perfetta nella debolezza, io mi glorierò delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me, affinché la potenza di Dio possa essere manifestata nella mia vita. E poi dice: perciò io mi diletto nelle debolezze, queste debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Perché? Perché ora sperimento la forza di Dio. Quindi è così che Paolo vede la spina nella carne. Vedete, Dio non rispose alla sua preghiera, almeno non come lui voleva, perché Dio è sovrano. Dio non è obbligato a rispondere alle mie preghiere. Dio non è il genio della lampada. Non è lì per realizzare tre desideri, non è lì per accondiscendere alle mie pretese, non sono io quello che fa andare avanti l'universo. E se ho un po' di buon senso, non dovrei neanche cercare di mandare avanti la mia stessa vita, ma affiderei la mia vita completamente a Lui, affiderei il mio destino a Lui, cercherei la sua guida e le sue indicazioni. È un folle chi cerca di dire a Dio quello che deve fare, chi vuole che Lui accondiscenda alla propria volontà, alle proprie richieste. Cosa so? Cosa capisco delle cose che accadono intorno a me? Io vedo solo una minima parte del quadro generale. Mi sono sbagliato spesso nel mio giudizio riguardo a determinati problemi, per il fatto che non conoscevo tutta la verità. E quando poi ho saputo tutta la verità, ero così imbarazzato per quello che avevo detto. Oh, guarda che ho combinato. Ora ho scoperto tutta la verità. Sono stato duro con quell'uomo, gli ho detto che è uno sciocco, e ora ho scoperto che è un giudice, e devo comparire davanti a lui la prossima settimana. E cose del genere. Oh, se solo avessi saputo. E quindi eccomi qui, così limitato nella mia comprensione e nella mia conoscenza. Eppure continuo a dire: ora Dio, questo è quello che voglio che tu faccia. E se vuoi che continuo a servirti, faresti meglio a farlo, o non crederò più in te. Se non intervieni in questo, Signore, scordati di me. E cerchiamo di muovere il braccio di Dio e obbligare Dio a fare qualcosa, in modo che Lui si pieghi alla nostra volontà. Paolo pregò ed ebbe una risposta, ma non era la risposta per cui aveva pregato. E spesso avviene proprio così. E Dio non ci dà sempre quello che chiediamo, perché ha qualcosa di meglio in serbo. E quello che Dio aveva in serbo per Paolo era una rivelazione ancora più grande di sé. Paolo, nonostante tutto quello che stai passando, la mia grazia ti basta. Ti porterò avanti, Paolo. La mia grazia ti basta, ti è sufficiente. E la mia potenza si manifesta in modo perfetto nella tua debolezza. Ora vedete questa nuova rivelazione che ha fatto sì che Paolo cambiasse completamente atteggiamento verso questa spina. Invece che lamentarsi e brontolare e dire: oh Dio, toglila, ti prego Dio, rimuovi questa cosa, ora dice: perfetto, mi glorio in questa spina, me ne vanto, perché per mezzo di questa spina sono giunto ad avere una rivelazione ancora più profonda di Dio. Conosco più ora la sua potenza nella mia vita di quanto non l'avessi mai conosciuta prima. Un messaggero di Satana per schiaffeggiarmi, ma Dio l'ha trasformato in uno strumento per portarmi a sperimentare ancora di più la potenza di Dio che opera nella mia vita. E così mi diletto, ho piacere in questa debolezza. Perché quando sono debole, ehi, allora sì che sono davvero forte. Il cambiamento di atteggiamento che è avvenuto in Paolo per mezzo della preghiera. E molte volte è questo l'effetto più grande della preghiera. E la risposta più grande alla preghiera non è il fatto che Dio ci tira fuori dalle circostanze, ma la grazia di Dio sufficiente ad ogni cosa ci porta avanti attraverso le circostanze, dandoci grande vittoria nei nostri cuori. E questa è una testimonianza di gran lunga maggiore per il mondo. Se attraversando questa prova, non sfuggendone, ma attraversandola, io mantengo nel mio cuore uno spirito gioioso e sereno, uno spirito di vittoria, questa è una testimonianza di gran lunga più forte che se obbligassi Dio a venire e tirarmi fuori da questo guaio. Paolo dice: sono diventato insensato vantandomi. Voi mi ci avete costretto, poiché avrei dovuto essere raccomandato da voi. Siete voi che avreste dovuto difendermi. Io sono qui, voi mi avete costretto a raccomandarmi da solo, ma avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli, benché io non sia niente. Interessante, no? Ehi, non sono inferiore a nessuno dei sommi apostoli, ma nello stesso tempo non sono niente. Dio ci aiuti a capire questo. Siamo tutti niente. E quando pensi di essere qualcosa, allora hai ingannato te stesso e sei in una posizione pericolosa. Quando pensi seriamente, quando inizi a pensare che sei qualcosa. Dio disse a Paolo: la mia grazia ti basta, Paolo. Qualunque cosa Dio faccia per te, la fa sulla base della sua grazia, non perché la meriti, ma perché lui è così amorevole e buono, e di conseguenza ciascuno di noi può sperimentare la grazia di Dio, che è sufficiente per ogni cosa, perché nessuno di noi la merita. Qualunque cosa Dio faccia per te, la fa sulla base della sua grazia, non perché la meriti, ma perché lui è così amorevole e buono, e di conseguenza ciascuno di noi può sperimentare la grazia di Dio che basta per ogni cosa, che è sufficiente per ogni cosa, perché nessuno di noi la merita. È per essa che Dio opera. Ora i segni dell'Apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni e prodigi e con potenti operazioni. Ora Paolo dichiara qui che uno dei segni dell'Apostolo era proprio il dono dei miracoli. C'erano stati segni e prodigi e potenti operazioni. Questo faceva parte delle credenziali, se così potremmo dire, dell'Apostolo a quei tempi. Questa era una delle cose a cui guardavano, che avessero queste potenti operazioni nel loro ministero. In che cosa infatti siete stati da meno delle altre chiese, se non in questo, che io non vi sono stato d'aggravio? Perdonatemi questo torto. L'unica cosa in cui siete stati da meno delle altre chiese è che non mi avete dato soldi, cioè non mi avete sostenuto, e quindi perdonatemi questo torto. Ma ecco, questa è la terza volta che sono pronto a venire da voi, questa è la terza volta che vengo e non vi sarò d'aggravio, nemmeno questa volta, perché non cerco i vostri beni, non cerco quello che avete, ma cerco voi. Quanto mi piace questa frase. Non sono qui perché cerco di arricchirmi, sono qui perché vi amo. Non voglio le vostre proprietà, voglio voi. Perché non sono i figli che devono accumulare per i genitori, ma i genitori per i figli. Io non dovrei ricevere in eredità dai miei figli, sono loro che dovrebbero ricevere in eredità da me. Io dovrei accumulare per loro. Non dovrei andare e dire: ehi figlio mio, ho davvero bisogno di un aiuto questa settimana, puoi dare una mano al tuo vecchio? Loro seguono questo, loro credono a questa scrittura. Loro vengono e dicono: ehi papà, mi daresti una mano? Ed è così che deve essere, e mi piace. In quanto a me, molto volentieri spenderò, anzi sarò speso per le vostre anime. Mi piace. E a voi? Questo atteggiamento di Paolo nei loro confronti. Ehi, non voglio quello che avete, voglio voi. E sono lieto di spendere, di essere speso per voi. Come genitore io voglio accumulare per voi. Non c'è bisogno che mettiate da parte nulla per me. E sono felice di spendere, di essere speso per voi. Anche se qui è interessante, c'è un paradosso. Amandovi più intensamente, sono amato di meno. Più vi amo, più sembra che voi non mi amiate. Ma sia pure che io non vi sono stato d'aggravio, tuttavia essendo astuto vi ho presi con frode. Mi sono forse approfittato di voi per mezzo di qualcuno che vi ho mandato? Ho pregato Tito di venire da voi e con lui ho mandato questo fratello. Tito si è forse approfittato di voi? Non abbiamo camminato col medesimo spirito e sulle medesime orme? Pensate di nuovo che cerchiamo di giustificarci davanti a voi? Noi parliamo davanti a Dio, in Cristo, e tutto ciò, carissimi, per la vostra edificazione. Noi siamo qui e il nostro desiderio è edificarvi. Il nostro unico scopo è edificarvi. Sapete, c'è una filosofia di ministero molto importante, forse difficile da vedere, e molte persone non l'afferrano. Sapete, ci sono molti che vengono qui da tutto il mondo per scoprire il segreto di Calvary Chapel. Vogliono scoprire il segreto e tornare a fare lo stesso nelle loro comunità. E partecipano ad un paio di riunioni, poi vanno da Romain e dicono: qual è il vostro segreto? E lui: non abbiamo segreti. Dai, a noi puoi dirlo, ma c'è qualcosa di sottile, è vero, e in genere la gente non lo coglie. Ma Paolo ne parla qui. Ci sono molti ministeri che esistono per lo scopo di essere ministrati, perché altri li servano. Ci sono molti programmi radiofonici che esistono per lo scopo di essere ministrati. Ora, amici, vogliamo che ci scriviate questa settimana. Abbiamo bisogno del vostro aiuto e non potremo più trasmettere se non sostenete il nostro ministero. Questo ministero è sostenuto dal popolo di Dio e presentano sempre i loro bisogni e cercano sempre di fare in modo che tu venga incontro ai loro bisogni. E quindi esistono per essere sostenuti dalla gente. Questo non era il ministero di Paolo. L'unico scopo di Paolo era ministrare alla gente, non prendere da loro, ma dare loro. E questa è la filosofia su cui abbiamo fondato Calvary Chapel: per dare alla gente, per ministrare alla gente, senza cercare di essere noi ministrati dalla gente. E questo è il motivo per cui non vi verrà mai chiesto di dare. Ve ne diamo l'opportunità se volete. E diciamo: gli usceri verranno avanti e raccoglieranno l'offerta. Non diciamo cose tipo: ora fratelli vi chiediamo di non dare dalla cima del vostro portafogli ma dal fondo del vostro cuore. E tutti questi cliché e così via. Non facciamo questo genere di cose. Se potete dare allegramente, bene. Se no, teneteveli. E siamo molto aperti circa questo aspetto. Perché non siamo qui per essere serviti. Siamo qui per servire. Non siamo qui per ricevere, siamo qui per dare. E questa è la filosofia basilare che sta dietro al ministero, e l'abbiamo presa in prestito da Paolo. Vogliamo solo edificarvi. Temo infatti che talora, quando verrò, dice Paolo, non vi trovi come vorrei. Questa terza volta che vengo, temo che non vi troverò come vorrei trovarvi. E temo di essere anch'io trovato da voi quale non mi vorreste, che talora non ci siano fra voi contese, gelosie, ire, risse, diffamazioni, insinuazioni, superbie, tumulti, e che venendo di nuovo fra voi il mio Dio non mi umili davanti a voi e io non pianga su molti di quelli che in precedenza hanno peccato e non si sono ravveduti dell'impurità, della fornicazione e della dissolutezza che hanno commesso. Paolo sta dicendo: temo che quando verrò da voi, se le cose non si saranno aggiustate, che dovrò proprio piangere per voi, perché Dio giudicherà alcuni di voi, li distruggerà. E questo in realtà è quello che sta dicendo. Sta dicendo che alcuni di loro saranno come Anania e Saffira. Vi ricordate come Dio li fece morire? E Paolo sta avvertendo i Corinzi: se non vi purificate delle vostre azioni, temo che dovrò presenziare al vostro funerale, che la potenza dello Spirito di Dio operante per mezzo del mio ministero e della mia vita verrà giù con forza e alcuni di voi muoiano. Diversi anni fa il nostro supervisore ci ha proposto di prendere l'incarico pastorale nell'area di Cino, ma eravamo piuttosto riluttanti ad accettare. Era una grande chiesa, ma il pastore che era stato lì Era lui che aveva fondato la chiesa. Era caduto in alcuni problemi morali ed era dovuto andar via. Le persone erano distrutte e il supervisore voleva che io andassi là e prendessi in cura la chiesa e cercassi di rimetterla su. E così siamo andati e abbiamo parlato alla chiesa e anche altri pastori sono andati a parlare alla chiesa. E la chiesa doveva poi votare per avere un pastore. E io ho detto al supervisore che non ero interessato, che avevo una chiesa più piccola, ma mi piaceva stare dove stavo e il ministero che svolgevo per quelle persone. Ma nello stesso tempo nel mio cuore sentivo che Dio mi stava chiedendo di andare lì, che quella era davvero la volontà di Dio e che io stavo cercando di resistere perché mi trovavo bene dove stavo. E così si doveva fare un'assemblea di chiesa con tutti i membri e votare. E il supervisore mi disse: va bene per te se lascio lo stesso il tuo nome tra quelli dei pastori da votare, va bene per te? Io risposi: sì, certo, basta che non sono poi obbligato ad andare. E lui: va bene, non ti forzerò, ma vorrei lo stesso lasciare il tuo nome nell'elenco. Così ho detto a mia moglie: metteremo un velo davanti al Signore. E se alla prima votazione la Chiesa vota all'unanimità me come loro pastore, allora sapremo che è volontà di Dio e andremo. Immaginavo di essermela cavata facilmente, avendo reso le cose abbastanza difficili, forse un po' imbrogliando, ma non volevo proprio andare dentro di me. Eppure sentivo che Dio mi stesse dicendo: vai. Così ricevo una telefonata dal segretario del consiglio, che mi dice: pastore Smith, la chiesa ha votato stasera per il nuovo pastore, e alla prima votazione hanno votato all'unanimità di avere te come loro nuovo pastore. E io: siete sicuri che era all'unanimità? E lui: sì. Così ho detto a Kay: che facciamo adesso? E lei: beh, sembra proprio che faremo meglio ad andare. E così ci siamo preparati per andare lì. Ora però il mercoledì sera prima che iniziassimo, noi dovevamo iniziare la domenica, c'era stata una donna della chiesa che aveva deciso di mettere insieme un gruppo di persone per appoggiare il pastore che era dovuto andar via per problemi morali e impedire la nostra venuta. E così aveva iniziato questo piccolo movimento dissidente nella chiesa. Aveva iniziato a chiamare le persone per formare questo movimento dissidente nella chiesa contro di noi. Quel mercoledì sera, prima che noi arrivassimo la domenica dopo, questa donna fu investita da una macchina e morì. Una cosa davvero molto interessante, perché io credo che sia stata una situazione molto simile a quella qui con Paolo. Non voglio dover piangere per voi se vengo e vi trovo in queste condizioni. Dio può agire in modo anche molto severo se deve con la sua chiesa e per la sua chiesa. E anche in altre occasioni sono successe cose di questo tipo. Certo, non che io sia come Paolo o che sia qualcosa, ma è l'opera di Dio. E chi osa alzare la mano contro l'opera di Dio si mette in una posizione davvero molto precaria. Io non mi permetterei mai di toccare l'opera di Dio. Potrei raccontare tante altre storie simili che abbiamo visto, ma chi si mette in testa di toccare l'opera di Dio si mette in una posizione molto precaria. E Paolo li avverte proprio di questo. Ora dice: questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o tre testimoni. Ho avvertito quando ero presente tra di voi la seconda volta e avverto ora che sono assente, tanto quelli che hanno peccato precedentemente quanto tutti gli altri, che se tornerò da voi non userò indulgenza. Sarò molto duro con voi questa volta che vengo, dal momento che cercate una prova che Cristo parla in me. Lui non è debole verso di voi, ma è potente in mezzo a voi. Infatti egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. Anche noi siamo deboli in lui, ma vivremo con lui mediante la potenza di Dio per procedere nei vostri confronti. Quindi è meglio che esaminate voi stessi, esaminatevi per vedere se siete nella fede. Paolo dice: guardate, sto per venire e sarà pesante. Sto per venire non in debolezza, ma nella potenza dello Spirito di Dio per risolvere questi problemi che ci sono lì da voi a Corinto. E quindi è meglio che esaminiate voi stessi, perché questa sarà una cosa dura ma necessaria quando verrò. Vi ricordate quando Paolo si trovava sull'isola e stava testimoniando al governatore Sergio Paolo? E quest'uomo ascoltava ed era molto interessato. Ma poi questo mago, Elima, ha iniziato a parlare contro Paolo. E Dio si è rigirato, o meglio Paolo si è rigirato e ha detto: Dio ti colpisca di cecità. E subito quello è rimasto cieco. E tutti hanno iniziato ad avere paura. Che tipo di predicatore è mai questo? E hanno ascoltato con maggiore attenzione. Così Paolo dice: ehi, quando verrò, verrò in potenza. Anche Cristo è stato crocifisso in debolezza, ma è stato risuscitato in potenza. E io sono debole in Cristo, ma io verrò nella potenza. E quindi fareste meglio ad esaminare voi stessi, per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. Ma io spero che voi riconoscerete che noi non siamo riprovati. Or prego Dio che non facciate alcun male, non perché noi appariamo approvati, ma perché voi facciate quel che è bene, anche se noi dovessimo essere riprovati, o anche se ci considerate dei riprovati. Noi infatti non abbiamo alcuna forza contro la verità, ma solo per la verità. Ora noi ci rallegriamo quando siamo deboli, e voi siete forti, e noi preghiamo anche per questo, per il vostro perfezionamento. Non è glorioso? Qui ci sono queste persone che parlano male di lui e tutto il resto, eppure il suo cuore nei loro confronti è che siano perfezionati. Lui desidera fortemente questo. Vorrei che voi foste forti e io debole. Desidero il vostro perfezionamento. Perciò scrivo queste cose, essendo assente, affinché quando sarò presente non proceda rigidamente, secondo l'autorità che il Signore mi ha dato, per l'edificazione e non per la distruzione. Non voglio venire per distruggervi, voglio venire per edificarvi. Del resto, fratelli, rallegratevi, perfezionatevi. La parola qui è siate maturi, cresciuti. Incoraggiatevi, abbiate la stessa mente, state in pace. E il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Così queste meravigliose esortazioni di Paolo. Siate maturi, incoraggiatevi, abbiate una sola mente, vivete in pace. Salutatevi gli uni agli altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. Notate la Trinità qui, nella benedizione di Paolo. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Così Paolo mette insieme il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo in questa benedizione nell'Epistola ai Corinzi.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia.
3: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.
5: Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero saluto e buon ascolto?
6: per l'odierna trasmissione. Servendoci delle similitudini che troviamo nel libro dell'Apocalisse e che in un certo senso il libro dell'Apocalisse ci fornisce, già da ora noi possiamo sapere che il cavallo rosso della guerra, il cavallo nero della carestia e il cavallo pallido della morte la faranno da padroni durante quel periodo, e gli abitanti della terra moriranno a milioni e milioni. E ricordiamoci questo, che tutto ciò è in conseguenza del peccato dell'umanità. Ora, tornando al testo di Matteo capitolo 24 versetto 22, troviamo ancora una nota di conforto, poiché è scritto, ed è Gesù a dire queste parole: ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Dio dunque non permetterà che l'umanità si suicidi. A questo punto Gesù ci dà l'assicurazione che tornerà di nuovo e ci fornisce ciò che sarà il segno del suo ritorno, che leggiamo insieme nei prossimi versetti. Allora, disse Gesù, se qualcuno vi dice il Cristo, eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno gran segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, disse Gesù, io ve l'ho predetto. Queste parole sono scritte nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24, versetto 23 e 24. Amici, cerchiamo di non perdere il significato di queste parole. La capacità di operare miracoli al giorno d'oggi deve essere guardata dai credenti con sospetto, perché il prossimo grande operatore di miracoli, che non sarà Cristo, sarà necessariamente l'Anticristo e il suo falso profeta. Gesù dice che se fosse possibile questi usurpatori ingannerebbero anche gli eletti. Forse qualcuno dei miei ascoltatori si chiederà: e chi sono questi eletti? Nella Bibbia abbiamo due gruppi di eletti: gli eletti della nazione di Israele e gli eletti della Chiesa. Dovremmo servirci del nostro buon senso per stabilire di che gruppo parla in questo particolare contesto il Signore Gesù. Di chi ha parlato allora Gesù fino a questo punto? Ha parlato di Israele. Ebbene, allora è a Israele che Gesù si riferisce anche in questo versetto. Gesù dice che non si può ingannare gli eletti. Potranno essere ingannati una volta, due, ma non si possono ingannare per sempre i figli di Dio. Ho ricevuto, in proposito, diverse lettere. Una lettera recente proveniva da una signora che aveva partecipato per un certo periodo di tempo a strani culti religiosi, ma era una donna piena di buona volontà, desiderosa di piacere a Dio. Ebbene, questa donna ascoltò i nostri programmi radio per alcuni mesi e finalmente capì l'errore che stava nell'insegnamento della religione che in un primo tempo aveva accettato. Vedete, amici, se uno vuole seguire Gesù, potrà essere anche ingannato una volta o due, ma alla fine Dio gli farà scoprire la verità. Ma torniamo adesso al nostro testo e leggiamo che Gesù continua dicendo: se dunque vi dicono, eccolo, il Cristo è nel deserto, non vi andate. Eccolo, è nelle stanze interne, non ci credete. Perché, disse Gesù, come il lampo esce dal levante e si vede fino al ponente, così sarà la venuta del figliol dell'uomo, cioè la venuta di Gesù. Dovunque sarà il carname, disse ancora Gesù, qui si riuniranno le aquile. Questo è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 25 a 28. In poche parole Gesù ci dice che quando tornerà la seconda volta non ci sarà nessuno che lo annuncerà. Ma quando tornerà tutto il mondo lo saprà. Sarà un avvenimento chiaro come un lampo. Non occorrerà che nessuno lo preannunci. Quando il Signore verrà per la seconda volta per stabilire il suo regno sulla terra, tutti lo sapranno. Ma ricordate sempre che il suo ritorno sulla terra non ha nulla a che fare con il rapimento della Chiesa. Quest'ultimo riferimento poi al carname e alle aquile, bisogna dire, molto discusso. Dopo aver parlato del suo ritorno in gloria, un ritorno pubblico e splendente, come un lampo nel cielo, suona perlomeno strano questo riferimento agli uccelli che mangiano carogne. Personalmente, dice il dottor McGee, credo che si riferisca, queste parole di Gesù si riferiscano alla venuta di Cristo per giudicare, poiché nel libro dell'Apocalisse, capitolo 19, si parla di un invito agli uccelli per un grande banchetto, Infatti, leggo in Apocalisse capitolo 19, versetto 17 a 19, «Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole, ed egli gridò con gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo, venite, adunatevi per il grande convito di Dio, per mangiare carne di re e carne di capitani e carne di prodi e carne di cavalli e cavalieri e carne di ogni sorta di uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per muovere guerra a colui che cavalcava il cavallo e all'esercito suo». Questi uccelli dunque che si cibano di carogne vengono rappresentati qui come elementi del giudizio divino. Quando dunque il Signore tornerà, tornerà per giudicare. Leggiamo ora, amici, Matteo capitolo 24, versetto 29. «Ora, subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate». Notate che questo avverrà subito dopo la tribolazione di quei giorni. Secondo me, dice il dottor McGee, tutte queste cose si verificheranno durante il ritorno, la seconda venuta di Cristo sulla terra. Ora, leggo in Matteo capitolo 24, versetto 30, «E allora apparirà nel cielo il segno del figliolo dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliolo dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria». Gesù dice che ci sarà il segno del figlio dell'uomo in cielo. Quale sarà questo segno? Qui bisogna fare una supposizione. Se ben ricordate, nell'Antico Testamento la nazione di Israele aveva avuto il privilegio di godere della gloria e della presenza di Dio. Nessun altro popolo aveva goduto questo privilegio, neppure la Chiesa. La gloria splendente di Dio era presente sul tabernacolo e in un secondo tempo nel Tempio di Gerusalemme. In seguito, a causa del peccato di Israele, Dio aveva abbandonato il suo popolo. Poi, quando Gesù era venuto la prima volta, aveva lasciato da parte non la propria divinità, ma la prerogativa della propria divinità, la sua gloria, nonostante l'Apostolo Giovanni scrisse «E noi abbiamo contemplato la sua gloria», perché c'erano momenti in cui la sua gloria trapelava. Ma ecco che alla seconda venuta la gloria divina risplenderà su tutta la terra e sarà questo il segno del figliol dell'uomo in cielo. Gesù dice che tutti lo vedranno venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria. Questo dunque sarà il segno del suo ritorno sulla terra per stabilire il suo regno. Nel prossimo versetto, che leggerò, Gesù continua a parlare di sé dicendo: «E manderà i suoi angeli con grande suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli». Queste parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 24, versetto 31. Gli eletti di cui parla Gesù in questo versetto sono sempre gli israeliti. I profeti dell'Antico Testamento ci hanno predetto il miracolo che riporterà i giudei nella loro terra. Perciò, lo ripeto, questo aggettivo eletti in questo caso non si riferisce alla Chiesa, che sarà invece rapita da questo mondo per incontrare il Signore nel cielo. Il Signore quindi verrà di persona per incontrare la Chiesa al suono di una tromba e la sua voce sarà come quella di un arcangelo. Gesù infatti è morto per la Chiesa, per quelle persone che si sono convertite a Lui e che Lui, Cristo Gesù, riunirà a sé nel momento stabilito. Quando invece Gesù dice che gli angeli riuniranno i suoi eletti dai quattro venti, da un confine all'altro del cielo, possiamo essere certi che sta parlando della nazione di Israele, del popolo ebraico. Infatti, quando noi leggiamo di angeli che intervengono, espletano il loro ministerio, allora possiamo essere certi che si riferiscono sempre al popolo di Israele, al popolo ebraico, come ho detto un attimo fa. Ora, amici miei, dato che ci stiamo avviando al termine della nostra trasmissione, anche per oggi, per mancanza di tempo io mi devo fermare qui. Mi rendo conto che stiamo affrontando un capitolo difficile, ma ricordiamoci che questo discorso di Gesù è un discorso profetico, perciò non è che ci è chiaro al 100% in tutti i dettagli. Quello che però è chiaro e certo è che anche tu, come tutte le persone, anche tu hai un bisogno disperato, urgente, di un Salvatore. E questo Salvatore c'è, è Cristo Gesù, che ha dato anche per te la sua vita, affinché se tu credi in Lui e lo ricevi come tuo Salvatore personale, Lui ti salverà. Qui, amici miei, davvero devo terminare. Perciò io vi saluto, rinnovandovi il mio appuntamento per il nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Gesù scelse altri 70 discepoli e li inviò a due in tutte le città e villaggi che egli si proponeva di visitare in seguito. Li istruì sul modo in cui dovevano comportarsi e diede loro potere di guarire le malattie e di cacciare i demoni nel suo nome. «Chi ascolta voi, ascolta me», disse, «e chi disprezza voi, disprezza me. Chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato». Quando tornarono da lui, i discepoli si rallegrarono per le opere grandi che avevano potuto compiere nel suo nome e della protezione di cui avevano goduto per tutta la durata della loro missione. Gesù rispose che dovevano piuttosto rallegrarsi perché erano figli di Dio e poi perché avevano avuto il privilegio di conoscere personalmente il Messia, il Cristo atteso per anni dal popolo di Dio. Un giorno uno studioso della legge di Mosè, volendo mettere alla prova Gesù, gli fece una domanda. «Maestro», disse, «che cosa deve fare un uomo per vivere eternamente nel cielo?» «Che cosa dice la legge di Mosè a questo proposito?» chiese a sua volta Gesù.

Ora, per certi tipi di persone, domandò ancora: «E chi è il mio prossimo?» Gesù gli rispose con una parabola. Un giudeo che viaggiava da Gerusalemme a Gerico fu attaccato dai banditi. Lo spogliarono degli abiti e del denaro che aveva con sé, lo picchiarono a sangue e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto sul ciglio della strada. Un sacerdote giudeo passò per caso da quelle parti, ma vedendo il ferito, steso a terra, si affrettò a girare al largo da lui e proseguì il suo cammino. Poco dopo passò un levita, uno di quelli che assistono i sacerdoti nel servizio del Tempio, e si comportò come il precedente, senza curarsi di prestare soccorso allo sventurato. Finalmente passò un samaritano, uno di coloro che voi disprezzate e odiate tanto. Vedendo il ferito ne ebbe compassione, si inginocchiò accanto a lui, gli medicò le ferite e le fasciò. Poi lo caricò sul proprio asino e a piedi, conducendo l'asino per le briglie, giunse fino a una locanda. Vi prese alloggio e assisté il ferito per tutta la notte. Il giorno dopo, avendo certi suoi affari da sbrigare, diede una somma di denaro all'albergatore e gli affidò l'uomo ferito, raccomandandogli di avere cura di lui. «Tutto quello che spenderai in più te lo darò al mio ritorno», disse prima di andarsene. Finito il racconto, Gesù si rivolse al suo interlocutore e gli chiese: «Quale di questi tre uomini ritieni che si sia comportato da prossimo nei confronti della vittima dei banditi?» L'uomo, essendo un giudeo, evitò di nominare direttamente il samaritano, ma rispose semplicemente: «Quello che ha avuto compassione di lui». «Sì», disse Gesù, «e adesso va e fa lo stesso». In seguito, Gesù e i suoi discepoli si fermarono in un villaggio vicino a Gerusalemme. Furono accolti nella casa di tre fratelli: Maria, Marta e Lazzaro. Appena entrato, Gesù cominciò a insegnare la parola di Dio e Maria, seduta ai suoi piedi, pendeva dalle sue labbra. Marta era un po' diversa dalla sorella e si stava dando da fare per preparare il pranzo da servire agli ospiti. A un certo punto si avvicinò a Gesù e gli disse: «Ti sembra giusto che mia sorella se ne stia tranquillamente seduta ai tuoi piedi mentre io sono indaffarata fin sopra i capelli? Dille che venga ad aiutarmi». «Marta, Marta», le rispose Gesù, «tu ti affanni per delle cose che non hanno molta importanza. C'è una sola cosa che merita veramente la tua preoccupazione. Maria l'ha scelta e non le sarà tolta». Gesù desiderava insegnare a Marta e a tutti noi a dare il giusto valore alle cose, mettendo al primo posto quelle che ci giovano spiritualmente.

Un giorno Gesù e i suoi discepoli si imbatterono in un cieco che chiedeva l'elemosina. L'uomo era cieco dalla nascita. «Maestro», chiesero i discepoli, «perché quest'uomo è nato cieco? È stato a causa dei suoi propri peccati o di quelli dei suoi genitori?» I giudei di quel tempo erano convinti che le varie malattie o menomazioni fossero sempre conseguenza, cioè punizione, di peccati commessi. «Nessuna delle due cose, ma per dimostrare la potenza di Dio», rispose Gesù. Poi fece del fango, mescolando della saliva con un po' di terra, e lo spalmò sugli occhi del cieco. «Va a lavarti nella vasca di Siloe», gli ordinò. Il luogo indicato si trovava alla periferia di Gerusalemme e probabilmente il cieco doveva fare un bel po' di strada per raggiungerla. Tuttavia ubbidì e quando tornò indietro vedeva normalmente. Allora i suoi vicini e altri che lo conoscevano si chiesero l'un l'altro: «Ma è proprio lui, il mendicante?» Non erano tutti d'accordo, alcuni propendevano per il sì, altri per il no. «Non può essere lo stesso uomo», dicevano, «però gli somiglia molto e sembra proprio lui». «Sì, sono io, lo stesso uomo», disse il mendicante. Lo pressarono di domande, chiedendogli come fosse successo, e l'uomo raccontò che un certo Gesù gli aveva spalmato del fango sugli occhi e l'aveva mandato a lavarsi nella vasca di Siloe. Egli l'aveva fatto e gli occhi gli si erano

aperti. «Dov'è lui adesso?» gli chiesero. «Non lo so», rispose il mendicante. L'uomo fu poi condotto dai farisei e dovette raccontare ancora una volta l'accaduto. Fra la popolazione di Gerusalemme c'era diversità di opinioni. Alcuni dicevano che Gesù era un uomo di Dio, altri lo ritenevano un ciarlatano. «Cosa pensi di quell'uomo?» chiesero i farisei al mendicante. «Di chi si tratta, secondo te?» «Per me è un profeta mandato da Dio», rispose. I capi religiosi si rifiutavano di credere che fosse nato cieco, perciò mandarono a chiamare i suoi genitori per interrogarli. «È questo vostro figlio?» domandarono. «È vero che è nato cieco? Se sì, come mai ora ci vede?» I genitori del giovane avevano un certo timore di parlare chiaramente perché i capi giudei avevano minacciato di espellere dalle comunità religiose chiunque avesse riconosciuto in Gesù il Messia. Perciò si limitarono a rispondere: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Non sappiamo però che cosa gli sia successo e come mai ora ci veda. Chiedetelo a lui, è vecchio abbastanza per parlare da sé di ciò che lo riguarda». I capi giudei chiamarono di nuovo il mendicante e gli dissero: «Dà gloria a Dio, non a Gesù, perché sappiamo che questo Gesù non è che un essere malvagio». «Non so se egli sia buono o cattivo», replicò l'uomo, «ma so questo: ero cieco e ora ci vedo». «Ma che cosa ti ha fatto?» chiesero. «Come ti ha guarito?» «Non ve l'ho già detto una volta?» esclamò l'uomo. «Non mi avete ascoltato. Perché volete che ve lo ripeta di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi?» Questa volta si adirarono davvero e lo coprirono di ingiurie. «Sarai tu un suo discepolo», dissero. «Quanto a noi, siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma costui non sappiamo da parte di chi sia venuto». «Oh, questo poi è strano», replicò l'uomo. «Egli può sanare i ciechi, ma voi non sapete da parte di chi sia venuto. Dio non dà retta agli uomini malvagi, ma è pronto ad ascoltare coloro che l'adorano e fanno la sua volontà. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che qualcuno abbia aperto gli occhi a un uomo cieco fin dalla nascita. Se quest'uomo non venisse da Dio, non potrebbe certo fare cose come queste». I capi giudei si infuriarono ancora di più e gli gridarono in faccia le offese più vili. «E tu, proprio tu, vorresti insegnare a noi?» E lo cacciarono fuori. La cosa fu riferita a Gesù. Quando si imbatté di nuovo nel mendicante, gli chiese: «Credi tu nel Figlio di Dio? E chi è, Signore, perché io possa credere in Lui?» «Tu l'hai visto», rispose Gesù. «È proprio colui che ti sta parlando». «Sì, Signore», disse l'uomo. «Io credo e adorò Gesù».

Poco dopo aver donato la vista al mendicante nato cieco, il Signore Gesù si rivolse alla folla per insegnare una verità meravigliosa. Parlò di un pastore che ha cura delle sue pecore, le custodisce nell'ovile durante la notte, le conduce al pascolo quando fa giorno, camminando davanti a esse, e le pecore lo seguono. Il pastore conosce le sue pecore, le chiama per nome. Le pecore conoscono il loro pastore, perciò vanno docilmente dietro a lui. Ma se un ladro si introduce nell'ovile, prima di tutto non entra per la porta, come è solito fare il pastore, ma scavalca abusivamente il recinto. Se poi prova a chiamarle, egli non conosce i loro nomi ed esse non conoscono la sua voce. Così non lo seguono, anzi cercano di allontanarsi da lui. Il pastore ama le sue pecore, al punto di dare la sua propria vita per salvarle. Quando le pecore sono affidate alla sorveglianza di uno che non sia il loro vero pastore, se un lupo arriva, egli pensa soltanto a mettere in salvo se stesso e le lascia in balia della belva che ne sbrana alcune e disperde le altre. Il vero pastore, invece, pensa prima di tutto a proteggere le pecore, anche a costo della propria vita. «Io sono il buon pastore», disse. «Il buon pastore dà la propria vita per le sue pecore. Io sono la porta delle pecore. Chi entra per me sarà salvato». Affermò inoltre di conoscere i suoi come conosce il Padre e come il Padre conosce lui. Disse di avere altre pecore che non appartenevano all'ovile di cui stava parlando. Anch'esse avrebbero riconosciuto la sua voce e tutte insieme sarebbero divenute un solo gregge. Il Signore Gesù esortò più volte a non concentrare ogni attenzione e amore sulle cose materiali del mondo. Mise ripetutamente l'accento sulla necessità di cercare prima il regno di Dio e le verità spirituali che gli sono attinenti. Questa è la vera, inestinguibile ricchezza. Tutto quello che serve alla vita di ogni giorno, il Signore, che conosce i bisogni di tutti, sa provvederlo con larghezza, senza che noi ci affanniamo ad accumulare il superfluo. Parlò anche della necessità di essergli fedeli, così da non essere trovati impreparati quando egli tornerà improvvisamente su questa terra. Non mancò nemmeno di avvertire che si sarebbero create delle divisioni, persino nei nuclei familiari a causa del suo nome. La moglie avrebbe creduto, ma non il marito, e viceversa. Un figlio avrebbe creduto, ma non gli altri, e così via. Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Oggi ho l'intenzione di condividere con voi su qualcosa che mi appassiona, e questo è l'autenticità della nostra Bibbia. Allora, si tratta di un argomento che continua a venire fuori sempre quando parlo con la gente, e anche avete sicuramente notato, no? Mai notato che quando condividete il Vangelo con le persone qui in Europa, che molti di loro non credono nella Bibbia, non credono che sia vera. Avete mai notato come dicono cose come: ah, ma la Bibbia è solo un sacco di storie inventate dall'uomo, no? Oppure: ma ci sono molte contraddizioni nella Bibbia, no? Avete mai sentito queste cose quando condividete con le persone la vostra fede? Oppure questo: ah no, ma l'uomo ha modificato la Bibbia dopo, affinché quelle profezie si adattassero, no? Quindi risulta difficile per la gente di credere nella parola di Dio. Ma quando ci incontriamo con questi tipi di dichiarazioni o argomenti, cosa facciamo? Avete mai incontrato persone che ti fanno questi argomenti o alcuni altri argomenti del genere? Sono sicuro di sì. Infatti io sì, e sempre li incontro. In realtà molte persone si rifiutano di credere perché non vogliono credere nell'autenticità della parola di Dio. Ma perché? Perché sarebbe importante credere o non credere nell'autenticità della parola di Dio? Cosa c'è di così importante di questo argomento? È davvero importante? Credo di sì. Vedete, se la parola è autentica, che noi crediamo che è così, no? E vi darò oggi solo un piccolo assaggio di come si possa veramente sapere che la parola di Dio è autentica, senza ombra di dubbio. Se la parola di Dio è autentica, allora l'uomo è costretto di assumere la sua responsabilità. Se l'uomo riconosce che la parola di Dio è autentica e che questo libro che abbiamo è davvero un messaggio autentico di Dio, quindi quello mette l'uomo in una posizione di essere responsabile di ciò che è scritto nella Bibbia. Per quelli che hanno studiato a fondo la Bibbia, voi sapete che anche senza studiare questo libro, l'uomo è responsabile di certe cose e di avere certe conoscenze di Dio che sono contenute nella sua creazione. Basta leggere il capitolo 1 e 2 dei Romani, dove Paolo spiega agli italiani di quella epoca la responsabilità che l'uomo ha verso Dio, vedendo semplicemente la sua creazione, che noi possiamo capire certe cose per quanto riguarda Dio guardando semplicemente tutta l'opera che la sua mano ha fatto. Allora, tuttavia, questa generazione è una generazione che vuole rinegare ogni responsabilità. L'avete visto nella psicologia moderna, l'avete visto sulla TV o nei programmi sulla TV. Si vede che tutti vogliono dare la colpa per il loro cattivo comportamento o il modo in cui essi vivono su qualche fattore esterno. Vogliono dare la colpa come sono stati presumibilmente nati, no? Vogliono dare la colpa come sono stati cresciuti, oppure vogliono dare la colpa ai loro genitori, anche vogliono dare la colpa alla società. Ah, la società mi ha fatto così, perché questo, perché quell'altro. Vogliono dare la colpa ai pregiudizi anche. C'è sempre una colpa per ogni cosa, e la lista è infinita. Ma la colpa può essere sempre assegnata a qualcosa di diverso che non sia la responsabilità personale di ogni persona. È facile giocare, dare la colpa agli altri. Basta guardare Adamo e Eva, il nostro primo esempio, no? Cosa hanno fatto? A chi dava la colpa a Adamo? Eva. E Eva cosa ha fatto? Ha dato la colpa al serpente. Mamma mia, cominciamo bene, no? Questo non è una novità comunque, e non sorprende affatto Dio. Tuttavia siamo responsabili delle nostre azioni, e siamo responsabili delle nostre scelte anche. Infatti la scelta e decisione più importante della nostra vita è qualcosa per la quale saremo responsabili. Quella scelta è di credere o non credere in Gesù Cristo e mettere la nostra fede in Lui per il perdono dei nostri peccati. Questa è la scelta più importante, questa è la decisione più importante, e saremo responsabili per questa scelta. Infatti, quando saremo giudicati su questo punto solo. Che cosa abbiamo fatto con Gesù Cristo? Che cosa abbiamo fatto con la parola scritta di Dio, che Lui ci ha dato in modo che possiamo sentire e credere e poter conoscerlo ed avere un rapporto con Lui. Quindi c'è questa battaglia che va avanti da molto tempo, e la battaglia sull'autenticità della scrittura. È una battaglia che dovrete affrontare oggi, quando condividete, come ho già menzionato, con i vostri amici, con le persone che incontrerete al lavoro, con le persone con cui condividete per strada. Ci sarà sempre questo argomento, anche se senza rendersi conto, sarà dietro. Quindi volevo condividere con voi questo studio oggi, perché io voglio che voi abbiate un piccolo fondamento per poter meravigliarvi della sorprendente parola di Dio. È veramente un miracolo che possiamo sapere di sicuro che la parola di Dio è autentica. Dio infatti ci ha lasciato tanti modi per sapere che la sua parola è autentica, e questo ci rende inescusabili, no? Dobbiamo esaminare queste cose. E ti prego, se non conosci Gesù come il tuo salvatore, ti prego di aprire le orecchie e ascolta e prendi queste cose in considerazione. Ecco un elenco su alcuni modi che Dio utilizza per farci sapere che la sua parola è autentica. Una delle cose sono le evidenze storiche che confermano la sua parola. Seconda cosa, l'archeologia che la conferma. Ogni volta che fanno una scoperta nuova nell'archeologia, conferma ciò che è scritto nella Bibbia. Nomi dei re non scoperti in precedenza confermano ciò che è scritto nella Bibbia su di loro. Anche le profezie. La profezia viene data su che cosa sarebbero accadute in futuro, che nessun uomo aveva alcun modo di sapere. E questo è un fatto importante che scopriremo oggi. Anche nella Bibbia troviamo preconoscenza medica. La Bibbia contiene conoscenza medica avanzata migliaia di anni prima di scoperta scientifica. Per esempio, ricordate la peste? Non lo ricordate, ma avete studiato la storia, no? La peste, no? Qui in Europa, ha ammazzato quasi tutta Europa. E sapete come lo hanno fermato? A Vienna hanno applicato il concetto della quarantena. Dopo aver esaminato ciò che Dio diceva, o ha istruito agli israeliti di fare nel Vecchio Testamento quando qualcuno era ammalato. Ora la quarantena è risaputo, no? Sappiamo che quando ci sono gli ammalati non dobbiamo mescolare con la chiesa qua e metterli tutti quanti qua, perché dopo diventiamo tutti ammalati, no? Adesso è una cosa di senso comune, ma fino a pochi secoli fa la gente non sapeva cosa fare, ma Dio l'aveva scritto migliaia di anni prima cosa dovevano fare. Allora, nella Bibbia c'è anche la preconoscenza scientifica. La Bibbia contiene conoscenza scientifica avanzata anche migliaia di anni prima della scoperta scientifica. Per esempio, il mondo è una sfera, no? Lo sappiamo tutti, ma questo è stato scritto migliaia di anni prima nella Bibbia, prima che l'abbiamo scoperto per la scienza. E il vostro compaesano, se posso dire, Galileo, fu perseguitato dalla Chiesa Cattolica Romana nel 1600, no? A causa di questo, alla mano di Papa Paolo V, no? Ma questa cosa era scritta nella Bibbia oltre 3000 anni prima. Ma come sapeva l'uomo che aveva scritto quello? Quindi Dio ci dà certe cose affinché noi possiamo sapere che la sua parola è autentica. Anche ci ha dato conoscenze igienico-sanitarie avanzate e altre cose. Queste sono solamente 5 maniere, ci sono altre, ma bastano con già quello. Ma questo è solo per citarne alcuni, e in modo che possiamo sapere, al di là di ogni dubbio, che la parola di Dio è autentica e che non è una storia fatta di un uomo per manipolare il mondo. Quindi oggi voglio incoraggiarvi esaminando una di queste aree e vi darò un piccolo assaggio di come la parola di Dio è sorprendente. Questo servirà non solo a rafforzare la vostra fede ed edificarvi, ma vi permetterà di avere qualcosa di legittimo da condividere con gli altri che mettono in dubbio la validità della parola di Dio. Oggi esamineremo la probabilità che Gesù potesse adempiere solamente 8 profezie specifiche a caso. Allora, al fine di far precedere questo, ho bisogno di spiegare una cosa: come si calcolano la probabilità. Quindi vi chiedo un po' di pazienza, così potete capire perché condividerò qualche numeri e così possiamo vedere come siamo arrivati a quei numeri, che è abbastanza facile. Ma quindi cos'è la probabilità? Allora, la probabilità, anche utilizziamo la parola in francese, la chance, no? È un ramo della matematica che misura la probabilità che avverrà un certo evento. Infatti, le leggi della probabilità sono così affidabili che le compagnie di assicurazione, come Generali, no? Che avete qua in Italia, sulla vita sottoscrivono polizze che pagano somme impressionanti di denaro al beneficiario di un maschio di 33 anni se muori in cambio della paga di un piccolo premio. Non devi pagare tanto per avere questa assicurazione di vita per un uomo che è così giovane, e in caso mai muore ti daranno un milione di euro. Ma come possono farlo? Essi analizzano attentamente le tavole di mortalità e sanno che solo una piccola frazione di maschi di 33 anni morirà entro i prossimi 12 mesi. Questa è la legge della probabilità. Loro guadagnano un sacco di soldi su questa legge. Ogni singolo giorno le compagnie di assicurazione rischiano miliardi di euro in base alla loro analisi e la fiducia nella probabilità matematica. Quindi come funziona? Diciamo che hai una moneta da un euro, che io non ne ho, ma hai una moneta da un euro, no? La moneta, sapete che hai due facce, testa e croce. Allora, quali sono le probabilità che quando si lancia la moneta si otterrà testa come risultato? 50%, 1 su 2, esatto, 1 su 2, sia testa sia croce, boom, 1 su 2. Ma se si lancia la moneta due volte, quali sono le probabilità che quella moneta cadrà su testa due volte di fila? Ah, questo è più difficile. Qualcuno lo sa? Uno su? Sempre 50%? No. Sembrerebbe, ma vi spiego. Allora, questo è ciò che chiamiamo la probabilità combinate. E questo è ciò che sarà necessario al fine per noi di trovare la probabilità che Gesù potesse adempiere varie profezie a caso. Quindi con questa moneta che lanciamo due volte, si avrebbe bisogno di moltiplicare la probabilità del primo atterraggio della moneta su testa, una possibilità su due, così, per la probabilità del secondo lancio della moneta. Quindi vediamo che la lancio della moneta due volte è una probabilità 1 su 2 per 2 è 1 su 4, quindi non sono 50%, sono 25%, e va così. Quindi questo è come funziona: si devono moltiplicare, ogni volta che tu lanci la moneta si moltiplica ancora per quel 1 su 2, quindi se lo fai una terza volta sarà 1 su 8 di avere testa tre volte in seguito. Vedete come funziona? Quindi questa probabilità anche si applica alle profezie. Allora, ripassandolo, quindi la probabilità sarebbe piuttosto così: la probabilità che accade un evento è 1 su m, diciamo m è un numero, Dopo c'è la probabilità che accada un secondo evento è 1 su n. Quindi, alla fine, la probabilità che entrambi accadano è 1 su m per n. Per noi questo significa che quando si aggiunge una profezia all'altro, si deve moltiplicare entrambi per ottenere la probabilità che essi sarebbero stati adempiuti dalla stessa persona. Questo diminuisce la probabilità di una persona che soddisfa a caso questa profezia. Detto questo, voglio guardare la probabilità che un solo uomo, Gesù Cristo, avrebbe potuto adempiere 8 delle 300 profezie che riguardano lui nella Bibbia. Solo 8. È un piccolo campione che prenderemo. Dopo questo studio sarete stupefatti dalla probabilità di solo 8 che si avverranno. Ma ricordate, ci sono 300 profezie specifiche riguardo Gesù nella Bibbia. Già adempiute alcune, abbastanza, e c'è una parte che saranno adempiute nel futuro. Ma Dio è sempre fedele alla sua parola e li adempierà. Allora queste profezie di cui parleremo oggi sono delle profezie molto concrete. Non sono cose che possono dire, ah, ma hai fatto un'interpretazione lì che forse non è quello. No, vedrete che sono cose molto ben precise. Allora, la cosa più bella di questo è che non dobbiamo guardare avanti e aspettare che le profezie si adempino. Possiamo noi guardare i dati storici che abbiamo fino adesso e vedere che queste cose sono già adempiute in Gesù Cristo. Questo è un vantaggio che noi abbiamo nella nostra epoca, che le altre generazioni di prima non avevano questo. Loro stavano vedendo il futuro, quando verrà il Messia sarà così, e dovevano aspettare 4, 5, 6, 7, 8 secoli. Noi non dobbiamo vedere questo, perché Gesù è già venuto, quindi abbiamo tante che si sono adempiute. Allora, quindi, quando vediamo questo ci permette di prendere una decisione informata circa l'autenticità della parola di Dio quando analizziamo queste profezie. E con tutte queste scritture vi darò la data approssimativa in cui sono stati scritti, in modo da poter vedere quanti anni furono predette prima che fossero adempiute. Ma anche per amor di discussione voglio farvi una nota che voglio che ricordiate. L'Antico Testamento è stato tradotto dal 285 fino al 246 avanti Cristo da 70 studiosi. Questa traduzione è conosciuta come la Septuaginta o la Bibbia dei 70. Allora, questo è stato durante l'Impero Greco, è stato tradotto in greco, e quindi come minimo noi possiamo sapere che tutte queste profezie esistevano in forma scritta, confermate almeno 246 anni prima della nascita di Gesù Cristo. Quello minimo. Le scritture sono state scritte prima, ma quello storicamente minimo possiamo dire almeno quasi 3 secoli prima di Cristo erano già su carta. E questo è un fatto indiscutibile. Questo forma parte della nostra storia. Allora, vediamo la prima profezia. La prima profezia è una profezia molto specifica, che dice che il Messia sarebbe nato in una determinata città, Betlemme. Allora, Michea 5:2, parlando del Messia: ma tu, o Betlemme Efrata, anche se piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini sono dai tempi antichi, dai giorni eterni. Questo è stato scritto intorno ai 640 prima di Cristo, avanti Cristo, 7 secoli prima della nascita di Gesù Cristo. E qui abbiamo l'adempimento di queste profezie documentato 700 anni più tardi. Matteo capitolo 2 versetto 4 a 6 dice così: e radunati tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove doveva nascere il Cristo, ed essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei certo la minima fra i principi di Giuda, perché da te uscirà un capo che pascerà il mio popolo Israele. Allora il contesto di questo era Erode che chiedeva dove dovrebbe nascere il Cristo, no? E loro hanno risposto: Betlemme. Allora, qual è la probabilità che una persona nasca a Betlemme ed adempiere questa profezia? Ecco, una stima molto conservatrice. Allora, la probabilità sarebbe 2,8 per 10 alla quinta, quindi 1 su 280.000 persone. Allora, c'è qualcuno qui in questa stanza che è nato a Betlemme? No? Chissà, 1 su 280.000? Forse è qua oggi, no? C'è qualcuno in questa stanza che conosce qualcuno nato a Betlemme? No? Tu conosci qualcuno nato a Betlemme? Guarda che c'è uno, almeno conosce. Ah, Gesù, va bene, ok, lo conosciamo tutti. Viva oggi! Sì, lui è vivo, ok, sì. Va bene, bravo. No, si tratta di una profezia ben precisa, no? Non è qualcosa di vago. Betlemme è una città che ancora esiste oggi, è una città molto precisa, anche c'è tanta gente che va lì per fare il turista. Allora, come sono arrivati a questo numero? Loro sapevano, i scienziati sapevano come calcolare questo, perché loro sapevano dai registri le popolazioni del mondo all'epoca. Quindi loro prendevano la popolazione della città, la popolazione mondiale, eccetera, e così arrivavano a questo numero per dire che una persona in 280.000 nasce a Betlemme. Allora, questa è una cosa che tu puoi controllare? Tu puoi controllare dove nasci? Io no. Forse possiamo controllare dove nasce il nostro figlio, ma non possiamo noi controllare dove nasciamo noi, no? Quindi non è una cosa che loro possono dire: ah no, ma lui ha fatto un modo che nato a Betlemme e basta, ci sono solamente una certa quantità di persone che nascono a Betlemme e in quella epoca anche. Allora, seconda profezia, ci sarebbe un precursore di Cristo, no? Malachia 3.1, che questo è stato scritto in 432 avanti Cristo, quindi ben 4 secoli prima di Cristo. Allora, questo in particolare annuncia che il Messia sarebbe stato preceduto da un messaggero, e noi sappiamo che è Giovanni Battista. Malachia 3.1: ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate entrerà nel suo tempio. L'angelo del patto in cui prendete piacere, ecco, verrà, dice l'Eterno degli eserciti. E qui 700 anni più tardi abbiamo l'adempimento di queste profezie, che lo troviamo in Marco capitolo 1 dal versetto 2 a 8 nella persona di Giovanni Battista. Dice: come sta scritto nei profeti, ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua via davanti a te. Vi è una voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, radicalizzate i suoi sentieri. Giovanni comparve nel deserto battezzando e predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, e tutto il paese di Giudea e quelli di Gerusalemme andavano a lui ed erano tutti battezzati da lui nel fiume del Giordano, confessando i loro peccati. Or Giovanni era vestito di pelli di camello, aveva una cintura di cuoio intorno ai lombi e mangiava locuste e miele selvatico, e predicava dicendo: dopo di me viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno neppure di chinarmi a sciogliere il legaccio dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Ora, no, per quanto ne so, i dati storici non rivelano alcun altro re nell'antico Israele o in qualsiasi altra parte del Medio Oriente che è stato preceduto da un messaggero come Giovanni Battista. Tuttavia, per essere prudenti, diremo che la probabilità su ciò che è accaduto a caso sono su 1 su 1000, diciamo, è ragionevole. Allora, così con queste due profezie, ricordando come abbiamo fatto con la moneta, no? Abbiamo la probabilità composta che queste due accadono a caso. E vediamo che la prima profezia, 1 su 280.000, più, cioè moltiplicato per la seconda profezia, 1 su 1.000. E il risultato, 280.000 per 1.000, sono 2,8 per 10 alla ottava potenza. 1 su 280 milioni. Questo è un numero grande. Allora, la popolazione attuale del mondo è 7 miliardi, no? O 7 per 10 alla 9, non una potenza. Allora, questo numero qua è equivalente al 4% della popolazione del mondo attuale, in solo due profezie, per darvi un po' l'idea di quanto numeroso è. È un numero enorme. Non sembra così facile adempiere solo queste due profezie ben precise, solo a caso. Anche è la metà della popolazione dell'Unione Europea. Quindi immaginate un attimo di prendere la metà della popolazione europea e dare un foglio di carta che ha la parola Italia scritta su, no? E lo dai casualmente a una di queste persone, della metà della popolazione dell'Unione Europea. Poi fate vagare una persona per quella popolazione in tutta Europa e scegliere a caso una persona e chiedergli di svuotare le tasche, e la possibilità che questa persona abbia il foglio con su scritta la parola Italia che tu gli hai dato sarebbe la stessa per Gesù di adempiere queste due profezie. Incredibile. Solo due profezie. Allora, la terza profezia. Il Messia entrerà a Gerusalemme cavalcando su un asino. Zaccaria 9:9. Esulta grandemente, o figlia di Sion. Manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco il tuo re viene a te. Egli è giusto e porta salvezza. Umile. E montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Allora, questa profezia risale a 520 avanti Cristo. 5 secoli prima della nascita di Gesù. Ed ecco l'adempimento di questa profezia. Matteo 21:4-11. Or questo accade affinché si riempisse ciò che fu detto dal profeta che dice: dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te, mansueto, cavalcando un asino, anzi un puledro, figlio di una bestia di somma, da somma. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro comandato. Condussero l'asino e il puledro, posero su questo i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. E una grandissima folla stendeva i suoi mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li spargevano sulla via. E le folle che precedevano, come quelle che seguivano, gridando: Osana al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osana nei luoghi altissimi. E quando egli entrò in Gerusalemme, tutta la città fu messa in agitazione e diceva: chi è costui? E le folle dicevano: costui è Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Galilea. Allora, la probabilità di adempiere questo, facciamo molto conservatore, facciamo 1 su 100. E sto facendo una stima molto conservatrice qui, perché questo non era il tipico modo in cui un re si sarebbe presentato. Conoscete alcun re che ha fatto la sua entrata trionfale su un asino nella storia, tranne Gesù? Solitamente utilizzavano cavalli bianchi, no? Grandi, potenti cavalli bianchi e tanti cavalli. Avete mai studiato in uno dei vostri libri di storia di un re che si era presentato al popolo in questo modo su un asino? No, non ci insegnano quello in scuola. Non lo troverai, sicuramente. Ma diciamo che è 1 su 100. E quindi abbiamo la prima profezia, 1 su 280.000, la seconda profezia, 1 su 1.000, la terza, 1 su 100, che ci porta a una probabilità in 28 miliardi. Quindi con solo queste tre profezie molto specifiche, ora stiamo parlando di 4 volte la popolazione della Terra. Le probabilità sono molto scarse, quasi inesistenti, e queste sono solo tre.
1: Quarta profezia.
0: Cristo sarà tradito da un amico. Questo è ben preciso. Salmo 41:9. Persino il mio intimo amico, su cui facevo affidamento e che mangiava il mio pane, ha alzato contro di me il suo calcagno. Allora, questo era un salmo di Davide, e noi sappiamo che Davide visse dal 1040 avanti Cristo fino al 970 avanti Cristo. Quindi sappiamo che questo è stato scritto minimo 900 anni prima della nascita di Gesù. Allora, l'adempimento, Luca 22:21. Giuda tradì Gesù, ma ecco la mano di colui che mi tradisce è sulla tavola con me. Ricordate la scena? Stanno mangiando la Pasqua e dice che qualcuno mi tradirà. E chiedono, chi era Pietro che ha detto, me, Signore? No? E lui indica chi è. Allora, questo è accaduto nel 33 dopo Cristo, no? Quindi fu adempiuto più di 1000 anni dopo che fu profetizzato. 1000 anni. Io non posso neanche dire che tempo farà domani, ma questi dettagli. Ora, cerchiamo di essere ultra conservatore, perché per fare queste cose dobbiamo farlo, perché la maggior parte delle persone sono tradite da nemici, no? E non molti sono tradite da amico, in questo senso. E le probabilità sono probabilmente intorno a 1 su 1000 che questo sarebbe accaduto, ma cerchiamo ancora una volta di essere molto conservatori per coloro che ancora dubitano, e diciamo che la probabilità è 1 su 10. Sicuramente molto più di quello, ma diciamo che 1 su 10. Allora, quindi abbiamo la prima, 1 su 280.000, la seconda 1 su 1000, la terza 1 su 100, la quarta 1 su 10, e ci porta tutta questa matematica dove? Una probabilità su 280 miliardi. Mamma mia. Gli scienziati, secondo le loro migliori capacità di calcolare, presuppongono che ci sono circa di 100 miliardi di stelle in ogni galassia che esiste nel nostro universo. Quindi in pratica questo numero è quasi equivalente al numero di stelle in 3 galassie. È grande il numero. Ho detto un altro modo. In Italia abbiamo circa 59 milioni di persone, no? Vero? Più o meno? Vabbè, io ho preso quella data. Se ognuno dei 59 milioni di italiani facevano una festa, no? Ci piace fare la festa, no? E nello stesso giorno facevano la festa, ogni italiano faceva la sua festa personale, no? E ognuno di loro invitavano 4.745 ospiti provenienti da altri paesi, evidentemente, perché tutti gli italiani sono impegnati a fare la festa, no? 4.745 persone alla festa, in ogni persona in Italia. E solo uno degli ospiti indossava un capello blu. Le probabilità che Gesù adempiesse queste quattro profezie, a caso sarebbe lo stesso, come se uno andava in giro per tutta l'Italia, in tutte le città, in modo casuale, entrasse in una festa di una persona italiana con questi 4.745 persone e trovasse la persona che indossava il capello blu. Wow, pazzesco. 4 profezie precise, e Gesù ha adempiuto queste 4. Profezia numero 5, Zaccaria 11:12, e questo è ben preciso. Allora disse loro: se vi pare giusto, datemi il mio salario, se non, lasciate stare. Così essi pesarono il mio salario 30 sicli d'argento. Questo è, il Messia sarebbe stato tradito per 30 sicli d'argento. Ricordate che questo è stato profetizzato in 520 avanti Cristo, 5 secoli prima di Gesù. Un prezzo molto preciso, no? C'è l'inflazione, tutte queste cose, no? Noi possiamo dire che questo costerà fra 5 anni 20 euro, ma 20 euro quanto valdranno in 5 anni? Forse non valgono tanto. Allora, l'adempimento? Matteo 26:15. È stato adempiuto nell'anno 33, qui 500 anni dopo, da Giuda, che l'ha venduto venduto Gesù per 30 sicli d'argento e disse loro: mi volete, quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? Ed essi gli contarono 30 sicli d'argento, non 29, non 40, non sicli d'oro, no, sicli d'argento. Questo importo esatto, infatti, era un prezzo di uno schiavo in quel momento, ma questo è stato profetizzato 500 anni prima. Come sapeva l'autore fra 500 anni il prezzo di uno schiavo, il prezzo per il tradimento di Gesù sarebbe questi 30 monete? Quindi cerchiamo di essere molto conservatori e diciamo che la probabilità sarebbe 1 su 100. È un po' impossibile questa cosa, ma per colui che non crede ancora, diciamo 1 su 100. Quindi abbiamo la prima, 280.000, per 1000, per 100, per 10, per 100, per la quinta, e arriviamo alla cifra di 28 bilioni. Allora, bilioni non è una parola che utilizziamo tanto in italiano, ma questo è un, diciamo, un 1, o questo 2,8 con 13 zero dietro. Grande. Allora, vi faccio immaginare una cosa. Immaginate che ogni persona sulla terra aveva un campo, ok? In quel campo di ogni persona avevano 4.000 pecore ognuno. Ora immaginate che tutte le pecore che tutti avevano sulla terra erano bianche e solo uno di loro era nera. Quindi ogni persona nella terra, 4.000 pecore, tutti bianchi e solamente c'è uno in tutta la terra nera. Quindi si dovrebbe bendare gli occhi di una persona, farli vagare fra tutti i campi di tutto il pianeta e scegliere a caso una pecora da tutte le gregge, e la pecora che avrebbe scelto sarebbe la pecora nera. Questa sarebbe la stessa cosa se Gesù aveva adempiuto solo 5 profezie. Queste 5 che vi ho citato sono tante, tante pecore. E per vostra informazione, ci sono solamente in realtà 24 miliardi di pecore sul pianeta. Ciò essenzialmente moltiplicherebbe l'attuale popolazione di pecore sul pianeta di 1000 volte. Allora, la sesta profezia. Questi sono i soldi di tradimento di 30 sicli d'argento che sarebbe stato gettato nel tempio e utilizzato per acquistare un campo del vassaio. Zaccaria 11:13. Ma l'Eterno disse: gettalo per il vassaio il magnifico prezzo con cui è stato da loro valutato. Allora presi i 30 sicli d'argento e li gettai nella casa dell'Eterno per il vassaio. Allora ricordate che anche questo è stato profetizzato in 520 prima di Cristo, 5 secoli prima di Cristo. E l'adempimento, Matteo 26, 3-10. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'oro ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: oh, peccato, tradendo il sangue innocente. Ma essi dissero: che ci importa? Pensaci tu. Ed egli, gettati i sicli d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Ma i capi dei sacerdoti presero quei denari e dissero: non è lecito metterli nel tesoro del tempio, perché è prezzo di sangue. E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vassaio, come luogo di sepoltura per i forestieri. Perciò quel campo è stato chiamato sin da oggi campo di sangue. Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia, che disse: e presero i 30 pezzi d'argento, il prezzo di colui che fu valutato, come è stato valutato dai figli di Israele, e li versarono per il campo del vassaio, come mi ordinò il Signore. Allora, le probabilità che ciò accada sono praticamente impossibili, ma usiamo una stima molto conservatrice. Diciamo che 1 su 100, perché no? Quindi abbiamo la prima profezia, la seconda per 1000, per 100, per 10 la quarta, per 100 la quinta, per 100 la sesta, che ci porta a tutta questa matematica: 2,8 per 10 alla quindicesima potenza. Quindi 2,8 biliardi. Questo è un 2,8 con 15 zeri, solo per 6 profezie. Allora, questo sta diventando ridicolo. Numero troppo grandi. Ma ciò significa che ogni persona su questo pianeta dovrebbe avere 28.500 euro a casa loro, in monete di euro. Immaginate, no? Non vi piacerebbe avere 28.500 euro a casa, in monete? Forse non avete una stanza così grande. Segnate uno di quei con una piccola X, no? E si dovrebbe vagare per tutta la terra con gli occhi bendati fra tutte le persone nel mondo in modo casuale e scegliere la casa di qualcuno, no? Casa di Francesco forse? In modo casuale, stendere la mano nel suo mucchio di 28.500 euro, così, ed estrarre un euro che io ho segnato con la X nera. Mi sembra impossibile? Si può tranquillamente scommettere che è impossibile. Questo è per 6 profezie. Abbiamo quasi finito. La 7ª profezia è che anche se innocente, Cristo taceva quando processato. Maltrattato e umiliato, non ha perso la bocca. Come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tossatori, non ha perso la bocca. Questo è stato scritto 750 anni prima di Cristo. E l'adempimento più tardi, 7 secoli più tardi, Marco 14. 60-61. Allora il sommo sacerdote alzatosi in mezzo all'assemblea interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli tacque e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: sei tu il Cristo, figlio di Benedetto? Ok, quante persone che sono innocenti e sono portate davanti a un giudice per un reato rimangono in silenzio e non dicono nulla? Nessuno fa questo, soprattutto se è innocente e non l'ha fatto. Questo è qualcosa di molto specifico e qualcosa che va contro la natura umana. Tuttavia Cristo ha portato questa profezia a compimento, e sarò molto conservatore per dire che è una probabilità in 100. Quindi abbiamo tutte queste profezie che ci porta a 280 miliardi, 1 in 280 miliardi. Questo è un 1 con 17 zero per 7 profezie. E adesso l'ultima. Salmo 22, 16. Poiché i cani mi hanno circondato, parlando del Messia, uno stuolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. A chi hanno forato i mani e i piedi? Gesù. Ricordate, questo ancora una volta scritto durante l'epoca del re Davide, 1000 anni prima di Cristo. E questo, se leggete tutto il Salmo 22, vedrete i dettagli di una pena capitale che non esisteva ai tempi di Davide, ma sarebbe esistito 1000 anni più tardi sotto l'impero romano. Questo è semplicemente incredibile. Israele lapidavano la gente per la pena di morte, non mettevano sul crocifisso, non esisteva. L'adempimento? Giovanni 19:17-18. Ed egli, portando la sua croce, si avviò verso il luogo detto del teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove la crocifissero con lui due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Allora le probabilità che questo accada sono astronomiche. Ma per renderlo inconfutabile, sarò molto conservatore in questa ultima probabilità. Io dico 1 su 10, molto conservatore. Quindi vediamo, tutti questi profezie, 8 profezie moltiplicate insieme, che ci porta al numero finale 2,8, che sono 280 trilioni. 2,8 con 17 zeri, solo per 8 profezie. Allora ricordate che questo castigo non esisteva, quasi 1000 anni prima era annunciato che esistesse. E come poteva quel tipo di conoscenza essere nota dall'autore del Salmo? La risposta è: non lo era. L'autore non poteva conoscere tale informazione, tranne l'ispirazione dello Spirito Santo e l'obbedienza a registrare ciò che Dio voleva comunicare. Questa è la firma di Dio. Questo è Dio che comunica il suo messaggio e l'autentica. Possiamo essere sicuri e mettere la nostra fiducia nel suo figlio Gesù Cristo. Dio l'ha autenticato senza ombra di dubbio per coloro che avrebbero creduto e non avessero indurito i loro cuori verso di Lui. Ora, che cosa vuol dire questo per noi? Cos'è questo numero? Quanti, allora, sanno che gli scienziati dicono, perché se si assume che un granello di sabbia ha una dimensione media e si calcola quanti granelli ci sono in un cucchiaio, poi si moltiplica per tutte le spiagge deserte del mondo, la Terra ha circa, e stiamo parlando molto approssimativamente perché gli scienziati devono fare questa stima, di 7,5 per 10 alla 18esima potenza granelli di sabbia. Ok, ossia 7,5 trilioni di granelli di sabbia sulla Terra. E per noi questo significa che per Cristo adempiere queste 8 profezie sarebbe come uno vagare per tutta la Terra con gli occhi bendati, oltre di nuovo, c'è un solo granello di sabbia di colore rosa, poi basta stendere la mano caso, a caso, giù, su una di quelle spiagge o deserte, in qualche parte del mondo, e quella persona prende in mano a caso quel granello di sabbia rosa. Questo sarebbe uguale a Gesù che adempie solo queste 8 profezie che ho condiviso con voi oggi. Quindi, come si può vedere, semplicemente studiando 8 profezie che Gesù ha adempiuto,

che nessuno può controllare. Per qualsiasi osservatore imparziale che esamina veramente i fatti e queste probabilità presentate, è ovvio che le prove accumulate dell'autenticità storica della Bibbia è che era in realtà ispirato da Dio e ha la sua firma su ogni pagina, diventa chiaramente evidente. Quindi non lasciate che nessuno vi dica che queste sono storie di Gesù inventate dall'uomo o che hanno convinto le persone di una bugia nel primo secolo, perché sarebbe stato impossibile distribuire ampiamente una palesemente falsa storia su Cristo mentre migliaia di suoi seguaci e testimoni oculari erano ancora vivi per contestare eventuali falsità. Questo è un argomento stupido e ignorante e non ha nessun senso logico. Quindi non lasciate che nessuno vi faccia sentire stupidi per aver creduto nella Bibbia. In realtà è stupido non credere nella Bibbia quando uno esamina queste cose. Così evidente. Più la si studia, più ci si stupisce come trovate la mano di Dio che opera in modo intricato in ogni pagina per mostrarci che questo messaggio è da Lui per noi, per ognuno di noi. Non c'è nessun dubbio su questo fatto. Quindi siate incoraggiati, perché avete una fede solida come una roccia. Avete una fede che ha senso, e siate incoraggiati perché sapete che la vostra Bibbia è assolutamente 100% la parola di Dio. Se non conosci ancora Gesù, uno, qui ti incoraggio a leggere questo libro e prendere in considerazione ciò che dice Gesù nella Bibbia. È molto importante. Quindi, Chiesa, andate là fuori e diffondete il Vangelo di Gesù e preparatevi a confrontare le menzogne di questo mondo. Siate fortificati sapendo che c'è una assoluta autenticità della parola di Dio. Voi avete una fede solida, come una roccia.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Rieccoci di nuovo insieme, cari amici ed amiche all'ascolto. Stiamo trattando la famiglia e in particolare il ruolo della moglie alla luce della Bibbia. Anche oggi chiedo gentilmente ad Elisa di continuare la trattazione di questo argomento intrapreso la volta precedente. Quindi ascolteremo un po' di musica e poi quanto Elisa vorrà dirci da parte del Signore alla luce delle Scritture.

L'Apostolo Paolo ha scritto: «Voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù». Ho letto nell'Epistola di Paolo ai Galati, al capitolo 3, i versetti 28 e 27 e 28. Alcuni hanno fondato su questo testo, naturalmente preso fuori contesto, una dottrina di uguaglianza sociale indiscriminata tra uomini e donne. A mio avviso non è affatto questo che l'Apostolo Paolo intende. Nella loro relazione con Dio, quali suoi figli, nella comunione spirituale con Cristo, nel possedere il dono dello Spirito Santo, in tutti questi rapporti con Dio e col mondo spirituale, non c'è distinzione fra l'uomo e la donna. Su questo sono personalmente d'accordo. Ma questo fatto non altera nessuno dei rapporti stabiliti da Dio tra gli uomini nella vita presente. C'è comunque un decreto di Dio saldo e inalterabile riguardo alla posizione dell'uomo e della donna. Decreto stabilito nella loro creazione ed insito nella natura di ciascuno dei due. Decreto che non è stato rovesciato dal cristianesimo, anzi viene confermato nel Nuovo Testamento. Su di esso fonda l'armonia del matrimonio cristiano, ma anche se riconoscerlo sembra facile, è una questione che poche coppie risolvono in modo soddisfacente, il che procura loro molta infelicità. Secondo le idee delle nazioni orientali, la moglie viene abbassata alla condizione di schiava del marito. Secondo quelle dell'era romantica, la moglie veniva innalzata per diventare la sua dama. Entrambi i concetti, a mio avviso, sono errati, anche se quello romantico è l'errore più nobile. Ancora oggi questi due estremi si contendono e si incrociano nella vita quotidiana, ma l'ideale puramente cristiano è tutt'altro. L'Antico e il Nuovo Testamento, quindi la Bibbia, nella sua interezza, concordano nell'insegnare la subordinazione della moglie al marito, e questo si fonda sulla creazione. È detto: Adamo fu formato il primo e poi Eva. Si fonda anche sulla caduta dei nostri progenitori. Adamo non fu sedotto finché stava solo, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Dopo il peccato originale su ciascuno, fu imposto un fardello particolare. La subordinazione della moglie fu confermata, anzi aumentata, quando Dio disse: col dolore partorirai figliuoli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. All'uomo invece disse: il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra donde fosti tratto, perché sei polvere ed in polvere ritornerai. Nel libro della Genesi, capitolo 3. Possiamo contestare, cari amiche, queste parole quanto vogliamo, ma esse rappresentano e rappresenteranno sempre una legge divina che non ha mai perduto la sua validità. L'uomo nel suo stato decaduto si deve sottomettere se non desidera allontanarsi da Dio ancora di più. E quando dico uomo dico anche donna. Non serve nessuna opposizione. Queste parole operano sempre, queste barriere restano ferme, questi oneri ci sono stati imposti e non li possiamo scrollare di dosso. All'uomo viene data l'autorità di comandare, ma questa è accompagnata da pesanti preoccupazioni e da una dura fatica sulla terra maledetta. In ogni mestiere egli deve gustare qualcosa dell'amarezza, di quella maledizione. E io sono convinta che ben volentieri cederebbe il suo dominio se nello stesso tempo venisse liberato dalle sue preoccupazioni e dalla responsabilità. Di questo è testimone il numero degli uomini che ai nostri giorni hanno abbandonato la loro posizione di capofamiglia. La donna invece non teme la fatica, ma desidera comandare. La continua mortificazione della sua volontà è per lei la prova più dura. Così il fardello, tanto dell'uomo quanto della donna, è stato scelto proprio per gravare più pesantemente sulle inclinazioni naturali di ciascuno.
a livello naturale l'uomo e la donna trovano questo fardello effettivamente una maledizione. Che sia insopportabile non è da meravigliarsi, perché così deve essere. Il giogo deve risultare così grave che non si riesca a portarlo senza l'aiuto di Dio. Il peso di questa vita dovrebbe costringerci a cercare Dio. Se lo facciamo allora nella maledizione, si rivela una benedizione nascosta. Il fardello si alleggerisce per metà, si manifesta come disposizione della sapienza e dell'amore di Dio per purificare, preparare al regno di Dio. Molte persone che in altre questioni dimostrano buon senso cercano di forzare il loro matrimonio a funzionare in modo contrario alla sua stessa natura. Ma a questo punto qualche moglie potrebbe dirmi: ma cosa succede se la decisione del marito, per esempio, porterà la famiglia in fondo al disastro? La moglie non è forse in dovere di intervenire quando c'è questo pericolo? Non esiste forse qualche limite a questa sottomissione che voi insegnate? Ammetto che sarebbe difficile evitare una domanda del genere. La Bibbia ordina: mogli, siate soggette ai vostri mariti come si conviene al Signore. Ovviamente l'Apostolo Paolo intende dire che conviene, che è giusto che la moglie sia soggetta al marito. Tuttavia, implica anche che la sua ubbidienza deve essere nel Signore, cioè non la deve condurre a un comportamento evidentemente peccaminoso. Questo non significa però che sia legittimo per una moglie ribellarsi nel caso, per esempio, di una semplice differenza di opinioni in qualche cosa che riguarda la vita spirituale di lei o dei figli. È importante, a mio avviso, a questo punto distinguere fra la sottomissione e la servilità. Una moglie che vede, per esempio, suo marito prendere una decisione sbagliata o imprudente deve dirglielo con tutto rispetto, ma con franchezza e sincerità. Il giudizio, la saggezza e il consiglio di una moglie affettuosa costituiscono uno dei beni più preziosi di cui un uomo possa disporre. Lo salva da tanti stolti errori ed è un suo privilegio e dovere di marito accogliere il suo parere. Una donna che sempre risponde sommessamente: fai come credi tu, caro, che non proferisce mai una sua opinione, anche quando vede la famiglia andare verso i guai, non è sottomessa, ma stoltamente servile. Deve invece parlare francamente, sostenendo la sua tesi nel miglior modo possibile, col dovuto rispetto, ma senza nascondere i suoi dubbi. Solo allora potrà lasciare a lui la decisione, confidando che Dio gli dia saggezza.

Grazie Eliseo per la possibilità che mi dai in questa tua rubrica di affrontare un problema molto importante per la famiglia. Il nostro ruolo di mogli visto alla luce delle scritture.

Riprenderemo questo discorso in una prossima trasmissione perché il tempo a disposizione ci è venuto meno. Bene, ora non ci resta che salutarvi tutti, ringraziandovi del gentile ascolto. A risentirci.

Eccoci giunti alla fine di questa serie di meditazioni sulla famiglia cristiana che per così tanto tempo abbiamo considerato studiando la prima epistola di Pietro 3 ed Efesini 5. Abbiamo imparato tante cose che mai prima avevamo discusso, ma cose che sono molto importanti e estremamente vitali per ottenere un'armoniosa famiglia cristiana. L'ultima volta discutemmo il fatto che non si deve mai rendere male per male o insulto per insulto. Oggi continueremo a discutere questo soggetto, ma considereremo il lato positivo di questo nono versetto che dice «ma al contrario benedicendo». Io credo che questa è la cosa più importante da capire. Ora, una benedizione non è quello che la maggior parte della gente immagina. Benedire non vuol dire che noi o qualche altro abbia qualche particolare facoltà da impartire con gesti o con parole magiche o con entrambi dei particolari favori divini. Cosa vuol dire questa parola benedire? Cosa vuol dire benedire qualcuno che vi ha fatto del male? Benedire una moglie che vi ha ingiuriato o un marito che vi ha insultato? Come contracambiate questo benedicendo? Beh, la parola benedire significa naturalmente quello che voi dite bene, parlate bene di qualche persona, che voi fate del bene a qualche persona. Attualmente però c'è pure un significato più profondo. In tutti i passaggi biblici in cui leggiamo le parole di Gesù riguardo a contraccambiare maledizioni con benedizioni, noi notiamo che il verbo benedire è scambiato o può essere scambiato col verbo pregare. Pregate per coloro che vi perseguitano, pregate per coloro che vi hanno offeso. Così la benedizione ha in realtà due aspetti. Vuol dire pregare che Dio faccia del bene alle persone che ci hanno maltrattato, mentre allo stesso tempo noi diciamo qualche cosa di buono di quella persona stessa. Ha insomma un aspetto divino e un aspetto umano, e le nostre parole, la nostra attitudine sono incluse in esse. Noi rispondiamo con parole gentili a chi ci ha insultato, noi diciamo bene di persone che stanno sparlando di noi e ci eleviamo verso Dio pregando che il Signore aiuti quella persona che ovviamente ha qualche cosa di male nella sua vita o che necessita aiuto. Ora, nel seno della famiglia, quanta differenza un'attitudine così potrebbe portarci? Tanta, tanta differenza. Se vostra moglie vi fa qualche cosa di male o vostro marito vi maltratta e voi invece di irritarvi e contraccambiare con l'intero vostro essere sul male ricevuto, voi vi mostrate gentilmente e mettete i vostri interessi dopo i suoi, dimostrandovi in tale maniera umile e vi concentrate sul benessere del vostro compagno. Oh, quanta differenza! Diciamo qui, c'è una moglie che maltratta il proprio marito. È naturalmente che lei d'un tratto non agisce così per niente, ci deve essere una ragione, ci deve essere qualche problema che la disturba, qualche cosa che non va e che la fa agire così. Allora il marito invece di irritarsi si mostra gentile e interessato verso di lei, pregherà il Signore per lei dicendo: oh Signore, non vorresti tu aiutare questa mia compagna? Lei non è usualmente così, lei non mi tratta male. Ecco ciò che Gesù e Pietro vogliono dire quando ci esortano a benedire chi ci maltratta. In altre parole, dovete chiedere a Dio di aiutare quella persona e di farle del bene e poi dire qualche cosa di buono e di gentile e darle una mite risposta. In Romani 12, dove questi insegnamenti sono echeggiati, abbiamo un addizionale comando che è molto interessante. In tale capitolo leggiamo che per poter far questo noi dobbiamo anche poter fare un'altra cosa. Infatti leggiamo nel versetto 17: non rendete ad alcuno male per male, applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Dobbiamo quindi cercare di applicarsi a fare le cose che sono oneste nel cospetto di tutti. Cosa ci
sta Paolo dicendo che se davvero vogliamo vincere, che se davvero vogliamo con successo obbedire a questo comandamento e rendere del bene a chi ci fa del male, noi dobbiamo applicarci a questa attitudine, dobbiamo applicarci sì, prima ancora che essa ci sia necessaria. E sapete, è proprio vero, perché quello che diciamo o che facciamo lì per lì nel momento della rabbia è usualmente poco adatto. Ho detto dal modo sbagliato, e voi sapete quante volte ci siamo pentiti poi per aver detto o fatto qualche cosa lì sull'impulso. Voi sapete che le cose dette o fatte nell'ira raramente riescano bene. E allora come si può rimediare a questo? Beh, c'è solo un modo: bisogna prendersi un po' di tempo e prepararcisi e pensar bene a quello che diremo quando ci troveremo in tale situazione così. Questo è l'unico modo di poter reagire differentemente, questo è l'unico modo per poter ottenere una buona soluzione. Bisogna prepararsi ed essere pronti. E questo si adatta pure bene nell'amministrare la disciplina. Diciamo che un bambino vi è entrato in casa con i piedi tutti fangosi e voi avete appena finito di lucidare il pavimento. Piena di sdegno gridate: ed ora, per questo che hai fatto, tu non uscirai più di casa per una settimana. Ora, chi voi avete punito? Non per certo il bambino? Avete punito voi stessa e vi lascerete andare, e in un giorno o due li perdonerete perché quella decisione presa lì per lì è risultato uno sbaglio. Ma se vi eravate preparata per tempo e se con calma avevate anticipato il problema e la punizione più adatta, allora sapevate cosa avreste fatto? Lo avreste preso per un braccio, gli avreste detto: tu sei proprio inconsiderato. E sai cosa succede agli inconsiderati? E detto questo, avreste preso la solita frusta e gli avreste applicato una dose sul sedile dei suoi calzoni. Così dovete prepararvi, forse dovrete scrivere questo tipo di regole di modo che le avete sempre pronte per ricordare al tempo giusto, evitando così di agire impulsivamente, come spesso vi capita nel momento dell'ira. E questo è pure vero nel rispondere a qualche persona. Non dite mai quello che vi capita in cima alla lingua, pensate prima bene le parole, ponderate prima bene gli effetti della vostra risposta, preparatevi insomma di modo che anche che vi insultano o che vi offendano possiate sempre rispondere in modo da non dovervene poi pentire. E vedete, se cominciate a pensare ad agire così, vi accorgerete che i vostri scatti d'ira svaniranno, non reagirete più impulsivamente con violenti emozioni perché vi sarete abituati a pensare prima di parlare, avrete imparato a concentrare la vostra attenzione non tanto sull'insulto ricevuto quanto sul modo che voi dovete ora usare per controbatterlo col bene, sul come voi potrete essere di benedizione, e questo porterà un incredibile cambiamento in voi nella vostra relazione familiare. Così, mogli che mi ascoltate in casa, quando vostro marito arriva dal lavoro stanco dalla fatica o irritato dal traffico che ha dovuto affrontare, potrà forse egli cercare di sfogare se stesso e i suoi nervi su di voi, e voi cosa direte, come risponderete se non vi tratterà troppo bene? Oppure, voi mariti che arrivando a casa vi accorgerete che la vostra moglie ha avuto una giornataccia con i bambini ed è in una di quelle lune rastemiche che ogni tanto la prendono, e così all'entrare in casa vi sembra di entrare nella gabbia del leone, cosa farete voi? Come risponderete a lei? Vedete? Ci vuol preparazione e un po' di prevenzione, e allora invece di innervosirvi durante il tragitto a casa con quello che guida davanti a voi, considerate qualche buona parola da dirle, qualche gentile attitudine. E che bello se ambedue lo farete, se cercate di avere un buon incontro. Certo, la scena e il resto della sera potrebbero risultare assai più armoniose, e sapete, e più che agite così, e più così diverrete l'un verso l'altro.
Oh Signore, benedici le famiglie, fa che ci sia armonia di modo che coloro che vedono possano vedere la buona testimonianza di Cristo fra loro. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

L'argomento che il nostro amico Stefano ha in cuore di presentarvi oggi è il seguente: le benedizioni e le responsabilità del perdono. Pertanto lasceremo subito lui la parola dopo questo brano musicale.

Parlavamo la settimana scorsa della sicura divina base sulla quale viene offerta da Dio all'uomo peccatore la remissione dei peccati. Come discendenti di Adamo caduto, lasciati a noi stessi, non uno di noi può produrre qualche cosa di meglio del peccato. Il peccato, di cui si rende colpevole ogni giorno il peccatore, non è che la triste evidenza della sua corruzione e irreparabile rovina. Ma nell'offerta del corpo di Gesù Cristo, Dio è stato glorificato nell'esecuzione di una giusta sentenza su di me e i miei peccati. Cristo è sceso nella morte come mio sostituto, e nella sua morte c'è stato un giudizio tale del peccato e dei peccati che agli occhi di Dio non una macchia di colpa o di contaminazione rimane sul credente convertito. Tale è l'efficacia e tale è il risultato della morte di Cristo dal lato di Dio. Essa ha assicurato in Lui stesso l'uomo, redento e purificato, atto alla sua presenza. Comunque, questa verità deve essere conosciuta e mantenuta nella coscienza del credente, altrimenti egli non avrebbe alcuna libertà di avvicinarsi a Dio. Così leggiamo in Ebrei: per un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Se paragoniamo questa dichiarazione con un'altra affermazione nel capitolo 9 della stessa epistola, e che dice che i sacrifici non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, vediamo che la perfezione cui si riferisce è perfezione che riguarda la coscienza. Non è che il credente sia in alcun modo portato ad uno stato di perfezione per quel che riguarda la sua perfezione effettiva in questo mondo. Questa perfezione la raggiungeremo soltanto quando saremo conformi all'immagine del Figlio di Dio in gloria. Ma non solo possiamo conoscere già ora la perfezione di coscienza, ma se non l'abbiamo conosciuta, purtroppo siamo ancora nell'ignoranza della vera grazia di Dio. Il credente, nella sua coscienza verso Dio, non è ora identificato coi suoi peccati e con tutta l'imperfezione che in lui si manifesta come uomo in questo mondo, ma è identificato con tutto il valore di quell'unica offerta di Cristo sulla croce. Conosce per grazia l'efficacia di quell'offerta e gioisce in essa, sapendo che per suo tramite i suoi peccati sono stati completamente ed eternamente purgati. Questa morte benedetta ha regolato ogni cosa secondo la stima che ne fa Dio, e ogni cosa ha regolato nella stima che ne fa la coscienza del credente, illuminata per grazia, cosicché ogni questione di peccati è per sempre definita. Quanto ad essa, egli è reso perfetto. E poiché la base di questa perfezione è l'inalterabile valore della morte di Cristo, il credente è reso perfetto per sempre. La posizione del credente, secondo la grazia divina, non può cambiare. Egli non può essere oggi sulla base della morte di Cristo e domani sulla base della sua buona condotta. Il valore dell'unica offerta di Cristo non oscilla col variare dei mutevoli suoi sentimenti e del suo stato d'animo, o col flusso e riflusso della sua gioia. Rimane la sola immutabile base sulla quale Dio può avere l'uomo per sé. Il credente che afferra questo è su terreno sicuro, conosce la grazia di Dio e la sicura base sulla quale tutta l'attività di questa grazia è fondata. Dal lato divino e da quello della sua fede è reso perfetto a perpetuità. Ma c'è qualcosa di più nel capitolo 10 dell'Epistola agli Ebrei che stiamo studiando. È detto al versetto 16, ed è Dio che parla: io porrò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti, e io non ricorderò mai più i loro peccati e le loro iniquità. Ecco l'effetto della grazia nel cuore dell'uomo. Diventa per lui un piacere essere diretto dalla volontà di Dio. Ora le cose che sono nel suo cuore e nella sua mente sono quelle che fanno piacere a Dio, e la sua comunione con Dio non è turbata,
perché sa che la questione dei suoi peccati è stata interamente ed eternamente risolta. La sua coscienza è in pace con lui. Dio desidera avere il suo popolo vicino a se stesso senza alcuna ombra che possa offuscare l'intimità di questa benedetta comunione. Desidera che ognuno di noi che gli appartiene, per fede, possa provare la beatitudine di cui parla il re Davide nel Salmo 32. Beato colui la cui trasgressione è rimessa, i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale Dio non imputa iniquità e nel cui spirito non c'è frode. Questa è la gioia del perdono, la parte infinitamente felice e benedetta di tutti quelli che sono stati illuminati dalla grazia divina. Ma qualcuno può dire, se l'intera questione dei peccati del credente è risolta per sempre, allora egli può vivere come gli pare e piace, ed è sempre perdonato, qualunque sia la sua condotta. Ma questa obiezione, spesso fatta, non ha alcun valore. L'effetto della grazia è di soggiogare l'uomo in umiltà nella presenza di Dio. La conoscenza del perdono non ha mai l'effetto di rendere il credente incurante del peccato. Il salmista dice ancora nel Salmo 130: c'è perdono presso te affinché tu sia temuto. La conoscenza della grazia stabilisce il timor di Dio nel cuore di chiunque ha veramente questa conoscenza. In altre parole, l'uomo perdonato è un uomo pio. Ancora nel Salmo 32 Davide afferma: perciò ti invocherà ogni pio nel tempo nel quale tu puoi essere trovato. E il Nuovo Testamento presenta questa verità nello stesso ordine, perché leggiamo nell'epistola di Paolo a Tito che la grazia di Dio che reca la salvezza a tutti gli uomini è apparsa, insegnandoci che, rinnegando le impietà e le mondane concupiscenze, noi viviamo sobriamente, giustamente e piamente nel presente secolo. È una vera gioia per il credente essere diretto dalla volontà di Dio. D'altronde, le sacre scritture non affermano mai che il credente non abbia in sé alcun peccato o che sia fuori dalla portata della tentazione o del pericolo di essere sorpreso in qualche fallo. Anzi, è ammonito che se crede di star ritto badi a non cadere. È continuamente messo in guardia contro l'inganno del peccato e le insidie del diavolo. È solennemente esortato a non amare il mondo e ad astenersi dalle mondane concupiscenze che battagliano contro l'anima. Ogni credente deve camminare in umiltà, in dipendenza da Dio, e deve continuamente vegliare e pregare di non entrare in tentazione. E praticamente è vero, come scrive Giacomo, che in molte cose noi tutti manchiamo. Ma se abbiamo conosciuto la beatitudine della remissione dei peccati, se abbiamo gustato la profonda gioia di libertà nella presenza di Dio, se abbiamo assaporato la dolcezza della sua grazia che ha rimosso in giustizia ogni ostacolo che si frapponeva fra lui e noi, non saremo in alcun modo disposti a tollerare o a permettere l'attività del peccato. Temeremo il peccato, lo eviteremo, fuggiremo da esso, e la nostra costante preghiera sarà: non indurci in tentazione, ma liberaci dal male. Caro ascoltatore, godi la benedizione del perdono dei tuoi peccati, della riconciliazione a Dio, della gioia che si gode nella comunione con Dio e del suo benedetto e perfetto beneplacito in base all'opera di Cristo? Sai che quest'opera ha così glorificato Dio nel risolvere il terribile problema del peccato, che Dio ora non richiede da noi che ravvedimento e fede per versare su di noi tutto l'amore del suo cuore? Se no, pensa a queste cose oggi, mentre ne hai ancora l'opportunità. Ricordati che Dio, come scrive l'Apostolo Paolo, mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo è morto per te, caro ascoltatore, in amore infinito.
Hai tu creduto questo? E lo hai mai ringraziato?

Amici ascoltatori, riteniamo indispensabile per la vostra vita avere queste benedizioni da Dio e soprattutto il suo perdono in Cristo Gesù. Ma se qualche cosa non vi è chiara e desiderate approfondire maggiormente quanto avete ascoltato, rivolgetevi presso i responsabili della stazione radio che ha mandato in onda questo programma.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: E vogliamo continuare a tenere i nostri cuori aperti, perché desideriamo ancora ricevere dal Signore e ricevere in modo particolare anche la sua parola. Parola che illumina la nostra vita, che ci dà direzione, indicazione, parola che è fondamentale per poter ben costruire non soltanto la nostra vita di fede, ma è fondamentale anche per poter costruire le nostre famiglie. La famiglia, come ricordo in occasione dei matrimoni di tanto in tanto, non è un'invenzione umana, il matrimonio non è un'invenzione umana. Il matrimonio è stato istituito dal Signore e la Bibbia ne parla abbondantemente, dando anche delle indicazioni per il buon, permettetemi il termine, funzionamento. La Bibbia dà delle indicazioni per il buon funzionamento del matrimonio e noi come cristiani vogliamo fare il riferimento alla Scrittura. Amen. Io credo che ognuno di noi desidera che la sua famiglia, la sua casa, sia una casa speciale, una famiglia speciale. E oggi desidero parlarvi di come possiamo costruire una casa forte. Amen. Questo è il tema quest'oggi della nostra meditazione. Prima epistola di Pietro, capitolo 3, dal verso 1 al verso 7. Prima epistola di Pietro, capitolo 3, dal verso 1 al verso 7. Signore sia lodato. Anche voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore. Così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, restando sottomesse ai loro mariti, come Sara, che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Fin qui la lettura della parola di Dio. Io credo, come dicevo prima, che tutti quanti noi vogliamo essere parte di una casa forte, di una casa capace di resistere ai temporali, e nella vita temporali ce ne sono, eh? Una casa capace di resistere agli attacchi del nemico delle anime nostre, case capaci di tener testa alle pressioni che incontriamo nel mondo in cui viviamo. Una casa forte non si improvvisa. Una casa forte non è tale per caso. Una casa forte deve avere delle fondazioni robuste, mura resistenti, deve avere un tetto capace di sostenere i carichi improvvisi. Quando si costruisce una casa, e molti di voi lavorano in quest'ambito, di solito si programma, si progetta il tetto non per la cosa normale, non per la normalità. Di solito il tetto si progetta per dei carichi eccezionali. Nessuno progetterebbe un tetto per resistere a 20 centimetri di neve, perché 20 centimetri di neve in inverno qui a Torino sono la normalità. Ma si progetta il tetto per resistere a più di un metro di neve, che può essere l'eccezionalità, vale a dire ai carichi eccezionali. E bisogna in qualche modo lavorare nella famiglia, darsi da fare, impegnarsi in modo tale che si possa costruire una casa forte in grado di sostenere carichi eccezionali e improvvisi. Vedete, la parola di Dio costituisce per i credenti la base su cui edificare le nostre famiglie. In questo testo che abbiamo letto qui, l'apostolo Pietro sta dando delle indicazioni ai mariti e anche alle mogli affinché vivano il loro rapporto di coppia non secondo me o secondo noi, ma secondo il pensiero di Dio, secondo l'insegnamento della parola di Dio. Vedete, c'è modo e modo di edificare una famiglia. C'è modo e modo di costruire una casa, di costituire una casa. Si può edificare, la scrittura dice, con paglia, si può edificare con legna, ma si può edificare anche con mattoni. E qui l'apostolo Paolo ci parla di alcuni robusti mattoni capaci di dare solidità a ogni casa che viene edificata nella presenza di Dio. Potevamo parlare di tanti mattoni, ma parleremo di quattro robusti mattoni che sono indispensabili perché la vostra casa, ma la casa di ciascuno di noi, sia una casa forte. Vogliamo che le nostre famiglie siano resistenti? Forti? Gloria a Dio. Qui Pietro, l'apostolo Pietro, ci dà chiare indicazioni su questi mattoni indispensabili. Primo mattone. Il primo mattone riguarda il comportamento. Il comportamento. Il comportamento è fondamentale. Il comportamento esprime quello che noi siamo e costruisce o demolisce quello che noi facciamo o desideriamo fare. Vedete, nella coppia i ruoli non devono essere improvvisati né inventati. Dio, che è il creatore della famiglia, ha già stabilito quale deve essere il ruolo della moglie e quale deve essere il ruolo del marito. Se le situazioni si invertono, non funziona. Si esce fuori da quella che è la volontà di Dio, l'istituzione di Dio. L'apostolo Paolo scrive anche, un po' rifacendosi a quello che dice qui Pietro, e dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa. Poi dice ai mariti: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Il comportamento determina la qualità di vita in una famiglia. Il comportamento determina la gioia o la tristezza in una famiglia. Vedete, la sottomissione di cui parla qui la parola di Dio non è assolutamente schiavitù. Qui non sta dicendo l'apostolo Paolo che il ruolo della donna di sottomissione è un ruolo di schiavitù o un ruolo di inferiorità. Il Signore stabilendo dei ruoli, perché quando si è in una famiglia, in una società, e una famiglia in qualche modo è una società, un'associazione, quella società, quella famiglia funziona se vi sono dei ruoli ben chiari e ben stabiliti. E la Bibbia qui dice che la donna deve essere sottomessa al marito, ma al marito è richiesto di amare la propria moglie e di amare la propria moglie come anche Cristo ha amato la Chiesa. Gloria a Dio. Come ha amato Cristo la Chiesa? Cristo ha amato la Chiesa fino al punto da dare la sua vita per lei. Quindi, da una parte, la Scrittura dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. Poi si rivolge ai mariti e dice: mariti, amate le vostre mogli. Amarli come? Come penso? Come posso? Come voglio? No. Amarle come Cristo ha amato la Chiesa. E io credo che qualsiasi moglie che vede un marito che è disposto a dare la propria vita per lei è felice di essere sottomessa a quel marito. Amen? Non i fratelli, le sorelle. Amen? Le sorelle sono d'accordo. Il Signore ci deve aiutare a vivere il ruolo che la Scrittura ci assegna nelle nostre famiglie. Vedete, la sottomissione è una scelta. È una scelta, una sottomissione imposta non funziona. Ma una donna cristiana, sapendo certamente ciò che la Bibbia insegna e sapendo che quello è il ruolo giusto, sceglierà quella sottomissione cristiana e sarà felice di essere sottomessa a un marito cristiano. Vedete, il comportamento è anche relativo anche alla comprensione del ruolo che si ha nella famiglia. Comunque, onde evitare ogni dubbio, la parola prosegue dicendo che il comportamento dei coniugi deve essere casto e rispettoso. E quando si parla di rispetto, non si intende rispetto a senso unico, il marito che dice tu mi devi rispettare perché sono tuo marito. No, no, il rispetto è reciprocamente. E si può realizzare rispetto vero, genuino, se si rispetta. Amen. La moglie deve rispettare il marito deve rispettare la moglie. Questo dice la Scrittura, la parola di Dio. Un comportamento biblico all'interno della coppia costituisce un mattone fondamentale per la stabilità del matrimonio. Quindi improntate il vostro comportamento sulla parola di Dio, non su come io penso, io ritengo o come mi sento. No, no, no, no. Cosa dice la parola? Cosa dice la Scrittura? Cosa dice il Signore? E poi pregate di ricevere gioia nel fare quello che la parola di Dio insegna, e la gioia la realizzerete nella misura in cui amerete il Signore e vorrete fare la sua volontà. Primo mattone, il comportamento. Secondo mattone, la dolcezza. Amen? La dolcezza. E questa dolcezza di cui parla la Scrittura, anche i diabetici possono farne abuso. Amen? Non c'è problema. Se qualcuno soffre di diabete, questa è una dolcezza che va bene. La Scrittura ne parla e ne parla chiaramente. Molte volte si bada troppo all'esteriore e si trascurano i sentimenti interiori. Attenzione, perché questo purtroppo fa parte dell'epoca in cui viviamo. Il consumismo sfrenato che la società ci propone. La parola di Dio sta dando delle chiare indicazioni riguardo a ciò che veramente conta nella vita e anche nella famiglia. Non conta l'ornamento esteriore, anche se è importante l'ornamento esteriore, quando è improntato all'equilibrio e alla sobrietà. Però non è la cosa fondamentale, la cosa più importante. Ciò che veramente conta è ciò che è intimo, dice la Scrittura, è nascosto nel cuore, vale a dire la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore. Vedete, uno spirito dolce e pacifico è un balsamo nella famiglia. Molti matrimoni purtroppo naufragano per arroganza, naufragano per prepotenza, per violenza, per egoismo, per volgarità. È bello quando tra coniugi c'è questo sentimento di pace, questo sentimento di dolcezza, gloria al nome del Signore. Non è il caso che magari alla moglie o al marito ci si rivolga con asprezza perché si è in famiglia. La Scrittura ci parla di dolcezza, uno spirito dolce e pacifico. Ui, preparami subito da mangiare. Ui, calma. Da mangiare ti prepara lo stesso, però se glielo dici, per favore, è pronto il pranzo? Eh? vedrai che il pranzo sarà ancora più gustoso. La parola di Dio ci parla di dolcezza, uno spirito dolce e pacifico. Gloria al nome del Signore, dai qualità al tuo matrimonio, dai qualità al tuo rapporto di coppia. Il Signore ci aiuti a vivere nella presenza di Dio come Lui desidera. La parola di Dio ci parla ancora di questa importante caratteristica, di questo insostituibile mattone. La dolcezza. Costruisci la tua casa con dolcezza. Costruisci la tua famiglia con gentilezza, con la pace, e vedrai la gloria di Dio, vedrai la tua felicità. Perché vedrai felice anche il tuo coniuge. Nessun coniuge può essere felice se non vede il proprio coniuge felice. La mia felicità dipende dalla felicità di mia moglie. E la felicità di mia moglie dipende molto da come io mi comporto. E questo vale anche per voi, non solo per me. Se vuoi essere felici, cerca di far felice il tuo coniuge. E se farai felice il tuo coniuge, sarai sulla strada della tua felicità. Vedete, un coniuge credente ha il grande privilegio di essere il tempio di Dio, la casa dove abita lo Spirito Santo. E il Signore dice che quando noi lo accettiamo, mette in noi il frutto dello Spirito. Amen? Vi ricordate quali sono queste componenti del frutto dello Spirito? Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Queste cose dobbiamo viverle anche all'interno delle nostre famiglie. Amen? Non è il frutto che dobbiamo manifestare solo in chiesa con gli altri credenti. No, no, questo è il frutto.

sei ipocrita quando cercherai di manifestarli anche con i credenti o quando ci troviamo in chiesa. Amen. Questo è il secondo mattone. Vivi il frutto dello Spirito all'interno della tua casa, della tua famiglia, e costruirai una casa forte. Primo mattone, il comportamento. Secondo mattone, Pietro dice la dolcezza. La dolcezza, uno spirito dolce e pacifico. Che bello vivere a casa, in una casa dove c'è rilassatezza, dove c'è serenità, dove c'è pace, dove ci si può parlare, dove si può discutere senza urlare. Che bello. Il Signore ci dia grazia di vivere in questo tipo di case che innalzano e onorano Cristo Gesù il Signore. Abbiamo detto che i mattoni erano quanto? 4. Allora il terzo. Il terzo mattone volevo chiamarlo diversamente, ma voglio usare proprio il termine che usa la Bibbia: il riguardo dovuto. Anche voi, abbiamo letto al verso 7, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto. Con il riguardo dovuto. Avere riguardo significa prestare attenzione. Avere riguardo significa prestare attenzione. Attenzione ai bisogni dell'altro. E nella coppia non si può più pensare di vivere solo per se stessi. Amen. Prima di sposarsi, Dorel diceva: io voglio, io vado, a me piace, io faccio, io decido, io. E io. E lo stesso faceva Ramona. Io faccio, io vado, io decido. Dopo il matrimonio non si può più pensare al singolare, ma si deve pensare al plurale. E dove prima c'era il pronome personale io, adesso deve esserci il pronome personale noi. Non basta che a me piace una cosa per farla. Se voglio armonia nella famiglia, devo verificare se quella cosa piace a noi per farla. Amen. E quando c'è amore in una coppia, allora a volte si rinuncia anche a qualcosa che prevalentemente piace a me per fare qualcosa che prevalentemente piace a lei. Perché si sta cercando di edificare, di costruire. Non siamo più al singolare, non viviamo più indipendentemente da chiunque altro, ma col matrimonio si entra in un'associazione, si forma una famiglia che bisogna in qualche modo coinvolgere anche nelle decisioni. Amen. Certo, ci sono dei ruoli. Il marito è il responsabile della famiglia, è il capo della famiglia, la moglie collabora con il marito in una santa sottomissione, ma dobbiamo ricordare che il marito non è il despota, deve amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa. E allora, se deve amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa, mai un marito, rivolgendosi alla moglie, batterà i pugni sui tavoli, e peggio ancora, li batterà sulla moglie, perché non è questo il modo di amare di Cristo. Cristo ha rinunciato perfino alla sua vita per poter salvare la Chiesa. Amen. Il problema in tante famiglie, sapete qual è? Che non si è disposti a rinunciare a nulla. Che non si è disposti a rinunciare a nulla. E Dio ci dia grazia di vivere quel tipo di amore all'interno delle nostre case, simile all'amore di Cristo. È la caratteristica speciale dell'amore di Cristo, è che l'amore di Cristo è stato un amore sacrificale, un amore che è stato pronto al sacrificio, alla rinuncia, pur di far felice la sua sposa che è la Chiesa. Amen. Quindi

0: riguardo dovuto. E se si ha il riguardo dovuto per il coniuge l'uno per l'altro, allora si costruirà una casa forte e resistente ad ogni intemperia della vita. La stiamo finendo, Il quarto mattone. Il quarto mattone di una casa forte è lo stare insieme. E anche qui ho voluto usare la terminologia biblica che troviamo qui nel nostro testo. Infatti, sempre al verso 7, dice la scrittura: anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli, vivete insieme. Vedete, molti matrimoni soffrono perché il marito e la moglie non coltivano la loro unione. E quando non si coltiva la propria unione, non si vive insieme. Si può vivere nella stessa casa, ma quando la parola di Dio parla di vivere insieme, non si sta riferendo solo al vivere nella stessa casa. La parola di Dio si sta riferendo a un insieme di qualità. La parola esorta a vivere insieme, ciò significa che bisogna interessarsi l'uno dell'altro e non, come alcuni fanno, contento io, contenti tutti, o sazio io, sazi tutti. No, vivere insieme, interessarsi l'uno dell'altro significa che bisogna trascorrere del tempo insieme. Significa che bisogna coltivare degli interessi insieme, che bisogna parlare, sorelle, parlare insieme, anche fratelli, Non uno parla sempre e l'altro ascolta sempre, no? Cerchiamo un pochino di fare un po' e un po', ma parlare insieme. I sociologi dicono, ma non è che ce lo devono dire loro, già la scrittura ne parla, che molte coppie soffrono per mancanza di dialogo. Vero è che siamo fatti diversi come uomo e come donna, Vero è che c'è una differenza proprio fisiologica, ma nello stesso tempo io credo che bisogna parlare insieme, affrontare ogni cosa insieme. Io credo che in una coppia si deve essere liberi, sentirsi liberi di poter parlare di tutto col proprio coniuge. Perché se la Bibbia dice che si diventa la stessa cosa, quindi io non devo avere nessun problema a poter comunicare con mia moglie di tutto quello che ritengo opportuno, che lei ritiene opportuno dover parlare con me. Parlare insieme, che bisogna decidere insieme, che bisogna essere anche dei buoni amici. No? Come no? Bisogna essere dei buoni amici. Vedete, io non credo molto, permettetemi, vabbè, ormai l'ho iniziata la frase, lo dico, non credo molto all'amicizia tra un uomo e una donna, perché nella maggior parte dei casi finisce sempre male. Però c'è un'amicizia vera tra un uomo e una donna che si può e si deve coltivare, ed è quella tra il marito e la moglie. Il marito e la moglie devono essere ottimi amici. Sto parlando di amicizia con la maiuscola, quell'amicizia dove, quando è il caso, uno può piangere sulla spalla dell'altro. E tra marito e moglie si può fare, diversamente diventa difficile. Quindi il Signore ci deve dar grazia di poter coltivare questa amicizia nella coppia, tra coniugi, perché purtroppo molti matrimoni languono perché, pur vivendo sotto lo stesso tetto, i coniugi sono ognuno per conto suo, non fanno niente insieme, non hanno dialogo, si vedono la mattina e poi la sera e comunicano tramite bigliettini adesivi. Non so se succede, Ha lasciati sullo specchio, al frigo, e mai si riesce a fare un discorso compiuto. Anche il lavoro, la carriera, purtroppo ha distrutto molte famiglie. L'eccessivo lavoro distrugge le relazioni. Se vuoi mostrare amore per la tua famiglia, passa del tempo con loro. Perché vedete, i nostri familiari, i nostri figli vogliono più dei nostri soldi, vogliono qualcosa di più dei pantaloni firmati. La tua famiglia vuole te, vuole averti presente, disponibile, vuole averti come padre affettuoso, come marito attento, come moglie premurosa. Il Signore ci dia grazia di avere il giusto equilibrio nella nostra casa. Stare insieme costituisce il quarto mattone per costruire case forti. Amen. Certo che bisogna lavorare, ma non bisogna andare oltre il necessario e trascurare la famiglia. Capite? Bisogna lavorare. E come se bisogna lavorare? Bisogna anche fare sacrifici se è necessario. Ma molti purtroppo, e so quello che dico, lavorano tanto fuori per stare poco in casa. Il Signore ci dia grazia di poter equilibrare le cose nel modo giusto per onorare Dio anche nelle nostre famiglie. Amen. Molte case si possono costruire, molte famiglie si possono costituire, ma le case forti saranno solo quelle edificate sul solido fondamento della parola di Dio. Queste case, come vi dicevo, per essere forti devono poter vantare questi quattro mattoni. Il comportamento, che deve essere coerente alla parola di Dio, la dolcezza, che deve essere reciproca, il riguardo dovuto e lo stare insieme. Noi abbiamo pregato e pregheremo per questa famiglia che si sta costituendo, perché vogliamo che non sia una delle tante famiglie, vogliamo che sia una famiglia speciale, dove Cristo regna, ma anche per ogni famiglia che è qui rappresentata desideriamo che sia una famiglia speciale, e potrà essere ogni famiglia speciale se Cristo non sarà soltanto un ospite che di tanto in tanto ci fa visita. Le nostre famiglie, le nostre case potranno essere speciali se Cristo Gesù regnerà e se noi rimarremo sottomessi alla sua volontà. Amen. I quattro mattoni li abbiamo tutti? Se non li abbiamo, anche se oggi è domenica, possiamo andare al negozio del Signore e chiedere quello che ci manca, ma Egli ce lo darà se noi desideriamo veramente essere sottomessi alla sua autorità, perché le famiglie cristiane devono continuare a essere una testimonianza in mezzo a questo mondo, e noi vogliamo esserlo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti, benvenuti al 17° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Siamo arrivati alla fine del Sermone sul Monte. Gesù ha insegnato molte cose e ora è venuto il momento di tirare le somme. Cosa ce ne facciamo delle sue parole? Lo consideriamo un bel discorso? Magari ci siamo commossi in qualche passaggio? E ora torniamo alle nostre vite, incuranti di ciò che abbiamo imparato? Gesù ci invita invece a fare sul serio, a costruire le nostre vite sulla base delle sue parole. Guardatevi dei falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Matteo capitolo 7, versetti 15 a 20. Non c'è nulla di complicato in questo ragionamento di Gesù. Gli alberi si riconoscono dei frutti. Gli alberi buoni fanno frutti buoni, gli alberi cattivi fanno frutti cattivi. Per fare dei fichi ci vuole un fico, per fare uva ci vuole una vite. Non si può raccogliere uva dalle spine né fichi dai rovi. In questo sermone sul monte egli aveva dichiarato beati coloro che avessero avuto il coraggio di seguirlo, anche a costo di essere perseguitati. Aveva invitato i suoi discepoli ad essere sale della terra, luce del mondo, in un Israele in cui la maggioranza aveva ormai messo da parte quella vocazione. Aveva poi interpretato la legge contrapponendosi alla tradizionale interpretazione farisaica e facendo comprendere ai suoi discepoli che dietro quei comandamenti si celavano principi molto più elevati e per certi versi molto più difficili da osservare. Infatti egli aveva esortato i suoi discepoli ad imitare addirittura Dio, aspirando alla sua perfezione. Poi aveva messo in luce l'ipocrisia che spesso accompagnava le persone che sembravano essere le più pie. Egli aveva messo in luce le loro cattive motivazioni nelle offerte, nel pregare, nel digiuno, pratiche che spesso venivano fatte solo per apparire agli occhi della gente e non davvero per devozione a Dio. Aveva smascherato la loro ipocrisia anche nel giudicare il prossimo senza curarsi di avere le carte in regola per farlo. Alla fine del sermone aveva paragonato la porta verso la vita eterna ad una porta stretta che pochi trovano. Adesso era venuto il momento di tirare le somme. Chi sarebbe entrato per quella porta? La risposta di Gesù è chiara: solo gli alberi che facevano buon frutto, ovvero solo coloro che avessero preso davvero a cuore le sue parole e le avessero messe in pratica. Non ci sarebbe stato spazio per i lupi rapaci travestiti da pecore, non ci sarebbe stato spazio per coloro che avessero dichiarato con la bocca di appartenere a Dio, smentendo di fatto con le proprie opere la propria vera natura. Un simile comportamento poteva essere paragonato infatti a quello dei falsi profeti. La parola profeta si riferisce a qualcuno che parla davanti o al posto di qualcun altro. Un profeta di Dio dovrebbe essere una persona che parla da parte di Dio, ma un profeta falso è qualcuno che dice di parlare da parte di Dio, ma in realtà non è così. In questo sermone Gesù aveva mostrato che quelli che sarebbero dovuti essere i riferimenti della giustizia, coloro che tutti consideravano i portavoce di Dio, ovvero la classe dirigente giudaica composta per lo più da sadducei e farisei, avevano interpretato e quindi praticato la legge in modo parziale e insoddisfacente, disattendendo di fatto le aspettative di Dio. I loro frutti non erano buoni nonostante le apparenze, e quando un albero non fa buon frutto può servire solo come legna da mettere nel fuoco per scaldarsi. Rimanendo in tema di falsi profeti, ovvero di persone che professavano una fede in Dio senza manifestarne i frutti, Gesù proseguì in questo modo: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Matteo capitolo 7, versetti 21 a 23. Gli alberi che non danno frutto sono proprio paragonati a coloro che parlano di Dio e si rivolgono a Lui chiamandolo Signore, ma non manifestano i frutti che lo Spirito di Dio produce nella vita dei Suoi figli. Lo chiamano Signore, ma di fatto non lo considerano il loro Signore. Non si curano di ubbidire alla Sua volontà, capite? Si noti che Gesù in questi versetti, in modo sorprendente, identifica se stesso con Dio. Tutti sapevano che Dio alla fine dei tempi avrebbe giudicato gli uomini, ma in questo brano Gesù stesso parla in prima persona. identificandosi nel divino giudice. Gesù afferma che durante il giudizio finale ci sarebbero state delle sorprese, ci sarebbero state infatti persone che agli occhi di tutti erano sembrate molto religiose, molto pie, persone che addirittura dicevano di aver parlato e operato nel nome di Dio. Eppure Gesù, in veste di giudice, dichiarerà di non averli mai conosciuti, di non aver mai avuto alcun rapporto con loro. Farisei, scrivi, sadducei ai tempi di Gesù erano considerati da tutti esempi da seguire. Chi più di loro poteva parlare ed operare nel nome di Dio? Le parole di Gesù fanno capire che le apparenze non dovevano ingannare i discepoli di Gesù. Gesù conosceva l'ipocrisia di molti di loro e alla fine dei tempi tale ipocrisia sarebbe stata smascherata. I discepoli di Gesù avrebbero fatto bene a guardarsi dai falsi profeti, a guardarsi da coloro la cui bocca era piena di Dio, ma il cui cuore era più interessato al denaro e al prestigio che alla volontà di Dio. E a questo punto Gesù è pronto per la sua esortazione finale. Non siate come i falsi profeti, non siate persone che hanno il mio nome sulla bocca, ma non hanno la mia persona nel cuore, non siate ipocriti. Siate invece persone serie, persone che ascoltano le mie parole e le mettono in pratica. Leggiamo. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Matteo capitolo 7, versetti 24 a 27. Il sermone di Gesù non poteva avere un finale migliore. Due stili di vita tra cui scegliere. Uno che porta alla rovina e l'altro che porta alla salvezza. Quando si costruisce una casa, occorre fare fatica per scavare ed arrivare a porre le fondamenta su un terreno solido. Senza quella fatica, la costruzione avrà sicuramente dei problemi negli anni a venire con le grandi piogge. Questo è vero oggi come era vero allora. Ogni tanto capita anche oggi di vedere case che devono essere rifatte, perché i costruttori originali non erano stati diligenti nel fare delle buone fondamenta. E queste case, dopo diversi anni, hanno grossi problemi strutturali. Gesù voleva far comprendere ai propri discepoli che la loro vita era proprio come una casa. Poteva sembrare faticoso ascoltare le sue parole, ma se le avessero prese sul serio e ne avessero fatto le fondamenta della propria esistenza, mettendole in pratica, avrebbero evitato la rovina. Solo in quel modo sarebbero entrati per quella porta stretta di cui Gesù aveva parlato. Prendere sul serio le parole di Gesù sarebbe stato particolarmente difficile quando egli in seguito avrebbe cominciato a parlare della sua morte e della sua risurrezione, ma coloro che erano stati con lui e avevano riposto la loro fiducia in lui, alla fine avrebbero superato anche quella difficoltà con l'aiuto di Dio, come si vedrà alla fine del Vangelo e nel libro degli Atti degli Apostoli. Forse molti farisei, che i discepoli di Gesù stimavano tanto, erano proprio tra coloro che stavano invece costruendo sulla sabbia. Essi non avrebbero resistito quando la rovina si sarebbe abbattuta su di loro. Continuando a leggere il Vangelo, vedremo infatti che molti di loro non riconosceranno in Gesù il Messia promesso, non prenderanno sul serio le sue parole e non le metteranno in pratica. Sarà proprio quello l'inizio della loro rovina. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Matteo capitolo 7, versetti 28-29. Gesù era un falegname, un carpentiere che veniva da Nazareth e non poteva vantare titoli accademici. Non risulta che fosse stato discepolo di qualche rabbino autorevole, eppure la gente riconosceva che dai suoi discorsi trasudava un'autorità che andava ben oltre i titoli. I loro maestri, gli scribi, si appellavano sempre all'autorità dei loro insegnanti. dei rabbini che li avevano preceduti, ma Gesù aveva una propria autorità, basata sulla sua relazione con il Padre. Un'autorità che la gente percepiva. La parola di Gesù era una parola che proveniva da Dio stesso, una parola che non aveva bisogno di certificati umani, perché possedeva in se stessa la saggezza che viene dall'alto. In conclusione, in questa parte finale del Sermone sul Monte, o Discorso della Montagna, come viene anche chiamato, Gesù è stato molto pratico. Dopo aver dato molti insegnamenti, egli non ha fatto un test per assicurarsi che le persone avessero assimilato la teoria. Noi forse, con i nostri metodi, avremmo fatto così. Ma per Gesù, il test finale non può essere altro che il test della vita. I suoi discepoli si sarebbero caratterizzati per il proprio comportamento conforme ai suoi insegnamenti. Si sarebbero distinti per il loro stile di vita, piuttosto che per la loro raffinata teologia. I discepoli di Gesù si sarebbero distinti nel mondo come persone che avrebbero costruito la propria casa sulla roccia, ovvero persone che avrebbero fatto delle parole di Gesù non tanto argomenti teorici sui quali dibattere, ma ne avrebbero fatto fondamenta stesse della loro vita. E tu, sei solo un chiacchierone? O hai preso davvero a cuore le parole di Gesù e la sua opera per la tua salvezza? Stai costruendo sulla roccia o sulla sabbia? Grazie a tutti. Alla prossima.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di Marco, capitolo 13. E com'egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che edifici!» E Gesù gli disse: «Vedi tu questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata». Poi, sedendo egli sul monte degli Ulivi, dirimpetto al tempio, Pietro e Giacomo e Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte: «Dici quando avverranno queste cose, e quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose saranno per compiersi?» E Gesù prese a dir loro: «Guardate che nessuno vi seduca. Molti verranno sotto il mio nome dicendo: "Son io", e ne sedurranno molti. Or quando udrete guerre e rumori di guerre, non vi turbate, è necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Poiché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie. Questo non sarà che un principio di dolori. Or badate a voi stessi. Vi daranno in mano dei tribunali, e sarete battuti nelle sinagoghe, e sarete fatti comparire davanti ai governatori e re per cagion mia, affinché ci osserva loro di testimonianza. E prima convien che fra tutte le genti sia predicato l'Evangelo. E quando vi meneranno per mettervi nelle loro mani, non state innanzi in sollecitudine di ciò che avrete a dire, ma dite quel che vi sarà dato in quell'ora, perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo. E il fratello darà il fratello alla morte, e il padre il figliuolo, e i figliuoli si leveranno contro i genitori e li faranno morire, e sarete odiati da tutti a cagion del mio nome, ma chi avrà sostenuto sino alla fine sarà salvato. Quando poi avrete veduta l'abominazione della desolazione posta laddove non si conviene, chi legga pongavi mente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggiranno ai monti, e chi sarà sulla terrazza non scenda e non entri in casa sua per toglierne cosa alcuna, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Or guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che ciò non avvenga d'inverno, poiché quelli saranno giorni di tale tribolazione che non v'è stata uguale dal principio del mondo che Dio ha creato fino ad ora, né mai più vi sarà. E se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuno scamperebbe, ma a cagione dei suoi propri eletti, egli ha abbreviato quei giorni. E allora se alcuno vi dice: "Il Cristo eccolo qui, eccolo là", non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e saranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ma voi state attenti, io v'ho predetta ogni cosa. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo, e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. E allora si vedrà il figliuolo dell'uomo venire sulle nuvole con gran potenza e gloria. Ed egli allora manderà gli angeli e raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo della terra all'estremo del cielo. Or imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete avvenir queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quant'è al giorno ed a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli nel cielo, né il figliuolo, ma solo il Padre. State in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel tempo. Egli è come se un uomo, andando in viaggio, lasciasse la sua casa e ne desse podestà ai suoi servitori, a ciascuno il compito suo, al portinaio comandasse di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina, che talora, venendo egli all'improvviso, non vi trovi addormentati. Ora, quel che vi dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
1: Quando ad Alessandro Magno fu chiesto come avesse conquistato il mondo, rispose: «Ho agito di volta in volta senza ritardi». Charles Spurgeon, il grande predicatore, disse: «Spesso sbagliamo esitando quando Dio ci chiede di fare il nostro dovere cristiano. Perché sprecare il nostro e il suo tempo esitando quando invece dovremmo svolgere senza esitazioni il nostro compito cristiano? Consideriamo Abramo, il patriarca dell'Antico Testamento. Dio gli disse: «Vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò». Quale fu la sua risposta? E Abramo se ne andò come l'Eterno gli aveva detto. Il nostro sentimento di urgenza nel fare la volontà di Dio probabilmente sembrerà poca cosa di fronte a questi esempi. Troppo spesso, quando Dio ci dice di alzarci e di fare qualcosa, ci sembra troppo difficile metterci in moto. Trasciniamo i piedi e cominciamo a pensare di non essere proprio sicuri di aver udito bene la voce di Dio. Controlliamo e ricontrolliamo la chiamata interiore ad obbedire, al punto che, prima ancora di accorgercene, siamo sfuggiti all'ordine di obbedire. Non siamo per nulla simili ad Isaia, che, quando sentì la voce di Dio, balzò in piedi esclamando: «Eccomi, Signore, manda me». Siamo disposti, come Abramo, a scambiare un presente che conosciamo con un futuro del tutto sconosciuto? Siamo disposti ad affrontare i rischi di obbedire a Dio? Rispondiamo immediatamente. Forse lo faremmo se capissimo che obbedienza significa benedizione. Dio mantiene sempre la sua parola e quando viviamo in obbedienza alla Scrittura, la nostra vita viene benedetta. Certo, ci sarà un prezzo, persino del dolore. Dio disse a Paolo di andare in Macedonia ed egli obbedì, e fu proprio a Filippi che Paolo fu imprigionato. Dio disse a Pietro di predicare l'Evangelo ed egli obbedì. Tuttavia Pietro, al termine del suo viaggio, venne crudelmente martirizzato. L'obbedienza non ci costerà sempre la vita, ma ci può costare la nostra comodità, popolarità, posizione o il nostro prestigio. Il nostro amico Abramo rinunciò alla sua numerosa famiglia, al lavoro, ai suoi possedimenti e persino alla sua patria. Egli disse a Dio: «Obbedisco». Dio disse: «Ti benedirò». Ed egli lo fece. Tu ed io non abbiamo tempo per trascinare i piedi e mostrare esitazione nell'obbedienza a Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme. Ancora una volta mi fa tanto piacere trovarmi in tua compagnia. E ancora una volta devo dire grazie, voglio dire grazie a chi ha scelto di tornare fedele e puntuale. Un altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra possibilità di scoprire insieme tesori nascosti nel libro più letto. Benvenuto all'ascolto.

Come ben saprai, se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il libro del Levitico. non mi sono dimenticato con quale libro siamo alle prese. È che ho tanti libri in mente e mi stavo confondendo con il libro dell'Esodo. No, siamo alle prese con il libro del Levitico. Siamo sempre all'inizio proprio della Bibbia, siamo ancora nel cosiddetto Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia, appunto. Ma siamo alle prese con Levitico. Levitico, che è un libro che ha molto da dire a chi ha voglia di ascoltare. Come tutti i libri, non ha nulla da dire a chi non vuole leggerlo o a chi non vuole trascorrere un po' di tempo a leggere, ascoltare, meditare, valutare, eccetera, eccetera, eccetera. In questo periodo stiamo pensando in modo particolare, stiamo riflettendo in modo abbastanza approfondito sul concetto di peccato. Abbiamo detto che la traduzione letterale del termine biblico peccato è mancare il bersaglio, l'arciere che prende la mira, ma dopo aver scoccato la freccia si accorge, riconosce che ha mancato il bersaglio. Strettamente parlando, per l'arciere questo non è un peccato, ma infrangere la legge di Dio significa mancare il bersaglio, mandare la freccia, mandare la nostra volontà, i nostri desideri, le nostre azioni, le nostre parole nella direzione sbagliata, lontano dalla meta, dal bersaglio che Dio ci ha messo davanti. Nel periodo del Levitico, l'individuo, l'israelita, il singolo, doveva offrire dei sacrifici per il perdono di questi peccati. Ma abbiamo anche visto che Dio aveva preparato le cose così che quando l'israelita commetteva un peccato di ignoranza, di impulso o per incidente, Dio aveva pensato al modo di salvarlo. Nel libro dei Numeri, sempre parte dei cinque primi libri della Bibbia, del Pentateuco, leggiamo che Dio aveva istituito le cosiddette città rifugio. E la volta scorsa abbiamo detto che il nostro rifugio non è una città, non sono delle mura costruite da mano d'uomo, ma è una persona, il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Abbiamo anche parlato poi diffusamente dell'esperienza dell'Apostolo Paolo, come egli abbia chiamato peccato peccato e non con altri nomi. Abbiamo anche parlato del salmista di Davide, nella fattispecie, che in tanti salmi, ma abbiamo esaminato due brani tratti da due suoi salmi, anche egli chiama peccato peccato, fa una confessione, ammette di aver mancato il bersaglio, non si nasconde dietro false pretese o puerili scuse. Abbiamo poi concluso chiedendoci la nostra posizione qual è. Noi dove ci troviamo in tutta questa situazione? Cos'è per noi il peccato? Cerchiamo di nasconderlo, cerchiamo di chiamarlo con altri nomi? Oppure siamo pronti a confessare? L'esperienza di Paolo, dell'Apostolo Paolo, fondamentalmente l'esperienza di tutti i cristiani, o dovrebbe essere l'esperienza di tutti i cristiani. Lo è sicuramente riguardo al fatto che Dio ha dato un rifugio, Dio ha provveduto una via d'uscita da quello che altrimenti sarebbe stato un labirinto senza speranza. Cristo, l'unto di Dio, il Figlio di Dio, è il nostro rifugio, è morto per te e per me. Perché? Perché una volta confessato il nostro peccato possiamo ricevere perdono. Vedi, l'avvenuta di Cristo è fondamentale,
è assolutamente importante per questa ragione, per tante altre, ma per questa ragione. Se Cristo non fosse venuto, se non avesse vissuto, predicato, insegnato, se non fosse morto al nostro posto, se non fosse risuscitato, se non fosse il Signore vivente, non ci potrebbe essere perdono per il nostro peccato. Questa è la chiave di lettura per comprendere perché Gesù è venuto. Dio che si identifica con la mia situazione. Dio che si identifica con la mia umanità, al punto da diventare uomo, persona, in tutto e per tutto, tranne il peccato. E proprio perché non ha peccato, può trarmi dalla mia situazione di peccato. Scusa l'uso eccessivo di questo termine, ma la realtà è quella. Il sacrificio per il peccato, del quale leggiamo nel libro del Levitico, ci insegna inoltre che dobbiamo vederci come Dio ci vede. Qui mi riaggancio al discorso che abbiamo fatto la volta scorsa, di non chiamare il peccato con altri nomi, per cercare di svincolarci dalle conseguenze. L'adulterio, agli occhi di Dio, è peccato. È inutile chiamarlo scappatella, avventura, diversivo. Rubare è peccato. È inutile trovare giustificazioni e razionalizzazioni. Il governo ruba, allora posso farlo anch'io. I politici sono tutti uguali, sono tutti ladri, quindi questo mi giustifica nelle mie piccole azioni quotidiane di furtarelli. Con questo non intendo dire che tu vada al supermercato per rubare le mele. Ci sono tanti modi di rubare. Ecco, dobbiamo vederci, ripeto, così come Dio ci vede. Il sacrificio del quale leggiamo nel libro del Levitico ci rende consapevoli della nostra vera condizione, della nostra situazione. Nel contempo ci dice che Dio può liberarci dal nostro complesso di colpa. In altre parole, non dobbiamo rimanere in quella condizione. Una volta che abbiamo stabilito, una volta che abbiamo capito dov'è che ci troviamo, Dio interviene dietro la nostra confessione per perdonare. E questa è parte della buona notizia. Anche per questa ragione Gesù Cristo è venuto.

ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, grato della tua compagnia, Maurizio. Grazie per averci scelti.

Tornando a Cristo, il nostro rifugio, ascolta quello che il Nuovo Testamento dice a proposito. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario grazie al sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che gli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la via della sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza ed il corpo lavato con acqua pura. Queste parole sono scritte nella lettera agli Ebrei. Ciò significa, in altre parole, che tu ed io possiamo tranquillamente presentarci a Dio. Perché? Perché Gesù è diventato il nostro rifugio, anche per i peccati commessi per ignoranza. Non è forse una buona notizia?

proposito di peccati commessi per ignoranza, questo porta la mia attenzione su un altro aspetto che vorrei così sottoporre alla tua attenzione. L'aspetto della giustizia di Dio e della sua assoluta equità, della sua assoluta giustizia nei suoi rapporti con il genere umano, quindi compresi tu ed io. Da quanto abbiamo detto fin qui, dobbiamo dedurre che non tutte le punizioni saranno uguali, così come non tutte le ricompense saranno uguali. Questo fatto è allegoricamente messo in evidenza attraverso il libro del Levitico dalle varie categorie di persone qui considerate. Quindi, per ciò che abbiamo fatto di bene, riceveremo ricompense adeguate alla fedeltà con la quale abbiamo servito, abbiamo fatto quelle cose. E purtroppo questo è vero anche in senso negativo. Così, una piccola parentesi. L'assoluta giustizia e equità di Dio. Procedendo nel quarto capitolo, leggiamo che se il sacerdote consacrato ha peccato, mettendo il popolo in stato di colpa, deve allora offrire al Signore per il peccato che ha commesso un animale senza difetto come sacrificio espiatorio. Viene preso qui in considerazione il peccato del sacerdote. Perché prima il sacerdote? Perché è più importante? Perché è superiore? No. Perché ha maggiore responsabilità davanti a Dio. Se sbagliava, il popolo sbagliava. Il suo peccato, in un senso molto reale, diventava peccato del popolo. In questo caso il sacerdote doveva portare un animale, lui stesso, e doveva sacrificarlo per il proprio peccato. Doveva offrire un giovenco. Doveva fare così perché la posizione di chi commetteva un peccato determinava anche il tipo di animale da sacrificarsi. Non che il peccato del sacerdote fosse diverso da quello degli altri, attenzione, ma, ripeto e sottolineo, era la sua responsabilità maggiore. Questa responsabilità veniva dal suo ufficio. Quindi non si fa una questione di valore della persona. Il sacerdote non valeva di più come essere umano, come persona, perché sacerdote. Era la responsabilità del suo ufficio che, in un certo senso, misurava il tipo di sacrificio che egli doveva offrire. Nel Nuovo Testamento leggiamo un pensiero e un principio molto simile. Chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Spesso, troppo spesso, noi pensiamo al peccato come qualcosa di negativo. Cioè, è giusto che sia così, perché il peccato è negativo, ma pensiamo sempre in termini di non fare questo o non fare quello. Bene, agli occhi di Dio, il peccato è anche avere il potenziale, la possibilità di fare del bene, ma astenersi da quell'azione. A proposito di coloro che insegnano, leggiamo questo. Non siate in molti a far da maestri, ad insegnare, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. In altre parole, chi insegna, chi trasmette ad altri ciò che ha imparato, qui stiamo parlando naturalmente nel contesto della Bibbia, non stiamo parlando degli insegnanti, dei professori di scuola. Queste persone, dicevo, saranno giudicate più severamente. Di nuovo, qui non c'è nulla del concetto della superiorità o della maggiore importanza o maggior valore. Nulla di tutto questo.
c'è anzi una maggiore responsabilità. Il che cambia proprio l'aspetto di tutta la questione. Ma procediamo. Porti il giovenco all'ingresso della tenda del convegno alla presenza del Signore. Imponga la mano sulla testa del giovenco e immoli il giovenco alla presenza del Signore. Questo è il rituale del sacrificio per il peccato, che qui è simile all'olocausto, cioè a quel sacrificio, il principe dei sacrifici del quale abbiamo letto all'inizio del libro del Levitico. Il sacerdote poi doveva prendere il sangue di questo animale, doveva portarlo nella tenda del convegno, doveva poi intingere un dito nel sangue e con esso doveva fare 7 aspersioni alla presenza del Signore davanti al velo del santuario. Il sacerdote poi doveva prendere questo sangue, doveva metterlo sui corni dell'altare dei profumi, nella tenda del convegno, e il resto del sangue doveva essere sparso alla base dell'altare degli olocausti, all'ingresso della tenda. Cosa significa tutto questo? Ovviamente noi non dobbiamo fare tutte queste cose, questi riti, queste cerimonie. Non c'è più bisogno per noi di seguire alla lettera queste direttive. Ma che significato aveva? Il sangue spruzzato 7 volte davanti al velo era probabilmente simbolo del rapporto ristabilito, restaurato fra Dio e il peccatore. A sua volta, il sangue posto sull'altare dell'incenso, che era, ti ricordo, il luogo dedicato particolarmente alla preghiera, era probabilmente un simbolo del fatto che il peccatore poteva ora tornare ad adorare il Signore. Tutto questo ci dice, in modo allegorico, come simbolo appunto, che noi siamo considerati da Dio suoi figli. Possiamo quindi adorarlo, ma dopo aver confessato, dopo aver dimostrato perdono, e solo attraverso il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio. Leggiamo nella Bibbia: senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccati, non c'è perdono di peccato. E abbiamo già spiegato ampiamente il perché, perché c'era bisogno del sangue. Non è che ci troviamo davanti ad una divinità sanguinaria e violenta. Nulla di tutto questo. È che ci troviamo davanti ad un Dio 3 volte santo. Ad un Dio che è splendore, che dimora, abita nella gloria più splendente e più assoluta. Quindi il peccato, piccolo o grande che esso sia, non può trovare spazio alla sua presenza. È qualcosa di talmente aberrante che richiede un sacrificio immane, solenne, irripetibile, il sacrificio del Figlio di Dio. Ecco, tutto questo è stato già compiuto. Queste sono le parole che Gesù ha pronunciate sulla croce: tutto è compiuto. Ho fatto ciò che dovevo fare, ciò che mi era stato richiesto dal mio Padre Celeste. Mi sono sottomesso alla sua volontà. Adesso

c'è la realtà del Cristo risorto, del Signore vivente. La croce, senza tomba vuota, è un messaggio tronco, troncato a metà. Quindi le due cose devono essere viste parallelamente. Gesù è morto, ha dato la propria vita, ma è anche risorto. Tutto questo ci permette di ristabilire il contatto con Dio. Con l'Iddio tre volte santo, l'Iddio splendente, l'Iddio eterno.

Avrei senz'altro riconosciuto la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Non prima però di averti dato appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Altre opportunità di scoprire cose nuove e trovare conferma di cose che magari già sappiamo. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci a presto. Ciao.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti a Contrappunti. Vi ripropongo nel programma di oggi, a distanza di un po' di tempo, un'intervista che avevo fatto nel 2002 con Marco Robuschi.

0: ecco perché ve la ripropongo. Beh, perché nel frattempo sono accadute un po' di cose. Ecco, oltre alla sua testimonianza, Marco ci parlava a quel tempo anche dei suoi problemi fisici. Ecco, nel 2004 il Signore ha chiamato a sé Marco. Ecco, e possono sorgere sicuramente degli interrogativi, perché il Signore ci fa fare un certo percorso nella nostra vita e poi così da un momento all'altro chiude tutto, e lo chiude come nel caso di Marco in quello che umanamente potremmo definire il peggiore dei modi, cioè con la morte. Beh, possiamo farcene una ragione, come si dice, o meglio, possiamo trovare delle risposte oppure parti di risposte che ci aiutano a proseguire il nostro cammino, che ci consolano, che ci fanno guardare avanti a Lui, al Signore, anche se non comprendiamo tutto pienamente. Perché allora vi ripropongo questa intervista? Beh, perché a me personalmente ha insegnato molto. Ecco, cosa voglio dire però ve lo dirò al termine del programma. Adesso ascoltiamo questa registrazione.
1: Partiamo da molto lontano, partiamo con la mia nascita. Sono nato a Parma nel 1969 e nacqui io al momento della mia nascita con una grave malformazione cardiaca, tanto che in quegli anni, negli anni 70 appunto, in Italia questo tipo di cardiopatia era totalmente sconosciuta. Ero affetto da atresia della tricuspide, questo è il nome della malattia, molto complesso. In realtà questa malformazione cardiaca, in questa malformazione non c'è connessione tra l'atrio destro e il ventricolo destro, quindi il sangue non riesce ad ossigenarsi perché non riesce ad andare nella vena dei polmoni, nella vena polmonare. Quindi, essendo in quegli anni il mio caso così grave, sconosciuto, in Italia i medici non avevano la minima idea di come fare, di dove mettere le mani. Ma grazie a Dio mia madre in quel periodo lavorava come infermiera all'ospedale di Parma, nel reparto di pediatria, e conosceva un giovane cardiologo che all'epoca si stava specializzando appunto in cardiologia negli Stati Uniti. Quindi, dopo un breve consulto con l'ospedale americano, i miei genitori decisero di provare l'unica carta a loro disposizione, che era quella di partire per l'America e sottopormi a un intervento al cuore. Così, quando arrivai in America, i medici scoprirono anche che il mio era il quinto caso riconosciuto di questa malformazione, quindi era una cosa abbastanza grave.
0: Senti Marco, che anno era?
1: Sono partito in America nel 70, ho compiuto un anno là, nel 1970, sì. Dopo il primo intervento nel 1970 subii altri due interventi, sempre negli Stati Uniti. Il primo nel gennaio del 76, quindi 6 anni dopo, e nel novembre dello stesso anno però fui rioperato d'urgenza questa volta a causa di una complicazione. Quindi la situazione era davvero grave, soprattutto prima di quest'ultimo intervento, tanto che anche i medici in America non avevano più molte speranze. Comunque il cardiologo è molto bello, perché il cardiologo che mi operò disse a mia madre, ai miei genitori: io confido nel Signore, e se abbiamo anche solo una carta siamo pronti a giocarla, insomma a farla. Quindi, nonostante che dal punto di vista umano non ci fossero possibilità reali, il Signore ha provveduto in modo magnifico, ed è grazie a Lui che ora posso appunto raccontare la mia vita, la mia testimonianza di quello che Lui ha fatto in me.
0: Quindi i tuoi genitori hanno dovuto affrontare anche spese non indifferenti, immagino.
1: Sì, infatti, spese molto grosse, anche perché il viaggio in America, stare là, poi la permanenza in America era sempre più di un mese, quindi siamo partiti sempre mio padre, mia madre, io, e l'ultima volta è venuto anche mio fratello, quindi sì, come spese, ma sono stati parecchio aiutati, insomma, da amici, conoscenti e parenti. Comunque, diciamo che in quegli anni proprio i miei genitori si avvicinarono al Signore e accettarono Gesù come, appunto, come Salvatore, iniziarono ad affidare la loro vita al Signore Gesù. E così iniziarono a portarmi in chiesa con loro, a farmi imparare un po' a conoscere il Signore. Devo dire che dopo questi 3 interventi la mia vita iniziò a stabilizzarsi, e con il passare degli anni le mie condizioni di salute miglioravano sempre di più. Ma se fisicamente cominciavo a sentirmi meglio, devo dire anche che psicologicamente però stavo sempre peggio, quindi miglioravo fisicamente, ma psicologicamente peggioravo, perché all'età di 13 anni, nell'adolescenza, iniziai a sentirmi inferiore agli altri miei coetanei, non potevo fare sport, non potevo fare attività fisica di nessun tipo, e quindi il senso di inferiorità cresceva dentro di me di giorno in giorno. Quindi mi sentivo solo, non accettato, anche se poi in effetti non è che gli altri non mi accettassero, ma io mi sentivo escluso dagli altri, proprio nell'età in cui i ragazzi, quell'età insomma, nell'adolescenza, hanno bisogno di compagnia, di stare in gruppo, di sentirsi accettati da un gruppo.
0: Certo.
1: Quindi le ferite morali erano molto più dolorose all'epoca di quelle fisiche, e infatti fu proprio in quel periodo, in quegli anni, che decisi anche di non andare più in chiesa con i miei genitori, di seguire un po' la mia strada. Quindi ho passato, diciamo, 3 anni fino ai 16 anni con un po' di solitudine, senza amici, andavo a scuola ma poi mi chiudevo in casa nelle mie cose. Ma all'età di 16 anni invece trovai un gruppo di amici, un gruppo della scuola, un gruppo, una compagnia, diciamo, che aveva tutt'altro tipo di interessi. Quelli non erano sportivi, no, erano simpatici e mi accettavano per quello che ero, forse anche perché non ho mai dovuto mostrare il mio vero io con loro.
0: Quindi stavi bene con loro?
1: Stavo bene con loro, diciamo che non avevo bisogno di presentare certificati medici per fare le cose che facevano. E infatti fu proprio in quel periodo, in quel gruppo di amici, che iniziai a bere alcolici, a fumare, a star fuori la notte, a cercare ogni tipo di divertimento, soddisfazione possibile per riempire i vuoti che avevo dentro. Quindi ovviamente il fumo, l'alcol, la droga, anche se era leggera, erano distruttivi per la mia salute fisica, come puoi immaginare.
0: Certo.
1: Ma all'epoca comunque faceva molto bene alla mia salute emotiva, quindi non mi ponevo tanti problemi. E continuavo così, con questi miei amici, a vivere ogni giorno, a cercare divertimento, quindi non avevo bisogno di rivelare i miei limiti, tutti eravamo uguali nel gruppo, anzi da volte io mi sentivo anche meglio degli altri, quindi ero veramente appagato. C'è da dire che in tutti questi anni io avevo messo il Signore nel cassetto, perché è vero che mi sono allontanato dalla Chiesa all'età di 13 anni, ma gli insegnamenti che avevo ricevuto sono rimasti dentro di me, comunque avevo deciso io deliberatamente in quegli anni di proseguire per la mia strada, quindi di mettere il Signore in un angolino, ero soddisfatto e quindi non ero disposto assolutamente a tornare indietro e perdere tutto quello che avevo, anche se in realtà non è che avessi molto. Quindi dopo un periodo, dopo le droghe leggere ovviamente, è naturale arrivare a quelle pesanti, così iniziai anche a sniffare eroina e qualche volta anche della cocaina e a prendere anfetamine, quindi passavo le notti fuori a divertirmi. Lasciai la scuola in quel periodo, la scuola superiore, e devo ammettere che che per un po' di tempo sono veramente stato soddisfatto di me stesso e della mia vita. Ero contento, anche se poi mi stavo rovinando con le mie mani. Però dentro di me qualcosa non andava, sapevo che stavo buttando via il dono prezioso, Signore, della vita che il Signore mi aveva fatto. Sapevo che lo stavo buttando nella spazzatura. E quindi dentro di me, anche se esteriormente, anche se ero appagato, qualcosina non andava, non ero del tutto soddisfatto. Diciamo che il 1989 e il 90, quei 2 anni, furono veramente gli anni peggiori della mia vita. Non avevo un lavoro all'epoca, non avevo un lavoro fisso, diciamo, e passavo tutta la giornata e tutte le giornate, tutti i giorni, solo fumando hashish e marijuana. Ero veramente diventato quasi un dipendente, anche non fisico ma psicologico senz'altro, senza ombra di dubbio. A quel punto mi resi conto che la mia vita però non poteva continuare in quel modo. Avevo ancora paura di perdere i miei amici, sì, quello è vero, perché in fondo facevo tutto quello per avere un gruppo, ma sapevo comunque che qualcosa doveva cambiare, non potevo andare avanti così.
0: Una breve pausa adesso. Questi sono i Continentals italiani. Il brano si intitola Senza te.

0: siamo arrivati al punto in cui, Marco, ovvero, ti attendi un cambiamento.
1: Sì.
0: Ecco, che cosa cambia?
1: È proprio in quel periodo, è molto bello, perché un pomeriggio stavo uscendo dal bar, era un pomeriggio apparentemente uguale agli altri, anzi lo era. E uscendo dal bar dove eravamo soliti incontrarci, incontrai un ragazzo cristiano, che mi diede un volantino, un trattato. Non mi disse niente, me lo diede solamente, io non dissi niente, lui non gli chiese neanche niente. Non so neanche il perché, comunque, mi fai a leggere quel volantino, quel trattato. Me lo misi in tasca, lo lessi, però ci fu una frase che mi colpì particolarmente. La frase era questa: Dio ti ama e ti amiamo anche noi. Me la ricordo perché conservo ancora quel volantino. Quindi era proprio quello di cui avevo bisogno, sentirmi amato e accettato per quello che ero, non per quello che cercavo di apparire, ma per quello che ero io come persona. Quindi penso veramente che il Signore abbia iniziato un'opera, un lavoro in me, in quel giorno, attraverso quel giovane ragazzo, e attraverso una semplice frase. Comunque, nonostante quel volantino, non è che tutto cambiò da un momento dall'altro, anzi, io proseguì per la mia strada, mi rendevo sempre più conto di essere arrivato al capolinea, ma in realtà non riuscivo a prendere la decisione, l'unica decisione che dovevo veramente prendere, cioè lasciare tutto quello che stavo facendo e tornare a Dio, tornare a Lui che mi stava aspettando.
0: Quindi di nuovo anche qui un momento di crisi, ma una crisi benefica, a fin di bene, diciamo.
1: Sì, una crisi a fin di bene, anche perché mi rendevo veramente conto che non ho mai dubitato nella mia vita, guarda, ti devo dire, non ho mai dubitato dell'esistenza di Dio. E come ho detto prima, scelsi deliberatamente di metterlo in un angolo. E in questo momento di crisi mi resi conto veramente di dover cambiare qualcosa. Ma non ero capace. Però successe qualcosa che certamente non era nella mia volontà, non l'ho scelto io. Una mattina, tornando a casa, trovai un foglio di comparizione in tribunale, in quanto un mio amico, diciamo così, un ragazzo che frequentavo all'epoca, aveva fatto il mio nome per complicità in spaccio di stupefacenti. Puoi immaginarti, i miei genitori, mio fratello, erano veramente molto arrabbiati, molto sconvolti, diciamo così, più che arrabbiati, delusi. Però guarda, avevo fatto tante cose brutte nella mia vita, e lo ammetto, non è questo il problema. Il problema è che non avevo mai spacciato nulla, quella era un'accusa, diciamo così, un po' falsa. Nonostante questo, insomma, diciamo, fui costretto a presentarmi in tribunale per un interrogatorio, un'indagine preliminare. Ne uscii pulito, ma e grazie a questo fatto, che appunto questa crisi, questa ulteriore crisi, trovai veramente il coraggio di dire basta e di allontanarmi dalle droghe, da tutto quello che stavo facendo all'epoca. Quindi a quel punto però anche i miei amici iniziarono ad allontanarsi da me. E così, in pochissimo tempo, mi ritrovai veramente proprio nella condizione che avevo sempre cercato di evitare con tutte le mie forze, cioè la condizione di essere solo. Pochissimo tempo mi ritrovai ancora solo. Così... devo proprio dire che è vero, però l'uomo si avvicina a Dio e ricerca Dio solo quando ci sono dei problemi, spesso, quindi
0: spesso è così, eh?
1: Sì, è stato in quel momento di solitudine, di tristezza, di amarezza, non so neanche come descriverla bene, che incominciai a leggere la Bibbia, che avevo ma che non avevo mai letto. Cominciai a leggere la Bibbia, appunto, e iniziai una cosa strana dal libro dell'Ecclesiaste nell'Antico Testamento. Non so perché, senza sapere il perché, ho iniziato a leggerla da lì, ma attraverso quel libro il Signore mi parlò in un modo veramente unico, e così iniziò a mettere in me il desiderio di incontrarlo. Avevo voglia veramente di conoscerlo di più, di leggere di più. È stato proprio nell'estate dei miei 22 anni, avevo 22 anni, che un ragazzo, allora era un mio amico, non ci conoscevamo neanche benissimo, comunque mi invitò ad un campo per giovani, ad un campo a Firenze.
0: Un campeggio evangelico?
1: Sì, un campeggio evangelico, dove appunto veniva spiegata la parola di Dio, c'erano tanti giovani insieme.
0: Certo.
1: Per me era la prima esperienza, ero anche molto riluttante ad andare, ma tutti hanno fatto in modo che io andassi. Quindi sono andato e devo dire che veramente in quella settimana il Signore Dio mi parlò profondamente, e proprio l'ultima sera c'è stato un appello. e io proprio l'ultima sera del campo decisi di arrendermi e di seguire Gesù e di dare la mia vita a lui. In fondo lui l'aveva data a me. E ho deciso appunto di mettere la mia fede, la mia vita, tutto quello che avevo in lui.
0: E da quel momento hai iniziato il tuo cammino cristiano?
1: Sì, da quel momento ho iniziato il mio cammino cristiano.
0: Un cammino facile?
1: No, sarei un ipocrita se dicessi che da quel momento tutto è andato sempre bene. Ho attraversato tanti momenti difficili, di solitudine, soprattutto all'inizio, tante tentazioni, sono caduto molte volte, ma posso comunque testimoniare che il Signore è sempre stato fedele con me e mi ha portato fino a questo momento, ogni giorno della mia vita.
0: Questo è anche uno dei lati, degli aspetti belli della vita cristiana. Il credente, nonostante passi attraverso tutte le difficoltà che incontrano anche i non credenti, può testimoniare sempre della fedeltà del Signore, della sua presenza,
1: sì,
0: nella sua vita.
1: La sua fedeltà.
0: Certo.
1: Quindi quello in cui avevo tanta paura, di cui avevo tanta paura, alla fine è successo. Persi tutti gli amici, momenti di solitudine, dubbi. Quindi, ma il Signore, però, devo anche aggiungere quello che abbiamo detto, mi ha dato infinitamente di più di quello che osassi sperare. Quindi, nonostante comunque il mio radicale cambiamento della mia vita, le mie condizioni fisiche non erano cambiate. Non potevo e non posso tuttora fare tutto quello che fanno gli altri a causa dei miei limiti fisici, ma questo comunque non mi ha impedito di servire il Signore. Nel 1995 mi sono sposato e con mia moglie stavamo proprio considerando il fatto di servire il Signore a tempo pieno, quindi dedicare tutta la nostra vita, tutti i nostri giorni, tutti i nostri momenti per servirlo, per fare quello che Lui desiderava da noi. E nel 1996, quindi un anno dopo, abbiamo partecipato a una campagna evangelistica vicino a Napoli. E proprio durante quella campagna però ebbi un brutto episodio di tachicardia, il mio cuore iniziò ad andare veramente forte, 220-230 battiti al minuto. E questa condizione, questa tachicardia è durata per 6 ore quel giorno, perché ero lontano dall'ospedale, lontano dalla casa dove vivevamo, quindi è stata molto difficile. Fui ricoverato per degli accertamenti, fui sottoposto anche ad una nuova terapia medicinale.
0: Un altro episodio che ti avrà senz'altro insegnato qualcosa, immagino.
1: Sì, assolutamente sì, perché questo episodio all'inizio mi scoraggiò moltissimo, tanto da farmi pensare di non essere in grado di servire il Signore a tempo pieno nell'evangelizzazione come desideravamo io e mia moglie. Però un versetto della parola di Dio, della Bibbia, mi toccò profondamente, cambiò questo pensiero, mi incoraggiò a proseguire. E il versetto è in Seconda Corinzi, comunque dice: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Il Signore mi ha detto: non sei tu con le tue forze che devi fare le cose con me, per me, ma sono io che le faccio attraverso di te. E quindi questo mi ha incoraggiato ad andare avanti. Quindi non solo Dio mi ha dato una vita che, anche se con molte limitazioni, vale la pena essere vissuta, assolutamente, ma più di tutto mi ha dato la gioia anche di poterlo servire, quindi tutti i giorni della mia vita. E questo lo faccio col desiderio veramente di dire agli altri, a tutti quelli che ancora non lo conoscono, che non conoscono il Signore, che Gesù li ama e li sta aspettando. Quindi questa è una gioia per me, appunto, quello che il Signore ha fatto nella mia vita.

È bello vedere come Marco ha saputo riconoscere nella sua breve vita come il Signore ha guidato le circostanze, nonostante tutto, in suo favore, come ha guidato i suoi passi, come gli è stato vicino. È bello anche vedere come ha saputo rispondere alla chiamata al suo servizio ed è stato chiamato alla casa del Padre proprio mentre era occupato a servirlo. Ecco, vedete, a volte c'è chi si vuole spingere a interpretare, a cercare ad ogni costo i segni della fine dei tempi. Ma cosa ci insegna, cosa ci ricorda Gesù stesso nel Vangelo di Matteo al capitolo 24, versetto 36? Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre soltanto. E più avanti, ecco, la conclusione e l'insegnamento che possiamo ricevere dalla testimonianza che abbiamo appena ascoltato. Al versetto 46, sempre del Vangelo di Matteo, è scritto: «Beato quel servitore che il padrone, arrivando, lo troverà occupato al suo servizio». Il Signore ha chiamato ognuno di noi a servirlo in diversi modi. Ecco, allora ricerchiamoli e ubbidiamo. Se non abbiamo però ancora risposto alla chiamata alla salvezza che Dio ci rivolge e ci offre, beh, prima allora facciamo questo passo che è il più importante. Anche questo esempio abbiamo sentito nella testimonianza che vi ho proposto. La scelta, come sempre amici, è nostra. E con questo si chiude il programma Contrappunti di quest'oggi. Mi auguro abbiate gradito quanto ho pensato di riproporvi e vi lascio e vi saluto sulle note di questa bellissima canzone che ascoltiamo adesso dalle voci di Giorgio Ammirabile e Daniela Benevelli. Si intitola Correrò da te. Conclusione appropriata, direi, per il programma di oggi. Grazie per avermi seguito.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
2: Sono contento, cari amici ed amiche all'ascolto, insieme alla mia cara Elisa, di riprendere il discorso sul ruolo della donna visto alla luce della Bibbia. Bene, dopo un breve stacco musicale, lascerò il microfono ad Elisa, che ancora una volta condurrà questo Detto fra noi. Buon ascolto.

Vi saluto, cari amici all'ascolto. Desidero riprendere da dove abbiamo lasciato l'ultima volta. Diciamo che è importante distinguere fra la sottomissione e la servilità. La sottomissione non è questione soltanto di forme esteriori, ma soprattutto di un atteggiamento interiore. Una moglie, per esempio, può essere forte di carattere, decisa nel parlare e tuttavia sottomessa all'autorità del marito, se nel suo intimo lo rispetta ed è perfettamente contenta che prenda lui la decisione finale. D'altro canto, una moglie che raramente apre bocca per esprimere un'idea e che non discute mai le decisioni del marito, ma consente anche a quelle più insensate, può nascondere dentro di sé un profondo e scontroso sentimento di ribellione. Prima o poi Dio la metterà in una situazione in cui questo esploderà apertamente, e allora bisognerà porvi fine, perché a Dio interessa il cuore e non soltanto il comportamento esteriore. Sottomettersi non vuol dire mantenere un pio silenzio e lasciare tutto nelle mani del marito. La sottomissione a un'autorità è mettersi a sua disposizione senza riserve. L'Apostolo Paolo scrive della nostra sottomissione a Dio e dice: «Preservate voi stessi a Dio», e poi continua, «e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio». Ed è proprio questo il modello della sottomissione della moglie al marito. Una moglie che tiene per sé la sua opinione e il suo parere non è sottomessa al marito, perché non pone queste cose a sua disposizione. Solo dopo aver esposto pienamente il suo parere, la moglie può lasciare la decisione al marito e a Dio, senza pretendere di imporre la sua interpretazione e la sua opinione a tutti i costi. Ma esprimere le sue idee in modo sincero ed esauriente non solo, a mio avviso, è lecito, ma è un dovere, altrimenti la famiglia sarà privata di quelle particolari benedizioni che Dio intende darle per mezzo di lei. Il ruolo subordinato della moglie non blocca affatto, come alcune pensano, la sua personalità, ma anzi, a mio avviso, fornisce la migliore circostanza perché la sua creatività e l'individualità si esprimano in modo salutare. Così Dio le permette di far fruttare le sue doti di intelligenza, di intuito e di saggezza, senza imporle nello stesso tempo il peso dell'autorità e della responsabilità di decidere. La subordinazione della moglie è necessaria non solo per il benessere di lei, ma anche perché contribuisce a mantenere l'equilibrio sia nella famiglia stessa sia nella società. A questo punto devo fermarmi, e sono convinta che qualche donna che mi sta ascoltando dirà: «Ma come stai indietro, cara Elisa?» Ebbene, care amiche e cari amici, io sto parlando a delle donne cristiane. Sto presentando il ruolo della moglie alla luce della Bibbia. E da quando ho accettato questo ruolo che Dio mi ha dato in qualità di moglie, ho contribuito alla felicità della mia famiglia. A questo punto vorrei dire, care amiche che siete mogli e madri, avete affrontato questo problema? Se state vivendo un periodo difficile nella vostra famiglia, chiedetevi se non è dovuto alla vostra insubordinazione. Chiedetevi se, care mogli, non avete dimenticato o messo da parte il ruolo che Dio vi ha dato e vuole continuare a darvi in qualità di mogli. Sarò felice se mi scriverete a proposito. Io, che sono moglie da 10 anni, lo so che non sono molti, ma ho vissuto delle esperienze a proposito e vi assicuro che da quando ho accettato il ruolo giusto che Dio ha voluto darmi in qualità di moglie, il Signore mi ha benedetta insieme a mio marito. A questo punto vi saluto caramente e vi assicuro il mio affetto e la mia preghiera. Scrivetemi, sarò felice di corrispondere con voi. Grazie e a risentirci, Dio volendo, chissà, un'altra volta.

cerca di adempiere il primo comandamento, ma nel cercare di adempirlo così esclusivamente, egli ignora il secondo. Egli non può adempiere il secondo perché cerca di ritirarsi dalla società. E chiunque cerca di ritirarsi stesso dalla società, dalla gente, e particolarmente un cristiano da altri cristiani, egli viola il secondo comandamento, perché non sta dando se stesso, il suo tempo, il suo interesse, i suoi doni, le sue abilità, il suo incoraggiamento, la sua presenza o qualsiasi altra cosa che ha agli altri cristiani che la necessitano di ricevere da lui. Dio non ci ha creato affinché vivessimo individualmente da soli, lontani dalla società, lontani gli uni dagli altri, ma ci ha creati esseri socievoli che sono profondamente coinvolti con gli altri. La parabola del buon samaritano pure dimostra l'interesse che dobbiamo avere quando nel corso della vita ci imbattiamo con altri che sono in difficoltà e che hanno bisogno. Nell'Epistola ai Galati 6:1 Paolo insegna che se veniamo in contatto con un fratello che è caduto in qualche tentazione, noi che abbiamo lo Spirito di Dio vivente in noi siamo obbligati a interessarci nei problemi della vita di quella persona e di aiutarla ad estricarsi da essi. E questo coinvolge ognuno di noi. Noi dobbiamo rialzarlo con spirito di mansuetudine e vedete, di nuovo ci troviamo coinvolti con altri credenti cristiani. La persona che vuole fare i fatti suoi e non vuole interessarsi degli altri è una persona inospitale che non adempie i requisiti biblici, perché le scritture fanno molto chiaro che una cristianità di lupi solitari non può esistere. Quando noi in fede veniamo a Gesù, noi ci uniamo alla sua Chiesa, noi siamo incorporati in essa, noi diveniamo parte di una fratellanza. Nell'Epistola agli Ebrei 10:24-25 lo scrittore specificamente ci ammonisce di non abbandonare la nostra comune adunanza come alcuni sono usi di fare. E così, invece di abbandonare la nostra comune adunanza, come già nella chiesa primitiva c'era qualcuno che aveva cominciato a fare, noi dovremmo riunirci per scopi definitivi. E quali sono? Ebrei 10 ce lo dice: per incitarvi a carità e a buone opere, esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno. Così ecco che noi dobbiamo disperatamente aiutarci, perché dobbiamo dipendere l'un dall'altro per stimolarci in amore e in ogni opera buona, per incoraggiamento in tempi di prove, di difficoltà e sgomento. Eppure necessitiamo quel mutuo aiuto che possiamo darci e che proviene dai nostri reciprochi doni. In tutti i passaggi che hanno a che fare con i doni che Dio dà ad ogni individuale cristiano, egli fa esplicitamente chiaro che, come Efesini 4 dice, essi sono tutti dati come parte di un solo corpo. Ogni persona ha quindi qualche cosa da contribuire a tutto il resto del corpo, che è la Chiesa, e tutte le parti devono funzionare assieme di modo che possano raggiungere lo scopo prefisso dal capo, che è Cristo Gesù. No, tu non puoi essere un solitario. Come cristiano tu non puoi fare i tuoi affari, andare per la tua via, e se questo significa semplicemente tener cura della tua famiglia o di qualche altro e deprivare il resto della comunità della tua contribuzione, tu devi divenire anche una parte nella vita degli altri, mentre gli altri diventano una parte nella tua vita. Qualsiasi persona che volontariamente non vuole associarsi con altri credenti è in una seria situazione. È meglio che riesamini la sua vita e le sue abitudini e i modi di fare, e soprattutto che riassumi il suo amore. Io penso che la cosa più importante da fare, se tu sei un tipo solitario, è di far subito un appuntamento col tuo pastore, sederti con lui e fare assieme una bella chiacchierata su questo soggetto e permettergli di aiutarti, di divenire

una porta completamente aperta alla fratellanza del popolo di Dio. Se sei un credente, altri hanno bisogno di te e tu hai bisogno di loro. Ricordati questo, mentre ora noi preghiamo. O Signore, benedici quelli che sono soli e mostra loro il disperato bisogno che essi hanno degli altri fedeli e quello che gli altri hanno bisogno di loro. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Marco, capitolo 14. Ora, due giorni dopo, era la Pasqua e gli azimi, e i capi sacerdoti e gli scrivi cercavano il modo di pigliar Gesù con inganno ed ucciderlo, perché dicevano: «Non lo facciamo durante la festa, che talora non vi sia qualche tumulto del popolo». Ed essendo egli in Betania, nella casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, venne una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, e rotto l'alabastro glielo versò sul capo. E alcuni sdegnati si dicevano fra loro: «Perché si è fatta questa perdita dell'olio? Quest'olio si sarebbe potuto vendere più di 300 denari e darli ai poveri». E fremevano contro a lei.

0: Ma Gesù disse, lasciatela stare, perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona verso me, poiché i poveri li avete sempre con voi, e quando vogliate potete far loro del bene, ma me non mi avrete sempre. Ella ha fatto ciò che per lei si poteva, ha anticipato d'ungere il mio corpo per la sepoltura. E in verità io vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato l'Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. E Giuda Iscariot, uno dei dodici, andò dai capi sacerdoti per darglielo nelle mani. Ed essi, uditolo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava il modo opportuno di tradirlo. E il primo giorno degli azimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero, «Dove vuoi che andiamo ad apparecchiarti da mangiare la Pasqua?» Ed egli mandò due dei suoi discepoli e disse loro, «Andate nella città e vi verrà incontro un uomo che porterà una brocca d'acqua. Seguitelo, e dove sarà entrato, dite al padrone di casa. Il maestro dice, «Dov'è la mia stanza da mangiarvi la Pasqua con i miei discepoli?» Ed egli vi mostrerà di sopra una gran sala mobiliata e pronta. Qui vi apparecchierete per noi». E i discepoli andarono e giunsero nella città e trovarono come egli aveva lor detto e apparecchiarono la Pasqua. E quando fu sera, Gesù venne coi dodici. E mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse, «In verità io vi dico che uno di voi, il quale mangia meco, mi tradirà». Ed essi cominciarono ad attristarsi e a dirgli ad uno, «Son io adesso?» Ed egli disse loro, «È uno dei dodici che intinge meco nel piatto. Certo il figliuolo dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figliuolo dell'uomo è tradito. Ben sarebbe per quell'uomo di non essere mai nato». E mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe e lo diede loro e disse, «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. E disse loro, «Questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti. In verità io vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino a quel giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio». E dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al monte degli ulivi. E Gesù disse loro, «Voi tutti sarete scandalizzati perché è scritto, io percoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea». Ma Pietro gli disse, «Quand'anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò». E Gesù gli disse, «In verità io ti dico che tu, oggi, in questa stessa notte, avanti che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte». Ma egli vieppiù fermamente diceva, «Quantunque mi convenisse morir teco, non però ti rinnegherò». E lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Poi vennero in un podere detto Gessemani, ed egli disse ai suoi discepoli, «Sedete qui finché io abbia pregato». E preso seco Pietro e Giacomo e Giovanni, e cominciò ad essere spaventato ed angosciato, e disse loro, «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate». E andato un poco innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre a lui, e diceva, «Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, ma pure non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi». E venne e ritrovò che dormivano, e disse a Pietro, «Simone, dormi tu? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Ben è lo spirito pronto, ma la carne è debole. E di nuovo andò e pregò dicendo le medesime parole. E tornato di nuovo, li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano aggravati e non sapevano che rispondergli. E venne la terza volta e disse loro: «Dormite pure ormai e riposatevi, basta. L'ora è venuta, ecco il figliuolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino». E in quell'istante, mentre egli parlava ancora, arrivò Giuda, l'uno dei dodici, e con lui una gran turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli scribi e degli anziani. Or colui che lo tradiva aveva loro dato un segnale dicendo: «Colui che bacerò è d'esso, pigliatelo e menatelo via sicuramente». E come fu giunto, subito si accostò a lui e disse: «Maestro», e lo baciò. Allora quelli gli misero le mani addosso e lo presero, ma uno di coloro che erano quivi presenti, tratta la spada, percosse il servitore del sommo sacerdote e gli spiccò l'orecchio. E Gesù, rivolto a loro, disse: «Voi siete usciti con spade e bastoni come contro a un ladrone per pigliarmi. Ogni giorno ero fra voi insegnando nel tempio, e voi non mi avete preso. Ma ciò è avvenuto affinché le scritture fossero adempiute». E tutti, lasciatolo, se ne fuggirono. Ed un certo giovane lo seguiva avvolto in un lenzuolo sul nudo, e lo presero, ma egli, lasciando andare il lenzuolo, se ne fuggì ignudo. E menarono Gesù al sommo sacerdote e s'adunarono tutti i capi sacerdoti e gli anziani, gli scribi. E Pietro lo aveva seguito da lungi, fin dentro la corte del sommo sacerdote, ove stava a sedere con le guardie e si scaldava al fuoco. Or i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche testimonianza contro a Gesù per farlo morire e non ne trovavano alcuna, poiché molti deponevano il falso contro a lui, ma le testimonianze non erano concordi. Ed alcuni levatisi testimoniarono falsamente contro a lui dicendo: «Noi l'abbiamo udito che diceva: io disfarò questo tempio fatto di man d'uomo, e in tre giorni ne riedificherò un altro, che non sarà fatto da man d'uomo». Ma neppure così la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, levatosi in piedi quivi in mezzo, domandò a Gesù: «Non rispondi tu nulla? Che testimoniano costoro contro a te?» Ma egli tacque e non rispose nulla. Da capo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: «Sei tu il Cristo, il figliuolo del Benedetto?» E Gesù disse: «Sì, lo sono, e vedrete il figliuolo dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo». E il sommo sacerdote, stracciatesi le vesti, disse: «Chi abbiamo noi più bisogno di testimoni? Voi avete udita la bestemmia, che ve ne pare?» E tutti lo condannarono come reo di morte. Ed alcuni presero a sputargli addosso e a velargli la faccia e a dargli dei pugni e a dirgli: «Indovina, profeta!» E le guardie presero a schiaffeggiarlo. Ed essendo Pietro giù nella corte, venne una delle serve del sommo sacerdote e, veduto Pietro che si scaldava, lo riguardò in viso e disse: «Anche tu eri con Gesù Nazareno». Ma egli lo negò dicendo: «Io non so, né capisco quel che tu dica». Ed uscì fuori nell'antiporto, e il gallo cantò. E la serva, vedutolo, cominciò di nuovo a dire a quelli che erano quivi presenti: «Costui è di quelli». Ma egli da capo lo negò. E di nuovo di lì a poco quelli che erano quivi dicevano a Pietro: «Per certo tu sei di quelli, perché poi sei Galileo». Ma egli prese ad imprecare ed a giurare: «Non conosco quell'uomo che voi dite». E subito per la seconda volta il gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: «Avanti che il gallo abbia cantato due volte, tu mi rinnegherai tre volte». E a questo pensiero si mise a piangere.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Non è sempre facile agire nel migliore dei modi con i propri figli, anche se si vuole loro molto bene. Spesso, anzi, l'eccessivo amore porta a commettere degli errori. Soltanto la fiducia in Dio può aiutare i genitori nel loro difficile compito, dando loro la sapienza necessaria. Di ciò è ben conscio Royce, il padre del protagonista del libro Figlio mio, il quale, attraverso varie vicende, capirà infine la sua debolezza e accetterà di lasciare agire Dio in Craig, suo figlio, caduto così in basso. E Dio inizierà subito ad operare, innanzitutto nella vita di Diane, la moglie di Craig, da lui abbandonata e tradita.

Diane, non vorresti avere un incontro con il signor Benson, sai, il direttore delle trasmissioni radiofoniche? Lui è stato di grande aiuto per noi e forse potrebbe esserlo anche per te. Royce e Penny avevano deciso di fare questa proposta a Diane perché la vedevano tanto infelice e bisognosa di conforto. Diane accettò con piacere. Ebbe con il dottor Benson un colloquio di circa mezz'ora e uscì dal suo studio trasformata, con il volto raggiante. «Sai, Penny, sono credente anch'io adesso», annunciò con gioia. «Ma io credevo...» «Sì, lo so, tu e papà pensavate che fossi già una cristiana, ma non lo ero. Vedevo in voi qualcosa di diverso che io non avevo. Desideravo ardentemente diventare cristiana come voi, ma non sapevo cosa fare per diventarlo. Ricordo che una volta il mio pastore spiegò che come il nascere in un garage non fa diventare automobile, così nascere in una famiglia cristiana non fa diventare cristiani. Ma si era fermato lì e non aveva spiegato altro. Ora invece io so come si diventa cristiani». Sulla via del ritorno, Diane e Penny si sentirono più unite e parlarono con maggiore intimità. «Sai, Penny, penso che ora potrò avere questo bambino anche se sono sola», le confidò Diane a un certo punto. «Pregheremo perché non sia così», cercò di confortarla Penny. Decisero di incontrarsi durante la settimana per studiare insieme la Bibbia e pregare. Quando Craig seppe della sua conversione, ebbe una strana reazione. «Sono felice per te», disse a Diane, «così ora sarai più contenta. Qualche volta vorrei anch'io...» E lasciò la frase in sospeso. Ma continuò a bere e a uscire con altre donne. Diane era però fiduciosa che la nascita del bambino avrebbe portato qualche cambiamento e che egli avrebbe sentito la responsabilità di essere padre. Quando Diane fu ricoverata all'ospedale, Craig era fuori. Al suo arrivo trovò la piccola Stefania già nata e Diane priva di sensi e in pericolo di vita. «Perché non mi hai telefonato, papà?» chiese Craig con voce tremante, passeggiando nervosamente lungo il corridoio dell'ospedale. «Perché non mi hai fatto sapere che Diane stava per avere il bambino?» Royce lo guardò con occhi fiammeggianti di ira. «E come avrei dovuto fare per avvertirti? Dove avrei dovuto telefonare per trovarti? Ma che razza di uomo sei? Lasci sola tua moglie quando sta per nascere tuo figlio e poi pretendi che gli altri vengano a cercarti?» Dopo alcuni giorni Diane fu dichiarata fuori pericolo. Craig le rimase sempre vicino e la colmò di attenzioni. «Forse questa malattia di Diane ha aperto gli occhi a Craig», pensava Royce. «Forse avrà capito di amarla e di avere bisogno di lei». Ma purtroppo era solo un'illusione. Circa 2 mesi dopo, Craig ritornava alla sua solita vita disordinata, indebitandosi sempre di più e non preoccupandosi affatto di Diane e di Stefania. Spesso Diane non aveva neppure il denaro per comprare il latte per la sua piccina. Comunque si rifiutò di andare a lavorare, sperando che egli si decidesse una buona volta ad assumersi le sue responsabilità, senza cercare di scaricarle sempre sugli altri. Ma la situazione andò peggiorando. Craig tornava sempre a casa ubriaco, accompagnato spesso da amici o da uno dei camerieri del club. Il più delle volte non era neppure in grado di spogliarsi e si coricava vestito, in mezzo ad una terribile puzza di alcol e urina. Diane era giunta quasi al limite della sopportazione. Una sera Penny ricevette una sua telefonata. «Penny, hanno arrestato di nuovo Craig, ma non fate nulla per lui. Per favore non cercate di farlo uscire di prigione». Quella sera Royce doveva recarsi in una città che si trovava a circa 70 chilometri di distanza per parlare del lavoro che si faceva attraverso la radio. Benché non se la sentisse, dovette andarvi e lo accompagnò un suo amico, Sam. Durante il viaggio Sam cominciò a parlargli di qualcosa a cui aveva pensato molto in quei giorni. «Sai, Royce, l'altra sera ho letto la storia di Abramo e mi ha colpito il fatto che Abramo abbia affidato Isacco, suo figlio, completamente nelle mani di Dio. L'avrebbe persino sacrificato se Dio non avesse fermato la sua mano. Ecco, Royce, credo che tu debba fare la stessa cosa con Craig.
Dovresti affidarlo completamente a Dio e lasciare che sia Dio a fare ciò che vuole con tuo figlio. Royce continuò a pensare a queste parole tutta la sera e, tornato a casa, ne parlò con Penny. «Penny, sai, questa sera ho capito una cosa. Finora ci siamo appoggiati sugli uomini e abbiamo chiesto agli uomini di aiutare Craig, prima alla scuola, poi allo psichiatra, eccetera, eccetera, ma nessuno è stato capace di fare qualcosa per lui. Credo perciò che dovremmo invece darlo a Dio, darlo completamente a lui, perché faccia ciò che vuole con Craig. Non sarà facile, lo so, ma...» Poi si inginocchiarono uno accanto all'altro per chiedere a Dio la forza e il coraggio di cui avevano bisogno per abbandonare Craig nelle sue mani.